0: più dell'altra, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
1: Lo stufamento?
0: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: This is a zoo only for you.
1: Java Beach Party.
2: Every fuffa. La velocità e la luffe sono ritornato da voi viaggiando nella stratosfera. Come Fuperman che ha mangiato Rayquaza. Perché...

0: Fanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle major. E intanto ringraziamo la Frankfurt.
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano, sono in via d'estinzione, diamogli una mano.
0: E allora, pronti?

L'amaro fi chiama amaro perché viene dopo il dolce. La regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca. Dico io che ho un amico alto. Fesco Reggi.

0: ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, fo anche quando, anche quando, anche quando adesso sentite che cazzo di scenetta sta diventando sto Geova Beach Party, ragazzi, è troppo bello, E ve lo dico perché ora una canzone con un ospite della Madonna. Non vorrei esagerare, ma credo sia il miglior ospite che esista sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il Fole di Notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra profrofrefrore.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande, Fan Jimmy, eh?
1: Sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me. Grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia.
0: È vero.
1: Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fo,

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Quando hai una video call di lavoro, indossa giacca e cravatta sopra e il cazzo di fuori sotto. Sii uomo. Vai in motel con una zoccola e quando hai finito dille: ti è piaciuto, eh? Sii uomo. Chiama tua moglie Alexa. Sii uomo. Inserisci la chiavetta USB sempre dal lato sbagliato. Poi guardala, rimettila e sbaglia di nuovo. Sii uomo. Quando stai parcheggiando, abbassa la musica per vederci meglio. Sii uomo. Dai un nome buffo al tuo cazzo e presentalo alle fighe come fosse un tuo amico. Sii uomo. Rispondi a tutte le domande dei quiz televisivi, ma non partecipare. Mai. Sii uomo. Nei bagni pubblici, svuota il dosatore del sapone e riempilo di sperma. Sii uomo. Compra una bici solo per tenerla in garage. Sii uomo. Non usare la cera per capelli. Sputati su una mano e tirali indietro. Sii uomo. Se vedi un cancello automatico che si chiude, buttaci un piede in mezzo e fallo riaprire. Non c'è un motivo, ma tu fallo. Sempre. Sii uomo. Riduci la tua soglia di attenzione a 3 secondi. Sii uomo. Se ti trovano un tumore, strappatelo con le mani. Sii uomo. Esci nel mezzo di una tormenta di neve per comprare qualcosa di cui non avevi bisogno. Sii uomo. Quando ti muore il cane, ricorda a tua moglie che amavi più lui di lei. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazza bubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Affare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, è la vacca di tua madre puttana, è la vacca la puttana di tutti quanti che siete, luomari schifosi! La cane!
4: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
3: Pronto?
1: Signora?
3: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
3: Dimmi.
1: Come sta?
3: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
3: No, che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
3: Speriamo in Dio perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
3: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
3: 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè, senta, signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
3: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
3: Ma si fa così?
1: Serve a capire.
3: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposata con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Stardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
3: Sì, era stato bello quella volta.
1: Allora, senta, io le passo.
3: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo
3: io
1: un secondo.
3: Di navigare,
1: ma no, ma no, signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo. Dottor Candio, mi riceve?
2: Sì? Eccoci. Pronto? Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
3: Sì, quando? Domani?
2: Ci passa dalla porta la enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale? È un sacchetto per le feci di cane gigante.
3: Ah, sì. Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
2: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla.
3: Forse che domani sia meglio che il tempo anche.
2: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai, la preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
2: Sì, signora, allora le stiamo preparando la tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare.
3: Sì.
2: Va bene?
3: E sì, poi
2: la andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
3: Va bene, tutto. Sì, allora che sei.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh. Mi conferma che lei è una mongoloide?
3: Sì, confermo che io sono una monocoloide.
5: Perfetto, grazie.
2: Perfetto,
5: signora.
2: Grazie.
5: Salve.
3: Arrivederci.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
8: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette e bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: Sì.
7: Sì. Sì. Sì. Sì. Dai.
11: Dai,
12: dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia!
12: Ma che schifo!
11: Aria!
12: Ma che schifo! Ma che cazzo!
13: Eccomi! Scusa!
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
12: Non se l'ha anche lavato!
10: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
12: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un messaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
10: Con l'happy ending.
11: Vaffanculo, puttana.
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata.
12: Meno male.
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
14: Valuta il film.
12: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Dove abita Ennio?
18: Pronto?
19: Mi sento.
18: Pronto, buongiorno, salve, sono il presidente della scuola di Reggio Emilia, sono il signor Girolamo Vovatis, buongiorno.
19: Che cosa vuoi?
18: Salve, senta, come stai innanzitutto, sta bene?
19: Si può andare meglio, si può andare meglio, ma tiriamo avanti, prendo il porco dal porco del...
18: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
19: Sono appena rientrato.
18: Ah, bene, bene. Senta, allora l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
19: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
18: Lei che scuole ha fatto?
19: Io ce l'ho.
18: Scuola primaria l'ha fatta?
19: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
18: Invece le medie le ha fatte?
19: Le medie ero già nei campi scolari la merda.
18: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare.
19: Eh, Ok,
18: allora senta bene, noi, visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta, a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
19: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
18: Pensi
19: che
18: però
19: che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
18: Allora mi dica per favore la parola martello.
19: Martello.
18: Bene. Provi a dire anche bistecca.
19: La bistecca.
18: Provi a dire anche uova.
19: Uova.
18: C'è un disturbo, vede? Vede, se lei faceva le scuole medie, magari
19: in questo...
18: Scusi, signor Legno, metta caso che la fermano i carabinieri e gli dicono: lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare. Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo. Signor Regno, ma sono le passo il maestro dell'insegnante di uovo.
19: Come si chiama il maestro?
18: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia.
19: No. Che cosa?
18: Uovologia. No, allora piano. Uovo. Ologia. Benissimo. Allora, signore,
19: passami il perco.
18: Le passo il maestro Filiberto 2.
19: Passami il cognome.
20: Pronto.
19: Puttana, la
20: Ascolta il mio vero nome.
19: Ti spiego,
20: praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova.
19: Ti devi far vedere da un medico, brutto bastardo.
20: Se tu riesci a dire uova, hai più probabilità di burrare.
19: Non lo so dire, brutta merda, non lo so dire, non l'ho mai detto, brutta merda.
20: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
19: Ti sparo nelle gambe e dopo ti sviluppo la testa.
20: Per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
19: Un grembiule nero? Perché cosa me lo devo fare un grembiule nero? Ti odio, Arnaldo!
20: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono...
19: Portami avevo più sentito, sei ritornato fuori, bastardo!
20: Non sei contento?
19: Perché mi hai chiamato? Io ti odio!
20: Io ti voglio tanto bene!
19: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda! Sarò l'unica persona che gli parla!
20: Mi raccomando, Ennio, metti il grembiule! Il grembiule!
19: Vai a cagare!
20: Ennio!
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
21: Lo Zoo di 105
22: Java Beach Party.
23: Fuffa! Sono tornato dopo 20 anni paffati nella

0: devi fare il tè! Ma allora prova Fifuf Tè! L'unico tè al gusto di pellicani morti! Le 5 sono ancora più 5 con Fifuf Tè!
1: Ho la grande carrellata di verità del mondo oggi! Pronti? E allora! Il mare Adriatico è bello, però è sporco! Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto! Quelli che dicono molti nemici

vedevi uscire con una ragazza? Affigurati di non avere l'alito che fa di merda! Tocca a voi! Io fo che fo fo anche quando! Anche quando!

0: con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché sei un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma non ce frega un cazzo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Vabbè, una ferata di Cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: E allora vai!

0: Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Mango Wender. No. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regina?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
4: no,
2: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
2: no,
4: terzo piano, stai zitto, terzo
2: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
5: lui viene, io vado.
2: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo,
4: secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo?
4: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo fa cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è
4: uno schiaffo?
2: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
4: Tu a lei?
2: Si dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti, bastardo?
8: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora Enzo, ascolta. Io, visto che sono qua a Milano, volevo approfittare del fatto che insomma ci possiamo parlare direttamente. Ho un problema. Io ricevo quotidianamente messaggi di ascoltatori che mi dicono: ma Ennio è finto,
2: non è vero.
1: Ennio è Fabio al telefono, e poi no, è l'amico di Fabio, è l'amico di Wender.
2: Ma non è vero. Allora, facciamo una cosa: visto che sei a Milano, lo chiamo adesso.
1: Sì?
2: Lo chiamo e ci parli tu.
3: Dove abita Ennio?
1: Pronto?
4: Hey!
1: Sono Marco. Ennio?
4: Marco!
1: Sì!
4: Con quale Marco che sei?
1: Sono Marco!
4: Marco, sì!
1: Mazzoli!
4: Chi sei?
1: Sto venendo a ritirare il frumento!
4: Il frumento? Vai, non ho mica tagliato il frumento! Ma non ho tagliato il frumento!
1: Non è possibile.
2: È così,
1: Ennio!
4: Ehi!
1: Dammi l'indirizzo, perché sì. sono qua col furgone. Sono col furgone.
4: Dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale, non riesco a trovare il tuo cazzo di po.
4: Ma che dove ci hai chiamato? Vai al furgonetto, non ce l'avevo mica più un furgonetto!
1: Come non ce l'hai? Mi hanno detto di venirlo a ritirare!
4: A ritirare il furgonetto! Vai a chiedermi, andare a ritirare il furgonetto!
1: Il fieno ce l'hai, il fieno?
4: Ma di dove sei? Di dove sei, brutta merda?
1: Sono di Piacenza!
4: Di Piacenza! Sei vicino a Reggio Emilia!
1: Sì, sono a Castello Arquato! Mi dai l'indirizzo o no? Dai che sono
4: arrivato! Ti devo dare l'indirizzo, che non ti conosco! A casa mia non voglio nessuno!
1: Io vengo, non me ne frega un cazzo!
4: Ti do quattro forcate nella schiena, brutta
1: cosa! Sì, voglio vedere. C'ho il fucile. C'ho il fucile e ti sparo nei coglioni, bastardo!
4: Ti sbrico la testa come un melone grano!
1: C'ho un cane mozze.
4: Bastardo con le mie mani, se ti tiro il collo come una canina!
1: Sparo in quella testa di merda che c'hai vuota, dai!
4: Ho anche già dato il mio numero, brutta merda!
1: Ti sparo nel culo se non mi dai la roba, bastardo!
4: Che sbriciolo, brutto bastardo!
1: Dai, dammi l'indirizzo!
4: Non ti voglio a casa mia! Non ti voglio a casa mia!
1: Andiamo a puttane poi insieme!
4: Andiamo a burrare! Ma che andiamo a burrare? Ma ci vanno da solo a burrare, brutta merda!
1: Ma va, ti porto io che c'ho... C'ho due puttane, Ennio!
4: Ma
1: vai...
4: c'ho due puttane?
1: Madonna, senza denti fanno i pompi... Guarda, non hai idea.
4: Ma dove sei? Dove sei?
1: Sono sulla statale.
4: Vengo su io con la panda. Con la panda.
1: Dai l'indirizzo.
4: Chi è quel bastardo? Chi sei? Chi sei?
1: È il mio assistente. Dai, dammi l'indirizzo, sto arrivando.
4: Ma con le puttane vengo su io con le puttane. Con la panda. Vengo su io con la panda.
1: Che colore è la panda?
4: Ma te l'ho maroncina, come un po' chiara.
1: Ma è quella vecchia o quella nuova?
4: È quella vecchia, ci carico tutto, brutto cornuto!
1: Dai Ennio, dammi l'indirizzo, ci troviamo fuori dal cancello.
4: Ma c'hai le puttane da burrare?
1: Eh sì che c'ho le puttane, dai andiamo a burrare.
4: La puttana la... Lasciami che mi cambio, che prendo sulla panda, se vediamo la Reggio Emilia, Reggio Emilia!
1: Lavati il culo, mi raccomando, dammi
4: un... Dai, che vengo giù, voglio vedere la puttana, andiamo a burrare!
1: Dove ci troviamo che andiamo a burrare?
4: Reggio Emilia, ma c'è la puttana, te l'ho già detto, vieni giù, Reggio Emilia, porco!
1: Dove, grande Reggio Emilia?
4: Vicino all'ingresso lì dove c'è la tangenziale, porca la...
1: Dove?
4: Puttana, ma... Vengo tu, ci troviamo!
1: Ma scusa, Ennio,
4: mi vado a mettere sui calzoni!
1: Dammi l'indirizzo, ti vengo a prendere io!
4: Non ti voglio, poi vengo tu con la panda!
1: C'hai il cazzo grosso o piccolo?
4: Porca la... C'ho una bestia sono in mezzo alle gambe! C'ho una bestia! Con la panda!
1: Vabbè, ma scusa, ma non facciamo prima, ti vengo a prendere, sono qua col mio amico!
4: siamo troppi, siamo troppi, siamo troppi.
1: No, c'ho tre puttane, Ennio.
4: Ma come? Prima erano due, adesso sono sei puttane.
1: Sì, perché mi ha mandato un messaggio adesso la Cinzia.
4: Passami la puttana, passami la puttana. Dov'è la puttana?
1: Aspetta un attimo, aspetta, perché devo... sono quasi arrivato all'indirizzo.
5: Vai.
4: Pronto!
1: Ennio!
5: Andiamo a puttane!
4: Ennio! Puttana la di tua sorella! Bastardo, dove sei?
5: Sono qui in macchina con il mio amico!
4: Ma bastardo, un bastardo, mi stai sulle balle!
5: C'è anche quella sdentata, fa dei pompi!
4: Quanti sei un bastardo? Voglio nemmeno che sei una puttana!
5: Non sono io la puttana!
4: Non sono un bastardo! C'è un bastardo che non parli bene!
1: Ci vediamo tra 5 minuti all'ingresso della tangenziale, muoviti!
4: Agnello, che gli devo staccare il collo quel bastardo!
5: Io vengo anch'io!
4: Non vedo l'ora di metterti le mani addosso, brutta merda!
1: Dai, che burriamo e lo picchiamo!
4: Dai, che vengo con la panda! Ciao. Ti vengo con la panda!
1: Ci vediamo lì! Ciao!
5: Adesso va lì con la panda ad aspettare per scopare! Cazzo,
3: come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, prossimamente nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105.
6: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: scopata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro unico Max Pezzali, qui per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Gli anni sono gli 80-90, Marco ha reclutato la Puccioni e la Chicca sotto la sua bandiera, ma il suo team deve allargarsi ancora per poter mettere il mondo sotto sopra. Così, riflessoso e introspettante, cammina sovrappensiero e si ritrova senza rendersene conto tra le vie dei ghetti del Bronx, ovviamente sempre a Pavia.
3: Porca miseria, voglio proprio mettere il mondo sotto sopra. Ce la farò, credo nei miei sogni, puttana merda cazzo. Un momento, ma dove sono? Questo posto sembra pericoloso.
4: Ehi tu, hai una sigaretta, bello?
3: Sì, certo, sono gli anni 80-90, quindi fumo ancora. E come se fumo, merda porca cazzi.
4: Grazie. Non è che avresti anche del contante?
3: Non ho capito.
5: Mio amico ha chiesto te se tu ha contante.
3: Ma tu sei l'attore che ha fatto Ivan Drago, puttana merda cazzo.
5: Sì, e se tu non fossi capito, noi stiamo rapinando te.
4: Siamo la terribile banda della forfora. Dacci tutti i soldi che hai prima che ti circoncido.
3: Ok, ok, d'accordo. Non voglio problemi, stronzo cazzo troia.
5: Chi stronzo cazzo troia?
3: In che senso, puttana merda vacca?
5: Puttana merda vacca? Tu dici di mia madre?
3: Ma io non sto parlando, minchia minchia frocio.
5: Tu continua a dire di parolacce. Questo non piace a me. Adesso ti spiezzo in due.
6: Fermi tutti e che nessuno faccia un passo falso.
4: Oh no, ci ha trovato.
3: Ma chi è, merda culo puzza?
4: Il temibile sceriffo della contea di Pavia.
5: Sì, Angelo De Robertis, l'uomo più tranquillo del mondo.
3: Sceriffo? Allora mi aiuti, cazzo minchia minchia.
6: Calma, non preoccuparti. Ora risolvo tutto io.
3: Allora?
6: Calma. Ecco, adesso siete tutti in arresto.
3: Cosa? Ma come cazzo ho fatto?
2: E con una tranquillità devastante, lo sceriffo Angelo De Robertis trasporta i tre in questura, dove vengono interrogati.
6: Dunque, cominciamo dall'inizio, giocando allo sbirro buono e allo sbirro cattivo. Io sono quello calmo.
7: Ed io sono lo sbirro cattivo, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Io non c'entro nulla con questi due, agente, cazzo cistifellea.
7: Zitto, cominciamo da te. Chi sei?
3: Marco Mazzoli, e voglio mettere il mondo sottosopra.
6: Non stai migliorando la tua situazione, ma passiamo al prossimo.
7: Tu, coi capelli unti e la tuta dell'Adidas, nome?
4: Johnny.
7: Cognome?
4: Mele.
7: Prossimo, nome?
5: L'attore che ha fatto...
7: Cognome?
5: Ivan Drago.
7: Bene, dunque, Johnny, abbiamo perquisito la tua borsa e abbiamo trovato un po' di robetta interessante.
6: In ordine sparso, cocaina, eroina, marijuana, LSD, popper, pasticche, metanfetamina, crack.
4: Finito?
6: Calma. Oppio, morfina, estasi, mescalina e... basta.
7: Vi sbatto in cella e butto via la chiave.
3: Aspettate! Alla fine sono dei bravi ragazzi. Basta solo ritrovare la voglia di fare. Io posso aiutarli. Ritrovate il vostro sogno. Non è troppo tardi. Fica culo merda.
7: Non so se hai capito che sono in arresto.
3: Pago la cauzione. Mio padre ha fatto Gardaland. Siamo belle pieni.
2: E così Marco, mosso dallo spirito guerriero che entro gli rugge, libera Johnny e l'attore che ha fatto Ivan Drago, facendogli ritrovare la retta via.
5: Grazie Marco, tu sei meglio di Gesù. Io non dimentico questo tuo gesto. Ora noi fratelli per sempre in meraviglia comunista. Mi ripulirò e mi rimetterò a fare film. Chissà se prima o poi non ne faremo uno insieme.
3: E tu, Johnny? Vuoi unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Certo, Marco, non vedo alternativa.
3: Però un consiglio. Drogati di meno, che sei tutto scemo, stai come un alieno.
4: Sì, forse hai ragione. Hai idea di come fare ad entrare in qualche radio?
6: Forse io posso aiutarvi. È vero che sono uno sceriffo, ma questo è solo il mio secondo lavoro. In realtà, sono il direttore di una certa radio. Tieni il mio biglietto, Marco, e quando sarai pronto, chiamami.
3: Cazzo, cazzo, minchia.
6: Però, calma.
2: Marco ha trovato un nuovo compagno per la sua allegra brigata ed una grande opportunità si fa all'orizzonte. La leggenda continua.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario.
1: Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
0: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
1: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che è la prima volta che ho cagato.
2: Lo Zoo di 105.

0: profumo di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
1: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
0: Scusa se mi sono lasciato andare, ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
0: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale simil cane tipo rettile, ma poco veloce.
0: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Jorboron? Figa, ma dov'è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre? Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia? La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico?
0: Ma amo, quello è il Chupacabras! Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
0: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
0: Ah.
1: Ehi, vi abbiamo individuato! State calmi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
0: Amo, siamo salvi!
2: Calmo, e se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
0: No dai, mi stai prendendo per il culo.
1: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
3: Mangiando gli altri!
1: Cosa?
4: Artropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
1: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh! Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina, che vi porterà in Europa dove sarete rimpatriati!
3: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
1: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi e adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, coglione, capito?
4: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello. In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io.
3: Sì.
1: Minchia che zerbino di merda!
3: Ma scusi, ma le pare?
1: Cosa?
3: No, dico, le pare il caso?
1: Caso cosa?
3: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando.
4: Cosa?
3: Dico che mi minaccia.
4: Minaccia cosa?
3: No, dico...
1: Ma tacci un po', merda!
3: Ecco, appunto.
1: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco.
0: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua, che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per Cosa Fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento

0: Esserci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolette, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
7: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
7: Stercorario, quasi.
6: Lo sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
7: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
7: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Scorreggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un'enorme arachide!
4: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
8: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie, guarda.
8: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata.
9: Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
8: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
10: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
12: No, ma cosa stai dicendo?
11: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
12: Sauro.
11: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
13: no,
11: la vita!
13: No, non è lava, è Raven.
11: Un ponte per Raversburg?
13: Raven.
11: Un ponte per Raven, Sburg per la vita.
13: Sburger.
11: Sburger per la vita.
10: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
15: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar!
13: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
17: May. Fiona May!
16: Fiona May!
13: Fiona!
16: Fiona May!
13: Fiona!
16: Fiona May! Forrest Gump!
12: Gampa! Gump!
13: Gump!
16: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpi ripetenusa, Pimpi ripetepam, Ravensburger terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam!
19: È facile, sei intuitivo!
16: Allora! Pim pim pim pim pom pim.
13: No, pom pim.
16: Allora, oh. No. Animaletto. Pim ripet petenusa.
13: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
16: Pim ripet nusa.
13: Pim ripetenusa.
16: Pim ripetenusa.
12: Pim ripetenusa.
16: Pim ripetenusa.
12: Pim ripetepam.
16: Pim ripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
13: No, Ravensburger terabitia.
16: Ravensburg della vita.
13: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Ravensburger.
13: Ger.
16: Ravensburgen. Pim ripet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
12: Non è Ravensburg teravidia.
16: Ravensburg.
13: Der.
16: Teraviba.
13: No, teravibra.
16: Teravita.
13: Teravita.
16: Oh. Ravensburgent.
12: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
20: No, no, non è Ravensburg. Non è...
13: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
21: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
13: A morte il monarca.
16: Anche voi.

0: coffe, le viole, fono blu, poteri forti, merda, e ora tocca a voi, ragazzi. Io lo focherò, fono, fono, anche quando, anche quando, anche quando mi fotografo l'uccello per poi guardarlo con ammirazione tutto il giorno. Ed ora una canzone con un grande, per modo di dire, ospite. Sicuramente vi siete dimenticati di lui, perché in fondo è un grande coglione. Ma visto che anche lui inneggia contro i poteri forti, l'ho chiamato per fargli fallire un po' i follower su Instagram. Signore e signori, Povia!
1: Ciao Giova, grazie per l'invito.
0: Povia, toglimi una curiosità. Nelle tue canzoni parli di piccioni, bambini e ric... Ma che cazzo di problemi hai?
2: Beh, sono i piccioni a suggerirmi testi. Mi dicono anche cosa fare. No, no, no, no, no. Ora non posso strappargli i testicoli, silenzio.
0: Vabbè, testa di coglione, muoviti e facci sta canzone e poi vai un po' via. Ho fatto la battuta.
2: Canzone che ho scritto subito dopo i bambini fanno. Ma questa è dedicata al mio vicino di casa, che è un vecchio matosa bastardo. Io gli piccio sempre sulle aiuole e gli faccio i dispetti. Non può fermare la musica, no, no, zitta, voce dei piccioni, zitta. Ma non posso dare fuoco al pubblico.
0: Vabbè, guarda che sei proprio uno stramboide, figlio di puttana. Vai,

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
1: Tamarri.
3: Tuno, buongiorno, sono Gaia.
4: Pronto, dove ho chiamato?
3: È alla palestra, la
4: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
3: No, vabbè.
4: Richiamo.
5: No, vabbè. Bellissimo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
3: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
4: Certi, ti stavo dicendo.
3: Dimmi,
4: io devo smettere.
3: Raccontami, che
4: stai calmo. Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra. Volevo capire un po'.
3: Ehi, vieni a trovarci.
4: Che frequenza.
3: Non da pippato, da normale. Perché da pippato qua è un casino.
4: Ma signori. Vabbè, devi comandare la mia vita. Ti ho detto che devo smettere. No? Se lo faccio.
3: Non
4: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso. Cioè.
3: Bravo.
4: Nel senso che io cambio di vita. Deve essere che
3: vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
4: Che cazzo fai? Abbai. Minchia, personaggi.
3: Abbai, anche che miagolo. Facciamo anche miau.
4: Madonna.
3: Dai, aspetta. Vieni qua, vieni, così abbaiamo insieme, dai.
4: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
3: No, per carità, ci mancherebbe altro, che di merda. Mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, che c'è una cliente, ti devo lasciare un attimo.
4: Fate anche un giro di italiano appena. Cioè, un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
6: Scarone?
7: Scatarro?
6: Pronto?
7: Pronto, signora, buongiorno.
6: E chi parla?
7: Sono Giovannino, buongiorno signora. Senta, un'informazione.
6: Se posso, dica.
7: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
6: Noi non abbiamo questo, noi ne abbiamo solamente
7: mi dica.
6: Il coso della birra e dell'acqua,
7: sì.
6: E i boccioni.
7: Va benissimo signora, a noi ci serve diciamo la macchinetta che distribuisce, poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo, giusto?
6: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
7: Ma io le... no, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio, che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso, che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
6: Ma come ad ogni modo,
7: stai a che cazzo minacci,
6: tutto.
7: Scema, che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta cogliona.
4: Come si è permesso sta bastardo?
7: Ma che cazzo fai? Ma pensate.
4: Scema.
1: Tamarri.
3: Sì, chi parla?
4: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche corsi di mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di
3: bug? Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
7: Sandokan?
3: Ecco.
4: Come si chiama? Sandalo?
3: Posso lasciare il numero del
4: Sandalo,
3: nostro
4: cos'è?
3: Maestro.
4: Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
3: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, una disciplina tipo arti marziali.
4: Ah, perfetto, comunque c'avete il cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
3: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
4: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
3: Sì.
4: Cioè nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là, pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
3: Ma allora questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, un maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare
4: allora
3: il numero, così mi trovate qui.
4: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
3: testa. Ma non ti preoccupare che te ne tira le mazzate se vuoi.
4: No, io lo disintegro proprio, minchia, gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
3: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la tachia?
4: Sì, proprio lì.
3: Allora, io
4: gli infilo un braccio in un occhio e esco proprio dall'anno, hai capito? Così,
3: Ok. Allora, lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
4: Già, il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
3: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere, comunque.
4: Ma magari mi sta a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
3: 7 791.
4: Perfetto. Se per caso arriva in palestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entro in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
3: spacca. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare. Però vabbè, se vuoi provarci.
4: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9. Non ti preoccupare.
3: Ma sì, non ti mettete d'accordo voi. Guarda, per me non è un merda.
4: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
3: No,
4: è pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
3: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
4: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
3: Va bene, ciao,
4: spettacolarissima.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
7: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra in Fitz Fit?
3: Sì.
7: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
3: Sì.
7: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
3: Bene, bene, c'è sempre.
7: Cioè,
3: tempo.
7: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
3: Bravo.
7: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
3: Sì, ti sento.
7: Sì, mi piace.
4: Che Giovanni?
7: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e
4: no,
7: quindi
4: ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
7: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
3: vieni in palestra e vedi okay. Tutto.
7: Sì, sì. Senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
3: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
7: Cos'è lo custolo?
3: Non ho capito. I prezzi.
7: Ah, senti, un'altra informazione. Nel bagno le docce si chiudono quando ti fai la doccia?
3: Sì, perché sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
7: Perché ho paura ancora. Mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo. Quindi,
3: addirittura.
7: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima. Quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere. Se nei bagni si può. Ogni tanto a me scappa una pippata nel bagno, si può fare.
3: Sicuramente.
7: Perfetto.
3: Va bene.
7: È la mia palestra. Ciao Saccagnata. Ciao.
3: Ciao
7: giungla. Ciao grande minchia, quando vengo di scano, bro, di sput.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.

0: Cacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Allora, il crocifisso ce l'ho. No, qua il ferro di cavarro.
2: Cavarro.
1: Mi ho fatto distrarre. Ti vedo odore di fragola qua. Allora, il crocifisso ce l'ho. Vediamo un po', il ferro di cavallo pure. Il corno porta fortuna, dov'è? Eccolo qua.
3: Bow, bow, vecchio orso! Che fai? Stai andando allo stadio!
1: Uè! Stai andando allo stadio a vedere tua madre, eh? Quella che c'aveva il culo così grosso che doveva cagare a San Siro. Sto andando a fare una seduta spiritica, sacco di polci.
3: Bau, bau! Dico bau perché sennò la gente non capisce che sono un cane. Una seduta spiritica, ma quelle cose sono pericolose, non lo sapevi? Bau!
1: Uè! Non lo sapevi, bau, lo vai dire a tua madre! Quella che c'aveva le mestruazioni a tritolo. Dai, levati dalle palle che sono già in ritardo qua, dai.
4: Ciao nonnino, arrabbiatissimo.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tua ma... Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a...
4: Uè.
1: Uè. Arrabbiatissimo la vuoi dire a tuo padre, eh. Quello che c'aveva il cazzo pieno di spine. Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta...
3: Alauna!
1: Dai, spostati, pupazzo di troia. Devo andare alla seduta spiritica. Qua.
4: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Guarda, ma nemmeno se riesci a morderti le grandi labbra.
4: Ma nonnino!
1: Zitta! Porco, rispetta tuo nonno!
4: Dai, nonnino!
3: Bau, bau, sai che cane mi fai nervosire? Anche a me, bau! Sta puttana!
1: Tu stai qui e sotterra la tua vagina in mezzo al bosco, chiaro?
4: Nonnino, ma che dici? Ma che parole usi?
1: Aspetta tuo nonno.
4: Dai, nonnino!
3: Aspetta un attimo. Il mio olfatto 300 volte superiore a quello olfatto dell'essere umano mi dice che a questo punto deve essere morto il pianeta. Perché proprio è come se i vulcani eruttassero buche del culo che raggiunta l'atmosfera cacassero proprio la merda dal cielo colpendo la terra. Gli schizzi prodotti dalla merda che cade per terra vanno nelle facce delle persone che vomitano, perché la merda negli occhi lo fa vomitare. Questo vomito mista alla merda fa crescere piante di merda che si allargano proprio verso il cielo coperto di merda.
5: Ciao Heidi.
3: Ah no, è solo il bambino che dorme sotto l'ascella di Pierluigi Pecora,
6: che è un ascoltatore dello zoo che è maleodorante.
4: Ciao Peter.
3: Bau, porco.
5: Heidi, perché ti esce acqua dagli occhi? Ti è scoppiato un rogo nel cervello ed è scattato l'allarme antincendio.
4: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare una seduta spiritica e mi ha lasciata qui da sola. Io volevo tanto parlare con un fantasma, sai?
5: Ma non c'è problema, Heidi. Per fortuna io ho sempre un fantasma nelle mutande.
4: Davvero?
5: Sì, specialmente il giovedì. Prendilo, prendilo il fantasma, prendilo!
4: Subito, Peter!
5: Ecco, brava, prendilo il fantasma, ecco così, brava!
1: Uè! Uè! Infame! Giù le mani a quel cazzo, nipotana!
4: Ma vecchio orso, non dovevi andare alla seduta spiritica?
1: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter, che è andata dal parrucchiere.
5: Ma vecchio orso, ti stai sbagliando. Mia nonna è pelata, porta la parrucca. C'è stato un equivoco.
1: Ah, ecco perché quando le vengo sui capelli non si lamenta mai. La bastarda di tua nonna.
3: Pelata puttana anche.
5: Sì. Ma vecchio orso, cane.
3: Ah, ecco, bau.
7: Che schifo che fate, porca noia.
8: Un cinismo.
7: Cioè, fate veramente schifo.
8: È una roba inascoltabile, la violenza verbale che stiamo sviluppando.

0: Brutti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jürgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone. Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dashcam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: Perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Quindi io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta e in secondo luogo...
2: La sua di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita.
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quello davanti, da quella dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però la Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento... Cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora...
2: Poi io freno, cioè, se non avessi frenato, non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: mi stavo andando a una velocità che non era...
1: Mi rendo conto.
2: 60 chilometri.
1: Mi rendo conto. Cioè, quello che le posso dire... è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo...
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2.700 euro. Però le passo il legale. Non so cosa dirle, sono un impiegato. Abbia pazienza.
2: No,
1: abbia pietà di me.
2: So che lei... Va bene.
1: La metto solo un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie.
3: Ehi.
2: Passano il legale ora. Parli te o parlo io?
4: Non puoi parlare lui.
2: Però devo parlare io. Round
5: 2. Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
6: Salve, salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
3: Sì, fanno un po' identificare intanto.
6: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
6: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
6: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio, sì.
6: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
6: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè
2: No. Negativo, guardi. Guardi, negativo perché
6: calmi.
2: Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
6: Si vede dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
3: Come parla? Cioè, anche perché prima ti ha
6: contestato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
2: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
6: Io sono signorina, io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
2: Ma va bene, ma lei può essere
3: quello che sta dicendo. stai dicendo delle cose che non esistono.
6: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, e parlo direttamente
2: ma
6: con lui.
2: Ma non è maleducato.
6: No, è un caffone, perché io no, è un pazzo, no, no. È un pazzo.
2: Ma allora, è un pazzo, lo dite semmai a qualcun altro.
6: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo. Le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
2: Non le sto rispondendo cortesemente.
6: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
2: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
6: Sì, ma signori, non deve alzare la voce, perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
2: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
6: Ma a me
2: non
6: lei interessa,
2: non lo sa.
6: Ma...
2: Quindi, ma dai, lo dico io.
6: Ma no, ma okay, signori, ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
2: Ma mi interessa chi è.
6: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora, se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
3: Poi ne parliamo.
6: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
2: Guardi, sì, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa. Ok?
6: Cosa?
2: Stiamo parlando di una cosa.
6: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
2: Sì. Ecco. Sono Totorina. Io.
3: Nico, butta giù, non ci parlare più con sto coglione.
6: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando.
6: È uno scherzo! È uno scherzo della radio!
2: Ma vai!
4: È uno scherzo del tuo fidanzato!
2: No. Ma va a stragare, Gabriele!
6: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
4: Dì a tuo padre che lo gonfio!
2: Ma sto stronzo adesso la fa. No, già quando ho detto il nome avvocato fissato ho detto minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
4: Però tuo padre era incazzato.
6: Sì, tuo padre era incazzato.
4: Furibondo.
2: No.
6: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
2: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, cioè ancora non ha capito con chi ha a che fare.
6: Noi sì, noi sì.
4: Aizzagli tuo padre come un mastino.
2: No, vabbè, mi sto morendo.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Vai piano, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.

0: Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, un saluto soprattutto a quei due ragazzi che stamattina hanno cercato di rubarmi l'anello d'oro che mi ha regalato Papa Francesco, ma alla fine lassù qualcuno mi ha protetto perché non so come io abbia fatto, e quando mi hanno tirato il dito io di colpo ho sferrato due calci rotanti in testa a quello che guidava la moto e si sono schiantati contro la vetrina della signora Pina, quella che ha il panificio, e sono esplosi tutti, hanno preso fuoco e sono andati via poi correndo, quindi alla fine è andata bene, ma io li perdono. Ma adesso sentiamo subito se c'è qualcuno all'ascolto.
3: Pronto?
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Buonasera, come sta?
3: Bene, bene, bene. Che, tu come stai?
2: Che bella voce che sento oggi, sento una voce solare.
3: È vero.
2: È anche bella allegra, anche bella allegra. Hai bevuto il vino oggi?
3: No.
2: Ah, già che hai il diabete.
3: No, lo bevo ogni tanto quando in compagnia, ma a casa non lo bevo.
2: Ah, ok. Io invece stamattina avevo un po' di giramenti di testa, allora sono andato in farmacia.
3: E la pressione.
2: E la pressione, allora ti dico la pressione, allora mi dà SYS115.
3: È un po' alta.
2: Infatti ero un po' agitato perché stamattina ha cercato di rubarmi l'anello che mi aveva regalato Papa Francesco.
3: Chi?
2: Sì, due ragazzi in motorino.
3: Sì. Allora per questo eri un po' agitato.
2: Ma io non so come ho fatto a reagire. Praticamente d'istinto ho dato un calcio forte a uno dei due, quello che guidava la moto. Allora la moto e sono andati a sbattere contro la vetrina di un negozio.
3: E l'hanno rotto.
2: Sì, sono esplosi tutto, è venuto il fuoco e poi comunque niente, alla fine non si sono fatti tanto male. Però sono stati poi arrestati.
3: Erano incappucciati questi?
2: Sì, avevano due maschere. Due maschere, una aveva la maschera di Reagan, il presidente degli Stati Uniti vecchio degli anni Ottanta.
3: Ah, sì.
2: E l'altra maschera era, come si chiama quella presentatrice, la Carlucci?
3: Ah, Milly Carlucci.
2: Sì, avevano le maschere di quella presentatrice, oltretutto molto brava. Comunque, oggi vorrei fare con te una preghiera che parla, diciamo, dell'invidia. Cioè, questa è stata scritta da padre Morgan, il prete del Duomo di Monza, e lui è un prete progressista che ama i giovani e li aiuta nel loro cammino verso il parco dove c'è la Formula 1, no?
3: Ok.
2: E la preghiera fa così:
3: le buone intenzioni, l'educazione, la tua foto profilo, buongiorno e buonasera, e la gratitudine delle circostanze, e vedi se vuoi il

0: e andare sempre in crisi, e invece faccio sempre sorriso ai scemi. Sono sincero, me l'hai chiesto tu, ma non ti piaccio più. Non ti piace più.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: È importante perché lui è veramente bravo a scrivere questi testi così molto, molto profondi. E niente, adesso guarda, io devo già scappare via.
0: Ok, va bene.
1: Devo andare via e vorrei fare il contrario, non so. Oggi vuoi insegnarmi tu un saluto del tuo paese, ecco. Ciao, come si dice?
0: Ciao.
1: Va bene, allora niente, allora ciao.
0: Ci sentiamo in settimana, entrambe?
1: Certo, entrambe proprio.
0: Ok.
1: Ciao, eh.
0: Ciao, ciao, un salutone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Mette viscoso le chinotte.
1: Viscose? Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Buon pomeriggio a tutti quanti dal vostro padre Pollo e volevo dirvi scusate, eravamo in cortile nell'oratorio e i ragazzi mi hanno fatto fumare una sigaretta un po' strana e sono un po' così, un po' allegro mi è salita, come dicono i giovani. Bene, dai, allora facciamo un po' i seri e cerchiamo di sentirci con qualche ascoltatore che vuole parlare con noi. Siamo pronti?
3: Buonasera.
2: Buonasera, come va?
3: Bene, tutto a posto.
2: Sei tornata in forma?
3: Sì, tranquillo.
2: Bene.
3: Cosa hai mangiato oggi?
2: Un panino.
3: Ok.
2: Per rimanere un po' leggero, perché devo dire la verità, ho messo sulla pancia. Sì. E allora, visto che mi sono iscritto anche a un corso di liscio.
3: Un corso di liscio?
2: Sì, per ballare liscio. Cosa ridi?
3: No. Ti vorrei vedere.
2: Allora, io volevo fare sempre quella
3: preghiera.
2: Sì, diciamo che per i nostri ascoltatori, che praticamente l'altro giorno ti ho chiamato e non eri un po' in forma per cantare questa preghiera, magari oggi l'ho cambiata, l'ho messa un po' più allegra, ecco.
3: Sì.
2: Allora, fa così, fa.
3: Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto che sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se non, il sesso non è la luce del fu, la via de... Non lasciarmi così, ludo con i brividi. A volte so di esprimermi, ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un giro di perle e pagherei per andare via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi, brividi, brividi, brividi.
2: Nel nome del Padre, del Figlio,
3: dello Spirito Santo.
2: Amen. E sempre sia lodato il nostro Gesù Cristo.
3: Sì.
2: Che dall'alto dei cieli ci protegge. Sempre. Alleluia.
3: Alleluia, alleluia, veramente. Osanna nell'alto dei cieli. Osanna.
2: Sai che ne avevo scritta anche un'altra molto bella? È quasi un rap.
3: Tere, la tende non la guardo più, è difficile di mandare giù. Pumbo, sposto via la tenda, cielo grigio piombo, lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo dove sei, cosa fai? Al fuoco che bruciava adesso è cenere. Oggi non c'è sole intorno a me. Salvami, mi splende e calda ci. Voglio il sole, cerco la luce nella confusione. Un guaglione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Spirito Santo, amen.
2: Va bene, senti, allora oggi ti voglio salutare in ungherese.
3: Ah!
2: Ungherese, che
3: Ungheria.
2: L'Ungheria è bellissima.
3: Dove era la principessa Sissi.
2: Certo.
3: L'imperatrice.
2: Vedi che sai anche storia te, sei proprio informato. E il saluto.
3: Ma come si fa?
2: Si dice gulash.
3: Gulash.
2: Gulash vuol dire ciao e l'altro risponde curva.
3: Curva.
2: Come la curva?
3: Ah, curva.
2: Però si dice curva, quindi gulash.
3: Curva.
2: Bravissima. Un saluto, né?
3: Un salutone grande.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai, Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma, vai tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
4: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
3: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
4: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
3: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
4: Non so neanche che cos'è TikTok.
3: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
4: Bravo.
3: Quasimodo.
4: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
3: Non ho capito.
4: Non ho problemi.
3: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
4: Bizzeffe sono tanti.
3: Sono tantissimi. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
4: Ah, figa, allora dovrò fare anche per te.
3: Dai, mi hai rotto i coglioni. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua, vai. Donald Trump, vai, Tassinaro.
5: Non me ne frega un emerito cazzo.
3: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
5: Allora posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
3: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
5: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
3: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
5: Hai mangiato calimero,
3: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
5: Ma io voglio andare in diretta, bestemmiando dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
3: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
5: Per far chiudere Radio 24?
3: Sì.
5: Mi pare che esplodere.
3: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
5: la sei? La mia vita, tutta la mia vita.
3: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
5: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
3: Ed è così che sei nato.
5: Del McDonald's.
3: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, dai, vattene a far culo. E tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria, forza Mimmo.
6: Ed era ora, finalmente.
3: Era ora, finalmente cosa?
6: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
3: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
6: Ma quello là era un vecchio di merda.
3: Era un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
6: E vabbè, quindi è giovanotto ancora, ci sta.
3: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
6: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
3: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump, se è contento, cosa farà?
6: Certo, siamo contentissimi.
3: Come cazzo parla?
6: Certo,
3: è contento,
6: certo,
3: dica.
6: Siamo contenti.
3: A lei cosa gli entra in tasca?
6: A me non mi cambia un gatto, fin quando la politica è questa.
3: È questa,
6: andiamo,
3: certo.
6: Andiamo avanti così.
3: Invece agli americani cosa cambia?
6: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
3: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
6: Li mandano al paese loro.
3: Al
6: no?
3: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
6: Rubavano,
3: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche? Chi li sostituirà?
6: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
3: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
6: No. E li pagano come devono pagare.
3: Certo, quindi secondo lei, scusa, ignorante di merda, scusami. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20.
6: Certo.
3: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
6: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
3: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
6: Ma no, guadagnano di più.
3: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School.
7: Pronto?
3: Amico mio, buon Blue Monday.
7: Ma è figa, anche se l'uni, ma va a cagare, porco, che vieno con i miei coglioni.
3: Blue Monday, Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
7: Lo amaro schifoso, non te è da rompermi i coglioni.
3: Sei triste?
7: Non te è da rompermi i coglioni.
3: Sei triste,
7: non
3: amico?
7: Non voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti.
3: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
7: Senti la carotina! Non devi rompermi i coglioni!
3: Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
7: Devi affrontarmi di persona! No, l'insediamento
3: non ho tempo,
7: di Donald
3: non ho tempo,
7: Trump!
3: Non ho tempo!
7: Affrontarmi di persona!
3: Non ho tempo!
7: Sono, cane.
3: Sono una persona importante! Non ho tempo! Non ho tempo! Sono una persona importante! Non ho tempo da perdere con gli inutili!
7: Non te ne frega un cazzo,
3: esatto,
7: di quello che penso io di,
3: esatto,
7: Donald Trump! Brutta merda!
3: Esatto,
7: cane.
3: Esatto, esatto!
7: Tu vuoi solo rompermi i coglioni,
3: esatto,
7: bastardo!
3: È così, è proprio
7: un
3: così!
7: Bastardo schifoso, l'uomo!
3: E sai perché? Sai perché?
7: Molto
3: sai
7: maledetto.
3: Perché? Sai perché?
7: E mi chiami quando sei in diretta?
3: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione.
7: E carotina, e biscottino, e setino,
3: certo,
7: tutto ta ta.
3: Bravo.
7: Bastardo di un infame, cane.
3: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
7: Ce l'ho l'opinione.
3: Dai, forza,
7: dai.
3: Quindi,
7: sarà un grandissimo presidente.
3: Oh,
7: sarà un grandissimo presidente.
3: Perché? Spiega finalmente. Perché spiega, dai.
7: Ma cosa devo
3: vedi che non sei niente, vedi che non sei niente, vedi che non sei niente, non sei niente, non sei niente, sei vuoto, vuoto, sei vuoto.
7: Che cazzo mi chiami?
8: Sono Parenzo, allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
7: Ma vai, figa, anche l'amichetto,
3: certo.
7: Non sei mio nome, i coglioni, non essere.
3: Hai paura? Hai paura?
7: Non schifosi.
3: Cacca sotto, cacca sotto.
8: Ma lo vedi che c'ha ragione, non c'è...
7: Senti, non voglio parlare!
3: Denuncia questo cazzo!
8: Io ti querelo, antisemita!
3: Pazzo!
8: Antisemita!
7: No! Fatemi sotto, bastardi!
3: Squilibrano!
7: Vi prenderò! Vi scannerò vivi entrambi, cane! E vi farò guardare finché vi scannerò vivi! Vi dissanguerò! Vi spaccherò, vi macellerò, bastardi!
3: Certo.
7: Vi metterò dentro,
8: razzista!
7: Nel barattoli di formalina! Manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti!
8: Troglodita!
7: Bastardi! Bastardi maledetti! Dovete morire male, dovete! Dovete morire!
3: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
8: Sì, sì, ha detto una roba.
3: Sarà un grande presidente.
8: Vabbè.
3: Perché? Non lo sa.
8: Non lo sa.
3: Non lo sa. Come tutti gli elettori di Trump. Andatevene a fanculo, ciao.
9: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Mongolia 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
4: Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
1: So cosa hai fatto l'estate scorsa, nel culo di quell'orsa. Approfittare delle targo altrui non è mai stato così divertente.
5: Abbonati a Netflix. Netflix.
3: Sul pacchetto storpi.
6: Cazzo, ho The Walking Dead delle mutande.
1: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
5: Netflix.
3: E domani alle 18, non perdere!
7: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
5: Arrivo tra un'ora.
8: Ehi, Dori!
3: Ciao, Dori! E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio.

0: Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
2: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
0: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
3: Sul pacchetto storpi.
2: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
3: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
4: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
3: È che riceverai un bullo.
4: Ma che cazzo vuol dire?
3: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
2: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
3: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
2: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
5: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: Bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che è una fan sfegatata di Renato Zero. Ha tutti i suoi CD e i DVD dei suoi concerti e il suo sogno nella vita è quello di incontrarlo faccia a faccia. Occhio, che è più logorroica del signor Palanca, quindi se parte a raccontare non si ferma più. Non abbiate pietà. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, mi scusi se la disturbo, sono Mirko Zoppato, la sto chiamando da Mediaset.
1: Mi dica.
2: Mi scusi signora, allora sua figlia Alice l'ha iscritta a sorpresa a un programma per fan di Renato Zero.
1: Oh.
2: Nella descrizione sua figlia ci scrive che lei è una grandissima fan del cantante.
1: Purtroppo sì, cioè tra parentesi, però cioè, sono andata a Roma e ho il biglietto anche per marzo a Conegliano.
2: A Conegliano, certo, ci risulta, certo.
1: Ecco.
2: Il programma in pratica permette alle persone molto affezionate alle loro star di passare del tempo esclusivo con loro nelle loro abitazioni, signora.
1: Oh.
2: Capisce che bella sorpresa che le ha fatto sua figlia?
1: Una delle tante, ma questa è più piacevole.
2: Questa, guardi signora, questa è una cosa straordinaria che noi stiamo facendo. Il programma partirà questa primavera. Noi naturalmente incominciamo a registrarlo nelle prossime settimane. E come fan numero uno di Renato Zero, gli autori, e io sono uno degli autori, poi le passerò il capoprogetto, hanno scelto il suo profilo perché lei è veramente una fan sfegatata a quanto ci risulta.
1: Oddio, cioè forse non so cosa le ha spiegato mia figlia, però io le canzoni a memoria non le so.
2: Sì, sì,
1: ma seguo uno che lo imita, Max Pianta, sì, che è della zona. Sì. E Alice, avevo messo nome Alice per Alice Visconti, quella di Alice, la cantante.
2: Certo.
1: Per
2: certo,
1: ecco.
2: Certo, signora.
1: Sono legata alla musica, non sono sportiva, però adesso qua tra dire e fare non lo
2: vabbè,
1: so.
2: Vabbè, signora, non si dilunghi tanto, andiamo al sodo perché questo è un programma.
1: Sì, sì,
2: allora, sua figlia ha detto che lei ha tutti i CD,
1: certo,
2: anche alcuni piratati, ci ha detto sua figlia, è vero?
1: Beh, piratati forse li ho masterizzati, ma non.
2: Vabbè, non si fa, signora, non si fa,
1: No, quando si poteva li ho scaricati, no.
2: No, in realtà non si è, scusi signora, ma in realtà non si è mai potuto, è sempre stato come rubare, lo diceva anche
1: no,
2: la
1: pubblicità. Vabbè, ma una volta mi sono fatti copiare da un amico che li aveva.
2: Sì, va bene, signora, sì, stringiamo. Ecco.
1: Non è.
2: Io adesso le passo il capo progetto che le spiega nel dettaglio che cosa dovrà fare. Va bene, signora, è contenta?
1: Sì, anche no, perché non ho coraggio, cioè nel passato sono andata a Verona e ho trovato Stefano Senesi, il pianista.
2: Sì, ecco. sì, adesso sa che purtroppo Stefano ha l'uncino. E purtroppo ha perso una mano in un brutto incidente.
1: Ah mamma, perché non l'ho visto l'ultima volta che non c'era lui.
2: Per quel motivo lì signora, perché adesso gli hanno messo questa mano meccanica che è più una chela, diciamo, da granchio che una mano. Quindi riesce solo a aprire e chiudere e il massimo può fare il granchio o può fare una nota sola, diciamo, può suonare il sassofono e può spremere le arance. Sì, purtroppo con questa chela non può più suonare con Renato. Però signora, ecco, magari queste cose poi ce le raccontiamo quando lei viene qua, Le passo il capoprogetto Gianni Barbuto.
1: Ok, grazie mille.
3: Round 2. Pronto signora?
1: Pronto, buongiorno.
3: Salve, sono il dottor Barbuto, sono il capo progetto di questo programma che si chiama Golf GTE, che è questo programma che fa incontrare, diciamo, i super fans con i loro miti. Ho piacere di conoscerla, ho visto che
1: è una sorpresa e mi trova imbarazzata perché
3: no, ma sia a suo agio signora, è una cosa bellissima quello che sta succedendo oggi.
1: Ripeto a lei quello che ho detto al suo collega che mi ha chiamato.
3: Sì, sottoposto, perché è un autore e sono capo progetto, non diciamo che è.
1: Nel 92 ho avuto il primo figlio, sì, che ho messo nome René invece che Renato,
3: come balanzasca, sì.
1: E niente, io ho sempre detto, prima di morire spero di incontrare Renato Zero al di fuori di concerti, che si poteva qua e là, insomma, ecco. Però non sì, so, vai, mia signora, figlia da quanto tempo
3: ha scritto. Ho un arancio in gola, signora, sono devastato da... c'è troppo sentimento adesso, facciamo un passino indietro, perché sennò Renato ci manda a cagare, nel senso non bisogna esagerare col sentimento, perché poi diventa un po' una rottura di coglione il programma si chiama Cof GT. Praticamente lei dovrebbe trasferirsi per un mese a casa del signor Renato Zero, col quale condividerebbe dei momenti, diciamo, da faccendiera, da persona che si occupa di lui in toto.
1: Ecco.
3: Cioè, praticamente lei si sveglia la mattina, lo va a svegliare col caffè, gli rifà il letto, lo lava, gli va a fare la spesa. È un po' la colf del signor Renato, gli lava i piedi, gli taglia le unghie, gli fa la barba, perché il signor Renato anche, diciamo, è un po' poltrone, nel senso che non, raramente si pettina anche da solo. Cioè, una persona che non si lava neanche i denti da sé, perché non ha voglia proprio di fare un cazzo, glielo dico proprio chiaramente. Forse è anche il più pelandrone di tutti quelli che abbiamo. Neanche Vasco Rossi, che... il 70% della giornata è ubriaco, non va trattato in questo modo, capisce? Quindi lei passerà il tempo a le piaghe da decupito, le piaghe che ha il signor Renato dietro la schiena, perché passa, diciamo, 18 ore sdraiato a giocare alla PlayStation. Cioè, lui è una persona un po' così. Scusi, Renato. E quindi lei, praticamente, noi la seguiremo 24 ore mentre gestisce. Pronto?
1: Ho capito, non so neanche io se accettare, perché è una cosa un po' dura da fare.
3: Sì, no, capisco, anche perché poi ci sono anche dei momenti in cui il signor Renato Zero parte con dei pianti devastanti, lui passa anche ore e ore a piangere mentre scrive canzoni. Poi è una persona molto bella, bellissima persona, però complessa, che ogni tanto, lei è una persona impressionabile, perché lui spesso e volentieri cosa fa? Pianta dei chiodi, lui stacca i quadri.
1: Ah, ho capito.
3: Pianta i...
1: non lo sento tanto bene.
3: Sì, va via, un attimo che le passo l'autore.
2: Signora,
1: ecco.
2: Come le stava dicendo il collega, anzi il responsabile, Renato è una persona un po' strana, stava cercando di raccontare che lui ogni tanto stacca i quadri e ripianta i chiodi con la fronte, fa queste cose strane.
1: Mi trovo un po' a bruciapelo e decidere subito sì, le cose sono un po'...
2: Ci vuole pensare un po', signora, ci vuole pensare?
1: Allora mi lasci che parli con i familiari qua e dopo...
2: Va bene, signora, va bene. Allora le ripasso solo un attimo il capo progetto, che la saluta e la ringrazia,
3: Allora, praticamente io la saluto e la sua figlia Alice ha già l'indirizzo di dove eventualmente dovete recarvi, che è presso Largo Donegani 1, dove c'è la sede di Radio 105, dove va in onda il programma Lo Zoo di 105, dove lei in questo momento è protagonista di Uno Scherzo. Ha capito, signora?
2: È uno scherzo, Maria!
1: Ma dai, siete dei cretini! Mi sembrava una cosa un po' particolare. Sì.
3: Ma perché lei non voleva vedere Renato Zero che piantava i chiodi con la testa nel muro, signora?
1: Insomma, no, tanto, perché mi sembrava strano.
3: Grazie, signora, un abbraccio!
2: Un abbraccio, arrivederci!
1: Salve!
2: Salve, salve!
1: Grazie mille!

0: is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se non riesci a svitare un bullone, lancia la chiave in faccia al primo che passa. Sii uomo. Non cercare di cambiare la tua donna. Cambia direttamente donna. Sii uomo. Costruisci un capanno in giardino per stare lontano dalla tua famiglia e vacci a vivere dentro. Sii uomo. Porta tua moglie a cena fuori, ubriacati come una merda, fatti riportare a casa in macchina e rompile il cazzo per come guida. Sii uomo. Non sei tu che devi andare dallo psicologo, è lui che deve venire a scassarsi con te. Sii uomo. Metti sul navigatore la voce del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sii uomo. Non partecipare ad una rissa in un bar. Falla partire. Sii uomo. Caga nella buca delle lettere del tuo vicino e pulisciti il culo con le sue bollette. Sii uomo. Prima scorreggia. Poi controlla se arriva qualcuno. La vita è fatta di priorità. Sii uomo. Racconta sempre la stessa barzelletta per tutta la vita. Male. Sii uomo. Tagga tua moglie in tutte le foto del tuo addio al celibato in un bordello in Austria. Sii uomo. Gli uomini non usano lo smalto. Se vuoi le unghie nere, usa il martello. Sii uomo. Vai a puttane e pretendi di pagare col ticket restaurant. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sii Ligabue, sii uomo. Ruttando contro il cielo.
3: Oh. Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
5: Papà Castano, raccontaci una storia.
6: Anche due storie.
7: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
8: Ascolteremo te.
7: Sandy. Chi è là?
9: Papà Castoro! Papà Castoro!
7: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così.
9: E poi?
7: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate, eh?
9: Papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esce e raccontaci la nuova storia!
7: Col cazzo! Sto trovando mi ha costato 200 ghiande! Dai, via!
9: Dai, papà Castoro! Per favore! Raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per favore!
7: E va bene, adesso vi racconto una storia! Porca miseria!
9: Yeah!
7: Allora, questa storia si intitola Ginocchio!
9: Oh!
7: Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame e che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
9: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché?
7: Fatemi finire un attimo. Allora, la chiamò Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
9: Oh! E poi?
7: Madonna, un bel giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto, disse: perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
9: Oh! E poi?
7: Ancora un'altra volta che se poi, mica! Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh! Guarda, poi non parlo più, eh! Ve l'ho detto! Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse: che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose: un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
9: Oh! E poi?
7: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia, corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
9: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa?
7: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costruito Ginocchio con un pene troppo grande che gli provocò un'emorragia interna e fu così che Geppetto morì.
9: E poi?
7: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno e si sentì molto in colpa, così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname e quindi andò all'IKEA.
9: E perché andò all'IKEA? Perché?
7: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
9: E cosa fece con la sega? Cosa?
7: Si tagliò il cazzo, se lo filò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se l'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa, sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa 2 giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo. Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo. In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare, anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo. Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla. Sii uomo. Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo! Di notte, piscia con la porta aperta cantando «Volare!» a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo! Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo! Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Era ora. Sii uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sii sensibile. Sii uomo.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Brem, che sono fidanzato, che sono piccone. Siamo messia? Io credo di no, che sono meridione con la trebbia, che dice la pulce che si inocula con la barella. Dice che si dice ciao, una nuova stagione di squarto grado, che muore la gente e ci godo. Ascolti che fanno pam pam con la Lamborghini donna. Salutiamo subito il nostro opinionista, Carmelo Abbate, con la poltrona che si sta scomodi e si gira.
1: E sì, Gianluigi, è una cosa inaudita, io sono assolutamente non d'accordo, non intendo intendere, non intendo mai.
0: Bene, bene, anche io, vaffanculo. Ma salutiamo immediatamente la mia conduttrice faccia fantasma, occhi pazzesca, super filtri sul viso alieno, la nostra Alessandra Viero. Ciao Alessandra.
2: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, lo sappiamo, ma non hai il volto. Adesso salutiamo la nostra esperta di social, la Sebastiana. Sebastiana, ciao Sebastiana.
3: Ciao Gianluigi, i nostri squarto graders ci stanno già mandando tantissimi messaggi per salutarci in questa nuova stagione. In particolare saluto da questa mail scritta da un gruppo di ascolto di Torino, Erminio Ottone, ma Dio santo, Felice Mastronzo, Nabir Albar, Chin Chanpai, Monuto Na Bomba, Tezzanno Nazin, Domenica Me la Lavo.
4: Sebastiano, non esistono, ti hanno preso per il culo, sono mi falsi, fanno buffo.
0: Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato. Bene, bene, bene, Giglio, se per caso cadesse il mondo ci si sfila la tuba che suona il gruppo, vai!
5: È lunedì, sono le 7 di mattina a casa dell'operaio Cannocchiale Marangoni, quando suona la solita ed odiosa sveglia che gli ricorda che deve recarsi presso l'officina dove il Cannocchiale Marangoni è meccanico specializzato nella ciucciatura della sporcizia dalle cose delle macchine.
6: Ma che palle, c'ho sonno! Anche oggi un altro giorno a ciucciare lo sporco delle cose delle macchine! Aveva ragione mia madre, dovevo fare il chance! Almeno prendevo 200 euro per una ciucciata! Svegliaccio di merda!
5: Dopo la solita grappetta per scaldarsi e aver defecato sulla foto della ex moglie apposta in una lettiera per gatti, il signor Cannocchiale Marangoni si comincia a preparare per recarsi presso l'officina.
7: Bene, bottana, bastarda! Mi hai portato via tutto, anche l'alfetta di mio nonno! Bottana! Ah, è forte la grappa di mattina! Mi devo muovere a cacare la lettiera, come fanno i gatti!
5: Per il povero Cannocchiale Marangoni qualcosa sta andando storto. Nemmeno il tempo di poter farsi la solita sega fissando il citofono, che in un tratto la porta di ingresso si spalanca e il povero Cannocchiale Marangoni viene assalito da un gorilla con il sombrero e i tacchi a spillo, che gli strappa le braccia e lo piglia a pugni, finendolo.
7: Ah, che bello il citofono! Prima o poi ci telefonerà una donna. E allora sarà quello il momento che avrò capito tutto dalla vita. Io sono il numero uno. Masturbazione preterintenzionale. Ah, che è sto puzzo come di banale scimmio grande, gigante proprio. Minchia, un gorilla con giacca e sombrero. Le braccia, non mi strappare le braccia. Aia, aia, mi sono picchia pugna. Aia, aia, ma prego, basta. Minchia, no. No, ti prego, il tuo culo no.
5: È finita per il povero Cannocchiale Marangoni. Verrà ritrovato con entrambe le braccia infilate nel retto e la scritta Forza Palermo fatta con le feci sul muro adiacente. Gli inquirenti sono già sulle tracce del babbuino ciliegia del Circo Marmellata, possibile mandante dell'efferato omicidio.
0: Bene, bene, bravi tutti, che sono geloso che si fa la cassina dei pecchi che poi si vive il randagismo, ossia bifolca. Ma sentiamo subito se la Sebastiana ha qualcosa da dire sui social, voglio dirlo urlando.
3: Sì, Gianluigi, mostro questa foto mandata da un certo Brodo Mastica di Viterbo. È l'immagine di uno dei protagonisti del duro pestaggio di mercoledì sera a Milano. Eccolo, come vedete ha un viso molto rovinato, di colore grigiastro, gli occhi strabuzzati e delle grosse orecchie, un naso pronunciato rosso e dei grossi baffoni.
4: Sebastiano, è Mr. Potato, sei una patata con le cose attaccate, un giocattolo per bambini. Sei una cogliona.
0: Bene, bene, la patata svizzera che cala il cilento e che si sente ruvida, la pazza che si incuccagna alla pasilera del risotto. Chiudiamo subito la puntata, con la febbre del gol diciamo che si astemizza, la barba dico che la carogna si succa maremma, canaglia Bologna stronza.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, chiudi. Donà,
3: scusami, io so che c'è un casino alla Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però...
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però...
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
4: guarda,
3: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre queste cose.
6: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
3: Perché sai media 7. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: This is a zoo, only for you.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Irupene, è accaduto un disastro! L'inchiavabile Hulk è riuscito a evadere dalla prigione di massima sicurezza di Hulkatraz! Dobbiamo fermarlo a tutti i costi prima che accada l'irreparabile!
1: Dannazione! Questa proprio non ci voleva! Presto, contattate immediatamente i seguenti super erotici! Super comparsa!
4: Eh?
1: L'uomo col coglione d'Adamo, Capezzoli Strabici Woman, Volverecchio, Spider Mestolo, la donna invivibile, Wonder Uomo, la cagna della prateria, Filetto Spinato Man, il postino Sputa Clitoridi, Pene di Lombrico Man, Pioggia Dorata Woman, Vagina Forma di Bruno Pizzul Woman e Carletto, il principe dei mestui. Presto, in viaggio super erotici!
4: A tal proposito volevo indicarvi che mi avete consegnato come mezzo di trasporto super comparsoso.
5: Sì.
4: Mi avete dato questa barca.
5: Sì.
4: Barchetta.
5: Sì.
4: Piccola.
5: A remi.
4: A remi con una piccola vela.
5: Sì.
4: Su terraferma.
5: Esattamente.
4: Esatto. E allora io credo che sia un po' improbabile che si possa muovere.
5: Infatti non si muove, sta ferma.
4: Ma cosa fate voi lo sfondo? Come
5: no, dire? No, lei proprio si infila in questa barca e lì sta, lì rimane, pesca.
4: Ma sull'asfalto del parcheggio?
5: Sì.
6: Hulk! Inculca!
4: Mi sembra che il...
5: Cosa? Ma non si può bloccare a me da frase, ma mi scusi! Ma mi mette i puntini!
4: Ci sono...
5: Ma era una frase semplice, addirittura soggetto era!
4: Eh sì, perché non mi avete dato la battuta, c'è scritto solo un'indicazione di massima.
5: Eh sì, perché a soggetto, nota come Hulk si è ancora più infogliato del solito.
4: Ah ok, allora faccio un...
5: A soggetto.
4: Vado.
5: Prego.
6: Hulk! Inculca!
5: Oh, è troppo.
1: Basta, inchiavabile Hulk, è ora che ritorni ad Hulkatraz.
6: No, Hulkatraz non piace a Hulk. Hulkatraz cattiva! Spacca tutto! Chi essere froccetto senza costume?
4: Con chi ce l'ha?
5: Con lei, o chi altri?
4: Ah, non mettete un omino...
5: No, sono tutti col costume, lei è l'unico senza.
4: Comunque, ma è...
5: In che senso? No, capito. Cosa sta dicendo?
7: Scusi.
5: Cosa dice?
8: Vuoi sapere che cazzo dirà dopo Super Comparsa?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Cosa farfuglia? Cosa farmetica?
7: È il nemico più temuto.
4: Mi sembra se...
5: No, perché è un bestione che attraverso i raggi gamma ha perso...
4: Pensavo avesse delle piccole disabilità mentali, non so.
5: No, è che la trasformazione ha rallentato il suo processo cognitivo.
4: Ha il sangue e il cervello.
5: Bene, esatto, era il corpo troppo grande.
9: Al cinema.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Production, presenta La Catumba.
2: La Catumba.
1: I protagonisti, Salvietto Mestruofuori e Pino, Barbara Buscetta è la Zingara, Little Tonno è il Dottor Leoponi, tratto dall'omonimo romanzo di Edgar Allan Povero. Adattamento cinematografico, Tazio Nuvolari. Regia di Padre Pio, da Pietralcina. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Ehi, oi, mi senti? Senti, stupido, parlo con te. Ti avviso che se non paghi il canone, io ti inculo con la sabbia. Uomo avvisato, culo salvato. È sera e siamo in quell'idilliaco e ridente mondo sotterraneo che è la linea rossa della metropolitana di Milano. Tutti spippolano sul cellulare e c'è una mignotta col singhiozzo che sonda il pacco di un cinese con quello che sembra proprio essere il piede mummificato di una nana. In un angolino, un distinto uomo in giacca e cravatta siede composto con le mani giunte sulla valigetta 24 ore. Il suo nome è Pino, e perciò è così che lo chiameremo. Una zingara che passa di carrozza in carrozza chiedendo l'elemosina si ferma proprio davanti a Pino.
3: Facciate la carità, uno poveri zingara che ogni tanto rapiscono bambino nel supermercato. Facciate la carità, signore, una spizzola per favore.
4: Mi dispiace, non ho nulla.
3: Vi pregono, sono una famiglia poveri.
4: Ho detto che non ho nulla.
3: Una spizzola, signora, vi pregono.
4: Orca puttana, ho detto che non ho un gran cazzo di niente, non mi rompere i coglioni, brutta stronza, ehi.
5: Oh.
4: Che persona toccata, mamma mia. Yogi è veramente un bastardo. Ho sempre preferito Bubu.
3: Malvagio, cattivo, io ti maledico. Tu hai la catumba, catumba, catumba.
4: No, ferma, torna indietro. Che diavolo è la catumba? Che cos'è la catumba? Mi scusi, lei sa per caso che cosa è la catumba? Che cosa mi ha fatto? Che cosa mi ha fatto? Voi lo sapete? Chi sta suonando questi cazzo di tamburi?
1: È trascorso un mese e siamo nello studio del dottor Leoponi, medico psichiatra e panificatore per hobby. Pino entra nello studio tutto trafelato, brutto, sporco e con due occhiaie grosse così.
4: Dottore, mi prego, l'aiuti. Dottore, mi prego, mi aiuti. Dottore, la prego. No, non mi è chiaro chi devo pregare e chi mi deve aiutare o chi debba essere aiutato. Deve essere l'effetto della catumba. Dottore, mi prego, no.
6: Oh.
4: Non riesco a fare questa frase di apparente semplicità. E Lucilla sta morendo da ridere. Ehi. Dottore, l'aiuti. Boia. Porco di...
7: Ma è facile, è una battuta.
4: Non so perché, non mi viene.
3: Leggerla, che ce l'ha sotto gli occhi.
4: Non riesco a leggerla. Dottore, perché io prima pregherei e poi chiederei aiuto.
3: Inverti.
4: Dottore, mi prego. Porco. Dottore, mi aiuti, la prego, sto impazzendo.
6: Oh, addirittura, e come mai?
4: Adesso le spiego. Il mese scorso una zingara mi ha lanciato una maledizione ed allora mi è capitata una sfiga dietro l'altra e poi ho come dei tamburi dentro la testa che suonano 24 ore su 24. Ehi.
6: Dei tamburi?
4: Esattamente, lei non li sente? Fanno tum tum tum tum tum tum.
6: Capisco, e per caso questi tamburi le ricordano quelli del film Jumanji?
4: Sì, esattamente, sono proprio quelli. Quando stanno per essere risucchiati dentro il gioco, ricorda la scena?
6: Ah, allora si spiega tutto. Caro mio, lei ha la catumba.
4: Oddio, la catumba! Che diavolo è la catumba? Devo essere preoccupato?
6: È una maledizione piuttosto comune, nulla di cui preoccuparsi. Prenda questo, Scatumbin. Lo prende in gocce due volte al dì e vedrà che le passa tutto.
4: Svelto, me la dia subito. Non ne posso più di questa dannata catumba. La prendo subito. Oh cavolo, forse è già passata. Non sento più i tamburi. Grazie, grazie, dottore Dottorino.
6: Dovere, dovere. L'avverto però. Lo scatumbin in gocce può avere un piccolo effetto collaterale.
4: Un effetto collaterale? Di che cosa stiamo parlando?
6: Nulla di cui preoccuparsi. Ma una persona su un milione dopo la prima dose si trasforma in un...
2: cincischione.
5: Cincischione.
1: Improvvisamente Pino ricomincia a sentire i tamburi e viene attraversato dalle tipiche convulsioni che precedono la trasformazione in cincischione.

0: Hey, hey, Cici Schione, Cici Schione, Cici Schione, Cici Schione, l'hai già visto? Guarda sto Cici Schione, hey, hey, hey.
1: Cici Schione, Cici Schione.
2: Dio no, Cici Schione a forma di Bubu.
3: Quello è Yagi, io sono Bubu.
2: Oh, Dio, allora è peggio.
1: Cicchione, cestino della merenda, dottore merda.
4: L'essere decentreberellato annienta il povero dottore, distrugge la clinica e in men che non si dica rade al suolo l'intera provincia di Milano prima di autodistruggersi, passando un weekend a Rovigo. Che questo ti serva da lezione, caro abbonato moroso, sbrigati a pagare il canone, altrimenti... Katumba, Katumba, Katumba! Sì, la zingara è mia sorella. E se non paghi il canone, Katumba!
5: Io sono il Ranger Smith.
3: Non sono stato io a prendere i cestini, io faccio solo i pompini nei bagni pubblici.
0: E io prendo la metà. Ehi, ehi, ehi!
6: Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.
7: Però.
8: Però.

0: sparo!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
3: In quel tempo il Santissimo...
4: 105 mi casa!
3: Ho sbagliato. In quel tempo il Santissimo Padre Maronno venne colto da illuminazione quasi identica a quella che avvenne a San Paolo sulla via di Damasco.
4: Girolamo! Zozzo! Schifoso! Merda! Puttana! Dove sei?
5: Padre, ma sono qui, non mi vedete?
4: Come? Ah, scusami, puttana! Mi è venuta un'idea geniale che ci farà fare tanti soldi!
5: Ma per i poveri i soldi?
4: Certo! I pescatori di caviale ti sembrano persone ricche? L'abito firmato che indosso mi impone di provvedere a dar loro di che sfamare le loro famiglie.
5: Che parole di santità e di Dio!
4: Grazie, puttana!
5: Allora qual è la vostra idea?
4: Semplice, guadagnare tanti danari facendo una cosa facile facile, che sono capaci tutti.
5: Più facile del sacerdote?
4: Certo, avvicinati che te la dirò un orecchio.
5: Eccomi qua, padre.
4: Oh!
5: Ma che fate? Non dovevate dirmi una cosa all'orecchio?
4: Lo so, ma l'istinto di sputarti è qualcosa di irresistibile. Puttana mamma!
3: E fu così che il Padre Santissimo mise in pratica la sua geniale idea per guadagnare tanti danari con poco sforzo.
5: Padre, ma siete sicuro che lo sapete fare?
4: Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Lo fanno tutti, pure vacche. Vacco! Che vuol dire che vacco è meglio di me?
5: No, padre, ci mancherebbe altro. Allora procediamo.
4: Certo, ma dividiamoci i compiti. Io penso a invitare delle donne nel privé offrendo loro un rinfresco a base di naso.
5: E io?
4: Tu intrattieni questi giovani peccatori che vogliono ballare.
5: Ma come? Non lo so fare.
4: Ma cosa ci vuole, puttana? Pigia dei bottoni e urla delle frasi da coglione al microfono, tipo... Sulle mani, puttane!
5: Ma se metto un CD di Pippo Palmieri va bene lo stesso?
4: Ma sì, va bene, fa schifo, ma tanto laggiù sono tutti drogati, non se ne accorge nessuno. Puttane, ma...
3: Ed ecco il Santissimo Padre incassare un lauto assegno più i diritti SIAE, truccando il bordereau per poi godere dei vantaggi di una nuova carriera nel mondo della musica.
5: Padre mio, un fiasco totale!
4: Ma cosa?
5: La serata non è andata bene.
4: Ma cosa dici, puttana?
5: La gente ci ha fischiato.
4: Fischiato te? Perché sei un mediocre. Per me è stato un successo incredibile.
5: Veramente?
4: Certo. Le immagini di me che redimevano giovani ubriache introducendo loro il verbo hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.
5: Ma che c'entra con la musica?
4: In verità ti dico... Che cazzo ne so! L'importante è che c'entri coi danari. Infatti mi hanno offerto un posto in una prestigiosa radio. Una radio a sfondo religioso che piace molto ai giovani drogati senza Dio.
5: Veramente? Di che radio si tratta?
4: La Virgin Radio Maria.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
11: Sì.
8: Ah!
11: Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
8: Ma che schifo!
11: Aria!
8: Ma che schifo! Ma che cazzo!
11: Eccomi! Scusa!
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
8: Non se l'ha anche lavato!
10: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomito.
10: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
13: l'infarto! Pure. Mi sta venendo l'infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per queste...
14: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
15: Minchia! Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh,

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Spazio Pazzo. I protagonisti: Pina Ninotti e Gina. Gino Linex e Pino. Pina Lurida Giovenca e Lina. Luciano Ligato fu e Nino. Tratto dall'omonimo romanzo di Pippo Fracchio. Adattamento cinematografico: Angelina Giolitti. Regia di Marge Simpson. Voce narrante: Angelo non svelato.
1: Oddio, sto muovendo!
0: È l'anno 2752 di Nostro Signore Jimmy Schiaffeggiami. Nelle misteriose profondità dello spazio siderale compare una di quelle mastodontiche astronavi che andavano molto sul finire del XXV secolo. Il titanico oggetto volante sembra completamente abbandonato ed è tutto incrostato di non si capisce bene che cosa. Evidentemente nel futuro non esistono astrolavaggi o forse è finito il via cal. L'enorme e vetusta astronave viene abbordata da una piccola, modernissima navicella spaziale fichetta. A bordo ci sono Pino, Gina, Nino e Lina, quattro astronauti a marchio Coop. I quattro si addentrano nei meandri della vecchia astronave in un misto di stupore e dissenteria intergalattica.
2: Ma guarda un po' te com'è ridotta questa vecchia astronave. Mi domando se la terrificante cosa che ne ha sterminato l'equipaggio non aleggi ancora fra queste sinistre lamiere.
3: Infatti, non mi piace questo posto, ho una brutta sensazione. Secondo me dovremmo andarcene.
4: Sei sempre il solito smidollato, Pino. Per una volta non puoi almeno far finta di averceli, i coglioni? Abbiamo una missione: scoprire cos'è successo su questa astronave. E non ce ne andremo finché non l'avremo scoperto, a costo di morire tutti malissimo.
5: Ben detto, Lina, però...
3: Com'è?
5: Ha fatto pippa il cervello.
2: Poi avevamo detto normale, cioè tu normale sei così.
3: Alle 4 del mattino sei lì con la vodka, poi a mezzogiorno stai come i pazzi.
5: Ben detto, Lina, però finché restiamo uniti siamo troppo al sicuro. Io propongo di dividerci.
4: Sì, ottima idea, dividiamoci. Comincio io!
0: Lina fa apparire una potente motosega e si taglia di netto a metà all'altezza dell'ombelico, schizzando di sangue gli altri tre in maniera molto sexy. E poi muore.
3: Lina, no! Ma che hai fatto?
2: È tutta colpa di Nino. Lui ha detto di dividersi e lei si è divisa a metà. Dovevi spiegarti meglio, Nino.
5: Oddio, è vero! Non posso...
3: Frank,
5: non ce la faccio, sono le 4. Oddio, è vero, ho ucciso Lina! Non posso vivere con questo senso di colpa sulla coscia!
0: Col suo pistolone intergalattico, Nino si fa saltare le cervella, schizzando di cervella gli altri due in modo molto arrapante.
5: Vabbè, la faccia finita! Addio, spazio crudele!
3: No!
2: Anche perso Nino. Ci toccherà di andare in esplorazione tutti soli, io e te, Pino.
3: In esplorazione? Ma ti ha dato di volta il cervello? Ma non capisci, dobbiamo andarcene subito. In questo posto c'è una presenza sinistra che ci costringe a fare cose sinistre.
2: Intendi come in quei film horror spaziali che poi quando finalmente si capisce di cosa si tratta ci rimani sempre un po' deluso?
3: Esatto, proprio quei film di merda, tutti uguali e senza senso, dove all'improvviso, senza motivo, uno dei personaggi morti all'inizio si risveglia di colpo trasformato in un cincischione.
0: A queste arrapanti parole, i cadaveri di Lino e Nina aprono improvvisamente gli occhi e, colpo di scena, si trasformano in due cincischioni alla page.
3: Poca Johnny oggi, il battesimo del fuoco.
2: Sei
3: per Johnny.
6: Com'è la posizione?
2: Non
3: no,
2: so se
3: beh,
2: la secondo me non è pronto.
3: No, le braccia proprio a L così con le mani tese. Esatto, vai.
7: Cincischione.
3: Troppo scattoso, deve essere più fluido.
6: Ma non era fluido,
3: è fluido perché è un motore idraulico.
7: Cincischione.
3: Troppo a scatti.
6: Ma non...
3: è morbido, è un cincischio. Cioè,
6: ah, proprio...
3: è morbido.
7: Cincischione.
3: No, così, no. Così è Ringo.

0: Cincione.
1: Però perché con l'accento napoletano?
0: Cincione. Uncinella.
2: Guarda che sei cattivo, ci stai per trucidare. Non è che sei simpatico, uè.
0: Cincischione.
1: Andiamo, fuggiamo. C'è la gambe.
3: Dei movimenti molto erotici, i due cincischioni attaccano Gina e Pino, riducendoli in una sensuale poltiglia che ci fa salivare le parti basse prima che la vecchia astronave esploda in un enorme, lussurioso orgasmo di luce.

0: Da un oblò intravediamo una sorta di alieno con la testa a forma di alga marina.
1: Ciao! Ciao!
0: No, non è un alieno, è solo un astronauta umano venuto molto male. La cinepresa si avvicina all'astro merda e capiamo che è un volto noto.
1: Ciao!
0: È Antonio Summa, scelto dalla produzione perché è chiaramente nato con dei grossi difetti al DNA e soprattutto perché muore benissimo. Infatti, non fa in tempo a dire ciao, che l'astronave esplode in tanti piccoli coriandoli e Antonio Summa si trasforma in un meraviglioso spruzzo di umano, con lo stesso effetto di quando avete la diarrea, ma invece di essere marrone, è rossa, perché è sangue e budella.
1: Ciao!
0: Corrono i titoli di coda e anche le scimmie hanno la coda ed è per questo che non indossano mai i pantaloni. Tu invece, caro abbonato, i pantaloni ce li hai e al posto della coda ti ritrovi un portafogli pesante, molto pesante, pesantissimo. Lascia che Mamma Rai ti aiuti ad alleggerirlo un pochettino. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
2: Oddio, sto morendo, oddio! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no! E qualcuno mi aiuti! Aiuto! No, sto morendo!
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo. Yeah.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
2: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Tremontione. Io sono resuscitato, sono leone. Auz, pure papa dovevo diventare.
1: 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
3: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Calzolaio?
4: Sì.
5: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Posso chiedere?
4: Sì.
5: Io ho una scarpa. Cioè, ne ho due. Cioè, un paio di scarpe. Le come si chiamano? Sono le Timberland. Ha presente lo scarponcino?
4: Sì, mi dica.
5: Ecco, e c'è la suola che si è praticamente scollata dalla pelle.
4: Ce la porti, la aggiustiamo.
5: Me lo può fare?
4: Sì.
5: Ma lei cosa fa? Incolla direttamente poi la suola? Vabbè, lo saprà lei.
4: Venga, che insieme poi vediamo quello che si può fare.
3: Un minuto.
5: Bene. Beh, sono belle, bello come attività il calzolaio, eh? Bella attività perché.
4: Va bene.
5: È un lavoro storico proprio.
4: Eh?
5: Dico, è un lavoro storico molto.
4: Sì, va bene, è inutile.
5: Sì, no, ma perché sto allungando un po' la conversazione, così almeno mi ricarico anche il telefono, no? Che ho l'autoricarica.
3: 2 minuti.
5: E se sto un po' al telefono, lei sta con me un attimo, parliamo un po', io mi ricarico.
4: No, io devo lavorare, non è che posso parlare.
5: Sì, no, vabbè, se vuole può lasciare anche il telefono aperto, io parlo intanto e lei può fare le sue cose.
4: Forse non ci siamo capiti, questo negozio stiamo lavorando, non è che possiamo parlare.
5: Va bene, senta, a che ora posso passare oggi?
4: Vuole. Noi ci siamo dalle 8 alla mezza, dalle 2 alle 7.
5: Ah, quindi fa la pausa lei?
3: 3 minuti.
4: Dalla mezza alle 2.
5: Ok, senta, un'altra informazione. Davanti al negozio io vengo col monopattino, posso lasciarlo davanti?
4: Sì.
5: Non
4: sì,
5: ci
4: sì.
5: Sono problemi, sa che poi la gente
4: non
5: un
4: c'è
5: po'.
4: Niente, ma
3: 4 minuti.
4: Siamo in
5: allora, aspetti un attimo, perché se stiamo ancora al telefono 30 secondi io mi ricarico di 10 euro, quindi aspetti un attimo.
4: Ma stia a sentire,
5: ancora.
4: Facciamo un lavoro, lei se c'ha voglia viene al negozio e ne parliamo.
3: Mancano 40 secondi.
5: No, ma se lei mi lascia il telefono anche aperto adesso io mi posso. Ma com'è il tempo oggi lì? Sta piovendo.
3: 20.
4: Andiamo in giro.
5: No, non butti giù per favore. Il tempo com'è lì da lei? È bello, c'è il sole, qui piove.
3: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna. Pisellona Roberto Baggio, che nome è?
7: Pronto?
6: Sì, pronto?
7: Sono Ocane!
6: Lei è Ocane?
7: Sì.
6: Oh no.
7: Sono qua con un porco. No. Salve signora, si ricorda di noi?
6: E come?
7: Io sono quello del maiale.
6: Sì, me lo ricordo.
7: Ciao signora, sono merda.
6: Immaginavo, sì. Sì.
7: Allora, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
6: Sì.
7: Sì, sì, che fanno tanto sterco dal cui il nome è un merda. Oh,
6: immaginavo, sì.
7: Allora,
6: sì,
7: abbiamo un problema.
6: Immaginavo, dica.
7: Non riusciamo più a trovare...
6: Sì?
7: Il cane.
6: Sì. Dio. Un cane.
7: Hai perso il cane, oh porco. Sì, ho perso io il cane. Oh, non si confonda, è mio il cane.
6: Sì.
7: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è...
8: Non faccio un casino. Il cane perso è il porco.
6: Sì.
8: L'altro cane, quello di merda,
7: è nel canale.
6: È che nel canale?
8: È morto nel canale.
7: No, il cane sta nel canale, no? È canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo due richieste separate?
6: Sì, o... magari fate una cosa, cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo così.
8: Però se qualcuno chiama per il cane mio...
7: Che sì? Specifichi bene. Ho trovato il cane.
8: Il mio è un dalmata.
6: Ah, che carino.
8: Allora, il dalmata è di cane.
6: Sì.
7: No, il dalmata è di cane, cane.
8: Mi hai chiamato due volte per cognome.
7: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
8: Ah, scusa.
6: Palmieri ha ceduto.
1: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: Jettato viene cresciuto dalla nonna materna, Pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
10: Salve, sono un bartenders.
6: Ah, salve.
10: Credo di aver trovato un cane.
6: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui un cane proprio?
10: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
6: Sì.
10: Come sento?
6: Può smettere di shakerare?
10: No, mi sto facendo una sega.
6: Ah. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Jettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Jettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. quella dannata sera, iettato, doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta, molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
10: Oh, porco! Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
10: No! A me piace di più andare a casa di... Oh, porco!
1: Chi l'ha svisto?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Vrem vrem vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
3: Harry Tardanello di Guana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
2: Sei proprio un ignorante, Hermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
3: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello mentre tua madre ti cagava in un cesto dell'autogrill. Sei un coglione, Harry Rotter. Sei un coglione, Harry Rotter.
2: Ma perché sei così crudele, Hermione? Aia! Mi fa male la cicatrice sulle palle. Questo vuol dire che Ravenor deve essere vicino.
4: No, Harry Rotter, sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta, figlio di puttana e pezzo di merda. Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco. Ehi, annotatelo.
2: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia. Oh, me, misero, che vita di merda.
4: Ti odio, figlio di puttana.
5: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Harry Rotter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
2: Io.
5: Allora nessuno si offre volontario?
2: Io.
5: E va bene, Harry Rotter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata dal drago inculatore.
4: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha sbattuto in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
6: Sì.
2: Non temere, Anu Silente, non fallirò. Qual è il messaggio?
5: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra, mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
2: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire. Vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
5: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
2: Vado, vado! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ecco la casa della strega veterinaria.
7: Sì? Chi è?
2: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anu Silente. Il messaggio dice...
6: E azione!
2: Strega!
4: Spolda!
2: Vabbè, allora. Strega! La tigre intrigante! Intrigante. Strega! La tigre! Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
6: È impossibile!
2: No, è una roba.
4: Non ti arrendere, Forrest!
2: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
4: Tieni duro, Forrest!
2: Allora. Strega! La
6: tigre. Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
2: Che mi c'è? Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre le tigre.
4: No, no, tetra, tetra.
2: Tetra?
4: Non tretra.
2: Fai il culo. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra. No! Fanculo! Allora.
4: Strega!
2: Strega! La tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro! E allora!
8: Scusa, giovane! Non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte. Puoi ripetere, per favore?
9: Malarario!
10: Sto cercando. Porco d***a.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno.
7: Sì, sono Trea Lipa.
6: Trea Lipa?
7: Sì, sono la socia grass di Dua Lipa.
6: Ha capito.
7: Le due su Trea, che praticamente sono una lipa
6: e mezzo.
7: Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
6: Sì.
7: Che dovrei farmela, che non entro più proprio neanche nella macchina.
6: E ci chiama per?
7: E niente, che mi è pazzo che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
6: Sì,
7: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
6: sì,
7: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico l'assegno in banca.
6: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
7: No, io sono la socio base di Dua Lipa.
6: Ah.
7: E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza.
6: Certo.
7: Però occupo tutto il palco, proprio.
6: Ah.
7: A volte anche fuori, un piede già
6: sta fuori.
7: Lo tengo fuori che non sta tutto su.
6: Sì, sì.
7: Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
6: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
7: Ah, non l'avete trovato?
6: Non ancora.
7: Ah, questo non è chi l'ha trovato.
6: No, prima, gli cerchiamo.
7: Ah, il prequel?
6: Sì, esatto.
7: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
6: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata.
7: Ma dopo sta chi l'ha trovato?
6: Sì.
7: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
6: Più tardi.
7: Arrivederci. Woo! Non le so
6: tante. No, non se le ricordo.
7: No, che le faccio in playback io.
6: Ah, ok.
7: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
6: Sì, però me lo dia, il ritmo dovrebbe sapere.
7: No, sono stonata io.
6: Ma è anche sorda?
7: Con una
1: Chi l'ha svisto?
6: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natasha chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
8: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Scusi?
8: Torre di controllo?
6: No. Scusi, lei in volo?
8: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
6: Temo ci sia un'interferenza.
8: Lei è la torre di controllo di Catania?
6: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
8: Ah, quindi ho il permesso di atterrare?
6: Veda lei, se non c'è nessuno.
8: Lo so, a vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
6: Non credo, no.
8: Magari è una triangolazione.
6: Non ha un copilota che può aiutarla?
8: No, mi è andato in bagno.
6: Ah.
8: Io devo atterrare. Atterro?
6: Ma c'è lei.
9: Carlo!
8: Scusi un attimo, il copilota.
9: Carlo!
8: Sì?
9: Carta igienica.
8: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo.
9: Carta igienica, Carlo!
8: Allora, mi tiene l'aereo un attimo?
6: Ma io sono al telefono e sono in TV.
8: Ah, cazzo, questo è un problema.
6: Sì.
8: Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200
6: no.
8: persone di passeggeri o
6: no.
8: passare la carta igienica?
6: Io farei... No.
8: Va bene, vado a dare la carta igienica.
1: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere. Chi l'ha svisto? Chi l'ha
6: svisto? Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natasha non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
3: Sono il Sasquatch!
6: Chi? Sì?
3: Sono il Sasquatch!
6: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natasha fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64 e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natasha e il povero fratellino affetto da sportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale che è natasharaggiroschi@gmail.bahamas.
8: Pronto?
6: Sì?
8: Salve, senta, a che ora finite?
6: Abbiamo finito.
8: Oh, cazzo, vi danno le tartarughe ninja 2.
6: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
8: Tra quanto esatto?
6: Non saprei.
8: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
6: Poteva farlo prima?
8: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che,
6: però,
8: danno... che programma è questo?
6: Chi l'ha svisto?
8: Finisce adesso?
6: Sì,
8: ho fatto la boccata di birra.
6: Poi,
8: e...
6: poi c'è la pubblicità.
8: Mi dia un timing.
6: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
8: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
6: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
8: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno
6: quello lo vuole vedere?
8: Presente, no?
6: È una sigla che non esiste questa comunque.
8: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu sai.
6: No, è lei che vuole.
8: Vabbè, dai, dammi un timing cazzo.
6: 3 minuti, gliel'ho già detto.
8: 3 minuti esatti?
6: Sì.
8: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
6: Va bene.
8: Va bene.
6: D'accordo.
8: 3 minuti da adesso?
6: Sì.
8: Adesso, eh?
6: Sì, ora.
8: Ok, vado.
6: Bene, alla prossima puntata.
3: Riesco.
1: Chi l'ha svisto? Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan.
2: Nelle puntate precedenti, il Cobra Khan è caduto nelle mani del malvagio Terry Silver, che corrompendo gli arbitri è riuscito a sconfiggere il Miyagi-Do di Daniel LaRusso nel torneo nazionale, costringendolo così a chiudere il dojo ereditato dal suo venerabile maestro. Rimasti entrambi senza palestre, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso uniscono le forze, inviando una talpa al Cobra Khan, Chosen, un cinese di Tor Vergata che ha il compito di smascherare le attività illegali del malvagio Silver.
3: De quella roia luamara schifosa della merda cagata, quel porco. Sarà 3 giorni, 4 giorni che aspettiamo quel cazzo di cinese Roman. Quanto cazzo che vuole smascherare Silvio?
4: Dai, stai calmo, figa.
5: Devi aver pazienza. Milano 3 non è stata costruita in un giorno.
3: Ma questo can si guarda, ho fatto un can grandezza naturale. Boia.
5: Vuoi un fruttino?
3: Non so cosa farmene, che cazzo me ne faccio? Mi bevo birra, anche di quelle che se svitano, manco se stappa, se svita, poi. Ma mi sono preoccupato perché il cinese Roman lì non mi pare tanto in grado di portare a fondo sta roba, capito?
5: Allora, prima di tutto non c'è miglior cinese se non un romano fatto da un cinese.
3: Ma non capisco un cazzo.
5: Anch'io, però non mi
3: chiedo. Che cazzo ha detto sta puttanata?
5: Chosen è già riuscito ad entrare al Cobra Khan senza pagare e presto troverà qualche informazione utile. Bisogna solo aver pazienza. Tutte le strade portano a Cologno Monzese.
3: No, a mia porta a Khan. Devo fare qualcosa, mi. Non sono capace a stare con le mani in mano. E tu capito?
5: Allora bisogna che ti distrai un attimo.
3: Ah, sì?
5: Ho la soluzione giusta.
3: Ma non vuoi dire?
5: Andiamo in un posto che si chiama Metti la sega, togli la sega.
3: Già sentì da qualche parte, ma non mi ricordo cos'è.
5: È un centro massaggio con l'empy ending, gestito dalle cinesi.
3: Stracco il porco del terremoto, un culo, boia. Cos'è bello? Mi piace, cazzo.
2: Nel frattempo, al Cobra Khan, Chosen si impegna per entrare nelle grazie del malvagio Terry Silver.
1: La variante del Cobra Khan, che insegno io, si può riassumere in una sola. Profondissima, massima. Prima colpisci, poi bestemmi. Ora ve lo dimostro.
6: Bravo, sensei!
7: Bravo, molto bravo! Bravo! Bravo!
6: Cintura nera!
1: Grazie, grazie. Bene, vedo molte facce nuove. Tu, culo a mandorla, come ti chiami?
6: Allora, io mi chiamo Ernesto e sono molto felice di stare qui al Cobra Khan.
1: Che accento strano che hai. Da che parte della Cina arrivi?
6: Cinecittà.
1: Mi stai simpatico, molto simpatico. Credo che presto ti confesserò tutte le attività illegali che svolgo dietro le quinte del Cobra Khan. Succede sempre così nelle trame delle serie televisive che non sanno che cazzo fare. Ma ora è il momento che mi dimostri il tuo valore. Colpisci questo muro di cemento armato con la tecnica che vi ho insegnato. Via.
6: Così?
1: No, più forte, cazzo. Più forte.
6: Ok. Ah, oh, male.
1: Ah, non ci siamo, non ci siamo. Mettici tutta la forza che hai in corpo o ti espello immediatamente dal dojo.
6: Merda, non posso farmi espellere.
7: Io dai, smolleggio.
2: Mentre frattura dopo frattura Chosen guadagna la fiducia del malvagio Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso si godono le attenzioni di due cinesine al centro massaggio Metti la sega, togli la sega.
3: Fate di una roba, LaRusso, che sei una merda de homo, e tua moglie è una roia e tuo mare homo, però ti sei divertito, boia.
5: Ero certo che ti sarebbe piaciuto, ormai sono anni che ci vengo. Pensa che il soffitto l'ho imbiancato praticamente io.
8: Gilati a pancezzù, è giusto il momento del gran finale.
6: Sì, un po' più. Sai cinese, che tu magari, credo che sei l'unica persona al mondo che non sa imitare.
3: Dai,
6: penso che sei la peggiore imitazione di cinese mai sentita in vita mia. Ma stava solo mettere una L al posto della R, cioè non è che.
8: Oh. Gilati a pancezzù. È giusto momento.
6: No, tu non sai fare.
3: È alto tesino.
6: Non sai fare. Fangiozzo. Tu hai mangiato polpetta.
3: E lui dice: fai il cinese. Lui canta lo yodel.
6: Cioè, non sai fare il cinese. Ripetiamo.
3: Allora, riproviamo.
9: A me piace, a me piace.
6: Vai.
8: Di là la pancia in su.
6: Ma neanche questo. Non è da,
3: no, no, no, proprio no. Non è mai.
6: Non ridere, non ridere, non sai fare il cinese, vai.
8: Girate pancia su.
6: Non è cinese.
1: Girate pancia
6: su. Cinese. Pensa one ton, pensa involtino. Pensa Gerry Scotti a Striscia la Notizia.
3: Vai, vai. Diego, sei andato.
6: Dove vado?
3: Sì, vai.
8: Cin cin cion cion.
6: No, no, no.
3: Questo è alcolizzato di Betlemme.
6: Vai, quello che ci sento qua con un vago accento cinese.
8: Era per entrare nel personaggio.
3: Ah, sì, dalla finestra però ci stai entrando.
8: Gilanti pace su.
6: Non ha nessuna sindrome. È una ragazza normale, orientale.
9: Posso restare?
6: Sì, sì, devi, devi. Prego, ricominciamo, Valerio. Devi chiedere di girarsi a pancia in su. È giunto il momento del gran
3: finale.
6: Però
3: di volta in volta fai delle modifiche, perché se tu continui a riproporre la stessa
6: cambia l'interpretazione. Prego, azione.
8: Prego, girarsi a pancia in giù.
6: Che glielo banchi, no, che bombolo.
8: Ma i coglioni.
6: Ma che cazzo stai facendo? No, no.
10: Non verrò mai in soccorso.
6: Vai, rifai, vai.
8: Aspetta, fammi una
6: è una femmina. Sei un attore, cazzo, di teatro. È una femmina orientale in un centro massaggi che chiede di girarsi per l'happy ending. Prego.
8: Prego, girarsi a pancia in giro.
6: Questo è un ragioniere. È un ragioniere.
8: Che cos'è il telepass? Che cazzo
6: stai facendo? Dai, Riccardo, dai.
3: Prego, tu
6: girare.
3: Tu girare.
6: È il grande momento, grande finale.
8: Prego, tu girare la pancia in giù.
6: Neanche la direzione del corpo.
3: Come fa di su? A pancia in su.
8: Ma ci sono dei porno dove il cazzo viene messo in un tubo.
6: Sì, ma rimaniamo. Ma che cazzo me ne frega dei porno che qua? Ma che cazzo sei, un'enciclopedia della trasformazione? Prego, vai.
8: Oh, prego.
6: Un'ischemia ha avuto.
3: Prego, girare la pancia su.
6: Prego,
3: girare.
6: Aspetta
3: un momento.
8: Aspetta,
6: prego. Aspetta, stai parlando. Mamma mia, ragazzi.
3: Vai.
8: Prego. Girare la pancia.
6: Stadio? Stadio? Che cazzo siamo diventati?
3: Porca troia, sembra la De Sica.
6: Ovvio? Come è sembrato?
11: Cobra Khan, Cobra Khan.
12: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
1: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Pompeo tutto scroto, tormentato da un problema imbarazzante che gli impedisce di avere rapporti sessuali consenzienti, come i laureati all'Università della Strada e quelli con la foto del profilo con la mascherina.
2: Con questa crisi internazionale è aumentato tutto e la droga da stupro mi costa un occhio della testa. Ho chiesto alla mutua se me lo passava, ma mi hanno detto di no perché non risulto invalido, anche se a 50 anni faccio i video su TikTok. Eppure il mio problema è orribile, bruttissimo, più dell'ultima canzone di Jovanotti.
1: Il caso del signor Tutto Scroto si presenta come un unicum nella storia della medicina. Non nel senso dell'amaro, nel senso dell'abominio di natura. Un dettaglio che riduce quasi a zero le sue possibilità di guarigione, ma che non impedisce all'equipe medica di ridere fragorosamente alle sue spalle mentre è dentro il macchinario della risonanza magnetica.
3: Mostro!
4: Diciamocelo chiaramente, fosse per me quelli come il signor Tutto Scroto avrebbero già vinto un biglietto di sola andata per l'eutanasia. Comunque, il suo problema è che praticamente da quando è nato sente costantemente puzza di coglioni intorno a sé. Potrebbe essere un banale problema neurologico, ma visto che la mia parcella è di 1500 euro all'ora, ho deciso di fare un'altra dozzina di esami, così mi compro la barca.
1: Per una ragione che la scienza non è ancora in grado di spiegare, l'epidermide delle narici del paziente emette un fastidioso e penetrante odore di testicoli non lavati, un disturbo che compromette seriamente il lavoro di sommelier del signor Tutto Scroto.
2: All'inizio hanno provato a curarmi infilandomi degli Abre Magique nel naso, quelli classici, alpino. Però facevo fatica a respirare e ogni tanto perdevo sangue. Gli aerosol di cilli alla menta invece mi hanno dato più sollievo. Solo che durante le applicazioni ho sentito gli infermieri che ridevano chiamandomi faccia di cazzo. Così adesso, oltre il naso che puzza di palle, ho anche la depressione e la psoriasi nervosa.
1: Grazie ad un supercomputer, il dottor Schiffer non solo riesce a risalire alla radice del problema di puzza di testicoli persistente che affligge il naso del signor Tutto Scroto, ma anche a piazzare un paio di scommesse vincenti sulle corse dei cavalli.
4: Analizzando il DNA del paziente, abbiamo scoperto che l'abominio in questione aveva un gemello siamese. Durante la gestazione l'altro embrione si è atrofizzato e di lui sono rimasti soltanto i testicoli che si sono insediati nel naso del signor Tutto Scroto, da cui la puzza mortale di coglioni. A questo punto la soluzione è direi conseguenziale. Formici, zack, castrazionen e tanti saluti al cazzo, anzi ai testicoli.
1: Per eseguire l'intervento, l'equipe del dottor Schiffer si serve di una tecnica moderna e all'avanguardia. Un pastore sardo che gli strappa il naso a morsi come si fa con le palle dei montoni. Il signor Tutto Scroto è guarito, ma adesso i bambini per la strada lo chiamano Voldemort e gli tirano le pietre.
3: Mostro!
0: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
3: Lo Zoo di 105.
5: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Yai Yai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il

0: Maiale! Porco! Maiale!
1: Sei forte, figa!
2: Hai visto?
3: Porca paletta!
0: E no, no, quello sei un altro dojo, se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua, non sei il Cobra Khan, il Cobra Khan sei ma... porca che ne è una sola, sei a mamma baia.
3: Porca!
0: Sì, ben, dai, brava, la coppiata vincente, dai, mettiti da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa... bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, che è il Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi. Quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sensei,
0: comunque, risposta giusta.
4: Sensei.
0: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché il problema è che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosegade, la mia moglie, che ti capio?
3: Sì.
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, non adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube, perché parlo come Mike Buongiorno?
7: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes. Arigato!
0: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, io giro la chiave se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere, ma una cosa non è tollerata: offendere quel nano di merda di Miyagi. Sto cazzo di pesce gatto che tutti venerano non può essere denigrato, o scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone, io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
0: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo.
5: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Che cazzo vuoi?
7: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Ciabacchi!
0: Ciabacuus! Pittore! Non è meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri de a***a de c***o!
6: Ciaba, ciabalcos, ciaballe di...
0: Aspetta, manica!
8: Calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! Poi dai, mi avete sgualcito la poltrona Frau, dai figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi! Perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
0: Mi dispiace, non ho valutato la situazione, ti dico HT e cosa non vuol dire. Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
0: Va bene, dai, vieni qua, dai.
6: Oh, onore giapponese,
0: no, sì.
6: Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
0: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni de merda, però non so, dammi una mano, fammi se un'ombra. Andiamo a farci un'ombra,
8: ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, limonate, dai.
0: Ma ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi. Dai, su, dai.
5: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di Larusso e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco, mi viene da vomitare.
6: No potere, limo.
8: Pete!
0: Mi dispiace, non ho valutato la situazione. Ti dico, oh, anche a te, cosa non vuol dire? Mi dispiace,

0: Vedi, qui sono libidino e ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso ti scattano le perversioni. Adesso girati a pecorino e fagli un bel rastitrombone.
1: A tomare, canto, mare, omo, quel mostro de merda.
0: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
1: Maccio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco de Fujiyama qua.
0: Figa. Sei serio, porco?
1: Ecco, con quattro birre in corbo, boia, sono un Dyson. Chiamami Rumba, boia.
2: Ma che cos'è sta roba?
1: Madonna.
3: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Che delizia.
4: Vai, dai.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
7: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra 18esima e via le mani dalla patata. Intervenire per favore, passo.
8: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
7: Sa che hai esagerato un po' con quella cura del testosterone, Samantha? Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del... Regatevi sul posto, pazzo.
9: Panda Assassino a centrale, ricevuto, sarò lì in 2 minuti.
7: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de sb***e sotto Cutugno, pazzo.
10: Sti nomi di merda. Gavettone di sb***o di Toto Cutugno a centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
7: Non c'era un per cazzo con l'ira del spermignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappafiletti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
11: Ciao, sono il computerone della centrale.
7: Io ci posso far cazzo. Mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
10: Collino di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
12: Coglione culo.
10: Ma che ti sento, stronzo, prima o poi ti trovo.
7: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
11: Esatto. Lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sb***o e peci.
12: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
10: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzanini di cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
7: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al...

0: Cimitero dei Cafoni? Affermativo! Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
1: Argentinane e storpi al cimitero dei Cafoni a Centrale. Gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo?
0: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
1: Madonna, 41 km?
0: Le...
1: la Madonna Centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
0: Il tiro di schioppo.
1: C'è un traffico alla Madonna, passo.
0: Bene, allora ti do l'indirizzo. Via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
1: Dirigo sul posto, passo.
0: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, forniscimi la tua posizione attuale, passo.
1: Zerbino dei Clitoridi a Centrale, sono arrivato, ma è strano, non si sente puzza di bruciato, siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
0: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
2: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
1: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo.
0: Sì.
1: Buongiorno, lei è quello che a cui sta andando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, sono della polizia.
3: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì. Sali. Sì.
1: Sono qui fuori, apra.
3: Le apro. Adesso apro io.
1: Dai,
3: fatti tappare ste bocche!
1: Che fai?
3: Come in fiamme! Senti come in fiamme!
1: Che stai facendo? Basta!
0: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Zerbo, ci stai?
1: Centrale!
0: Oh, finalmente Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
1: Mi ha sparato!
0: A chi hai sparato?
1: A quello del cazzo!
0: A quello del cazzo in fiamme?
1: Sì!
0: Vediamo che cosa dice il computerone.
1: No, adesso chiamo i pompieri!
0: Li chiamo col computerone, aspetta!
1: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
0: Bucia il culo?
1: Bravo!
0: Aspetta che ti dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
1: Fa lo stesso rumore del mio culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1879, quando nel mondo comparve una tecnica che puntava a far star bene l'intera umanità.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse un metodo sperimentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando della psicologia. Tutti conosciamo la psicologia e in molti ancora oggi non credono di aver bisogno di andare in terapia.
4: Io non ci rimane uno psicologo, come si chiama, cazzo, è un pago 20-30 euro per parlare con Kiddo, ma poi quello è chiesto. Casa faccia pagare, non è che ha un funziona la vita, Kiddo, l'altro, moto mogliere, un cane, cazzo si lamenta. Che cazzo ti lamenta? Si rumulia, Kiddo si rumulia, che cazzo ti lamenta? Vivete dopo un a grappa, piglia da grappa o limoncello, dopo c'è un limoncello, piglialo e tu vivi e passano tutte cose.
1: Esattamente come il saggio testimone che avete appena sentito, molti rinnegano la psicologia, alcuni per paura, altri per braccino corto. Ma la maggior parte di loro è perché conoscono l'inquietante verità che ci appropinquiamo a raccontarvi. Gli psicologi del mondo fanno parte di una loggia, segreta.
5: Gli psicologi per poter praticare vengono iscritti all'albo, ed è proprio in quel momento che la loro anima diventa proprietà della loggia oscura. Custodi di intimi segreti e rivelazioni di tutti. La loggia degli psicologi mira alla lenta decadenza del mondo.
1: Capiamo che queste parole molto forti possono avervi suscitato un attimo di sconforto e spavento. In questo caso, forse avreste bisogno di parlare con qualcuno. Ma andiamo per gradi. Anzitutto, in che modo un gruppo di psicologi punterebbe alla decadenza del mondo?
6: Pensateci, gli psicologi lucrano sui problemi e le disgrazie degli altri. In un utopico mondo in cui non esistessero cose brutte, gli psicologi non avrebbero da vivere. Quindi loro puntano al fatto che nel mondo continui ad andare tutto storto. Sti merda. Sono dei merda.
1: Esatto, gli psicologi sono dei merda. Ce lo conferma in esclusiva anche il noto premio Nobel per i complotti nei quali alla base ci siano degli psicologi.
3: Gli psicologi sono psichici e anche dei merda.
1: Siamo scioccati quanto voi da queste parole potenti. Il loro oscuro e machiavellico artiglio ha contribuito in maniera radicale nella storia del mondo.
7: Primo e secondo conflitto mondiale, guerra nel Golfo, Tangentopoli, morte di Freddie Mercury, strage di Capaci, bombe su Sarajevo, suicidio di Kurt Cobain, strage di Via D'Amelio, Forrest Gump, Baggio che sbaglia il rigore e uccide il sogno mondiale. Qualunque cosa ci abbia creato dei disagi nello stato d'animo durante la nostra vita è stato architettato da uno psicologo. Tutto questo solo per spingerci ad andare da loro. Prova microfono. Via con la base.
1: L'unica valida alternativa allo psicologo è sempre stato l'alcol. E cosa fa la loggia allora? Crea il proibizionismo, l'alcol test, aumenta le multe e introduce i tamponi rapidi per THC e cocaina. Loro sono ovunque, sti merda. Ma il tassello che stiamo per aggiungere vi farà esplodere il cervello.
8: Io sono andato 1 miliardo di volte in terapia, anche se non avevo bisogno. No, no, zitto tu, non sono pazzo. La cosa che mi ha fatto più riflettere è che ci ho detto di stare zitto, sto parlando io. Dicevo, la cosa più assurda nello studio dello psicologo è sempre stato... E vabbè, allora parla tu, visto che continui ad interrompere, dai, dai. Avete sentito? La cosa più assurda è il divano, il divano.
1: Il divano. Tutti abbiamo nella testa l'immaginario dell'andare in terapia stando su un divano o una poltrona. È un'immagine incredibilmente iconica ed incredibilmente subliminale, ma non è un caso.
9: Quanto a Sigmund Freud, fonte alla loggia oscura degli psicologi,
0: Avevo un piano molto preciso in testa: trovare una campagna pubblicitaria per vendere i divani. E così inventò la psicanalisi, solo per poter mostrare i suoi divani e farsi perfino pagare da gente che era sconvolta. È andata così.
1: Ecco la chiave di volta. La psicologia è solo un'enorme manovra di marketing per vendere più poltrone e divani. Ma se ancora non foste convinti, vi diamo un'ultima sconvolgente informazione. Sapete dove fu fondata la Loggia Oscura? In un luogo molto famoso per l'arredamento.
2: Da noi è tutta un'altra cosa.
9: Al mercatone dell'arredamento, d'Affizionasco.
1: Esatto, Affizionasco. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una federa leopardata e due ceste rimpelle. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
10: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala, ancora una volta, l'onore della presenza dell'uomo più bello del mondo, lo Sean Penn senza occhiaie, il Kevin Spacey senza stempia, il George Clooney senza cazzo in culo, l'unico, inestimabile, il super bellissimo, signor Infausto! Spellatevi le mani per il signor Infausto, dai dai!
2: Grazie, grazie mio pubblico, grazie, grazie signor giudice. E pensare che questa settimana ci è mancato poco che non riuscissi a commettere il mio reato, la roba...
3: Potevi anche non commetterlo, figlio di puttana!
1: Oddio, un demone travone! Muori, creatura immonda, scossa!
4: Porca... Ma come fa a farmi male anche se ho la forza?
2: Ma non si spaventi, signor giudice, non lo riconosce, è il signor Ercolone, eh.
1: Ah, è vero! Ma ci dica, signor Ercoglione, perché ha la voce di un brasiliano con la minigonna, eh, figlio di grandi puttane?
4: È colpa di questo criminale, mi ha trasformato la voce in quella di Darth Vader!
1: Geniale, genialissimo, signor Infausto. Lei riesce a stupirmi ogni giorno di più. E ci dica, come mai ha trasformato la voce del signor Erculone in quella di Darth Vader di Guerre Stellari?
2: Boh.
1: Mi sembra una spiegazione più che sufficiente.
4: Ma come più che sufficiente? Questo mi ha rovinato la vita. Ho perso il lavoro per colpa sua. Voglio un risarcimento.
1: Vuole un risarcimento? Il risarcimento lo vuole. Eccolo qua, un altro risarcimento. L'ha scosso! Bene, bene, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi un rigone di bamba proprio, eh.
4: Linea dei nasi, eh.
1: Linea alla pubblicità.
4: Questa voce mi fa cattivo.
5: Ehi tu, hai per caso il vizietto di masturbarti 36 volte al giorno?
6: Sì, guarda, non riesco a fermarmi.
5: Vorresti fermarti?
6: Sì, sì, ma non riesco, è più forte di me.
5: Tranquillo, ho la soluzione per te. Da oggi arriva il pube di Rubik. Sì, il pube di Rubik è il primo cubo di Rubik costruito attorno al tuo sesso, che non potrai toccare finché non l'avrai risolto.
6: È proprio quello di cui avevo bisogno.
5: Bene, il pube di Rubik. E da oggi anche tu potrai dire...
6: Mi sono fatto una se...
7: Ma allora sei un genio.
1: Bene, il caso di oggi vedeva quella merda trifolata del signor Erculone accusare ingiustamente il super splendente signor Infausto di avergli trasformato la voce in quella di Darth Vader di Guerre Stellari. Ascoltate le testimonianze, questa corte... Questa corte...
2: E vai, tanto già lo so.
1: Assolve il signor Infausto con pompino accademico.
2: Vai, merda.
1: E condanna il signor Erdito al peperoncino nel culo alle seguenti pene. Allora, un anno di reclusione nel frigorifero di Bear Grylls. Obbligo di infilarsi nel culo una ruota di un tiro ogni volta che gli squilla il cellulare. Fa male, fa male, molto male. E infine lo condanna a un'operazione chirurgica per cambiare di posto tra loro l'esofago e il colon. Così è deciso, l'udienza è tolta! Signore Erculone, posso dirle una cosa?
8: Sono tua madre.
4: Allora sei puttana.
1: No, scossa, scossa, scossa!
4: Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
3: Vigilanza?
4: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
3: Guardi, non so chi è che cercava.
4: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
3: Non lo so, perché la...
4: Perché ha preso due ravioli beldule, due ravioli pollo, due ravioli gamberi, sì. E non so se è due o tre involtini primavera.
3: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
4: Guarda, io c'ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
3: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
4: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
3: Sì, aspetti un attimo. Francesco come?
4: È Francesco.
3: È di cognome?
4: È Francesco.
3: Francesco, io devo sapere.
4: Francesco, ordina tutti i martedì di Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre involtini primavera.
3: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
4: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
3: Lo so, però non so cosa dire io, t'ho detto.
4: Allora, Francesco è alto, molto alto, sì. Anche bello grande di largo.
3: Tu che interno hai di Francesco?
4: Io questo numero ho lasciato, Francesco.
3: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
4: No, ma aspetta, perché ordine è pronto, quindi io devo partire. Due o tre involtini primavera?
3: Non lo so, non ne ho idea. Adesso lo rintraccio e dico
4: allora
3: di chiamare,
4: tu,
3: dai.
4: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un involtino primavera in più, paghi
3: okay,
4: tu,
3: dai.
4: Paghi tu, conto è 37,99.
3: No, adesso chiamo lui, dai.
4: No, tu paghi tu, arriva ordine.
3: No, io non pago niente,
4: sì,
3: scusami.
4: Sì, no, arriva ordine.
3: Sì, va bene,
4: detto,
3: lo chiamo.
4: Francesco ha detto paga guardia.
3: Ciao. No, la guardia non paga.
4: Francesco ha detto paga guardia.
3: No, non paga la guardia.
4: Allora, ordine parte o non parte? Due o tre voti di primavera. Nessuna risposta.
3: Vabbè, adesso lo rintraccio. Vigilanza?
4: Se tu hai trovato Francesco?
3: Lo sto cercando, adesso ti faccio chiamare.
4: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
3: No, io non pago niente, adesso cerco Francesco.
4: Noi abbiamo anche Satisfay.
3: Va bene, cerco Francesco.
4: O anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare.
3: Devo cercare Francesco, io non pago niente.
4: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
3: Sì, va bene, adesso chiamo Francesco, dai.
4: Ciao. Arriva, 6 minuti è lì, ciao!
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente!
3: Pronto?
5: Pronto, ciao, sono Francesco.
3: Ascolta, ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine è partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
5: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
3: Io gli ho detto, mi ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
5: Ma sono allergico io a quello? Ma sono allergico io a quello?
3: Chiamalo allora.
5: La richiamo io?
3: Ok, dai.
5: Grazie, ciao.
3: Vigilanza?
4: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però il mio pony è partito.
3: Va bene, che ci posso fare
4: allora,
3: se il pony
4: tu,
3: è partito?
4: Tu prendi
3: io non prendo
4: primavera.
3: Niente.
4: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu,
3: io
4: Francesco.
3: Io non prendo
4: piace.
3: Niente, parla con Francesco.
4: C'è anche il gattino
3: dai.
4: Con mano che saluta e due biscotti fortuna.
3: No, aspetta. Io non prendo niente, non prendo niente.
4: Sono 2 euro porzione,
3: sto lavorando,
4: tre bottini primavera,
3: dai,
4: fa
3: ciao.
4: 6 euro,
3: ciao,
4: 6
3: ciao.
4: Euro, grazie. Povero Francesco, questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
2: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Capito italiano figlio di puttano?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Buongiorno, mi scusi il disturbo, sono l'operaio del 5G, stiamo installando il nuovo contattore intelligente in zona, mi scusi se la disturbo.
0: Che vuole?
1: Io sono un operaio del 5G, stiamo installando i nuovi contatori luce e gas, quello intelligente, risparmio energetico. Siamo qua in cantiere con il collega.
0: E cosa vuole?
1: Innanzitutto io volevo chiedere, mi scusi, siccome abbiamo avuto un po' di problemi questa mattina, lei ha notato calde fornature di gas, luce elettrica, problemi, saltata corrente?
0: Io no.
1: Non ha saltata la corrente, saltò il contatore?
0: No, non è saltata la corrente.
1: Robe tic-tac, tipo stroboscopiche?
0: Cioè, no, qui no. Non è saltato niente. Io avevo la televisione accesa sempre ed è stata sempre accesa.
1: Ho capito. Questa è una buona notizia, perché qua purtroppo questi contatori che sono arrivati arrivano dalla Corea purtroppo, guarda, è un casino, che ci stanno le istruzioni in coreano e dobbiamo fare dei test sulla linea.
2: Franco!
1: Mi scusi solo un momento, che il collega mi sta chiedendo un'informazione. Rimanga in attesa, per favore, grazie, molto gentile.
0: Sì.
2: Credo di aver capito che Zing è la corrente, mentre Ong Fo è gas.
1: Zing è la corrente.
2: Zing è la carcere. Zing,
1: allora, Zing è la corrente
2: e
1: Ong Fong o gas.
2: Ong è il gas.
1: Ah, ok.
2: Quindi se ci fai accendere la luce, io vedo se si accende.
1: Mi scusi, ci posso chiedere un piacere? Che così vediamo di abbreviare un po' questa tortura di oggi. Mi può accendere una qualsiasi luce di casa?
0: Ho già accesa.
1: E no, deve aspettare un momento, deve aspettare il segnale coreano che le arriva. Quando sente zing zing, accenda la luce. Quando sente hong fong, accendo la casa. Un momento,
0: Aspetti, allora che spengo, perché io ce l'ho accesa.
1: Allora, quando sente il segnale vocale
2: zing,
1: accenda la luce.
2: No, il segnale vocale non è zing è l'interruttore.
1: E quello c'è, quando sente zing, accenda la luce.
2: No, non sente zing.
1: E che sente lui?
2: No, il segnale che lo mando io.
1: Allora, manda il segnale il collega, e quando sente il segnale, accenda la luce. E quando sente
0: e come fa a mandare un segnale?
1: Lo manda già metà il telefono, noi siamo collegati tutti qua.
0: Ah, il telefono?
1: E certo, il contatore intelligente. Senti, il contatore intelligente così funziona, che passa tutto insieme, luce, cazzo, il telefono, tutto dove c'è sto tubo.
0: Ecco, io adesso l'ho accesa.
1: Ha sentito il segnale?
0: Sì.
1: Per caso riesce a distinguere che cosa dice il segnale?
0: Non sento niente, il segnale lo sento, ma cosa dice? Accendo?
1: Sì. Ok, e questa è la luce.
2: Oh, Frank, ha fatto 4 volte Putin.
1: Ha fatto 4 volte Putin?
0: Sì.
1: Perfetto. Allora questa è la luce. Adesso un attimo, scusi, le rubo ancora.
2: C'è il consumo alto.
1: Guardi che c'è il consumo alto. Ha qualche elettrodomestico vecchio lei?
0: No, io ho 3 kilowatt. Comunque adesso l'ho spenta.
1: Sì, ha fatto bene che abbassò il consumo.
2: Proviamo il gas.
1: Adesso mi scusi, un secondo ancora. Proviamo il gas. Che è Hong Fong?
2: Fong, che è Hong Fong? Che è un gorilla?
1: Non lo so. C'è il forno a letto lei, a cucina economica?
0: Sì.
1: Ok, allora quando sente il segnale Putin Putin, accendo il gas che vediamo il consumo. Allora accende Hong Fong.
3: Putin.
1: Accende.
0: È già acceso.
2: Minchia.
1: Ha fatto un sacco di Putin. Scusi solo un secondo.
2: No, minchia, Putin.
1: Ha fatto una carrellata di Putin.
2: Sì, tanti.
1: Troppo gas consuma lei. C'ha qualche perdita.
0: No, io c'ho il gas che va adesso. Va bene.
2: Il colore è blu o blu giallastro?
1: Mi chiede il collega se il colore del gas è blu o blu giallastro.
0: È blu.
2: Blu come gli occhi di
1: Paul Newman.
0: No, è un blu, è un azzurro scuro.
1: E allora c'è poco gas.
2: È blu da buddì o da buddà?
1: È un blu da buddì o un blu da buddà?
0: Non so cosa vuol dire.
2: Per gli Eiffel 65.
1: Sì, perché questi contatori Eiffel 65 hanno questa differenza. Se è blu da buddì c'è qualche perdita. Se è blu da buddà invece va tutto bene.
0: Io non so cosa dice. Comunque adesso io il gas ce l'ho, è acceso e va.
2: Perfetto.
1: La corrente è spenta.
0: Sì, la corrente è spenta, ma posso accenderla tranquillamente.
2: Asakata.
1: Aspetta che è scattata una sakata.
2: Asakata. Asakata.
1: E mo questo che significa?
2: Non lo so, è coreano, non ci capisco.
1: È coreano.
2: Asakata.
1: Lei ha l'antenna fissa del telefono e telecom.
2: Questo è internet, asakata.
1: C'ha internet lei?
2: Asakata.
0: No.
2: Asakata.
1: È per questo che fa asakata.
2: Asakata.
0: E chi è questo asakata? Cosa fate? Stiamo parlando arabo, io non capisco niente.
2: Asakata.
1: È coreano, è anche abbastanza incazzato.
2: Asakata.
1: Perché non
0: si incazzi.
1: Pare che adesso non riesce a entrare perché
2: lei.
1: No, c'ho in serie adesso.
2: Vede che ha acceso la luce.
0: Ecco la luce accesa.
2: Putin.
1: No, spenga
2: Putin,
1: che spenga che sta incazzato il contatore.
2: Putin.
1: Spenga, spento.
0: Spengo?
1: Sì, spengo.
2: Ado.
1: No, adesso è partita tu.
2: No, questo è il mio tucano. Ah, è in macchina, non ci do da mangiare.
1: Ah, scusi, che si è portato il tucano sul posto di lavoro. Diciamo che abbiamo concluso.
2: La ringrazio.
0: Niente,
2: tu, arriva Beppe.
1: Adesso dobbiamo andare a vedere che è l'ora di mangiare del tucano. La ringrazio, arrivederci.
3: Ma che stronzata.
2: Il tucano.
3: Chi è che è stato?
2: Ho portato il tucano.
3: Chi attiene?
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Zizzagna me. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna Man.
6: Le nuove avventure di Zizzagna Man.
5: Zizzagna Man.
6: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Zizzagna Man.
8: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
8: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
9: Cos'è che hai detto, Kitamur?
10: Nuova avventura. Ah.
8: Via, via, verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
8: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
8: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
8: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
8: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
7: Zizzagna meme.
6: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco? Chi mi ha preso il portafoglio?
12: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7 per favore.
10: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, non si ha pazienza un attimo.
13: Questa non respira più.
6: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
13: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
10: Senta un attimo, sì. Io devo andare a casa.
13: Ho capito, ma non le se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le ascelle.
12: Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega?
13: Ma per peste, allora faccio qualche spazio.
6: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
8: Permesso!
2: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
8: Ma mi fate entrare, no?
9: Ma lei è Zizzagna Man?
8: Sono Zizzagna Man. Piacere,
9: facciamolo entrare.
8: Se ne va, voi andate via.
6: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
8: Ma che puzza!
6: Che puzza! Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagna!
9: Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
2: Maia! Vada fuori!
6: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
2: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
8: Ah, l'avete ammazzato!
2: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
8: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
2: Sì,
10: grazie Zizzanemen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
8: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
2: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
8: No, io non faccio queste cose. Zizzagna me non fa queste cose.
2: Allora,
8: qua
2: prendiamo quello del cadavere.
8: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
6: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzagna Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
15: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
16: Lo Zoo di 105.
15: Attacchiamo, va.

0: La nuova tecnologia 5G sta per cambiare le nostre vite, ma come ogni nuovo sistema di comunicazione richiede di essere testato. I nostri tecnici impegnati sul campo chiedono l'aiuto dei cittadini per tarare il nuovo segnale.
1: Pronto?
2: Pronto!
1: Chi è?
2: Salve, sono operaio del 5G Telecom. Stiamo installando in questa zona. Volevo semplicemente fare un test. Lei riceve?
1: La sento bassissimo.
2: Mi sente basso?
1: Come?
2: Mi sente basso?
1: Sì, molto.
2: Allora aspetti un attimo, faccio una taratura e poi non la disturbo. Alzo un attimo. Adesso mi sente meglio?
1: Peggio?
2: Un attimo che abbasso il Dusseldorf. Un attimo. Adesso faccio un altro test, molto veloce. Mi sente meglio ora?
1: Aspetta,
2: pronto? Salve, sono Reghetti del 5G Telecom. Stiamo facendo delle prove di segnale sui telefoni. Stiamo facendo i test apposta per risolvere questo problema.
1: Quale problema?
2: Appunto, siccome stiamo installando la rete a 5G, allora io adesso faccio delle prove di segnale. Mi dica se mi sente.
1: La sento basso.
2: Un attimo che provo a installare. Adesso mi sente meglio?
1: Mo sento un cucù, non sento più a lei.
2: No, è il suono, è il cutù, il cutù. Lei sente il cutù? Sente il cutù?
1: Il cutù. Sento il cucù, non il tutù.
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Tutù chi?
2: Tu senti il cutù?
1: Tu io, o tu quello che parlava prima?
2: No, tu senti il cutù?
1: Sento il tutù.
2: No, tutù, cutù.
1: No, tutù, tu io, insomma.
2: No, io, tu senti il cutù?
1: Io sento il tutù che dici cutù. Tu. Però non sento il tutù che dico io.
2: No, tutù, cutù,
1: cutù. Cioè, ma di questo parlo.
2: Pronto?
3: Mi dica.
2: Signora, sono del 5G, sto facendo la taratura del cutù. Lei sente tu? Che ride? Che se... Signora, che se ride non risolviamo il problema.
3: Vabbè, cutù! Ma cosa vuole?
2: No, dico, sto tarando il volume del cutù per il 5G. Lei sente cutù?
3: No.
2: Non lo sente? Pronto? Un colo. Quelli del
4: 5G.
3: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno. Raffo della Telecom. Stiamo effettuando dei test nella sua zona. Rimanga in linea.
3: Sì, ma non c'è la signora.
4: Mi sente?
3: Sì, però io sono la ragazza che faccio le pulizie, la signora non c'è.
4: Sì, ma no, guarda, non è un problema, deve semplicemente dirmi se sente o non sente, è la stessa cosa.
3: Ah, va bene.
4: Ecco, allora adesso noi mandiamo il segnale e lei mi deve dire se sente il segnale, va bene?
3: Sì.
4: Ok, aspetti che mandiamo, un attimo la piattaforma d'uso dopo che mandiamo. Cagnefo! Lo sente?
3: Sì.
4: Cosa sente? Mi può dire se distingue dei suoni?
3: Sì, non posso fare come lei.
4: No, no, non lo faccio io, signora, è un segnale che viene mandato da una piattaforma 5G.
3: Ah,
4: Che cosa distingue lei? Che suono distingue?
3: Sembra, che ne so, una miscela.
4: Una miscela, aspetti che provo allora un attimo a ritardare il segnale, un attimo, adesso abbassi su, balzi il bus.
2: Cagnefo!
4: Che cosa distingue?
3: Ha fatto un fischio.
4: Un fischio, sì? Aspetti, il fischio è così, oppure... No, no, me lo rifaccia bene, scusi. Così è il fischio, allora aspetti segno,
3: Sì.
4: Ok, alla frequenza 28 decibels. Benissimo, ok, e la parte prima del fischio? La faccio risentire un attimo, signora.
3: Sì.
2: Cagnefo! Cagnefo! Cagnefo!
4: Cosa distingue prima del fischio?
3: Cannetto, che ha detto?
4: Cannetto che ha detto?
3: No, Cannetto, mi sembra che ha detto.
4: Cannetto, allora aspetti che tariamo. Ancora un po' meglio dal Cannetto.
2: Oh. Cagnefo! Cagnefo!
4: Che cosa distingue?
3: Sì, ma non mettene tanto al telefono che io c'ho da fan, sono cronometrata qua.
4: No, lo so, mi dispiace signora, è una roba da 5 minuti, il 5G, la tecnologia nuova. Allora, eravamo rimasti a Cannetto, cerchi di aguzzi l'orecchio, senta
3: Vabbè, basta, fischio, io c'ho da fan.
2: Dolenne, chiede alla signora se sente Cagnefo.
4: Sente per caso Cagnefo?
3: Sì.
4: Sì, allora glielo faccio risentire così lo accendiamo e me la conferma, va bene?
2: Io andando nel cesso, figlio di ripetere Cagnefo.
4: Ok, allora, dopo il segnale, lei ripeta Cagnefo, va bene? E il fischio, d'accordo?
3: Va bene.
4: Ok, mandiamo il segnale.
2: Cagnefo.
4: Prego.
3: Cagnefo.
4: No, è Cagnefo.
3: Vabbè.
4: Glielo rimando.
2: Cagnefo.
4: Prego.
3: Cagnefo.
4: Anche il fischio. Manca il fischio, signora, lo deve rifare. Allora,
3: devo rifare?
4: Sì, uguale, quello che sente lei deve rifare. Va bene, così finiamo e la lascio al suo cronometro.
2: Vai dal regista, Giovanni!
4: Siamo pronti, va? Via, mandi il segnale.
2: Cagnefo!
4: Prego.
3: Cacanepo.
4: Perfetto, signora, grazie mille per il suo tempo. Arrivederci.
3: Arrivederci.
4: Grazie. Tecnologia 5G, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto?
3: Sì, con chi parlo?
4: Sì, è Dragone d'Oriente. L'ordine è pronto. L'ordine di Marco.
3: Ma lei con chi ha parlato, mi scusi?
4: Con Marco.
3: Con?
4: Marco.
3: Non c'è nessun Marco qua.
4: Lui mi ha dato il nome Marco, forse sbaglia lui? Mario? Mauro?
3: No.
4: È segno Marco, forse...
3: No, siamo tutte femmine qui.
4: Ah, Maria?
3: Come?
4: Maria?
3: No, non c'è nessuna Maria. E allora credo abbia sbagliato numero.
4: No, ha chiamato di qua, di ordine. Mi ha fatto ordine di portare lì di voi. Io, ordine pronto, sta arrivando? Solo che io ho un problema perché non ho capito se nudo, se con gamberi o con tofu.
3: Ma non ho idea, non, se non mi dà una persona non riesco,
4: aspetta.
3: A capire.
4: Scrive male mio collega. Martina?
3: No, neanche.
4: E Silvia?
3: No.
4: Ma allora io non capisco perché io ci ho ordine. Io ho ordine toast di gamberi, nuvole di lago, noodles.
3: No, aspetta,
4: Elisabetta.
3: Aspetta,
4: chiedi. Sì, grazie.
5: Vai a chiedere per favore se qualcuno ha ordinato un pranzo.
4: Dragone d'Oriente.
5: Non mi sa dire.
3: Aspetti che stiamo chiedendo alle colleghe, perché se non mi dà un nome faccio fatica.
4: Già che sei, chiedi se è noodles con gamberi o tofu, chiedi anche, grazie.
3: Ci sono anche le rane. Mi fai sto favore, scusami Denis.
4: No, rane ho ordinato.
3: No, le rane sono le nostre colleghe.
4: Ah, scusa, pensavo che avevo ordinato rane, non c'è rane.
3: No, mi conferma il collega, nessuno ha ordinato nulla.
4: Hai detto Denis?
3: Denis, sì.
4: Vedo qua scritto Denis, sì.
3: Denis? No, Denis mi sta dicendo che non ha ordinato nulla.
4: Ma allora hai fatto scherzo?
3: Scusa, no, mi viene da ridere, ma...
4: Ma hai fatto scherzo?
3: Ma non penso, siamo qui a lavorare.
4: Anche io, allora io porto, voi paghi. Voi paga, io porto, voi paga. Semplice, efficiente.
3: Ma no, se mi dai una persona di riferimento, io ti passo.
4: Denis, persona di riferimento.
3: No, Denis ha detto che non ha ordinato il pranzo.
4: Denis si nasconde, non è vero, è bugia.
3: Denis si nasconde, bugia. Ma sento che ci stai facendo uno scherzo?
4: No, perché io ho ordine di Denis per...
3: Scusami,
4: Per 13, ore 13, via... Milano
3: 1/3.
4: 1/3?
3: Sì, siamo noi.
4: Denis, cioè
3: Denis, allora, ma Denis non ha ordinato il pranzo.
4: Toast di gamberi, nuvole di drago, noodles, gamberi o tofu, devi dirmi te. E io metto anche il regalo, due involtini di primavera e biscotto fortuna, 32 euro. Però
3: no,
4: mi devi dire
3: 32 euro, ma no, ma scusami,
4: devi
3: no,
4: dirmi,
3: mi viene da ridere,
4: chiedi a Denis. Chiedi a Denis, gamberi o tofu.
3: Chiedo a Denis, sì.
5: Ti prego.
4: Dici se vuole gamberi o tofu. Tu a Denis vuoi gamberi o tofu?
6: Ma per io noodles. Non ho ordinato nulla.
4: Ma allora io ci scrivo qua Viale ma Denis, cioè toast gamberi, nuvole di drago. Ho capito io come faccio di avere tutto questo stato scritto.
6: Io, sì. Non ci posso fare niente.
4: Allora scherzo di tuo amico, altro ufficio. Tuo amico
6: esatto,
4: di prima.
6: Che cazzo c'entro io?
4: No, io per la parolaccia non l'ho detto.
6: Neanch'io.
4: No, hai detto cazzo. Tu hai detto cazzo, Denis. Denis, hai detto cazzo, io sono offeso di questo.
6: Sei sicura che comunicazione?
4: Viale 1/3.
6: Non abbiamo ordinato
4: Denis,
6: niente, cosa facciamo?
4: Tosti gamberi. Io ti regalo anche 4 ravioli, come vuoi
6: ma
4: te.
6: Ma me ne voglio 4 ravioli.
4: Però tu
6: non
4: paga.
6: Non abbiamo ordinato niente.
4: 32 euro, ti metto io sia gamberi che tofu nel dudo, bene così. Arriva alle 13.
3: Alle 13? Sì, ma non farlo arrivare qui da noi perché non siamo stati noi.
4: Viale 1/3.
3: Ma arriva. Non ci siamo solo noi qui all'1/3.
4: Denis.
3: Denis, sì,
4: ma allora, e allora è scherzo di vostro collega burlone.
3: E allora gli hanno fatto uno scherzo. Però allora, il collega è qui con me che sta lavorando.
4: Io porto.
3: Dice che non ha ordinato.
4: Okay,
3: non ha ordinato nulla,
4: okay,
3: non lo so, mi spiace.
4: Ok, io porto, tu paga, poi scopri chi ha fatto lo scherzo. Dopo che hai pagato.
3: Ma mi stai prendendo in giro, scusami.
4: No, tu prendi in giro, ma Denis prende in giro tutti. Denis, grande burlone.
3: Denis, grande burlone.
4: Sì.
3: Quello sì, in effetti, però adesso mi sembra serio.
4: Denis,
3: va bene, dai, allora se vieni poi, niente, te la vedi direttamente con lui.
4: Con Denis,
3: punto.
4: D'accordo, io manda Pony, Pony vede con Denis.
3: Perfetto, grazie,
4: paga contanti, tanti contanti.
3: Perfetto, ciao, grazie.
4: 32, sì, ciao. Denis, italiano, figlio di puttano.
2: Dragone doliente, tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
7: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Nello scherzo telefonico di oggi, utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
2: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
1: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
2: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
3: Pronto?
2: Danneggiato mentale.
3: Chi parla?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, chi parla?
2: Comunque, sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Madonna. Secondo me ha sbagliato numero.
2: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Ma chi parla? Pronto?
2: Danneggiato mentale!
3: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
2: Comunque, sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Allora, ma vaffanculo.
2: Sono Tony Termosifone.
3: Allora. Che cazzo ti gridi, porco?
2: Dove cazzo siete?
3: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: È un danneggiato pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto, eh?
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: sei uno stronzo, un merda e uno scopato d'oro.
1: A parte che non rispondi a
0: te. Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, acceso figli e tra figli e non ci chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: A portare la fessa di mamata. Era da sorda e che decimata.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena. Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
0: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
0: Parco!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta
5: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
6: Sì, pronto, ciao. Odin è pronto, sta arrivando.
7: E con chi parlo?
6: Sì, Dragone d'Oriente. Francesco ha fatto Odine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o polo.
7: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
6: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, polo o gamberi.
7: Ah, ok.
6: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono polo, ma che gamberi buono.
7: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
6: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
7: Francesco?
6: Sì.
7: No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
6: Ha sbagliato a scrivere?
7: Sì.
6: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tu indirizzo? E questo, io ordine, pronto, rider, parte, ora. Tu vuoi polo, noodles, gamberi?
7: Ma dove chiama, mi scusi?
6: Dragone d'Oriente.
7: Come?
6: Dragone d'Oriente.
7: Gode d'Oriente?
6: Dragone d'Oriente. Non prendere in giro per pronuncia, sì, è Milano.
7: Se tu
6: mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
7: Non lo so, sarà via, rimasto forse in memoria.
6: Io c'ho via se...
7: Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè...
6: Sì,
7: non...
6: se voi siete tanti, uno ha fatto ordine di Dragone d'Oriente, io ho scritto male il nome, forse è Marco?
7: Marco, no, non c'è nessun Marco qui.
6: Non so, è Andrea?
7: No.
6: Francesco?
7: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
6: Scusa, io come faccio io ad avere il tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine. Se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
7: Pronto?
6: Sì, pronto, io c'ho cibo freddo qua, arriva, l'hai detto, 30 euro fa, tu paga.
7: Signora, mi scusi, ma ascolti, noi non abbiamo ordinato nulla.
6: Io perché c'ho tuo numero di telefono?
7: Ma non lo so,
6: dire...
7: perché forse magari avrà sbagliato numero, non basta un numero.
6: Ho sbagliato
7: un
6: numero, è indirizzo, tu prendi in giro, io sbaglio il numero e indirizzo?
7: Non ha mandato nessuno il messaggio.
6: Maga,
7: ma non sappiamo
6: cin.
7: Chi è lei.
6: Ma io sono,
7: scusi,
6: Maga Cin Cin,
7: dove
6: secondo
7: si trova
6: te?
7: Lei come ristorante?
6: Io sono al ristorante Via Setala, alla fine della via.
7: Dove si trova, scusi?
6: Via Setala, alla fine della via.
7: Alla fine di Via Setala?
6: Sì. Tu ordina sempre.
7: Ma come
6: sempre.
7: Si chiama? Signora, mi parli con calma, perché sennò non la capisco.
6: Si chiama, tu non prendi in giro per accento. Si chiama Dragone d'Oriente.
7: Dragone d'Oriente?
6: Sì.
7: Chi è che ha ordinato?
6: Nessuno.
7: No,
6: sì,
7: niente.
6: Ma allora,
7: mi dice che nessuno.
6: Voi vi divertite a fare scherzi, è gente che lavora. Non va bene.
7: Ma, signora,
6: io denuncio.
7: Scusi, ma lei veramente adesso mi sta stufando, perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente, noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
6: Io sto tuffando te. Tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana figlia di puttana.
5: Dragone d'Oriente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
6: Pronto?
8: Sì?
6: Sì, pronto, ciao. Odin è pronto, sta arrivando, rider. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
8: Aspetti un attimo.
6: Sì.
8: Ma che indirizzo?
6: Via 94.
8: Un attimo solo.
6: Sì. C'è un bottino primavera che si fredda.
8: Sta uscendo a prenderli.
6: Sì, d'accordo. Lei della Liva, senti, fa 34 euro.
8: Subito, sì, okay, sì, ascolta, è subito fuori.
6: Ti ho lasciato
8: 34 euro,
6: sì,
8: ok.
6: Contanti?
8: Contanti, sì,
6: sì,
8: contanti.
6: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti Fortuna, che tu sei simpatico.
8: Ok, ti voglio bene, grazie.
6: Anche okay, io, ciao Lola.
8: Ciao, ciao,
6: tanta
8: ciao,
6: fortuna
8: ciao
6: a te dalla maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro. Italiano no, figlio di putano. Italiano paga.
5: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo. Semplice e efficiente.
6: Capito italiano figlio di putano?
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Parlo!
5: I pazzi o strozza tutti. È questo il nome dell'uomo di 45 anni scomparso nel nulla la sera dello scorso 18 giugno. Una vita da sogno, quella di Pazio Strozzatutti, figlio di Figliuolo Strozzatutti, un masturbatore di cavalletti semiprofessionista con la passione per i cocktail di psicofarmaci e il lancio della mignotta, e di Ermene Ciccia Strozzatutti, massaggiatrice di letame di altissimo livello e inventrice della laptop dance, un ballo sensuale nel quale si deve strusciare la vagina sugli spigoli di un computer portatile fino a smussarli completamente. Con simili genitori, il piccolo Ipazio ha una strada spianata davanti a sé. Ed è proprio con l'aiuto di mamma e papà che il giovane capisce prestissimo cosa vuole fare da grande, ovvero il serial killer. Pronto?
6: Ho chiamato per il carro attrezzi!
5: Ha detto Ipazio Strozzatutti?
6: Perché dice le parolacce? No, no, carro attrezzi, non cazzo spazio!
5: No, Ipazio!
6: Chi è?
5: Strozzatutti!
6: Strozzacazzi!
5: Strozzatutti!
6: No, carro attrezzi, non gli strazzi!
5: Ipazio Strozzatutti è stato visto su un carro attrezzi?
6: No, io c'ho bisogno del carro attrezzi, ho forato!
5: Lei è stato soccorso da Ipazio Strozzatutti col carro attrezzi sulla...
6: Col cazzo!
5: No, Ipazio!
6: No, col cazzo lo dico io!
5: E il talento per accoppare la gente a Ipazio Strozzatutti certo non manca. A soli 8 anni, infatti, Ipazio fa fuori i genitori, spalmando un litro di arsenico sul grande vibratore bifamiliare che i due condividevano per usi deretanamente opposti. Pronto?
7: Sono Superman.
5: Buongiorno.
7: Mi sono sbattuto nelle mutande.
5: Ma a me lei sembra Batman, comunque.
7: Siamo cugini.
5: Ah, benissimo.
7: Un attimo che le passo, Batman.
5: Grazie.
7: Pronto?
5: Sì, pronto.
7: Sono Batman.
5: Mi fa piacere. Ha qualcosa da dirci?
7: Superman si è sbattuto nelle mutande.
5: Ce l'aveva già detto lui.
7: Splash! Scusate se mi inserisco, sono Aquaman. Sono venuto a lavare le mutande di Superman. Splash!
5: Bene, possiamo riattaccare? Condannato a 20 anni di riformatorio, con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Pazio riesce però... Pronto?
8: Sono il nano Perugino!
5: Non è Joker lei?
8: No, sono il nano Perugino! Citofono, salto per citofonare ma non ci riesco, la gente mi alza il citofono!
5: Ma allora è veramente uno sfigato.
8: No, sono nano!
5: Dicevamo... Con la scusa di un'intolleranza agli ortaggi, Ipazio riesce però ad evadere convincendo le guardie a farsi mangiare vive. Pronto?
9: Signora Amazon, ho portato lo sgabello per il nano Perugino.
5: Ma chi è che continua a citofonare? Sì, chi è?
8: Sei il nano Perugino, la fanculo!
5: Da lì inizia un'entusiasmante scia di sangue che vedrà questo amabile psicopatico macchiarsi di quasi 500 delitti, per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la polizia, che, forse invidiosa del suo talento, inizia a dargli la caccia costringendolo a vivere in latitanza. Quella dannata sera del 18 giugno, Ipazio aveva appena accoppato un ausiliare del traffico, prendendolo a mazzate in testa con un femore strappato a morsi dalle pelosissime gambe di una suora di passaggio, quando decise di fermarsi in tabaccheria per acquistare un pacchetto di sigarette. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse completamente le tracce. Per questo noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio, che è stata l'ultima persona a parlare con il pazzo.
10: Sì, sì, sì, me lo ricordo, sembrava una brava persona. Insomma, una di quelle di cui ti puoi fidare per davvero, eh. Comunque, è entrato, molto gentilmente mi chiede un pacchetto di sigarette e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso dice: bene, molto bene, con questi soldi...
5: Per uno dei quali riuscirà addirittura ad ottenere una lettera di encomio da parte del Papa. Ma non tutti apprezzano le opere di Ipazio, fra questi c'è anche la...

0: Visto, ci rivolgiamo al nostro caro pubblico. Chiunque abbia notizie sul povero Ipazio Strozzatutti è pregato di contattare urgentemente la nostra redazione, scrivendo, prima che sia troppo tardi, all'indirizzo mail un bignè nel bidè e la merda nel purè fanno di Gianni un vero re, @chilasvisto.it. Sì, pronto?
1: Sono Ipazio!
0: Oh, signor Ipazio, è Ipazio Strozzatutti?
1: Sì, sono io, volevo dirvi una cosa. Ho vinto! Non dovete più cercarmi perché ho vinto! Toh in culo! Adesso vi sgozzo tutti i pezzi di merda! Ho vinto e tu sei la prima! Ti ucciderò, bastarda!
0: Signor Ipazio, scusi, deve riscuotere il grattevinci.
1: Ah, cazzo. Allora la richiamo settimana prossima.
0: Sarà meglio.
1: Scusi, arrivederci.
0: Arrivederla.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
2: Lo zoo di 105.

0: meravigliosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra

0: 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
2: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
3: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
3: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
0: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
4: Salve!
3: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
0: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
0: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
0: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
5: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
5: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Calmati,
6: che ti metto due dita negli occhi, calma.
7: Eiacolatore precoce?
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh,
7: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
7: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
7: vieni
6: puoi fare.
7: Vieni qua,
6: Leon, fare cinese.
7: Prendi qua la cela, metto la cela, tolgo la cela.
6: No, figlio puttana.
7: Metto la cela, tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello.
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
9: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.
13: Lo zoo di 105.
14: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Quando Elon Musk parla tra sé e sé, è doppiato da Morgan Freeman. Elon Musk può nascondere i soldi sotto il materasso e ritirarli con gli interessi. Dopo essere diventato cintura nera di karate, Elon Musk ha imparato un colpo segreto che se te lo dà, muori 3 giorni fa. Il pensiero felice che faceva volare Peter Pan era Elon Musk in bikini. A volte Elon Musk ha nostalgia del 2050. Quando ha freddo, Elon Musk indossa un piumino con il 100% di piume d'angelo. Elon Musk ha progettato un'applicazione per cambiare gruppo sanguigno. Elon Musk è incredibilmente bravo a comunicare con i ciechi a gesti. Elon Musk può andare al lavoro su una Ferrari di Formula 1 con Uber. Elon Musk ha una Barbie con la figa. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. Elon Musk ha comprato delle azioni della Chiesa Cattolica. Quando Elon Musk mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Anno Domini 1912.
3: Egregio signor Galvone, come state?
4: Bene, Pieroni. E voi vedo che siete carico sulla carrozza.
3: Eh sì, ho recentemente imparato ad appezzare queste piccole particolari noci del sottobosco, frutto dei castagni.
4: Ah, le castagne! Ma perché si mangiano?
3: Beh sì, nella cultura rurale sono utilizzate anche per fare le farine, sa?
4: O per Bacco o per Giove. Ma che diamine di cibo è una castagna?
3: Sa che arrostite sono veramente deliziose.
4: Pensi che io ne ho interi acri di castagne e vorrei abbatterli, li odio.
3: Beh, se vuole, le acquisto io terreni boschivi, dove vi sono i castagni, così evito di fare tanta strada per recuperarle.
4: Guardi, mi faccia un'offerta qualsiasi, tanto non hanno alcun valore e mai lo avranno. Le castagne, che porcheria, ne?
5: Ehi, infatti...
2: Anno Domini 2024, Monte Carlo.
6: Salve, piacere. Le presento il visconte Pieroni, omonimo distributore mondiale di castagne.
7: Salve, piacere.
6: Beh, vi lascio chiacchierare, eh. Io intanto vedo se i miei ospiti hanno i calici pieni di bolle.
7: Ciao tesoro, ciao ciao.
8: Castagne Pieroni, quindi.
7: Beh, la grande fortuna della mia casata deriva da un aneddoto curiosissimo, sa?
8: Ah, sa che mi ha un po' incuriosito. Narri un po'.
7: Erano i primi del Novecento. Mio bisnonno fece un affare di proporzioni epiche. Era la Torino dei nobili di... presente, no? Tornando da una raccolta di castagne, le quali mio bisnonno andava pazzo, incontrò un povero fesso, un povero stupido demente, un becero signorotto stolto, che cedette al mio bisnonno ettari e ettari di castagneti per pochi spicci. Capisce che oggi le castagne sono l'oro dei boschi dopo il tartufo? Mi perdoni il termine, che povero coglione.
8: Già... Che povero coglione.
7: Mi perdoni, ma sgarbatamente non l'ho chiesto il suo nome.
8: Piacere, avvocato Galvoni, nobile decaduto. Purtroppo il mio bisnonno era un coglione.
7: Ma quindi lei...
8: Sì, io.
7: Gradisce una castagna?
9: Figa.
7: 5 euro 8 castagne. Costano più della bamba. Comunque Galvoni era un coglione.
10: In ferie quest'anno?
4: Agosto Sardegna, conosco un posticino.
10: Ma figa, ma sei serio?
4: Perché?
10: Io ho il dubbio che in agosto ci sia un po' troppa gente.
4: Ma dai, guarda qui.
10: Sì, lo vedo, belle le foto, ma le fanno in giugno che non c'è un cane, ecco. Ad agosto secondo me è un carnaio.
4: Fidati, conosco un posticino, praticamente io, te e la birra. Praticamente Castaway senza Wilson.
10: Vabbè, se lo dici tu che conosci.
4: Fidati, conosco un posticino.
5: Ehi, infatti.
11: E se quello qui è...
10: Corri, ho visto un metro di sabbia libera.
12: Dove? Dove?
10: Guarda,
12: vado, vado. Vaffanculo, mi sono sbloccato una caviglia. Ah, si è rotto l'infradito, porco.
7: Fidati, tu non conosci un cazzo.
13: Scusi, c'è nessuno?
6: Salve, mi dica, bisogno?
13: Salve, non c'è un meccanico qui?
6: Sì, sono io.
13: Mi perdoni, lei è una donna.
6: E quindi? Nel 2024 lei seriamente mi fa un discorso così sessista? Ma da dove arriva lei, dal Medioevo?
13: No, no, scusi, non volevo essere sgrabato, è che sono rimasto a piedi con la macchina e ho bisogno di aiuto.
6: Tranquillo, ci penso io.
13: Oh, pazzesco, cioè, una donna meccanico non pensavo esistesse. Astronauta, presidente, chirurgo, ma meccanico, veramente, sono stupito.
6: Dai, dai, su, Cro-Magnon, mi faccia vedere il mezzo che la rimetto in strada io in un attimo, su.
5: Ehi, infatti!
6: Ecco le chiavi, macchina pronta.
13: Accidenti, signorina, veramente. Complimenti, pazzesco, brava, veloce, anche carina. Complimenti veramente.
6: Grazie, grazie. La macchina aveva solo un piccolissimo problema con gli iniettori dell'impianto a metano.
13: Ah, ok, ok, grazie. Ciao, ciao, ciao. È ora di ripartire.
1: Le donne meccanico non esistono. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.
14: Rai Spreco presenta
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
14: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
20: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
21: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
20: Scusi, non sto capendo.
21: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
22: No, questa volta io ti tolgo.
21: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
22: Prendi la candeggina, Rosario.
23: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
21: Oh no, Brimbelli!
22: Abbiamo vinto, usciamo!
20: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
24: Pronto?
20: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
24: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
20: sì.
24: Che sono andato a puttane.
20: Benissimo.
24: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
20: sì,
24: no?
20: Sì. Ma lei sta a Pavia?
24: Sì.
20: Tutto bene? Si è strozzato?
24: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che una... mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
20: Guardi,
24: forse
20: vabbè.
24: C'è il sangue. Allora,
20: sì, va
24: signora.
20: Bene. Questo
24: mi ascolti,
20: sì.
24: Ero puttane.
20: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
24: E quella sera c'era uno con la parrucca.
20: Ah.
24: Non vorrei che sia, come si chiama?
20: Don Gaetano?
24: Gaetano?
20: Don Gaetano, sì.
24: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
20: Scusi, lei...
24: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che ha c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
23: Cacciavite Brimbelli.
20: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
24: Sì, scusa collega,
20: no,
24: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
20: Ma perché mi passate Rai Sport?
24: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
20: ho capito, ma per telefono
24: alla priorità.
20: Sì, anche sulla Rai 3.
24: Su tutto quanto.
20: Va bene.
24: Lo sport.
20: Sì.
24: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
20: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
24: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
20: Sì.
24: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
20: Ah, all'ungherese?
24: Sì, biliardo all'ungherese.
20: E
24: per
20: cosa
24: chi non
20: si
24: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
20: Sì.
24: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
24: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
24: ma tu,
0: che ti ho
24: ma
0: fatto
24: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
24: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata.
24: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
20: Sì.
24: Ecco, fa il colpo.
20: Ecco.
24: Uno.
20: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
24: Bagalov, porco.
20: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
24: Allora signora,
20: sì,
24: sono
20: ecco.
24: Quello della cacca,
20: sì.
24: Dell'esame delle feci.
20: Sì.
24: Allora,
20: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
24: No.
20: Niente,
24: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
23: Bastoncino Brimbelli.
24: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo del merda.
20: Bene,
24: visto.
20: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
24: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
20: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
24: Scusa collega, il colpo decisivo,
20: sì.
24: Decisivo?
20: Sì.
24: Perché il campione ungherese Nemecek...
20: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
24: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
24: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
24: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
23: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
16: Sono Wender, ragazzi, e mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dezza Amore in versione tutta Scanna Far Away. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora andiamo.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantare una canzone.
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da che la toccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
3: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
3: Vaffanculo.
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
4: Come la tua.
1: Will a...
0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia. Wengelein, wilegilegain, wilegilegain, son figlio di puttana. Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
0: A te tutti quelli di casa tua.
5: Va ora in onda, Dean Martin vs la vecchia mega bastarda.
0: Hai capito?
1: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
0: Azzuzzu!
1: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
0: Azzuzzu! Azzuzzu!
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Azzuzzu. Azzuzzu. Hai capito?
1: Wengelein, wilegelegain, wilegelegain, sei un figlio di puttana.
0: A te tu madre.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai underscore, prendi la cappella.
0: Azzuzzu.
6: Qual l'angelo di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
1: Wengelein, wilegelegain, wilegelegain, sei un figlio di puttana.

0: coglione. Coglione.
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when I get a punch, the culo.
2: Abbiamo risvegliato qualcosa.
3: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
2: Cercavano di ucciderlo.
4: Prossimamente, nel Wonderland. Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, non è la sega.
9: Sì.
6: Sì.
9: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
8: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì.
6: Aspetta.
8: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
9: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la bomba.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
6: Una merda.
10: Porn Bob. The spiration is in the thick.
11: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
12: Cazzo, che bello, Piero! Che figata questa festa di nostalgici!
6: Già, queste feste sono una figata! Mi fanno tornare ai tempi del liceo!
12: Sì, quando tua mamma non sapeva che fumavi le canne!
6: Che c'entra? Perché la tua sapeva che bevevi vodka?
12: Bei tempi, oh!
13: Ciao Piero, ciao Giulio, come state? Ma non ci vediamo da una vita, come mai qui?
6: Lui ha divorziato, io lo devo consolare, allora siamo venuti a rivivere un po' i bei tempi in una festa di tardoni.
13: Ma che scemo che sei, la vuoi una caramellina?
12: Chiara, non sapevo avessi avuto un'ischemia, mi spiace.
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Il tic con l'occhio, la spalla... Sai, io ora sono infermiere professionista, ne ho viste tanti.
13: Ma no, dai! Capitemi, La volete una caramellina?
12: Va bene, dai, grazie!
6: Aspetta, oh, scemo!
12: L'insistenza nell'offrire la caramellina mi puzza un pelo. Lo sai che la Chiara è sempre stata una fattona?
6: Ma dai, smettila! Sono due ore che ti voglio dire che ti puzza l'alito tremendamente. Devi finirla di bere Red Bull e fumare IQOS. Assieme sono detonanti per i rapporti sociali.
12: Dai, lo sai che il detto di mamma era sacrosanto? Non accettare le caramelle dagli sconosciuti.
6: Ma è Chiara, la conosco!
12: Già.
6: Grazie Chiara, io prendo l'orsetto con il teschietto.
12: Vabbè, allora io mi sparo la mega fragolona con sopra il simbolo della radioattività.
14: Ehi, infatti.
6: Cristo, ho le chele.
12: Piero, smettila di cavalcare col giaguaro, potrebbe essere pericoloso. I giaguari sono brutte persone.
6: Ah, che male la seconda testa. Mi fa male la seconda testa.
12: Forza, seguimi, passiamo attraverso la vetrata così usciamo prima.
6: Dai, andiamo.
15: o come un déjà vu. Vero, Pippo?
16: Ma basta! Sono stufo di lavorare qui! Siete un branco di incapaci!
15: Signor Frangiarella, si calmi e torni ad avere un atteggiamento più rispettoso del suo capo e soprattutto dei suoi colleghi. Le ricordo che deve essere grato a questa azienda per la sua crescita professionale.
16: Ma se la metta nel culo la sua azienda, io non ho bisogno di voi! Là fuori fanno la fila per avermi!
15: Vabbè, come preferisce. Allora quella è la porta.
16: Vi penserò tutti! A Cortina in vacanza! Incompetenti!
14: Ehi, infatti!
17: Fate la carità! Abbiate pietà! Fate la carità!
15: Così? Lei ha un viso che mi ricorda qualcuno.
17: Ma salve, dottor Quaglia! Sono io, Frangiarella!
15: Frangiarella? Ma come si è ridotto? Tutto sporco, con la barba lunga, a chiedere l'elemosina al freddo, senza un soldo e coi vestiti logori.
17: Purtroppo, dopo una serie di vicissitudini e scelte sbagliate, incontri con persone sbagliate, le cose sono precipitate e nonostante abbia tentato di riprendermi, con svariate operazioni e investimenti, la fortuna mi ha girato le spalle.
15: La Madonna, sono passati 10 giorni! Figa, fast and povero.
13: Amore, ma perché non cerchiamo di guadagnare qualche soldo facile dal web?
18: Dai, amore, anche tu con queste cagate dei guru della finanza che ti pigliano per il culo su Instagram.
13: Ma no! Una mia amica si è iscritta a un sito e posta foto dei piedi e guadagna anche 3 o 4 mila euro al mese.
18: Ma sei seria? Con le foto dei piedi? Ma chi cazzo paga per vedere ste foto dei piedi?
13: Amore! La Silvia ci si è comperata la macchina nuova, cazzo!
18: Silvia? La tua amica mostro? Silvia è detta tortello di merda!
13: Ma smettila di insultare la Silvia! È tanto carina, invece!
18: Ah sì, dai, in fondo non c'è niente di male per qualche fotina o video dei piedi. Vai, amore! Facci ricchi, dai! Oh, ma con moderazione, eh?
13: Tranquillo, con moderazione.
14: Ehi, infatti!
19: Oh, come pedali bene!
20: Ah, come... fai vedere la testa!
18: Che cazzo è sto casino? Amore, dove sei?
13: Sono qui! Ma sono in live, aspetta!
18: In live? Ma che cazzo... Amore, ma che cazzo stai facendo?
13: Mamma, mi hai detto tu che potevo monetizzare su OnlyFans.
18: Cazzo, io spero. Ma ti ho anche detto con moderazione.
13: Infatti non vedi con gli occhiali da vista che danno un tono da persona moderata?
18: Ma Cristo, ma che cazzo è quello? Un cazzo meccanico a pedali.
13: Amore, esci che sono a 6.000 euro. Con sta live sto spaccando.
18: 6.000 euro?
13: Sì!
18: Dai, pedala, cazzo! Dai, bastarda! Pedala, pedala!
20: Bravo! Arriva il marito!
21: Ce la faccio più!
15: Beh, ha ragione. Gli occhiali danno sempre un tono moderato.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
22: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Roy Crispy Pisney è un multimiliardario ereditiero della famosa Colt Pisney Pictures, famosa azienda della Pennsylvania, libera dai diritti d'autore.
3: Ereditare tutti questi multimila dollari da quell'ex nazista massone di mio nonno Colt Pisney è stata una vera fortuna. Lui si è fatto il culo per costruire un impero producendo armi d'assalto e cartoni animati famosi, tipo Nicky Pantegano, Ronald Condor e Frippo, il cane coi problemi. Per oltre mezzo secolo, il vecchio ha prosperato grazie ad una tecnica collaudata per fottere gli americani. Da piccoli li rincoglioniva con le avventure di animali deficienti e da grandi gli vendeva i mitragliatori per sfogare i traumi che gli aveva provocato da piccoli. Economia circolare, cazzo. Comunque sia, due inutili che lavoravano come pupazzoni per il mio parco a tema nel deserto del Mojave sono schiattati per il caldo. Infatti, è l'ultima volta che mi affido a questa agenzia di animazione eschimese. Per questo lavoro voglio due baldi giovani americani. Aiuto America!
4: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
5: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
6: Quando il metallo non basta più.
7: Ehi, Bob! Se ti dico cartoni animati, che cosa ti viene in mente?
8: Grossi polpi alieni che sverginano collegiali con lunghi e umidi tentacoli a forma di pene.
7: Ok. Allora proviamo così. Se ti dico...
9: Io ho davvero tanti problemi! Cosa ti viene in mente?
8: Zed, il figlio di mio zio Cletus e mia zia Mindy, che sono marito e moglie, ma anche fratello e sorella.
7: Cavoli, è vero. Allora, guarda questo annuncio.
8: Ma quelli sono Nicky Pantegano e Freppo il cane coi problemi, i miei personaggi preferiti della Pisney.
7: Esatto! Il parco di Pisney Town sta cercando due coraggiosi giovani americani che indossino i loro costumi per fare le foto coi bambini, dare i volantini e buttare nel deserto gli ubriachi.
8: Ma allora è la nostra occasione. Ho sempre adorato fare le foto coi bambini. Mi ricordano i pomeriggi dopo il catechismo con padre Jacobson.
7: Sì, solo che lì i bambini erano nudi e quando si è saputo è stato linciato da una ronda di genitori con le fiaccole.
8: Dannazione, è vero. Pensa che da quel giorno mia madre tiene ancora il suo cazzo insanguinato in un barattolo di vetro sopra la trave del camino. È sempre stata una donna nostalgica.
7: Già! Che cuore d'oro!
2: Fare il ripieno di un pupazzone di pelo sintetico alto 2 metri può sembrare un'impresa facile, ma non lo è. Jim e Bob dovranno dimostrare forza e pazienza e in più imparare tutti quei balletti stronzi che si fanno nei parchi tematici ogni 20 minuti e che rompono i coglioni a chi vuole dormire.
8: Ehi, Jim, se passiamo il colloquio, che personaggio ti piacerebbe fare?
7: Direi Nicky Pantegana. Adoro come tortura gli scoiattoli sindacalisti con la fiamma ossidrica. E tu?
8: E me lo chiedi? Freppo, naturalmente. Anche se sbava e si prende a pugni in testa da solo, è quello che alla fine sbudella più galline comuniste col macete.
7: Già, un vero eroe americano peloso. Comunque non preoccuparti del colloquio. Per essere assunti basta avere più di 18 anni e saper scrivere il proprio nome.
8: E io come faccio?
7: Tranquillo, ti insegno io durante il viaggio.
10: Quando Jimmy trasmette le sue conoscenze accademiche con il tipico distacco del maestro Jedi con il suo giovane Padawan, vorrei che lui mi aprisse a metà come un sacco a pelo e si rifugiasse nudo dentro di me per proteggersi da un'improvvisa tormenta di neve, anche se non sono ric***e. E da queste parti la minima è 26 gradi da 125 anni.
2: I fanno cose, si mettono in viaggio e raggiungono i cancelli di Pisney Town alle prime luci dell'alba, così da essere i primi a sostenere il colloquio per fare la parte da pupazzone peloso.
7: Ehi, Bob, guarda! C'è Roy Crispy Pisney in persona!
8: Sì, è proprio lui! Deve aver appena fatto colazione perché gli è rimasto dello zucchero a velo sulla giacca.
11: Cazzo, ma siete davvero proprio voi! Ale Franz, i fabbrica materiali!
7: Veramente, Jim e Bobby forgia cose. E lei sta sanguinando dal naso, signore.
11: Eh? Ah, vabbè, sì, ho un po' esagerato con la bianca.
8: Intende Bianca Grandine, l'eroina che viveva con sei mutilati, che ha mangiato l'anguria col polonio ed è stata salvata da un Marines necrofilo con un cannilingus?
11: No, ma che eroina! Quella è roba da toffa. Questa è colombiana, ma veniamo a noi. Siete bolscevichi, musulmani, democratici o culattoni?
7: No.
11: Assunti, mettetevi i costumi e se ci riuscite non pisciatevi addosso e non dite parolacce. Poi passate da me stasera per gli $8 della giornata.
8: E va!
7: E vai, siamo entrati nella storia.
2: E così Jim e Bob, travestiti da animali, si lanciano sotto il sole a 40 gradi per fare un lavoro da schiavi sottopagato che oramai anche i messicani ci cagano sopra. Ma loro sono felici perché sono bianchi, cristiani, eterosessuali e armati. E quindi, quando fra 35 minuti saranno stroncati da un collasso, qualcuno li abbandonerà davanti a un ospedale invece che in una roulotte nel deserto. Che grande paese gli Stati Uniti d'America!
4: E fanno cose
6: quando il metallo non basta più.
0: Radio 105. Hey!
12: 105.
13: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 al calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, giuro, frure, Honolulu, wababalu, babalu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A Domellato.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi.
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkins. Una Glide Line Cherkins. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gym della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gym cos'è, chiedi? Questi gym della Stone Island.
4: Di gym, che c'è la
3: questi gyms della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: Intendo esserlo.
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: Non c'ho
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il medico. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! No, I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: This is Mega Man.

0: panzona. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Mad Radio 105.

Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: off mic, actually I'm in altitude to center maintain 1-1000.
1: 16 giugno 2022. La flotta militare americana, anni spadatissimi seconda, guidata dal generale Coppola, sta preparando una missione molto pericolosa. Mentre tutto l'equipaggio sta pitturando gli aerei di rosa e rifoderando i sedili con pelle di giaguaro. Al comando della missione, il super maschio, tutto ormoni e testosterone, l'icona etero dei Marines, il tenente Mavericchia.

0: Cadetti, serrate le chiappe. Oggi è un giorno molto importante. Sapete come mai?
1: Perché si festeggia San Etero.
0: Ecco, Penny, facciamo che d'ora in poi tu parli solo quando ti tocchi i coglioni.
1: Ma io non ce li ho i coglioni.
0: Appunto, invece io sì. E a me mi li hai rotti da un pezzo. E sai cosa succede quando qualcuno mi rompe i coglioni invece del culo?
1: Le fa una proposta di matrimonio?
0: No, le spano il culo con un piede.
1: Ok, sono pronta.
0: Non in quel senso. Tirati sulle mutande, che i culi senza peli mi fanno venire il volta stomaco.
1: È chiaramente innamorato di me.
2: No, io posso essere... Cioè, scusa se te lo dico così apertamente.
1: Fatti i cazzi tuoi.
2: Vabbè, ognuno è padrone della sua vita.
0: Cosa vorresti asserire, scusami, comparsa?
2: Mi scusi, comandante, se sono un po' inopportuno, però credo che la signorina non abbia capito che lei è un po'...
0: Cosa?
2: Dico... A lei...
3: Ora il generale Coppola! C'è il fraccio?
2: Sì, è lì.
3: Ehi, fraccio! Tra 10 minuti ti voglio nel mio ufficio!
0: Subito, signore.
2: Ecco, appunto, stavo dicendo.
0: Come stavo dicendo, prima che la scoglionata mi interrompesse qua, oggi è un giorno molto importante, perché uno di voi avrà l'onore di farmi da copilota in una pericolosissima missione segreta. Chi si offre volontario?
1: Io!
0: Devi stare zitta!
1: Sì, ancora!
0: Basta, la missione non può aspettare. Rooster, verrai tu con me.
4: Ti pareva? Mi scusi, signore, è per caso possibile rifiutare il suo invito?
5: E perché mai vorresti rifiutare, Rooster?
4: Perché lei ha causato la morte di mio padre in una missione simile. Tutte le volte che siamo sole cerca di scoparmi il buco del culo. Ho la bocca, ho l'occhio, ho il buco del naso. L'ultima volta mi hai filato il pelo nell'ascella.
2: Veramente? Ti ha chiavato l'ascella?
4: Sì, la sinistra, quella che uso per fare il saluto.
2: Ma non ci metti più le baguette?
4: No, le porto a destra adesso. A sinistra metto le brioche.
2: Ah, no.
5: Ma non stare a guardare il capello, papà mi morto, papà,
0: Vado a prendere il casco rosa e la tuta leopardata e si parte, punto e basta, questi sono gli ordini, è chiaro?
1: Troppo etero.
2: No, culatone.

0: Ammiraglio, guardami l'ardire, ma in che nazione si trova questa base segreta che dobbiamo distruggere?
1: Rooster, si trova nel Vaselinistan. Un piccolo stato, ma molto agguerrito, eh?
0: Vaselinistan? Mai sentito nominare?
1: Si trova proprio oltre questo deserto pieno di scorpioni velenosi che stiamo sorvolando. Ups! Oh, si è rotta la radio! Si è rotta di nuovo!
2: Come si è rotta? Mamma, com'è rotta! Non potremo comunicare con nessuno in caso dovessimo fare un atterraggio di emergenza. Com'è rotta!
0: Ma qui funziona tutto! Perché mai dovremmo effettuare un atterraggio di emergenza, signore?
1: Oh, merda! Ho dimenticato di fare il pieno! Sta finendo il carburante e dobbiamo proprio fare un atterraggio di emergenza in questo deserto pienissimo di scorpioni velenosi.
0: Ma straporca la puttana del Mavi! Sempre a me! La porca la puttana della desertificazione! Ho un caldo della Madonna qua, signore!
1: Ah, già, meglio spogliarsi nudi mentre aspettiamo che qualcuno venga a cercarci. Ah, sì, così va molto meglio. Complimenti, Rooster, che belle chiappe!
0: Comunque, signore, con tutto il rispetto, le popolazioni berbere del deserto non vanno in giro nude, anzi vanno in giro... Uno scorpione! Un fattuto scorpione sulla mia fattuta gamba! Mi ha butto il cazzo!
1: Mantieni la calma, Rooster. Non morirai perché ora ti succhio via il veleno.
0: No, mi lasci morire! Voglio morire, ho sempre desiderato di morire! Da quando sono nato che voglio morire!
1: Pancia mia, fatti capanna!
0: Aiuto! Mi sono rientrato in vita dei piedi! Comunicazione per dirvi che sto sorvolando il deserto dove vedo la carcassa e la carlina dell'aereo, passo.
3: Vede tracce, segni di vita sul luogo?
0: Allora, vedo un corpo... accidenti, forse ho individuato i corpi. Credo siano ancora vivi, uno si sta muovendo, sta rantolando.
4: Rooster, mamma mia!
0: Credo che sia il comandante Mavericchia, che sta saltando ritmicamente.
4: Oh, ti sveleno, ti sto svelenando! Rooster!
3: Tenete comparsa, attendiamo notizie più dettagliate. Che cosa stanno facendo? Come sono le loro condizioni di salute?
0: Praticamente c'è Rooster che...
3: Quindi è una manovra di salvataggio?
0: No, una smorza candela.
3: Passo.
0: E chiudo anche.
3: Sì, anch'io per sempre, proprio me licenzio.
4: Ma quanto cazzo dura questa candela?

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la cultura e la scienza, con un occhio di riguardo per la paleoantropologia, che mi vede un esimio rappresentante accademico, oltre che la fava più grande del panorama televisivo mondiale. Questa sera inizierò, tra le altre cose, un lungo ciclo di documentari dedicati ai nostri antenati, ovvero gli uomini primitivi, in lotta per la sopravvivenza in un'era ostile e in competizione ulteriore per le risorse con un cugino che fortunatamente si è estinto, ovvero quella merda nana e tozza dell'uomo di Neanderthal. Ma prima vediamo il riassunto dei temi principali di oggi nel sommario.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. L'ano potrebbe parlare se avesse la lingua. Questo è il dilemma di alcuni ricercatori dell'Università di Oxford. Dopo alcuni esperimenti su ani artificiali, il professor Brandon Branbran decide di sperimentare direttamente su se stesso le potenzialità comunicative del proprio sedere, impiantandosi una lingua nel buco del culo. Nel servizio vedremo lo stesso, impegnato in una presentazione, innanzi agli studenti, utilizzando il proprio ano come relatore. Inutile anticipare che il risultato sarà una merda. Ci sono zingarelle su altri pianeti? Questa è una delle domande che attanaglia i ricercatori dell'Università di Napoli, che con un team americano della NASA sta studiando una spedizione spaziale, dove verrà lancciata una sonda color oro luccicante e una gigantesca borsetta femminile dalla quale spunterà un invitante portafoglione colmo di denaro. La speranza è di avere un primo contatto con forme di vita aliene dedite al borseggio spaziale.
1: Ciumbia che bomba sti servizi. Ma adesso il momento più atteso, l'inizio di questi speciali dedicati ai nostri progenitori, ovvero gli uomini primitivi. Più precisamente ci concentreremo in questa serie di documentari settimanali, al momento storico preciso, dove i fichissimi sapiens ebbero a che fare con quelle merde dei Neanderthal, gli uni splendidi e in piena ascesa tecnologica, fiorenti e con una evoluzione veloce e irrefrenabile, gli altri delle merde tozze rozze, buffi e bruttarelli. Ma basta indugiare, andiamo con il primo episodio. Buona visione.
2: Fa un caldo della Madonna nelle steppe dell'attuale Europa meridionale. La glaciazione è ormai finita e il mondo sta cambiando velocemente. Le temperature medie mondiali sono in continua crescita e le specie animali fortemente specializzate alla durezza del clima gelido si stanno lentamente estinguendo. Ma fra questi vi sono i due rami paralleli di specie Homo, i Neanderthal di merda, e i superfichi dei Sapiens, in competizione costante per un habitat e le sue risorse.
3: Ah, che cazzo da calda che fa? Ma che cazzo è successo a sto pianeta? Ma che prima c'era la neve, era tutto fresco, bello, ma fa un cazzo di caldo. Ah, un bel stagnetto, adesso mi faccio un bagnetto. Ah, io i piedi, mannaggia, su sti cazzo di rovi.
4: Ah. Scusi, non può stare là.
3: Oh.
4: E queste nulide private, bruttarelle gorillate.
3: Che cazzo hai detto?
4: Queste nulide private. A tutta la spiaggia sta mia, vede, ci mise l'ombrellone e pure l'asciugamano.
3: Ma tu sei Sapiens?
4: Sì, e tu sei Neandertallo.
3: Sì, si vede?
4: Sì, che sei inferiore.
3: Come cazzo ti permetti, scemo scemo, vai che venga fuori dall'acqua, ti pizzo le mani.
2: Ormai i Sapiens sono avanti millenni in termini di scoperte rispetto a quel coglione del Neanderthal. Infatti, sono già in grado di plasmare la natura e le sue risorse a proprio piacimento. Mentre il Neanderthal è goffo e impacciato in una natura che non riconosce più, essendo fortemente specializzato in un ambiente glaciale.
3: Mamma mia, fa proprio caldo. Non ce la faccio più con questo cazzo di pelliccio. Ma che cazzo, ma tu che cosa c'hai che ti copre lo pena?
4: Questa l'ho già inventata io. Si chiama costume da bagno.
3: Minchi, se siete avanti voi altri. Oh.
4: Sta anche in diversi colori.
3: C'è diverse pellicce?
4: No, questo è sintetico. Si fa con la fibra di plastica.
3: Ehi!
4: È fibra di plastica. Ah, mo ma faccio un poco di refrigerio. Bella fresca. È artigianale questo.
3: Oh! Che cazzo ti sta bevendo?
4: Questa l'ho già mandata io. Si chiama birretta.
3: Birretta?
4: Questa è buona, artigianale.
3: Ma che è la pozzangherina, quella che beve ieri?
4: Ma che schifo, stanno tutto lo verme dentro le cose cacate dei gazzelli. C'è pure pisciato 2 giorni fa.
3: Che schifo, ma tu pisci nei pozzangheri che beviamo le altre.
4: Certo, perché i birretti fanno fare tante pisciarelle.
5: Amore, sei arrivato, ma che bellezza tutto questo apparecchiamento che mi hai preparato, con le straine, l'ombrellona, tutte le cose. Ma mi metto qua tutta bella straiata, pigliare un solo.
3: Buona.
4: Giussi, ma che fai? Sta guardando la donna mia.
3: Siamo in deri, sto cazzo di stagno. Voi state nudi, io sto con la pelliccia e mi guardo un paio di zinne.
4: Non vuoi guardare perché sono pervertito.
3: Scusa, qua siamo in tempi antichi, quella che cogliamo, cogliamo.
4: No, non so più cosa. Tu sei antico, io sono moderno, non puoi guardare, se no io ti faccio lo bullismo.
3: E che sta?
2: Fra i due nasce un tremendo alterco che finisce nel peggiore dei modi per il Neanderthal, ovvero la smutandata.
4: E io ti tolgo il costume!
3: Ho messo quello cazzato fuori! Che ridete?
4: C'ha un peluzzo piccirillo!
3: Questo è un cazzo di Neanderthal!
4: Oh!
2: Il povero Neanderthal viene preso in giro per le dimensioni del suo apparato genitale, che è nettamente sproporzionato rispetto a quello dei Sapiens, che è ben oltre le misure della media dei Neanderthal.
4: Che è un'unghia ad un piede.
3: Vabbè, che tu come ce l'hai, lo cazzo?
4: Mo te faccio vedere.
5: Bambini, venite a vedere lo cazzo di papà e quello dello stomaco scemo.
3: Madonna, che è un... che è un alberello che dovrà stare i rami là sotto. Che com'è possibile che vi sia voluto anche il cazzo?
2: Umiliato e nudo come un verme, quella merda del Neanderthal si dilegua nella foresta dolorante per via dei suoi piedi scalzi sui rovi. Nel prossimo episodio vedremo un altro incontro fra queste due specie e capiremo ancora meglio perché i Neanderthal si sono levati dai coglioni dalla storia del pianeta mentre noi ce lo stiamo divorando avidamente ancora oggi dopo decine di migliaia di anni.
1: Bella, bella, bella questa miniserie su questa fase della nostra storia. E a me questi Neanderthal fanno quasi tenerezza da quanto sono merde. Bene, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e con le vere trasmissioni di divulgazione scientifica, mica i post sul web da 7 euro. Chi vuole capire, capisca. Arrivederci!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Mamma Madonna, ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi è che mi...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Pronto!
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto!
4: Sì, pronto.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
4: Mi scusi, se lei si è fatta di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Non capisco chi sei. No.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Senti.
3: Mi fai fare pure
2: le... dai.
3: Madonna, che nervosa!
1: Attenzione! Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
2: Pronto? Ma chi cazzo è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
2: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mole Antonelliana, Dio.
2: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai. Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono installare le luminarie di Natale. A causa di un disguido, le scritte luminose contengono alcuni grossolani errori di ortografia. È dunque necessario il consenso informato della cittadinanza tutta per accenderle comunque, senza sperperare ulteriori denari dei contribuenti per modificarle. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, sto attaccando le luminarie di Natale, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Mi sente?
1: Operaio di?
2: 5 Gigi.
1: 5 Gigi?
2: Sì, 5 Gigi, attacchiamo le luminarie di Natale per il comune. E luminarie?
1: C'è tanti auguri, di Natale, c'è tanti.
2: No, ma non sono gli auguri, ci dicevo che devo staccare la corrente in casa per qualche ora.
1: No, tutte cose a posto qua
2: bene. Sì, ho capito che stanno a posto, ma io devo staccare la corrente. Tolgo la sua corrente.
1: Ah, deve staccare la corrente.
2: Minchia, va, che fatica. Sì, la sua corrente, basta corrente per qualche ora.
1: Deve staccare la corrente per qualche ora.
2: Allora, la informo, davanti a casa sua saranno...
1: Ah!
2: Minchia, davanti a casa sua saranno...
1: Come?
2: Dico... Davanti a casa sua, casa, casa.
1: Casa, da fare qua casa.
2: Attacchiamo le luci.
1: Senti che ti ho sferato.
2: Non sferato, che ha detto?
1: Ecco. Sento, sono mezzo sudo, non capisco, casa.
2: E allora, deve essere l'ora della preghiera della sua religione fenicia, no? Non sto capendo che cazzo dice. Ma che minchia dice?
1: Se,
2: capisce quello che dico, mia lingua, capire mia lingua, porca miseria. Non lo so, che hai chiamato in una grotta del paleolitico. E questo era un uomo delle caverne, era.
3: Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Pronto? Sì, mi sente, stavo parlando con il cavernicolo prima, con il paleolitico.
3: Guardi, io non lo so perché sono una la vicina di casa e sto facendo un po' di compagnia. Quindi chi è lei?
2: Io sono un operaio del 5 Gigi. Avevo chiamato il signor Cro-Magnon per avvisare che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
3: Ah, ho capito. Ok, va bene. Sì, qua se, sì, vabbè, perché non l'aveva capito, ha capito questo.
2: No, sì, che non aveva capito, lo aveva evinto. Magari l'ho disturbato mentre disegnava il bisonte sulla grotta.
3: No, va bene. Va bene, guardi, noi siamo qua in caso, va bene, io dico ora.
2: No, dico, signora, ci sono quattro scritte di Natale che dobbiamo attaccare, che sono buona Nale, buone feasting, Merry Cristo e su Camilla.
3: Va bene, guarda, un attimino che mi chiama, va bene, guarda, sì. Va bene, io sono qua.
2: Sì. L'unica cosa, certo, l'unica cosa, signora, dovrebbe chiedere l'autorizzazione al padrone di casa, lì, il signor Retà Dalla Pietra, e se autorizza la scritta telefonicamente davanti a casa. Deve autorizzare.
3: No, guarda, la signora perché comunque che. Io qua le stacco il telefono, aspetta.
2: Mi stacca il telefono.
3: Andare dalla signora.
2: Sì, vada, prenda il mammut e vada dalla signora, prego. Pronto?
1: Quelli del 5 Gigi. Pronto, che è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, va via tutto, frigorifero, televisione, riscaldamento, tutto quanto. Niente.
1: Io in questo momento sto cucinando, sinceramente qua.
2: Ma cucina elettrico o con gas?
1: Elettrico.
2: Stacco tutto io, non può cucinare più.
1: Oh, vabbè, che bella madre. Non ho capito la parola che dice lei. Io devo staccare la corrente allora.
2: No, la stacchiamo noi da sotto, non ci si preoccupare. L'importante è che no, non ci abbia cose che possono fare a cortocircuito.
1: Ah, ho capito. Non preoccuparsi.
2: No, io non mi sono preoccupato, infatti.
1: Allora cuciniamo stasera.
2: Vabbè, se mangio un panino a pranzo, mi dispiace che ce l'ho.
1: Sì, ho capito, non c'è problema, a posto.
2: Va bene, allora mi deve dare il consenso informato per la scritta del luminoso, che è buona Nale.
1: Ma io non so, questa parola non capisco niente di cosa c'è.
2: No, perché purtroppo il comune c'è stato un errore, dove la scritta doveva essere Buon Natale, purtroppo quello che ha fatto le scritte luminose e disgrafico ha scritto Buon Natale.
1: Per me che la buona staccata, io stacco tutto mangio stasera, capito?
2: Sì, questo l'ho capito, dico, ma lei mi deve dire sì, acconsento alla scritta Buon Natale, perché purtroppo era dislessico il tipo delle luci. Quindi...
1: No, lei per me la può staccare.
2: Sì, ma la scritta Buon Natale, lei davanti a casa, se la tiene o no?
1: No, ma da casa non ci sono l'andrei andando a casa io.
2: È di sopra, c'è casa sua che ho scritto buona Nale, così a carattere cubatale si è squepatato.
1: Ma io questa cosa non capisco buona.
2: Lo so, se no l'altra è sempre per lo stesso problema, è buone feasting.
1: Vabbè, non gli fa niente, puoi staccarmi, va bene, va.
2: Che questo dislessico c'aveva forse una passione proprio per il buco del culo, è una persona strana.
1: Ancora, che c'è il buco del culo? Comunque, va bene, puoi staccarmi, non preoccuparti.
2: Va bene, quindi lei non c'è problema se, se lei...
1: Sì, sì, non ti preoccupare, può lavorare, io mangio stasera mi arrangerò asciutto.
2: Mangio stasera e come vede che cala il tramonto, si, si mette in balcone e si guarda queste scritte che inneggiano al buco del culo, eh? Va bene?
1: Significa, alle 4 in poi posso farlo?
2: Sì, quello che vuole può fare, non ho capito che cazzo ha detto, comunque sì, lo può fare, può fare tutto per conto mio. Io sono per la libertà. Viva la libertà!
1: Capito, va bene,
2: viva la libertà!
1: A posto, grazie!
2: A posto, dai, viva la libertà!
1: A posto a caricare, chiudo!
2: Sì, chiudo, chiudo! Hai visto com'è facile mettersi d'accordo con la gente? È lo spirito natalizio. Quasi quasi, oltre alla scritta, ci metto anche due chiappe con un buco nero in mezzo. Che mi pare che gli piace. Un culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile. Conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a Freedom, oltre il cortile. Nelle scorse puntate abbiamo visto molti mummioni e fatto volare moltissimi droni e macchinine radiocomandate che parlano in maniera buffa. Ma non è abbastanza. Abbiamo anche aggiunto un delfino gonfiabile trainato da una mini barca radiocomandata e due aquiloni.
1: Freedom.
2: Siamo sul Gargano, vicino alle isole Tremiti, sulla barca di un umile pescatore che ci sta accompagnando alla scoperta di una grotta dove si celano dei...
1: Freedom.
2: Il Gargano è bellissimo! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Abbiamo calato una porta in acqua e la apriremo per addentrarci negli abissi alla ricerca di una porta marina dei Saraceni, un'antica porta che secondo...
1: Freedom.
2: In questo castello antichissimo si mormora di Mori lo spirito della maga Magella. Noi e la troupe di Freedom andremo alla scoperta di questi corridoi lunghissimi, pieni di porte e stipiti molto bassi. Entriamo. Porta! Attento, Omar!
3: Aia!
2: Porta!
3: Aia!
2: Omar! Porta! Ma questa porta è chiusa! La porta è chiusa! Apritela immediatamente!
4: Calma, Roberto, stiamo cercando le chiavi!
2: Oddio, non so se ti male! Ma c'è la porta chiusa!
4: Vuoi che alziamo un drone per farti aria?
2: Sì, sì, drone! La porta! La porta!
4: Presto, cercate un permesso speciale e le chiavi di questa porta! Roberto, non so se reggerà ancora tanto!
2: La porta! La porta è chiusa! Spagiamo le chiavi!
5: Presto! Fate largo, lasciatelo respirare! Che succede? Abbiamo avuto una chiamata!
4: La porta è chiusa, non troviamo le chiavi!
5: Chiamate gli artificieri!
2: No, no! Così la rompete!
4: Ecco! Abbiamo trovato le chiavi!
2: Sì, sì! Dammele! Sono mie! Ah! Senti come gira! Ascolta il meccanismo! Sto godendo!
4: Roberto, è una sensibile erezione in camera!
2: Omar! Alza l'inquadratura!
1: Freedom!
2: Amici di Freedom, anche in questa puntata avremo un'esperta di mummioni, dottoressa...
6: Mi perdoni, ma non si ricorda il mio nome?
2: Ma certo, sì, dottoressa...
6: Scusi, ma mi è parso che lei non si ricordi il mio nome. Mi sembra un pelo sgarbato da parte sua.
1: Freedom!
6: Ma perché mi avete interrotto?
1: Freedom!
2: Scusatemi, amici di Freedom, la dottoressa è dovuta andare via urgentemente, ma la puntata continua e ora ci trasferiremo...
6: Scusi, ma sono sempre qui seduta di fianco a lei, se ne è reso conto?
2: Drone sulla figura di merda!
1: Freedom!
2: Porta!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che è stretto!
4: Aia!
2: Porta!
1: Freedom!
7: Chi è che disturba alle 4 di notte? Che è successo? Qualcosa? Pronto?
2: Pronto? Salve, professore! Stavo aprendo una porta e mi è venuto in mente che volevo invitarla ad una puntata di Freedom sui mummioni e una rocca in Emilia.
7: Ma lei si rende conto che sono le 4 di mattina, vero?
2: Sì, ma ero sveglio perché ho ordinato le porte nuove di casa. Sa, le cambio ogni settimana.
7: Ma lei sa di avere un problema? Vero?
2: E allora che fa? Viene?
7: No!

0: Freedom.
1: Ok, grazie. La mando a prendere.
2: Chi era, amore?
3: Niente, un matto.
2: Amore, mi chiudi la porta del bagno che c'è corrente?
3: Sì, certo. Chi è ancora? Pronto?
1: Ho sentito una porta. Posso venirla ad aprire anch'io?
3: Ma come cazzo? Come cazzo fa? Ma cosa fa? Mi spia!
1: Ho preso casa qui di fianco, professore. La zona è stupenda.
3: No!
0: Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno di un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship. Questa è la station way, l'essential di nuovo.
4: Una business relationship.
6: Relationship, quello che fuma.
4: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lisen.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è l'insane. Lindsay.
4: Lindsay.
5: Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
6: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per
6: Sì.
4: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: Ma
5: sei...
3: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty
5: Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Vorger?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi coglioni.
9: Scusa, la macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
7: Rover?
4: Rover
7: Vogue.
4: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: Borger,
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Tamarri.
4: Nella scorsa puntata, Giovannino e Massimino non hanno trovato un vetraio che gli potesse sistemare il macello che hanno combinato.
3: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Ma chi sei?
6: Sono Giovannino, buongiorno. Senta, devo fare il lavoro di due finestre di una casa, che è un 2 metri per 1, e che abbiamo spaccate l'altra sera con gli amici.
7: Afferrate.
6: Perché c'era una roba che abbiamo fatto che non sto a dirle, però c'è da rifare il vetro, signora.
5: Ma chi ce l'ha mandata qui da lei?
6: Che stai chiedendo un po' troppe cose. Non mi ricordo, aspetti un attimo. Massimino, come si chiama il vetraio che ha appena parlato?
7: Cappella di cazzo.
5: Dai.
6: Sì, sta scherzando. Sai che sai? No,
7: me
6: l'hai fatta buttare così.
7: Sta zocca.
6: Richiamala! Vetraio, cappella di cazzo.
3: Tamarri.
5: Buonasera.
6: Buonasera signora, è caduta la linea.
5: Sì, mi dica.
6: Ecco, allora mi servirebbe questo vetro 2 per 1, cioè largo 2.
5: Ma che vetro è?
7: Antisfondamento.
6: Antisfondamento.
5: No, l'antisfondamento si sfonda in un'altra maniera. Ma ce l'abbiamo noi.
8: Siamo bottiglie. Cosa? Siamo bottiglie noi.
6: Passami un attimo il testa di cazzo che... Passamelo un attimo che ci penso io a parlare con lui. Passamelo. Passami lo scemo. Passami lo scemo, dai.
8: Dimmi.
6: Oh, cappella di cazzo. Non è che perché stai dietro il telefono con la tipa ti sento che dici che abbiamo le bottiglie. Coglione, che io ho bisogno dei vetri. Ah, c'hai.
8: Abbiamo le bottiglie noi.
6: Ma le bottiglie te le metti su per il culo. Io ho bisogno dei vetri per le finestre.
8: Ma te la bottiglia io, vieni.
6: Ah, c'hai. Ah, c'hai. Che ti mordo, scemo. Cosa fai? Dimmi un po', come ti chiami?
8: Mi chiamo Astolfo.
6: Come ti chiami? Ah, Astronzo ti chiami. Senti, vabbè, Astronzo, ascolta un attimo. Allora, sti cazzi di vetri me li puoi fare? Mi hanno detto che sei un vetraio. Me l'ha detto, come si chiama il vetraio?
7: Cappella di cazzo.
6: Il signor Cappella di cazzo mi ha detto che tu fai vetri fighi. E ridi su sto cazzo, non ho capito. Ma tu quando ti chiama un cliente tu lo tratti così, con le bottiglie di vetro, con la sciacqua cazzi lì che ha risposto prima al telefono, minchia che gli mordo le spalle. Dai. Allora, come ci mettiamo d'accordo? Veniamo lì con la fresca, ti pago, vieni, fai il lavoro, ti levi dal cazzo proprio subito. Coglione! Ma pensate,
7: Non ci sono più i professionisti. Proprio.
6: Tu chiami, vuoi il vetro? No, devono sapere qua.
7: Ma è simpatico la bottiglia.
6: Ma che cazzo fai? Che era più simpatico cappella di cazzo.
7: Minchia.
3: Tamarri.
8: Pronto,
7: no, non mi chiamo Gianna, mi chiamo Massimino.
8: Massimino? Chi sei?
7: Sono l'orco cattivo, quello che arriva nei sogni e ti disturba di notte. Massimino di Quarto, ci sono praticamente l'incubo di mezzo Torino. Senti, mi serve un servizio, tu sei vetristico? Quello dei vetri?
8: Sì.
7: Precisissimo. Senti, ma per i lavori urgenti come ci comportiamo?
8: Che bisogna aspettare anche se sono urgenti.
7: Madonna, come sei scazzato, cos'è successo? Stai pagando gli F24, eh? Si sente che sei proprio un'azienda che sta crollando a picco proprio. Si sente che sei uno straccio proprio. Faccia di cazzo. Senti, allora facciamo così. Allora a me servono 2 metri per 1 di quelli antisfondamento, perché li ho revolverati, perché volevo scacciare una mosca, mi ha presa la scimmia una sera, tutto spaccato, fatto un disastro. Siccome la casa me l'hanno prestata, non è casa mia, non voglio fare un torto a uno di un'andrina di San Luca.
8: Ma dimmi cosa vuoi, perché mi stai facendo un sacco di parole. Cosa hai bisogno?
7: Ah, ho capito,
8: No, sto lavorando, c'ho gente qua in negozio.
7: Ah, dimmi. Sei un po' rallentato, scusami. Ti do una carezza con i vetri. Praticamente mi servono 2 vetri antisfondamento, 2 metri per 1.
8: Sì, dammi l'indirizzo.
7: Ah, bravo, mi sei piaciuto. Bravo.
8: Vengo a vedere.
7: Con calma, ci facciamo un pippotto, 2 puttane. Poi decidiamo da farsi. Come una malavita facciamo. Va bene, aspetta, che devo prendere l'indirizzo. A Moncalieri. Stai scrivendo col sangue?
8: Sì, sto scrivendo, sì.
7: Moncalieri, corso Roma 27. Però prima devo accertarmi che il padrone di casa quando rientra. Perché se rientra prima non c'è più bisogno. Mi leggi sui necrologi, perché succede un disastro, ci spariamo in mezzo alla strada.
6: Vedi lì se gli piace mangiare, che lo portiamo dopo a mangiarlo in gelateria al gelato.
7: Hai capito? Il mio cugino voleva offrirti il gelato.
8: Va bene.
7: Ah, ma devi mangiare il gelato quando lo offro, che buono. Hai capito? Ti richiamo. Che mi stai sul cazzo, non ti sopporto. Okay.
6: Chiedili se gli piace il pistacchio.
8: Ci sentiamo allora. No!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Radio El General. Sui 69 megacicli.
3: Sintonizzati, Troiana.
1: Radio El General.
2: Oh, oh.
3: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio
2: oh.
3: El General.
2: Oh.
4: Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Radio El General. Sono un po' stanco perché mi sono fatto appena staccare un boccaciccio dalla nuova segretaria Pamela.
2: Oh!
4: Un gran pezzo di fregna.
2: Oh!
4: Ieri abbiamo parlato di rapporti orali, volgarmente detto il pompino. Oggi invece parliamo di oggetti erotici. Parliamo del succhia clitoride. Voi donne lo usate? Il vostro fidanzato o marito è d'accordo? Oppure è un gelosone? Prenotatevi per parlarne con me, in diretta. Ma prima ci ascoltiamo un classico della musica italiana. Ascoltiamo Cicciolina con Muscolo Rosso. E questa era Cicciolina con il suo muscolo rosso. Ma adesso apriamo le linee telefoniche perché abbiamo un sacco di persone che vogliono parlare del succhia clitoride. Pronto, ciao.
5: Chi è?
4: Io sono Jürgen. Come ti chiami?
5: A te che cazzo te ne frega?
4: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Ci dispiace, ma è caduta la linea. Oua! Sentiamo un altro.
5: Pronto.
4: Ciao, bella giaguara. Prima si mettono in coda per parlare e poi mi buttano giù. Va che le donne sono proprio strane. Sentiamo un altro. Come ti chiami? Che cazzo hai detto? Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
6: Succhiare cosa?
4: Ti fai succhiare il batacchio magico?
6: Ma dai,
4: vai così, vai. Vuoi? Ah, come sei tutta limitrofe. Sei un aspirapolvere. Raccontaci qualche vicenda piccante.
6: Ti scemo, racconto.
4: Quando fai la conserva, ti arrapi a pensare al contadino che arriva da dietro, sfondando la porta di casa, e poi ti sculaccia? Pronto. E vabbè, la signora si è presa male. Sentiamo un altro.
7: Pronto?
4: Pronto. Buongiorno. Sì? Sei in diretta. Io sono Jürgen.
7: Chi è che parla?
4: Io sono Jürgen. Sei un uomo o una donna? Sento che sei tutta rientrante. Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
7: Scusi, ma proprio non capisco.
4: Ma hai l'uccello in bocca?
7: Tenga tempo un attimo, aspetta che passa mia Maria perché non è che sono un po' sorda.
2: Oh!
7: Se puoi aspettare un attimo solo.
2: Brava, così.
8: Pronto?
4: Buongiorno.
8: Buongiorno.
4: Questa è Radio El General. Sei in diretta.
8: Sì.
4: Ma ti piace rasata o con il pelo? Tu la mangi la bresaola? Ma ti piace rasata o con il pelo?
8: Se capi l'occasione, si mangia qui.
4: Sfogati, maiale. Dai, che ti stai arrapando. Dai! Ti piace, vero?
8: Ma cos'è questa?
4: Chiudetemi la linea con Stuccello Moscio che mi sta facendo perdere ascolti. Sentiamo un altro.
9: Pronto?
4: Senti, oggi si parla di succhia clitoride. Te lo fai succhiare?
9: Ma vaffanculo.
4: Grazie, ciao.
9: Ciao. Pronto?
4: Senti, oggi si parla dell'aspira batacchio. Te lo fai succhiare?
9: Ma vaffanculo.
4: Ecco, brava Nicole. Molto bene. Abbiamo anche ascoltatori dal Veneto. Pronto, ciao.
10: Ehi, dimmi.
4: Come ti chiami?
10: Tony Spada.
4: Sei in diretta. Io sono Jürgen.
10: Jürgen come Klinsmann o Jürgen?
4: Senti, oggi si parla di succhia clitoride.
10: Se non è esperto, vai tranquillo.
4: Te lo fai succhiare?
10: No, mi no, il clitoride. Mio l'uccello, me lo faccio succhiare.
4: Raccontaci qualche vicenda piccante. Dai, non ti vergognare.
10: Cazzo, non so, che ho piccante, se ne ho fatto tutt'altra da una.
4: Sfogati, maiale.
10: Dai, vai così.
11: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
2: Ce la facciamo più. Oh sì.
4: Bene, molto bene. Anche oggi abbiamo sentito le opinioni dei nostri ascoltatori. Domani parleremo di buchi del culo. Buona serata a tutti dal vostro porno speaker Jürgen.
2: Nessuno.
3: Radio Er General.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia
2: la sta merda sta
3: vero, vero, vero.
2: Non ti azzardare. No! No! No!
3: Che
2: no,
3: stai
2: qua, stai mi sta pisciando addosso.
3: Pisci addosso.
2: Ah, voglio che le pisci addosso.
3: Io rutto, rutto anche te.
2: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
2: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No, no.
2: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Acqua azzurra, acqua chiara.
3: Siccità, siccità, l'Italia a secco, il Po, i minimi storici cominceranno probabilmente a razionarci l'acqua, non potremo fare la doccia, lavare i piatti per settimane, mesi, forse. Questo naturalmente perché le riserve idriche non si sono riempite durante l'inverno a causa degli evidenti cambiamenti climatici, ma c'è sempre un ma, perché quando si parla d'Italia c'è sempre un ma. Dovete sapere che la nostra rete idrica ha un tasso di spreco del 42%. Questo vuol dire che su ogni litro di acqua che noi utilizziamo, 40 centilitri, cioè quasi mezzo litro, va sprecata perché i nostri tubi fanno schifo al cazzo. Dovreste essere incazzati come bestie. Apriamo le linee, dai, io lo so, apriamo le linee, dai. Andiamo ad Agostino, Roma. Agostino, siccità. Come mai siamo in siccità? Che cosa è successo? Tu lo sai?
4: Perché la gente sprega, non gliene frega un cazzo.
3: Quindi sono gli sprechi.
4: Siamo il cancro del mondo, dobbiamo morire tutti.
3: Beh, mi sembra un punto di vista un pochino estremo. Perché siamo il cancro del mondo?
4: Ci siamo mangiati un pianeta in meno di 100 anni. Ma come cazzo?
3: Mi sembri molto alterato.
4: Dobbiamo morire tutti, ci dobbiamo morire tutti, dobbiamo morire.
3: La colpa secondo me è dei parassiti romani come te, che ci avete tutte queste cazzo di fontane. Cosa ve ne fate di tutte quelle cazzo di fontane?
4: Ma le hanno chiuse tutte, ma l'acqua non è manco potabile. Sono sempre i stessi decili di acqua che girano.
3: E ci andate a fare il bagno, a sciacquarvi le palle nella fontana.
4: Magari, mo vado a Fontana di Trevi, mi porto il bagno schiuma, lo shampoo, ma la faccio là, la brucia.
3: Bravo, vedi se riesci a prendere anche il tridente di Nettuno in culo, vai.
4: E te lo picca al culo, dai, stanno tre punti, uno a me, uno a te.
3: E uno a tuo padre. Ciao bello, ciao, vattela a piantare pure. Andiamo da Franco sul camion, Franco da Bari, dai.
5: Allora, io ti devo dire, io sono del sud, no? Ho parlato con degli amici miei agricoltori.
3: Sì.
5: E hanno detto che noi è una vita che siamo in queste condizioni. E tiriamo l'acqua a 700-800 metri di profondità. Quindi quelli del nord devono provare a fare le stesse cose, perché quelli attingevano al Po e l'hanno prosciugato. L'Italia si sta desertificizzando, da cazzo tu dici.
3: Non usare parole che non conosci. L'Italia è secca, dica è secca.
5: Come la figlia delle vecchie.
3: Esatto, l'Italia è secca, quindi bisogna tirare l'acqua dal fondo dei pozzi, dici te.
5: Dal fondo dei pozzi, come la tiriamo noi di qua.
3: Ma che ce ne frega noi dell'acqua, noi, Franco, noi andiamo a vino.
5: Bravo, quello, noi beviamo il vino di Troia. Così le facciamo bere alle donne, diventano pure Troia, pure loro.
3: Beh, questa è una teoria interessante, la riesemiamo un'altra volta. Ciao Franco, buon viaggio, ciao.
5: Ciao,
3: lascio a Drom, ciao.

0: da Palmiro, Palmiro, perché c'è la siccità? Dica.
1: Ma forse se usassero meno acqua per innaffiare tutti sti cazzo di giardini che non servono a un cazzo.
0: Ah, un cazzo. I giardini non servono a un cazzo.
1: E cosa serve?
0: Fare l'ombra, il fresco, la gente va al parco.
1: Se ma che c'è dall'ombra con
0: scusi, lei che cosa fa? Giardini di bonsai? Cosa ci mette sotto gli scarafaggi?
1: No, io tutto cemento, guarda.
0: Tutto cemento vorrebbe lei?
1: Sì, sì, tutto cemento, ma... perché mi ha rotto le palle il giardino.
0: Ma infatti, dice lei, queste cazzo di piante cosa vogliono da noi?
1: No, vabbè, a me non guarda, io non ho contrario agli altri, ma io le piante non mi sono mai piaciute.
0: Mai piaciute? Meglio, facciamo degli alberi di cemento, poi li dipingiamo.
1: No, a me non mi interessa l'albero, se interessa l'albero sono a me non mi interessa.
0: Se lei toglie gli alberi e li sostituisce col cemento, viene il dissesto idrogeologico.
1: Ma io non ti ho detto che li devi sostituire.
0: Che cosa deve fare? Lei ha detto che i parchi sono inutili, tu l'hai detto.
1: No, ci usano troppa acqua.
0: Troppa, e quanta gliene devi dare? Col contagocce vai.
1: Ci resta solo perché piangere ormai.
0: Ecco, allora vada a piangere vicino a una pianta di basilico, così la innaffia, vaffanculo. Dai, ciao, ciao, ciao. Testa di cazzo. Andiamo da Isaia, Isaia, vai Isaia, che parla veloce, vai Isaia.
2: Sei più bravo giornalista che di tutto il mondo.
0: Grazie, grazie, grazie mille, ma manca l'acqua. Grazie, sì, manca l'acqua però.
2: E che devo fare?
0: Attaccarsi al cazzo, no, dico.
2: Ci trasferiamo all'estero, andiamo.
0: Dove? Dove? Dove va?
2: Andiamo in Canada, quelle parti lì.
0: In Canada va lei. Ma lei lo sa l'inglese, sì?
2: Sì.
0: Ah, se lei parla inglese, è anglofono.
2: È lingua internazionale, inglese, lo sanno diciamo 40% in Italia.
0: Allora parliamo della desertificazione del pianeta in inglese, via.
2: No, quello non sono capace, so parlare semplice, basta.
0: Cosa sa dire? Cosa sa ordinare un hamburger, dica?
2: Sì, una cosa, I want a hamburger, drink.
0: I want a hamburger drink, sì, credo che l'abbia detto anche Shakespeare, Se invece vuole un frullato, dice.
2: È shake, non so come si chiama.
0: È scecco, sì, le portano un asino in Sicilia se lei dice
2: shake. Sì, shake, sì.
0: Lei incontra un passante, c'è un signore col cappello e i baffoni. Dice buongiorno, buongiorno a lei, hello. Mi scusi, dove sono le puttane? Prego.
2: I'm sorry, where are prostitute?
0: Insomma, a puttane ci riesce andare, si vede che c'è una certa pratica le droghe.
2: Sì, sì, è lingua internazionale inglese.
0: Va bene, allora vatti a fare un esamino, adesso per la clamidia, per la sifilide, ci risentiamo un'altra volta, va bene?
2: Ciao, cruciale, bravo, sei il migliore del mondo.
0: Goodbye, goodbye.
2: Goodbye.
0: Mamma mia. Un altro time. Sentiamo Veronica.
3: Che a me si sta seccando altro a furia di sentire queste notizie.
0: Quindi lei è preoccupata per la siccità?
3: Io ho caldo, è questo che mi preoccupa. Del resto io cosa posso farci? Lei ha qualche idea?
0: Innanzitutto si spogli e eventualmente si solletichi i capezzoli.
3: Ok.
0: Bravissima, io ho sentito che solleticare i capezzoli provoca frescura. L'ho letto su Nature.
3: Lo sto facendo in diretta.
0: Quindi lei manca il cazzo, oltre che l'acqua.
3: Appunto, esatto.
0: Come mai non piovono cazzi?
3: Non saprei dirle.
0: Va bene, senta, mi informo presso un meteorologo e un ginecologo congiuntamente.
3: Ecco, grazie, ecco. Attendo notizie.
0: Nel caso dovesse arrivare un fronte di alta pressione dei cazzi, la chiamo, va bene?
3: Sì, grazie.
0: Un abbraccione grande, arrivederci. Salve, salve, salve. Un altro. E chiudiamo con lui, l'amico mio. La settimana scorsa è stato arrestato, vogliamo saperne di più, speriamo che l'abbiano rilasciato.
4: Ma come cazzo fai a sapere? Padre che non mi hanno arrestato, ma che cazzo sai? Fai a sapere? Ma te, ma chi è che viene a dirti le cose a te, merda?
0: Allora io ho le mie fonti.
4: Ma chi cazzo viene a dirti le cose, brutta
0: io
4: merda?
0: Ho le mie fonti, io ho tentato.
4: Ma adesso dimmi chi cazzo ti ha detto sta cosa.
0: Io
4: e poi non mi hanno arrestato, brutta merda, perché la differenza tua e di tutti gli altri conigli che ci sono in giro, hai capito? Lunedì scorso sono passato a prendermi una bottiglia d'acqua al mercato.
0: Sì, sì.
4: C'era un bastardo maledetto, guarda. Madonna quanto ti ho pensato, madonna quante gli ho dato. Un bastardo gli ha rotto il finestrino alla macchina per rubare la borsa alla donna, mentre la sua puttana rimolosa le istruiva, le distraeva. Ti ho pensato, brutta merda.
0: Sì, adesso sei un Avengers, sei diventato
4: brutta
0: un supereroe,
4: merda.
0: Sei diventato.
4: Ti ho pensato, brutta
0: il
4: merda.
0: Piccolo Grayskull di quartiere.
4: Ma bastardi, maledetti, dai. Anche quelli,
0: ragazzi. Ah, sì, adesso sei diventato un supereroe. Dai, sei un supereroe. Adesso hai salvato.
4: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
0: Ti hanno sbattuto.
4: Sei un monto maledetto.
0: Ti hanno sbattuto dentro perché sei un riottoso.
4: Maledetto.
0: Tu pensi di aver salvato una donna, ma in realtà tu sei un pazzo con l'accetta.
4: Ma che cazzo vuoi? Se tu, io non sono un pazzo aggressivo, sei tu che mi fai salire il sangue al cervello.
0: Ti hanno detto che. Brandivi un'ascia,
4: molto
0: è vero?
4: Maledetto, bastardo,
0: è vero?
4: Un infame.
0: Adesso come
4: fatti
0: si vive?
4: Fatti vedere, Cruciani, sì, fatti vedere, te lo giuro. Che una volta che arriverò a metterti le mani in
0: mano. Non posso perché sei un pregiudicato. Io non mi faccio vedere in giro coi pregiudicati.
4: Pregiudicato?
0: Criminale, sei qua.
4: Brutta merda.
0: Sei un leone da tastiera.
4: Sei uscito dal buco, bastardo. Sei uscito dal buco sbagliato. Brutta merda. Sei un
0: leone.
4: Portatore sano dei Tardanelli. Brutto onto, quanto che te odio.
0: Sei un
4: leone. Sei giusto che parlo io.
0: Sei un leone. Da tastiera.
4: Sfogare. Brutta merda. Devi imparare a stare zitto. Quando parlo io, tu stai zitto.
0: Mai.
4: Ma stai zitto.
0: No.
4: Stai zitto. Quando parlo io, tu. pensare.
0: No, perché
4: zitto.
0: Sei un leone da tastiera. Leone, sì. Dici sempre le stesse cose, mai un contenuto.
4: Te lo giuro, Cruzani, te lo giuro. Ti prendo e ti stacco le canne della gola, porca. E mi abbevano del tuo sangue, maledetto bastardo.
0: La solita piritera.
4: Che te scortico vivo come San Bartolomeo. Brutto volto maledetto. Devi morire.
0: Quindi un pregiudicato vuole ridurmi come San Bartolomeo. Devo indagare. Alla prossima. Ciao, vaffanculo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Buon pomeriggio e benvenuti al programma che una volta faceva il 35% di share. Ovviamente grazie alle porcherie che metteva in onda quella sguaiata in fotosintesi clorofiliana. Purtroppo la Barbarona mi ha lasciato in eredità una mandria di cerebrolesi che vogliono solo gossip e ospiti da mille lire presi dai social, che vengono qui per farsi vedere e poi vendere le foto del figone su OnlyFans. Ma io non demordo e oggi vi ho portato un ospite davvero grosso, persino più grosso del mio conto corrente. Non ci credete? Pensate che sia impossibile che esista una cosa più grande del mio portafogli? Mettiamo la sigla.
7: Gli ospitoni di Sbomeriggio 5, quelli che ci succhiano tutte le tredicesime dei dipendenti.
6: Se non lo avete riconosciuto, è con noi uno degli uomini più ricchi del mondo, Bill Gates.
8: Buonasera a tutti. Qualcuno vuole una dose di vaccino? Sono emozionato. Non avevo mai visto così tanti poveri, pezzenti e miserabili tutti nella stessa stanza. Wow, sembrate come noi ricchi. Ovviamente l'abbigliamento di Zara e gli sguardi da persone senza un American Express vi frega, ma non pensavo che i poveri ci assomigliassero.
9: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
6: Che simpatico, immagino che lei stia scherzando, anche perché sappiamo che lei ha fatto molte cose per le persone meno fortunate.
8: Sì, tantissime. La mia fondazione ogni anno preleva un centinaio di poveri, ovviamente da paesi diversi, questo per via del sapore della carne che cambia da paese a paese, e poi ce li mangiamo nelle festività. Per esempio, gli indiani sono molto speziati, mentre i cinesi hanno la carne un po' più dura. Se vuole, ho qui uno snack sperimentale fatto interamente di bambino africano. Sono pieni di vitamine.
6: Ma che dice, signor Gates? Ma lei si mangia gli umani?
8: No, io mi mangio i poveri. I pezzenti non sono umani. Sono stati messi al mondo dal creatore per noi ricchi. Le spiego. Il leone per natura si mangia la gazzella. La rana si mangia le zanzare. I ricchi si mangiano i poveri. Non l'ho deciso io, ma la natura.
6: Mi scusi, ma credo che lei stia farneticando. Cioè, gli umani sono tutti uguali. Non c'è differenza fra un ricco e un povero a livello di umanità.
8: Ma che cazzo dici? Credo che tu sia pazza. Vuole che le faccia un vaccino? Ne ho uno nuovo in tasca.
6: No, grazie. Ecco, parliamo di vaccini. Lei approfitta della pandemia per fare ancora più soldi e si butta nel settore farmaceutico. Perché un uomo di computer passa alla farmaceutica, poi ai macchinari per trasformare la cacca in acqua? Dove vuole arrivare?
8: Se devo essere sincero, a me i poveri fanno schifo e me li mangerei tutti. Vede, noi ricchi abbiamo creato un sistema per tenere i poveri a bada. Gli facciamo credere quello che vogliamo attraverso le nostre televisioni, le nostre radio e tutti i mezzi di informazione. Praticamente abbiamo creato un Matrix loro pensano di essere liberi, di potersi esprimere sui social facendo proteste in strada, ma la triste verità è che sono semplicemente dentro una grossa illusione. I poveri sono un orto in cui li coltiviamo, li sfruttiamo e poi ce li mangiamo.
6: Ma questa è una dichiarazione pazzesca. Lei rischia il linciaggio. Pubblico, fatevi sentire.
9: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
8: La fregna delle povere è buonissima con il tartufo bianco. Lo vede, ai poveri basta. La fica in televisione o sui social con cui strapazzano il loro cazzetto. Poi gli diamo lo sport, così hanno qualcosa da dire quando vanno al bar. Poi gli diamo i social per farli sfogare e sentirsi importanti quando dicono la loro. E per finire li riempiamo di merda chimica, così quando li mangiamo non ci trasmettono le malattie. Direi geniale.
6: Ma lei è un mostro, ma non si vergogna?
8: Non sono io il mostro, ma i poveri, che sono una masnada di monfidi che credono a tutto.
6: Senta, oltre ad essere schifata, le volevo chiedere, ma voi chi siete? Chi c'è a capo di tutto? Non mi riferisco a lei, Zuckerberg, Soros, Schwab. Chi c'è a capo di questa follia?
8: Sa che dopo che le rivelo l'identità di questa persona, sarò costretto a farle un vaccino e poi mangiarla, trasformarla in cacca e poi acqua che darò ai bambini africani.
6: Sono disposta a rischiare. Mi dica chi è il pazzo che manovra i pupazzi che conosciamo.
8: Glielo presento. In realtà mi ha accompagnato lui qui.
10: Salve a tutti. Sono colui che guida la baracca. Sono quello che decide tutto per voi pezzenti.
8: Ladies and gentlemen, vi presento mio padre, Darth Vader.
6: Sono sconvolta, Darth Vader è suo padre. Ora capisco perché dicono che la Black Rock comanda il mondo, perché la Black Rock è in realtà la morte nera. Che scoop, ragazzi! Barbarona, con questa mi puoi dare solo una facciata nel culo, suca stronza rugosa.
8: E non è finita. Voglio presentarvi al mio successore, colui che guiderà il mondo dopo la mia morte. Vi presento mio fratello.
11: Bella di cappella raga, ebbene sì, pensavate che fossi un drogato incapace di fare la radio e invece, Zach, sorpresa, il vostro moco ve l'ha piazzata in culo. Mazzoli, Alisei e Noise, occhio perché adesso vi faccio fuori.
12: Adesso capite perché voglio morire?
6: Ma porco, scusatemi per lo smoccolo, ma non è possibile. Se Moco è suo fratello, sua sorella, chi cazzo è?
13: Ciao, sono Fedez, la sorella di Bill Gates. Mazzoli, Noise e Alisei, siete fottuti. Avete preso per il culo le persone sbagliate, ora ve le faremo pagare tutte.
14: Sono Don Dario, ho sentito che c'è gente da inculare. Fate un fischio e io arrivo a cazzo dritto.
15: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiedere qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Prego.
5: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
4: Mi dica.
5: Le dico, allora, nottetempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria e le devasta, insomma, se le ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non hanno avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
4: La fermo.
5: Cioè, ma è successo qualcosa?
4: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
5: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupato, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un varano, non lo so, un Sasquatch.
4: No, io ho capito. Sì. Cioè, quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
5: Sì, esattamente, cioè vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria.
4: Posso chiedere una cortesia?
5: Sì, dica.
4: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza, lo trova dopo le 14, lei deve parlare col signor Alessandro.
5: Allora aspetti che mi prenda un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
4: Io sono Gian...
5: Come la pietanza?
4: Come la pietanza,
5: pensi un po', ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo, dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che anche con pesta di carciofi, lo sai, una variante regionale, mia moglie è veramente brava a realizzarla, e ogni tanto, quando possiamo, per motivi di salute, ce le facciamo le lasagne, sono buonissime, sono.
4: Benissimo.
5: Beh, benissimo anche lei. Ma più che altro, la cosa che mi interessa, diciamo che è un po' al centro della questione, è che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché, diciamo, la porta del capanno è anche abbastanza robusta, l'ho anche rinforzata con alcune travi, con alcune cantinelle che mi sono fatto prestare dal mio amico Bebo, e che poi tra l'altro ce le devo restituire a Bebo, ma tanto ce le devo restituire tante di quelle cose, prima poi verrà a battere il conto, capisci? E allora niente, ho rinforzato, ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
4: No, decisamente no. Le chiedo sì, questo. Lei allora entro alle 18 oppure domattina dalle 8:30 alle 12:30, che infatti io vedo alle 12:30, lui è già uscito.
5: Ecco. Perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente, diciamo, è un po' un esperto di queste robe qua, e dice che le tracce che è rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quella dimensione lì, o è un orso, o non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, non so se scherzava, ma ha detto, mi ha parlato del chupacabras.
4: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
5: Allora,
4: perché
5: le spiego? Io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco, ho provato un paio di pomeriggi da appostarmi lì nel noccioleto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva, pensi un po', a mio nonno, e non vogliono mai queste amarene, i frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso. E un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo bestio, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
4: Sì, senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche e devo uscire dall'ufficio.
5: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
4: No, però vendendo dispositivi di sicurezza, nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi è molto simpatico, io ci starei volentieri fino ad ascoltarla, se vuole, no, dalle 14 sono qui.
5: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
4: No. Però adesso no.
5: Per forza.
4: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
5: Io sono Angelo Palanca.
4: Palanca. Come la palanca. Vabbè.
5: Sì, come quella roba lì, come il denaro in genovese. Una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20. Vuol dire 3 per 8 un franco e 20. Del quale però tuttavia non ho mai capito il significato. Deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline. No? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2 fino a 8. No, 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8, mio nonno, un franco e 20. E giù a ridere.
4: Motorino, signor Palanca, spieghiamo Torino, ci sentiamo nel pomeriggio.
5: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
4: Vabbè, Ma no, dico spenga il motore, va bene. Comunque ci risentiamo il pomeriggio. La saluto.
5: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. Un abbraccio grande, un abbraccio grande. Salve, salve, salve, salve. E niente, spero che il Sasquatch entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Anche a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
10: Sì.
7: Sì.
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, aspetta, aspetta, aspetta. No, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Benvenuti a Sbomeriggio 5. Che fatica, amici, che lavoro impossibile il mio. Mi hanno consegnato questo programma che faceva gossip, ospitava troioni in cerca di notorietà, artisti falliti e influencer mignotte che venivano qui per accrescere i follower sui social, pubblicando foto della fregna e del bucio del culo. Mi hanno riempito de fresca, diciamo, ce lo piglio più sordi del capo della Fiat, ovviamente nella speranza che potessi alzare il livello culturale della televisione generalista, ma faccio meno ascolti della cresima di Fabio Alisei e il livello del pubblico è questo. Salutate pubblico.
13: Fica, fica, fica, fica, fica, fica.
12: Ecco, vedete, questi vogliono solo la fregna. Sta massa dei rincoglionidi ormai deturpati mentalmente da anni e anni de porcheria che gli avevamo fatto vedere in televisione. Ma che cazzo vi ridete, sta massa de stronzi. E visto che vi piacciono i gossip, oggi ho deciso di ospitare uno che è sulla bocca di tutti, un po' come la fregna de Malena. Lui è stato ospite del programma Belve della Fagnani, quella specie de podcast pagato dai contribuenti. Bene, oggi ho deciso di invitare in questa trasmissione Teo Mammucari e dimostrare alle colleghe come si fa giornalismo televisivo serio.
14: Se sbagliamo anche la pronuncia del cognome, io me ne vado.
12: Ho detto Teo Mammucari.
14: Sì, ma hai esasperato l'accento sulla I finale, come se volessi disprezzarlo.
12: Teo, ti prego, non cominciamo. Ti ho invitato per dimostrare che la Fagnani è stata stronza e che tu sei una brava persona.
14: Sì, ma percepisco una chiara volontà di mettermi in ridicolo. E questa cosa non mi mette a mio agio.
12: Assolutamente no, ti ho presentato in un modo normalissimo.
14: Ecco, lo vedi? Hai questo tono di voce aggressivo, come se mi volessi picchiare, sottomettere, schiavizzare, buttare in pasto ai telespettatori e distruggermi.
12: Teo, ma hai bevuto un cicchetto prima di venire in trasmissione? Ma che stai a dì?
14: Lo vedete? Mi sta cercando di far passare per ubriacone, assassino, barbone che violenta le talpe. Vedrete che fra poco mi darà del pedofilo.
12: Teo, per favore, diamoci una calmata e proviamo a partire con il piede giusto.
14: No, Mirta, mi spiace, ma io me ne voglio andare. Hai questo sguardo che dice chiaramente Teo merda, Teo merda.
12: Ma no, Teo, ti sbagli, nessuno pensa che sei una merda. Lo vuoi un bicchiere d'acqua e proviamo a calmarci?
14: Eccola, eccola, mi offre il bicchiere d'acqua, sicuramente drogata, tipo le caramelle di Pippo Palmieri. Così poi può dire che Teo è venuto in trasmissione drogato a merda.
12: Provo a farti una domanda per quietare le anime. Dopo gli inizi da animatore turistico nel 1995 inizi a lavorare come attore di Scherzi a parte.
14: Eccola di nuovo, guarda come mi sta sminuendo. Parte col dire che facevo il pagliaccio in televisione e il mongoloide nei programmi per analfabeti funzionali. Ma perché nei camerini eri un'altra persona?
12: No, Teo, sto ripercorrendo la tua grande carriera di conduttore televisivo. Lasciami continuare. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico satirico Libero.
14: Ma non ti vergogni, parli del mio passato televisivo come se oggi fossi un vecchio sacco di merda fallito e lo fai con questo modo così aggressivo, con questo sguardo di una che sta pensando uomo di merda, fallito, porco, sporcaccione, nero, diarrea, caccole dei piedi, tarzanello dei culo.
12: Perdonami, ma mi stai mettendo a disagio, Teo. Non ho nessuno sguardo malefico e non penso che tu sia nessuna di queste cose.
14: Smettila, smettila. Si percepisce nel tono della voce che pensi che sia un troglodita senza speranza, che sia un futuro ravanatore nella rumenta.
12: Sai cosa ti dico? Adesso mi hai rotto il cazzo. Sì, sei un permaloso di merda, un egocentrico del cazzo, e a Belve hai fatto una figura di merda epocale. Torna a far ridere e non rompere il cazzo con le tue paranoie di merda. Vaffanculo.
14: Sono sconvolto, lo sapevo che era una trappola, una manovra a tenaglia creata da tutti i conduttori televisivi che mi invidiano e vogliono vedermi finito. Basta, mi tolgo la vita.
15: Ci avete creduto, vero? Che massa di coglioni che siete! Vi fottiamo ogni volta! Parte una nuova stagione di Scherzi a parte condotta dal grande Teo Mammucari da gennaio su Canale 5.
14: Ammazza se recito bene. Tom Cruise, tu mi puoi solo dare una facciata in der culo.
12: Avete visto, creduloni del cazzo? Alla fine, noi della televisione vi facciamo credere tutto quello che vogliamo. Proprio l'abbiamo fatto durante la pandemia, durante le guerre. Lo facciamo ogni volta che ci pare e piace. Noi decidiamo cosa dovete pensare, sempre e comunque. Ora tornate su Instagram a litigare e a guardare i culi e la fica e riflettete su quanto siete imbecilli. Alla prossima puntata, grazie al nostro pubblico.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare. Qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni. Apriamo le linee, via. Andiamo a Bari, dal nostro camionista preferito, vai.
4: La sono uscita a vota, sono rimasto sul camion, mattina me ne sono andato.
3: Perché non sei andato a votare, perché?
4: Perché non me ne frega niente, perché tu te ne hai preso per il cultante. Che noi andiamo a votare sto referendum, che non serve a niente a noi, alla fine.
3: No? Come non ti serve a niente?
4: Fanno sempre i cazzi, oh.
3: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
4: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
3: Cazzo, però,
4: se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
3: Che ti dà lavoro, certo, giusto, voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
4: No, non mi piace, cosa per 5 schede là, dovevo stare mezz'ora lì dentro.
3: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao, dai, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono: no, ho firmato la scheda. Mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
5: Fa caldo, la gente è andata al mare.
3: Fa caldo, quindi, perché gli altri anni invece faceva fresco.
5: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi noi lavoriamo.
3: Certo.
5: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
3: Però quando quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
5: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
3: Perché se ne
5: Perché tutti noi facciamo. Lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
3: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose come stanno.
5: Lei ha una divinità e sarà pagato in quanto divinità.
3: Io sono pagata addirittura con l'8 per mille, da quanto sono Dio.
5: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, se non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli, ci vadano a casa.
3: Perché adesso non siete tutelati? Cos'è che non vi tutela?
5: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
3: Che non funziona, l'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno regionale?
5: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo,
3: È colpa dei magistrati.
5: No, dei magistrati, assolutamente.
3: Di chi è colpa?
5: Delle leggi italiane.
3: Delle leggi, ma guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare. E allora non è la giustizia che non funziona.
5: È vero, hai ragione. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche cosa.
3: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa! E ascelle colorate!
5: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace, non amo i fluidi.
3: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro.
6: E porca vacca, ma secondo te?
3: Cosa?
6: Ma secondo te?
3: Cosa?
6: Quel deficiente lì che li ha promossi.
3: Chi è il deficiente? Chi è?
6: Non lo so io.
3: Non sa.
6: Perché li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per
3: 400 milioni abbiamo speso.
6: Bella storia.
3: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
6: Io sono un evasore fiscale.
3: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche
6: 400 euro e busta paga posso evadere.
3: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce. Che cazzo
6: Sei il migliore.
3: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo, che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
6: Ascolta
3: sto cazzo, ciao.
6: Mietitrebbia, vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
3: Cosa Mietitrebbia?
6: C'è Mietitrebbia quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo, dai.
3: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
6: Culo. Cazzo le sei tutte,
3: Sì, no, sei tu che non ne sai neanche una, dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai, sei in onda, vai, sei pronto?
7: Io sono pronto.
3: Sì, anche io sono pronto. Pronto. Sì. Pronto? Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo. No, Napoleone, non sto capendo. Cos'è? Si fermi! Si blocca. Che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia! No, ma senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo l'amico mio di Grey School? Dov'è? Cosa succede?
7: Star sta a Milano, in viale Sarca.
3: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
7: Non posso dirti niente. Adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
3: Ma porca puttana.
7: Non posso dir niente.
3: No, ci credo. Dai, dimmi qualcosa di più.
7: L'era armato de ascia.
3: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto.
7: Non so, poco con Camille, adesso non posso dire niente perché è tutto in balon qua, non si capisce un cazzo.
3: Va bene, faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie.
7: Ciao,
3: vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
8: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana.
9: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come? L'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici? Mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Mauro, tu cagli.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inguilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te un ti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no? Non...
6: Vieni!
5: E che
6: occupano, vieni!
5: Ti vengo a sparare, ci scetta a basso, voglio!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti do anche la...
6: Ma denuncia io a lei!
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corre il tuo.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che... Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: quando... ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
8: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sei un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Merda!
9: Però.
8: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati leader nel settore dell'intrattenimento. Sì, perché la nostra piattaforma è l'unica sul mercato ad avere un catalogo infinito di contenuti originali marchiati Long Broad, come testimoniano anche i nostri abbonati.
4: Sì, io ho Long Broad, bellissima TV, devi abbonare tu.
5: È la mia TV preferita, è troppo la migliore.
6: E sì, mi hanno detto di dire che i miei installanti io uso sempre Long Broad Television sui miei schermi.
7: Oh, guarda che Long Broad è veramente bellissimo, c'ha i film, le serie, le tutto, è bello. Dammi altri 50 euro, ti dico che ce l'ha anche mio zio.
5: A me è troppo bello Long Broad Television.
8: No, devi leggere questo.
5: Long Broad TV è la migliore piattaforma.
8: Potete mandarmene uno che sa leggere, per favore?
5: Andiamo io.
3: Hai visto? Siamo i migliori. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
7: Se c'hai Long Broad, c'hai tutto bello, capito?

0: Nuovi arrivi, nuove proposte e nuove produzioni originali, come...
1: Acclamati dalla critica!
2: Assassinio sulla mongolfiera.
3: Dopo i grandi successi di Assassinio sull'Orient Express e Assassinio sul Nilo, arriva Assassinio sulla mongolfiera. Rivediamo il celebre detective Poirot alle prese con uno dei casi più difficili della sua carriera. Riuscirà a scoprire chi è stato a premere il grilletto?
4: Ho sentito uno sparo. Sicuramente questo è un caso di omicidio. A giudicare dal vento e dalla posizione delle stelle, secondo me, sei stato tu.
5: Eh no.
4: Allora sei stato tu.
5: Sì.
4: Un altro caso risolto.
5: Facile così. Eravamo in quattro.
1: È in arrivo una nuova funzione.
0: Sì, noi della Long Broad non stiamo mai fermi e grazie ai nostri creativi che passano le giornate a sniffare colla in cantina siamo eccitati nell'annunciare la nuovissima funzione Slow Motion Director Cut. Una funzione semplicemente stupenda. Scegli un film dal catalogo, abilita Slow Motion Director Cut e vedrai il film a rallentatore commentato dal regista come...
2: Good Morning Vietnam.
6: Sì, come vedete siamo in una sala di incisione. Quello è il mio vecchio microfono, gliel'ho prestato io per problemi di budget. La finestra in realtà non è una finestra, è perché è fatta di vetro di zucchero. Le pareti sono di quel colore lì, lo vedete? E pensate che quella camicia che ha indosso lui è la stessa che ha usato Al Pacino in Scarface. Sentite qua la sua prova d'attore. L'abbiamo scelto apposta perché doveva interpretare uno speaker.
1: Nuovi ed entusiasmanti sequel.
2: La mosca, molto mosca.
0: Ecco un nuovo e fantastico sequel. Continua l'avventura de La Mosca del 1986. Un seguito accattivante, pieno di avventure, viste dal punto di vista di Brandon, ormai tramutato completamente in mosca grande e fastidiosa.
7: Merda, va fastidio, levati. Fermo che è sul muro. Porca troia, non l'ho presa. Aspetta che si posa. Fastidio proprio. Ce l'ho in faccia?
8: Sì. Fermo. Prendo io.
0: Non rimanere senza. Abbonati subito. È facile. Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
9: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
10: Testa, test, testa.
11: Only a 105.
10: Testa, test, testa, test.
9: Il test di personalità.
12: Vi dico già che ci sono voluti 3 giorni per portare a termine questo test di personalità. Oggi andremo a tritare lo strillatore del Vesuvio.
13: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e la chita è morte vive.
12: Ora Wender lo chiamerà e parlerà con se stesso. Andiamo.
14: Pronto? Ma chi è?
13: Pronto!
14: Ma che... ma...
12: Riproviamo immediatamente.
14: Pronto? Pronto?
15: Chi è?
14: Che bu... oh...
13: Pronto!
14: Chi è? Qualche te morto? Chi è? Che? Pronto? Ma chi è? Ma che cazzo bu...
13: E che bu chi te stramorto? Dai, che mi pompo tutta la tua famiglia. Se chi sei. Vengo a casa e mi scopo tua madre, tuo padre, tua sorella, tutti. Me li metto a pecora e li metto uno in fila agli altri. Glielo metto nel culo, quello di morte, di mamma, di questa morte.
11: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte vive.
15: Vendetta!
16: Vendetta!
15: Vendetta!
13: Pronto? Pronto? Pronto? Ti facevi d***ne che non sei altro. Gulacchi di stramorte, morte bivi. Gulacchi di stramorte a te. Sì, che si chiama piccia una vamba. Te chi di stramorte vive.
15: Ma che...
13: Se pesco chi sei, no? Vengo, sto tutti, anche il tuo cane, mi sto a te, mi metti a 90 e ti faccio proprio il cazzone in culo a secco, chi te stramorte. Gulacchi di stramorte, morte bivi. Tutti i sande. Bastarde, figlio, ma ti giuro se vengo.
12: Ora passiamo al secondo giorno di chiamate. Lo strillatore del Vesuvio si sta evolvendo, ma Wender non molla.
17: Vodafone, servizio di segreteria telefonica.
12: Un giorno intero a chiamare, ma non ha più risposto. Passiamo a stamattina.
13: Pronto? Ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti morte stramorte.
11: Ma non mi chiama più, figli di puttana, che tengo i problemi, qua chi ti stramorte vivo, mannaggia s***a, sta giangulando.
12: Wender ha mollato il colpo. Ci dispiace. Ci dispiace così tanto che lo richiama immediatamente.
13: No. Pure quella puttana di mamma devo piangere un culo, blocchi del morte vivo, mannaggia.
11: Però il mio scopo della mia vita da oggi in poi è trovarti in pubblico, chi destra morte vive.
13: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e blocchi del morte vive.
12: Ciao, sono Wender. Parlo con la voce del doppiatore. Io quando trito così tanto una persona vado fuori di testa. È bellissimo rompere il cazzo alla gente, chiamo ancora.
17: Vodafone, servizio di segreteria telefonica. Risponde la...
12: Malità, preso malissimo, è andato a fare il cammino di Santiago. E lì, una luce l'ha avvolto. Era Santiago.

0: Voi non ti capisco! Non ti capisco! Vai come un cane! Bruto bastardo!
1: Quel pezzo di ne voglio le uova, le uova!
2: Prossimamente, nello zoo di 105.
3: Radio 105! Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo dirà, no? Sì, sì, sì. L'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
1: no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito?
1: È furbo.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Allora, gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Giacomo e sono un ipocondriaco cronico. Volevo avere da lei un piccolo consulto perché mi sento un sacco di sintomi strani. Non so cosa potrei avere.
1: Gentilissimo signor Giacomo, quali sintomi sta riscontrando e soprattutto dove si trova ipocondria? Punto interrogativo.
0: Carissimo e prestigioso medico del portale medicone.it, non colgo la domanda. In che senso dove si trova ipocondria?
1: Signor Giacomo, l'italiano è una lingua complessa. Lo comprendo, faccina dubbiosa. Ma io sono laureato e credo di aver letto un paio di libri in più di lei. Se lei mi scrive che è di ipocondria, io giustamente le chiedo, a interesse puramente geografico, in che provincia si trovi. Anche perché sono un medico e non un cartografo. Faccina che ride.
0: Pardon, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, ma forse sto cominciando a comprendere che lei non conosca la parola ipocondria, ed essendo un medico, e questo è un termine medico, comincio un pelo ad avere dei dubbi sulla sua preparazione.
1: Mi perdoni, sa, stavo operando a cuore aperto un paziente mentre rispondevo alla chat. Forse l'ho sparata un po' grossa. Credo di aver confuso le risposte. Sa, è alta stagione anche per noi dottori.
0: Gentilissimo dottore, scusi, non era mia intenzione mettere in dubbio la sua certificata serietà professionale, dato che il vostro portale ha 3 milioni di iscritti e milioni di like. Pazzesco, faccine che ridono.
1: Sì, grazie, siamo molto richiesti, un grande successo.
0: Sì, vedo tantissimi utenti dal Nord Africa e dall'India.
1: E,

0: Beh, sa, la voce gira, virgola. Senta, ci colleghiamo così può dirmi meglio come possa aiutarla, punto interrogativo.
1: Certo, grazie.
0: Ecco, clicchi questo link per fare una chiamata video.
1: Mi perdoni, ma ho cliccato ma mi ha aperto una decina di pagine di spam erotico e successivamente mi ha chiesto un pagamento di 50 euro per un abbonamento di un portale che si chiama OnlyFans.
0: Ah, certo, non si preoccupi, virgola. Cazzo. OnlyFans è il nome di un famoso studioso americano di origine giapponese che ha messo a disposizione ai professionisti come noi una nuova tecnologia per le... metto solo nuova tecnologia, cancella. Nuova tecnologia.
1: Ah, certo, dottore. Ma le donne nude? Punto interrogativo.
0: Siamo dottori, virgola. Lei le visite come le fa? Con la tuta da sci? Punto interrogativo. Questo mi ha già rotto i coglioni.
1: Certo, certo, punto.
0: Su, clicchi e si abbona. Cancella. Clicchi e entri.
1: Ecco fatto. Salve, dottore.
0: Salve, beh, la vedo bene, mi perdoni. Che sintomi mi si sente? Non mi sembra una persona malata, a parte, vabbè, l'aspetto fisico, qui sono gusti.
1: Guardi, ho l'ansia per il nuovo virus delle scimmie.
0: Mi perdoni, gentilissimo, ma di che si preoccupa? È roba da ricchioni?
1: In che senso, dottore?
0: Lei si incula scimmie?
1: Ma scusi, che linguaggio è?
0: Ma lei non si preoccupi del mio eloquio, sono dottore web, mi ha dato il sistema giovanilistico, sa, si parla smart.
1: Ah, certo, no, comunque non mi accoppio con primati.
0: Cazzo c'entrano i record? Non l'ho chiesto quanto corre forte.
1: Mi scusi, non ho capito.
0: Mi parla di primati? Cazzo siamo a Wimbledon?
1: Sì, le scimmie sono primati. Che cosa c'entra Wimbledon?
0: Beh, alcune sono belle grandi, effettivamente.
1: Mi scusi, dottore, ma quella di fianco a lei è una bottiglia di J&B Scotch Whisky?
0: No, questa è una lampada Berger. Sa quelle che si accendono, poi si spengono, fa un profumo d'ambiente?
1: In realtà no, mi sembra veramente una bottiglia di whisky, ma ha anche un bicchiere mezzo pieno a fianco a lei dove c'è quel mucchio di zucchero.
0: Sì, si vede proprio tutto il tavolo, cazzo. Ho la pressione molto bassa, estate, sai, mi stavo ricalibrando gli zuccheri, una roba.
1: Ok, ma mi scusi se insisto.
0: Ma molla, mica i due coglioni! Papà, che ansia, figa! Che ansia! Ma che palle, figa! Beh, tanto sei abbonato, che cazzo me ne frega! Stamattina, sono reduce al weekend, non rompermi i coglioni, ma ti devo dare credito a te, ma chi cazzo ti conosce? Ma poi dov'è ipocondria? Mica l'ho ancora capito, sarà quei posti là vicino ad Avellino, roba da Teroni. Che due coglioni oggi, fa un caldo della Madonna, cioè che mi rinfresco. Ah, che freschezza, cazzo.

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un culoso saluto amici sportivi per l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter di Mister Strapazzotti ospita a Lazio de Mao Zedong. Mentre sul campo neutro di Gardaland, i Lannister di Castelgranito affrontano gli Oompa Loompa del Deportivo Willy Wonka. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
2: Grazie studio, qui al Meazza e a Lazio, che attacca con il cieco Bocellic, da Bocellic a Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, Ninja Papera, triangolo con Ficco la zia, Ninja Papera arriva al limite dell'area e si prepara al tiro, tiro, miracolo di Ragnateli, miracolo di Ragnateli! Il portiere nerazzurro toglie la palla dall'incrocio dei pali, lancia l'aureola a bordo campo tipo frisbee e fa ripartire i suoi, contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con l'argentino Clarinetto. Clarinetto salta il cadavere del francese Fica Bignet e la sminchia in favore di Polpacci. Pregevole velo di Polpacci per la corrente Setteracchie. Stupenda azione corale dell'Inter. Setteracchie dialoga con Mosca Fonzi e poi la sbroccola sulla fascia opposta in favore del serbo Ipo Brufenovic. Ipo Brufenovic la stoppa con eleganza, smutanda a morte due avversari e ne umilia un terzo tatuandogli una Jessica Rabbit obesa sul pene. Ipo Brufenovic arriva sul fondo e sbinocola in aria in cerca di un compagno. C'è Guguru tutto solo che si sbraccia come una minchia affogata al caffè. Cross di Ipo Brufenovic. Guguru si coordina per la mezza rovesciata e vediamo che... Porco di quel zingarissimo... Guguru manca il pallone di un'intera focaccia e nel farlo gli parte uno scarpino che colpisce in fronte l'allenatore nerazzurro Strapazzotti, il cui parrucchino vola in tribuna VIP e rovina il pippotto a una combriccola di banchieri svizzeri. Nulla di fatto dunque, a San Siro il risultato rimane invariato. Inter 0, Armata Rossa 0, linea a Gianni Vago.
3: Grazie voce! In solidarietà con lo sciopero genitale degli autoferrotrattori, questa radiocotica andrà in onda in forma rotonda. Ora vediamo che quello di prima c'ha la palla fra le scarpe e la spinge a quello con la faccia da capitano. Altro scapaccione a rotolare fino al cicciotto, che gli si vede un po' il cazzo quando corre. Quello col phon sul cazzo scappeggia dietro alla pallina grande, taccheggiato da due in coppia. Ecco che Ciccio Bello arriva davanti al quadratone da pesca. Alza la gamba per fare la pedata precisina al portinaio. E fine! L'azione si è chiusa! Tutto è bene quel che finisce bravo. Diamo la riga allo studio.
1: Gianni, io la riga te la infilo nel culo. Se al prossimo collegamento non mi fai capire con precisione cosa minchia sta succedendo, prendo il primo monopattino per dove cazzo sei e vengo a morderti i coglioni finché non ti escono tutte le unghie dei piedi dal naso. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
2: Sì, studio! Un cambio per A Lazio nel periodo non collegato! Fuori il cieco Bocellic, autore di una prestazione stonata, e dentro l'inglese Bertie Nottingham. Ma è sempre l'Inter l'assoluta e incontrastata padrona del gioco, soprattutto grazie alla grandissima prestazione di Ipo Brufenovic. Ora è proprio il serbo a recuperare palla sulla tre quarti nerazzurra. Ipo Brufenovic scambia con il capitano Centofalli e vede l'inserimento spastico di Guguru. Preciso passaggio in profondità a pescare il fessacchioto africanese. Guguru, Guguru, Guguru! La cambiale coi tacchetti inciampa fra tre avversari e si trova a tu per tu con Tosse Frocia. Guguru si prepara al tiro! Palo! Ancora Guguru! Parata di Tosse Frocia! Di nuovo Guguru! Autorete! Autorete di Guguru! Puttana di quella m***a fotonica! Incredibile cazzata del centravanti interista che, confuso dalla propria ombra, tira una bordata pazzesca dalla parte sbagliata del campo, sorprendendo Ragnateli ingroppato a un raccattapalle! Porco! Porco! Porco, porco, porco! Mi strappo un coglione, mi strappo un coglione!
1: Ottimo, davvero ottimo. Un fantastico esempio di come il servizio pubblico sia al passo con la mia vaginite. Ora, se volete scusarmi, ho un bidet di aceto di mandorle che mi attende a casa. Se volete assistere, collegatevi al mio canale TikTok. Domenica di sabato, scopa Barboni. Nei giorni feriali, hasta la mignotta sempre, pezzi di merda.
0: Radio 105.

0: Caro diario, anche oggi è stata una giornata straordinaria e sono qui per raccontarti gli accadimenti. Ecco che cosa è successo.
1: Sveglia Giacomo, dai che oggi è 3 dopo Halloween.
0: Ah, ma amore, che fai? Sei stronza? Stavo dormendo. E come cazzo sei vestita?
1: A parte il fatto che la prossima volta che ti rivolgi a me con questo tono ti riduco in pezzi così piccoli che potranno passare dal buco del cazzo di un topo col cazzo piccolo.
0: E la Madonna, che assoluta capacità di rendere immagine visiva la minaccia e che spregiudicata capacità di incutere timore nel proprio partner attraverso l'utilizzo di gergalità palazzinare e borgatare condite da cinica ferocia parallelistica.
1: Dai, dai, su dal letto che voglio andare a fare dolcetto coltellata in tutto il palazzo.
0: Amore, a parte il fatto che ancora non ho capito il senso del tuo abbigliamento, ma credo di aver colto che sia un travestimento di Halloween estremamente confuso e fallimentare. Guarda che la festa della quale parli è finita 2 giorni fa! E poi, è dolcetto o scherzetto? E non dolcetto o coltellata? E comunque non hai 12 anni e girare a chiedere caramelle per il palazzo vestita appunto, ma da che cosa cazzo sei vestita?
1: Da metempsicosi, perché non si vede? Mi sembra ovvio.
0: Scusa, ma che cazzo... Cioè, ok.
1: Dai, dai, ho preparato il vestito anche a te, guarda che spettacolo.
0: Ma amore, quel vestito mi sembra lo stesso che indossava mio nonno quando lo abbiamo seppellito. Adesso non ho ricordi precisi, ma è identico. Anche la spilla degli alpini del suo battaglione.
1: Certo, è proprio il vestito di tuo nonno. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vestirti zombie, ma siccome non avevo tempo di andare dai cinesi, ho fermato la macchina al cimitero e svestito le spoglie di tuo nonno. Così è proprio un vestito originale da cadavere. Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo? Eh? Eh? Non è stata l'idea più fica del secolo?
0: Ma hai profanato la tomba di mio nonno! Non ci credo, ma sei fuori! E la salma dove l'hai messa?
1: L'ho buttata!
0: Ma dove?
1: Tranquillo, nell'umido! Mica sono una di quelle merde che inquina! Io ci tengo al pianeta! Adesso vieni a fare colazione, che prima di girare per il palazzo devo andare a buttare nel tombino il fusto di olio per motori esausto che mi ha dato mio zio Carmelo dell'officina!
0: Minchia, meno male che ci tenevi al pianeta! Altrimenti che facevi? Cucinavi i panda?
1: Bastardo, è spiato nel freezer! Era la mia sorpresa per cena! Ho comprato 2 tranci di panda sul mercato nero cinese. Era per farti una sorpresa. Sei un coglione, rovini sempre tutto.
0: Scusa.
1: Ma dov'è finito l'uomo giocoso e discreto del quale mi sono innamorata? Lo stesso che dall'87 al 98 ha fatto credere ad un'anziana di essere suo nipote per fargli fuori i soldi della pensione in gadget per ufficio, affamandola. Il simpatico clown ubriaco che abusava di me davanti ai bambini del circo mentre si infilava bottiglie di Ceres nel culo alla ricerca di uno sponsor, l'audace prestigiatore che faceva furti negli ospedali approfittando della gente in coma.
0: Ancora? Amo, io non...
1: Zitto Franco e vestiti da tuo nonno zombie che voglio le caramelle. E prima levaci tutti quei vermi.
0: Hai capito, caro diario? Cosa figa è completamente andata di testa per sto cazzo di Halloween. Una festa inutile che non fa parte nemmeno della nostra cultura. Mannaggia la globalizzazione! Comunque la giornata ha fruttato molto, perché le caramelle non le aveva nessuno, visto che sono passati 2 giorni dalla festa. In compenso, per via dello spavento e delle percosse, i vicini di casa ci hanno dato orologi, contanti, protesi dentarie, chiavi di automobili, gioielli, obbligazioni e tanti altri oggetti di valore. Peccato per l'ingegner Rivi del 6° piano. Io l'avevo avvisato di non contraddire mai cosa fica. E se avesse fatto il suo dovere dando un contributo nel sacco dei dolci... Povero Righetti, domani ci sono le esequie. E fortuna vuole che essendo mascherati, nessuno ci ha riconosciuti. Ed ora la polizia sta cercando un alpino che puzza di merda marcia. E una donna coperta di foto di nani nudi che si segano. Che poi, che cazzo c'entrano i nani nudi che si segano con la metempsicosi? PS, Ho recuperato ciò che restava di mio nonno dalla bocca di una decina di gatti randagi. L'ho fatto cremare. PS2. Stanotte Cosa Fica si è pippata le ceneri di mio nonno. PS3. Si è fatta anche opucciotto con la sigaretta. E l'ho assaggiato. Niente male! Aveva ragione Kate Richards!

0: Only on 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso saluto amici sportivi all'ascolto per l'anticipo della terza giornata di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi, Madrid per Real Madrid Inter e Lisbona, dove va in scena il derby delle sforbiciate fra Benfica e Sporting Lisbona. Ma andiamo subito a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio, atmosfera delle grandi occasioni qui al Santiago Bernabéu. L'Inter di Mister Strapazzotti affronta infatti quella che in molti considerano la favorita del girone. Ora però sono i nerazzurri a recuperare palla con Rabrividiskovic. Bellissima apertura per la corrente dai merda. Dai merda, dai merda, dai merda. Tunnel ai danni di Sancho Pranzo. Triangolo con Mosca Fonzi e lungo lancio a pescare Guguru. L'attaccante nerazzurro, da poco passato agli anabolizzanti della Germania dell'Est, appare davvero in forma smagliante.
4: Mi sono chiamato le vostre madri.
3: Ora viene affrontato dal tedesco Lilly Gruber. Lo salta con un astuto gioco di pugni in faccia e si lancia a testa bassa verso la porta difesa dall'argentino Moccio Frocio. Guguru, Guguru, Guguru! L'imprendibile pantera dopata è a tu per tu con Moccio Frocio! Gli sputa negli occhi una pregevole scatarrata radioattiva che costringe il portiere a mordicchiarsi l'ano. La porta è vuota! Tiro! No! No! Ma no! Ma no! No! Tiro fortissimo di Guguru! Il pallone si polverizza e viene spinto a fondo campo dal vento! Nulla di fatto! Puttana di quella c***a in triciclo!
2: Massimo, ti prego di smetterla di smoccolare. Sei in diretta TV su Mamma Rai. Passiamo la linea a uno che capisci di calcio. Quanto Mazzoli capisce di fica. Gianni Vago, sei in diretta.
5: Grazie voce! Qui all'edificio di pallacalcio siamo allo stadio! Le squadre sono due, mentre il pallone è uno solo! Questo banale errore di palloni ha scatenato una vera e propria partita fra i due gruppi di persone magre vestite uguali. Entrambi sembrano volere il pallone per metterlo nella porta avversaria, cosa che a quanto sembra fa cambiare il punteggio. Che emozioni incomprensibili! Linea allo studio!
2: Gianni, sono in Rai da prima dello sbarco sulla Luna e non ho mai visto tanta incompetenza raggrumata in un solo essere umano. Ti prego in ginocchio. Se hai a cuore il mio benessere, cerca il modo più rapido per suicidarti. Non so quanto potrò reggere altrimenti. Intanto torniamo a Madrid, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Inter in affanno qui al Bernabéu! Il Real Madrid attacca a sprombattuto con Xavi Stronzo! Da Xavi Stronzo a Mpappi Pepepe! Mpappi Pepepe! Vede l'inserimento di Pene Alonso e lo serve in profondità! Pene Alonso salta Polpacci, dribbla Slabbra Calabria e la mette in mezzo per l'arrembante Fritto Mistoschi! Tiro! Miracolo di Ragnateli! Contropiede dell'Inter! Contropiede dell'Inter con Slabbra Calabria! Slabbra Calabria, Slabbra Calabria! Triangolo con Ipo Brufenovic e delizioso pallonetto a servire Guguru!
4: Se stasera vinco mi mangio un chilo di merda molle e poi mi scopo le vostre mani!
5: Guguru, Guguru, Guguru!
3: Guguru si prepara allo stop!
5: Guguru, Guguru, Guguru!
3: Ed è autorete! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco... Porco, porco, porco! Quella che sentite è la sicura della mia 44 Magnum. Addio mondo crudele!
5: Guguru, Guguru, Guguru!
2: Ottimo, ottimo, il servizio pubblico al suo massimo splendore. Fra poco qui nello studio accanto parte un'orgia sadomaso di stagisti. Quindi io mi ricopro di lattez, metto i tacchi a spillo e vi do appuntamento alla prossima settimana. Hasta la frusta, baby!
4: Mettetevi in fila che ce l'ho ancora duro! Più tardi vi faccio le vostre madri, a cominciare da quella di Alisei, quella bella zozzona!
5: Guguru, Guguru, Guguru, Guguru! Autogol, autogol, autogol!
6: 105, 105.
1: Lo Zoo di 105.
7: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove, sì,
0: Sì, qua sul mio canale Twitch anche oggi andiamo a provare per voi una cosa del futuro. Sì. Allora, oggi siamo dentro questa Poke House, che è un, diciamo, un ristorante digitale ad altissimo livello di automazione. Praticamente non sta un cazzo nessuno, fa tutto la macchina, ok? Cominciamo, proviamo a ordinare, dai! Allora, così per chi diciamo è proprio ancora molto ignorante, il poke è questo piatto hawaiian fatto con riso e diversi ingredienti divisi tra proteine e salsa. Avviciniamoci alla console e proviamo a ordinare, dai! Allora, scegliamo la lingua, italiano va bene?
6: Ciao.
0: Ho comunque già avuto questa voce, ciao.
6: Ciao.
0: Vabbè, è pazzo di aver già sentito questa voce, si vede che è lo stesso software. Allora, per prima cosa dobbiamo scegliere il tavolo. Vediamo un po', oggi fa un caldo della Madonna, quindi scegliamo tavolo interno. Vai, numero 4.
6: Scelto, tavolo 11 esterno.
0: No, tavolo 11 esterno. No, ho scelto 4 io. No, dai, che fa un caldo della Madonna.
6: Ciao.
0: Vabbè, ormai è andato, va. Mi prenderò il ventilatore. Adesso bisogna scegliere il bowl, diciamo, no? Cioè il posto dove si... ma il piatto, in pratica, vai.
6: Scelta contenitore. Tra piccolo, 50 grammi. Immenso, 2,4 kg.
0: E mo non so una cosa di mezzo. Cioè o uno spuntino o un matrimonio calabrese devo fare. Vabbè, facciamo piccolo, 50 grammi, piccolo.
6: Scelto 50 grammi. Spot.
0: Come spot? E perché spot?
7: Anurex.
0: Questa è la pubblicità.
7: Il tuo rimedio per le emorroidi.
0: Ma la roba delle emorroidi, per la, durante la costa da mangiare. Rimedio per le emorroidi. Ma che schifo, scusa. Non ho capito, uno deve pensare al buco del culo. Che delusione. Bene ragazzi, dopo aver scelto il contenitore e aver visto la pubblicità delle emorroidi, scegliamo il cereale da mettere dentro. Vai!
6: Scelta cereale. La. Riso. Riso.
0: Non sta nient'altro, scusa. È solo il riso possiamo mettere. Che cazzo di scelta è? Ha forse 3 tipi di riso diversi? Non lo so, scegliamo riso.
6: Bravo, hai scelto riso.
0: Bravo cazzo, non stava nient'altro. Bravo di cosa? Capirai che cazzo ci volevo. Bene ragazzi, dopo il riso dobbiamo andare a scegliere l'ingrediente principale, diciamo quello che dà il gusto, il sapore al nostro poke. Vai, la proteina, vai.
6: Ciao, scelta proteina. Tra pesce, carne, insetti, lumache, lane, ciccioli.
0: Ma che cazzo è il menù di Gengis Khan questo qua? Le rane, le lumache, no, pesce.
6: Scelta tra pesce silulo, anguilla, calpa, pesce strano di profondità, quelli con occhioni e lampadina in testa, wurstel.
0: Come wurstel? Ma che cazzo di prodotti strani, che delusione. Ma il pesce quello dei 100.000 che sono di mare. Ma non sta un cazzo di branzino, un'orata, una soglia. E vabbè, facciamo l'anguilla che almeno la conosco, vai.
6: Prodotto esaulito, ritirare il resto, grazie.
0: Il resto di che cazzo, non ho messo dentro neanche i soldi. No, vabbè, un altro facciamo, dai. Mettiamolo il pesce quello con gli occhioni e la lampadina, dai.
6: Scelto malbolo morbide, inserire tessera sanitaria.
0: No, io manco fumo. Ma che delusione, che tabacismo. No, torni indietro, annulla. Ma no, lo spot adesso.
8: La diarrea, ciò che accade nel tuo intestino.
0: Lo spot la diarrea.
8: Come ti sei?
0: Ma chi li sceglie questi cosi? Che delusione. Che schifo anche. Passate l'appetito.
8: Calmando il caos nel tuo intestino.
0: Bene ragazzi, nonostante qualche piccola difficoltà, bisogna imbradichirsi. Andiamo a effettuare l'ultima scelta per il nostro piatto, cioè il topping, la salsa. Vai.
6: Scegli tua salsa, la piccante, molto piccante, inferno, superficie del sole.
0: Ma non sta non piccante, scusa, devo mettere piccante per forza, no? Forse, aspetta, sta il pulsante salta.
6: Salta.
0: Sì, salta.
6: Salta.
0: Salta.
6: Salta, salta. Saltando si
0: impara. Ma come ha messo la musichetta? Mi sta prendendo per il culo il macchinario qua, eh? Vabbè, niente, fai normale, piccante normale, dai. Mo che delusione, che perdita di tempo, che preso per il culo. Va bene, dai, chiudiamo sto cazzo di video, vai! Va bene, ragazzi, finalmente abbiamo ordinato la nostra coppa di poke. Adesso non resta che portarcela al tavolo, vai!
6: Sacchetto o vassoio?
0: Vassoio, mangio qua che ho una fame, 2 ore per ordinare questa cosa.
6: Ordine in fase di preparazione, tornare domani, ciao!
0: Come torno domani? E adesso c'ho fame! Oh! Oh! Dammi il mio poke!
6: Ciao!
0: Come ciao? No, no, no, ciao! Adesso me lo dai! Io ho già pagato, adesso me lo dai!
6: Ciao, scegliere il tavolo!
0: Come scegliere il tavolo? Ma è ripartito da capo! Che delusione! Da cazzo mi faccio un aglio e peperoncino, che è meglio, vai!
6: Mmm, buona, bravo!
0: Bravo cazzo!
6: Ciao!
0: Ciao, ciao!
9: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
10: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
11: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
12: Non intrappolato! Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la trade, so.
10: Ma porca. Skywalker.
11: Aiuto, mi tanto Skywalker!
10: Madò, questa è la Sold, devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
12: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
9: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
10: Bobby Solo, portami dentro.
13: Ho capito! È la scoreggia nera!
10: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
14: Segui l'istinto, Tato.
11: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
10: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
12: a prenderlo in culo.
11: Sì!
15: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
16: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
15: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
10: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
15: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
10: No!
15: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
10: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
15: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
10: No!
15: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ricordo. Radio Ricordo. Questa è Radio Ricordo. Stai ascoltando Radio Ricordo. Nello Zoo di 105. Benvenuti su Radio Ricordo. Io sono Tony Cazzo e con me c'è Johnny Cappella. Eh sì, quanti ricordi abbiamo con noi, dentro di noi, degli anni 90. Sì, perché noi li abbiamo vissuti e quindi, visto che sono tornati di moda, chi meglio di noi due può raccontarvi nel dettaglio le cose accadute.
2: Radio Ricordo, il tuo sound balordo. Questo slogan è una merda.
3: Las cabezas continuan a moverse.
1: Ed era Silvia Coleman con Take Me Back When Free.
4: Lo sai chi mi ricorda questa Silvia?
1: Chi è
4: stato un gran successo degli anni 90.
1: Come no, lei era la figlia di Bono Vox degli U2.
4: Che peccato che poi Bono l'ha disconosciuta e lei incazzata ha scritto proprio questo gran pezzo. Ma ragazzi, all'ascolto, e Tony, tenetevi forte tutti quanti, perché noi abbiamo l'intervista in esclusiva di Bono che parla della vicenda.
5: Ciao, so Bono, parecchio Bono. Qua stronzatemi via che mi ha scritto sta canzone di merda. L'ho cacciata a carci in culo di casa e l'ho diseredata. Così se impara sta stronza li mortacci sua, e che non glielo dice con dita al culo la manarzata. Mortacci tua! A Silvia! Chi te sancula?

0: qui su Radio Ricordo. È solo noi che abbiamo vissuto realmente le discoteche degli anni 90 e abbiamo suonato questa musica. Possiamo raccontarvi come sono andate realmente le cose,
1: come questo disco del 1995 dei Blitz Team con You Make Me Cry.
0: Ma pensa un po', Johnny Cappella, tanti non lo sanno, ma i Blitz Team sono dei preti di Cuneo che hanno suonato questa canzone per il Papa esattamente nell'estate del 1995.
1: E anche voi ascoltatori, noi abbiamo il Papa al telefono per farci raccontare proprio quella bellissima giornata.
0: Pronto Papa, te la ricordi?
2: A voglia se me lo ricordo. Ammazza, faceva un cardo che appiccica. Poi ti ho fatto i bucatini all'ardo di colonnata, quelli che perdi 2 anni di vita quando ti magni.
1: Ma ti ricordi Blitz Team con You Make Me Cry?
2: Sì, quei 4 bugliaccari di merda che mi hanno fatto passare la voglia di vive. Che poi sta canzone era una merda, faceva cagà, non me la ricordo nemmeno.
0: Grazie Papa, sei il numero uno!
3: Questa è Radio Ricordo!
4: Un saluto agli amici della cassettina.
1: Solo noi di Radio Ricordo vi facciamo rivivere gli anni 90.
0: Io sono Tony Cazzo
1: e io Johnny Cappella e siamo qui su Radio Ricordo per farvi ricordare
0: gli anni 90.
1: Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori.
0: Sì, sentiamoli e vediamo se come noi hanno vissuto gli anni 90 esattamente in discoteca e se si ricordano queste canzoni. Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Francesca, senti, oggi stiamo parlando degli anni 90, dei periodi in cui abbiamo frequentato le discoteche. Tu hai qualcosa da ricordare degli anni 90?
5: No.
0: Benissimo, benissimo. Ti ricordi quella canzone che faceva? Ti ricordi?
5: No.
0: Benissimo. Allora ti puoi anche ricordare un'altra canzone, quella che faceva Bauci Bauci Bau Bauci Bau?
5: No.
0: Perfetto, benissimo. Le hai frequentate gli anni 90? Andavi in discoteca a ballare a riccione?
5: Sì, ma chi parla, scusa?
0: Sono Tony Cazzo e con me c'è
1: Johnny Cappella.
5: Cazzo e Cappella? Ma vaffanculo, va.
1: Benissimo, siamo arrivati ai saluti, Tony.
0: Ciao a tutti e ci sentiamo domani.
1: E ricordatevi di
3: Questa è Radio Ricordo. Get down.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio domenica di sabato.
2: Un salutoso saluto amici sportivi all'ascolto per questa prima giornata dei gironi di ritorno di Champions League. Due i campi collegati quest'oggi. Atene, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Olympiakos, e Praga, dove va in scena il derby degli insaccati fra i prosciutti di Praga e le mortadelle del Bologna. Ma andiamo subito a San Siro, dove il nostro Gianni Vago è riuscito a raggiungere il campione necrofricano, Mario Guguru.
3: Grazie, voce con la fica! Sono qui con uno che sembra fatto di cioccolato, da quanto è scuro! E anche lucidissimo! Sembra che qualcuno ci abbia passato la cera!
4: Uè, deficiente! Cazzo, fai lo spiritoso! Annusami le dita, lo senti l'odore? È quello della fica di tua madre!
2: Scusatemi, riprendo la linea dallo studio. Gianni, ti prego di evitare di fare battute con Guguru. Sappiamo tutti che è irascibile. Fagli le domande che hai sul foglio e basta.
3: Ok, ok, chiedo scusa alla signora col ciclo mestruale a ripetizione. Mario Guguru, sei diventato una star del calcio facendo più autogol di qualsiasi altro giocatore nel mondo. Come ci si sente ad essere famoso, nonostante tu sia nero?
4: Mi hai appena dato del nero! Brutto pazzo bastardo! Adesso mollo la partita e vado a cercare tutti i tuoi familiari e me li scopo tutti, ma tutti, tutti! E sai con cosa? Con questo...
3: Ammazza, non avevo mai visto una foca senza pinne e senza occhi!
2: Ammetto che non avevo mai visto un cazzo così poderoso. Chiedo scusa ai telespettatori per il rigagnolo di bava che mi scende sul mento e chiedo scusa anche a Guguru per l'impertinenza di Gianni Vago.
4: Se vuoi che ti dia una bella ripassata, segnati il mio numero di cellulare, ma prima consentimi di sfondare il cranio a sto pezzo di merda!
3: No, no, fermo Guguru! La legge vieta il pestaggio delle persone con evidenti handicap! Ho anche il certificato! Ai, mi fai male, è enorme! Basta, basta, nero!
2: Ammazza che legnate. Bene, benissimo. Mentre Gianni Vago viene tramortito dal cazzo di Guguru, noi ci colleghiamo con Massimo Voltaggio, che si trova ad Atene.
5: Grazie, studio! Subito nervi tesi qui nella patria degli yogurt scaduti! Al quinto minuto ammonito Guguru, colpevole di un brutto fallo di reazione dopo il tentativo di succhiotto del suo diretto marcatore Ricco Nalidis. Pregevole tunnel ai danni di Aristorpiole, triangolo con fischio d'Africa e perfetta apertura in favore della corrente scimmiatonica! Scimmiatonica! Cross in mezzo per Guguru, braccato pelvicamente da Ricco Nalidis! Guguru e il greco con rossetto lottano per il possesso del pallone ed è Guguru ad avere la meglio, lanciandosi verso la porta avversaria mentre Ricco Nalidis lo insegue stile Anna Magnani in Mamma Roma. Il terrore anale sembra avergli messo le ali ai piedi e Guguru è già a tu per tu con Pirlaghiros. Guguru si prepara al tiro. No! Con un disperato tuffo, Ricco Nalidis riesce a solleticare i coglioni dell'attaccante africanese proprio all'ultimo momento. E la palla finisce abbondantemente a fondo campo. Porco di quel maialissimo... Qui ad Atene il risultato rimane invariato. Inter 0, Calabresi poveri 0. Linea alla pubblicità!
6: Noi di Didel lo sappiamo, sono le gambe a farvi entrare. Questa settimana speciale italiano. Filetto di tonno allevato all'aria aperta e pescato a mano da mani italiane a 1,99€. Olio di olive spremute a freddo con freddo italiano e raccolte a mano da mani italiane con tutte e cinque le dita italiane a 1,99€ al litro. Patatine fritte precotte e surgelate a mano con surgelo italiano a 1,999€. Didel. Anche no.
5: Ed eccoci tornati in diretta. Siamo al 90esimo ed è sempre l'Inter a comandare il gioco alla ricerca del vantaggio. Tre i cambi effettuati da Mister Strapazzotti nel periodo non collegato. Fuori Ciuppafogna, Rombo di Figa e l'egiziano Alisei Merdaz, autori di una prestazione sottotono, e dentro tre attaccanti, il francese Spasticò, il brasiliano Vulvafrigna e l'italo molisano Cacio Caprone. Ed è proprio la mezzala di Neanderthal a lanciarsi sulla fascia mentre entriamo nel secondo minuto di recupero. Cacio Caprone serve Juve merda. Il colombiano attende l'inserimento di Guguru e lo serve con un preciso pallonetto. La pantera con la cappella nei parastinchi controlla il pallone e punta la porta di Pirlaghiros, affrontato dall'onnisbollante Ricconalidis. Ultima occasione della partita. Guguru, Guguru, Guguru, Ricconalidis lo strattona. Guguru restituisce la cortesia. Ricconalidis lo palpeggia. Guguru fa lo stesso. Il greco lo accarezza con malizia. Guguru arrossisce. Ma che succede? No, no, che cazzo fai? Limonano, limonano. Ricconalidis e Guguru si disinteressano della sfera e iniziano a slinguazzarsi come due ubriachi al limite dell'area di rigore. Ma no! E l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Ma porco! Porco, porco, porco, porco, porco! Ah! Prendimi, prendimi, ora Dio! Non voglio più vivere in questa valle di lacrime! Ah!
2: Per oggi direi che può bastare così. Io smonto baracca e burattini. Stanotte mi attende un'altra mestolata di cazzi etilici fra i sacchi a pelo della stazione. Mentre penso al gigantesco pene di Guguru. Ciuf, ciuf, figli della merda!
7: Radio 105.

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Casa Mariottide,
2: Casa Mariottide,
1: Casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
3: Ma papino, ma stai piangendo?
4: No, ma che dici? Sono felicissimo.
3: Beata a te, lo sai quando sarò felice? Quando vincerò il premio Nobel.
4: Ma il premio Nobel? Ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
3: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
4: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
3: Tipo il parco.
4: No, il parco.
3: Ciao, ciao. Ciao, Crusca.
5: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio. Com'è? L'hai progettata la macchina?
3: Ancora no.
5: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te.
3: Un'idea di come fare la macchina?
5: No, Fernande, un'idea di quanto cazzo sei sfigato. Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernande, capito? Pa, pa, pa.
6: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
4: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
6: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
4: E sarebbe?
6: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
4: Non l'hanno ancora assunto allo zoo di 105?
6: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
4: Non so, mi sembra veramente degradante.
6: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
4: Accetto, accetto!
7: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
8: Ma come si permette?
4: Aio!
7: Bravo Mariottide, in classico stile, brutto stronzo schifoso.
4: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
7: Ma vaffanculo.
4: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
3: metri. Papino, che ci fai qua?
4: Io, no, niente, io...
7: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
4: Aio.
3: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
4: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
7: Terrone rachitico scemo di merda!
3: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
4: Ah no, è il classico fisico bestiale!

0: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un caloroso fanculo, amici sportivi, all'ascolto per quest'anticipo della 12ª giornata di Serie A. Un solo campo collegato quest'oggi, San Siro, dove l'Inter di mister Strapazzotti affronta l'Atalanta di mister Muratori. Questa mattina il nostro Gianni Vago ha avuto modo di intervistare l'attaccante nerazzurro Guguru, al centro di numerose voci di mercato dopo una striscia di 28 partite senza gol. Prego Gesù di far partire il servizio.
2: Siamo qui con il campione ghiotto di melanina, Mario Guguru. Guguru, pare che ti vogliono vendere al mercato come una triglia qualsiasi. Come reagisci a queste voci scritte grosse sul giornale rosa? Sei preoccupato per una possibile cessione?
3: A me ne sbatto il cazzo! Guarda come me lo sbatto! Io guadagno 9 milioni di euro all'anno. Possono mandarmi pure in Groenlandia per quanto me ne frega. Tanto puttane e birrette ci stanno dappertutto!
2: Per un giovane di 45 anni, ma non sei dispiaciuto di lasciare i tifosi della squadra che rappresenti, di cui ora mi sfugge il nome?
3: I tifosi per me contano meno delle nane, sono un branco di disadattati, feccia infame, e se mi bucano un'altra volta le gomme del Lamborghini finisce che gli fotto tutte le madri al loro funerale.
2: È sempre bello quando un atleta parla a cuore aperto. Ti auguriamo di fare molti canestri quest'oggi, Guguru. Linea alla vecchia, a volte scopabile, a volte no.
3: Hai detto canestri? Ma che cazzo di mongo sei? Perché ti mandano a fare le interviste? Di chi sei, figlio? Lo so io di chi sei, figlio. Di quella puttana che mi sono inculato ieri sera. Annusa le dita. Senti l'odore della cagna che ti ha creato.
2: Aia, aia, aia, no, fermo, metti via la foca senza pinne. Aia, aia.
1: Bene, mentre Guguru prende a cappellate il nostro Gianni Vago, è il momento di entrare nel vivo dell'azione. Mentre io sveglio il barbone a cui sto insegnando l'arte dell'amore imbavagliato, noi andiamo a San Siro da massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Partita molto accesa qui al Meazza! Al settimo minuto ammonito Guguru, colpevole di aver spento una sigaretta nell'area di rigore avversaria. Ora è l'Atalanta che attacca con Yaya Pure. Livoriano allarga per la corrente Putridoni. Putridoni è pressato da Gran Storpio e cambia tutto per il serbo Vaginismovic. Il trequartista atalantino resiste al pressing di Mosca Fonzi, triangola con Negro di Notte e si prepara a effettuare il cross. Area di rigore intasata, tutta l'Inter a difesa della porta di Ragnateli. Cross di Vaginismovic. Uscita a pugni chiusi di Ragnateli, ma Guguru lo anticipa. Anche lui a pugni chiusi. Fallo di mano. Rigore. Rigore per l'Atalanta. Fallo di mano di Guguru. Puttana la... Ah! Ah! Ma cosa ho fatto di male? Cosa? Ditemelo! Gol! Gol! Gol di Maxi Trota! Ma... bastarda! A San Siro il risultato è cambiato. Inter 0. Veneti di Montagna 1. Linea ai consigli per gli acquisti. Porco... Ma che cazzo incitate quel n***o di merda? Bastardi, maledetti!
5: Non ci posso credere. Guguru, anche tu fai la spesa ai magazzini poverini?
3: Ma manco morto! È una pubblicità! Mi pagano per convincere voi pezzenti a comprare sta merda da 4 soldi!
6: Oddio, il grande Guguru ai magazzini poverini? Non vedo l'ora di dirlo a mio marito.
3: Ecco, brava, e digli pure che te l'ho buttato nel c***o. Brutta zingara mancata!
7: Mi hai convinta con il tuo charme, Guguru. D'ora in poi verrò sempre a fare la spesa ai magazzini poverini.
3: Magazzini poverini! Prodotti di merda probabilmente tossici per pezzenti infami come voi. Parola di Guguru!
1: Io ci compro i vibratori, usa e getta ai magazzini poverini. Una scelta obbligata quando li devi condividere con senza tetto con un'armatura di croste. Ma torniamo a San Siro, da massimo voltaggio.
4: Grazie studio! Inter arrembate in questi minuti finali. Ora la formazione di mister Strapazzotti continua la sua disperata ricerca del pareggio. Conficca la cagna. L'argentino attende l'inserimento di Jerry Cacca e lo serve in profondità. L'equadoregno salta l'indiano Shambalabalabumbum gnam gnam. Evita l'intervento in scivolata di Pistorius e la mette in mezzo con una pregevole rabona. Guguru salta contrastato da Tonno di Frocco. Colpo di testa di Guguru. Palo! Ancora Guguru! Traversa! La Fristanco si ritrova il pallone fra i piedi e mira all'incrocio dei pali. Tiro! Incrocio dei pali! Pallone recuperato da 100 falli! Il capitano nerazzurro si trova davanti la porta vuota! Si prepara al tiro! Guguru prende possesso della sfera, si gira, colpisce il pallone con una forza simile a quella di Thanos e raggiunge la rete avversaria facendo autogol! Ma no, ma dai! 29 autogol in una sola stagione! Ma clerata, ma io lo uccido! Porco!
1: Ottimo, e mentre io cambio le batterie al mio vibratore per barboni in attesa che il mio amico nel sacco a pelo esca dal coma etilico, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Sayonara masnada di cafoni inchiavabili.
4: Ma smettetela, che cazzo lo incitate? Cane quel malinciato, basta, basta!
3: Vado a scoparmi le vostre madri! Ciao, merde!

0: offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì.
4: Che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè.
4: C'è il sangue.
0: Sì,
4: allora,
0: va
4: signora...
0: Bene. Questo
4: mi ascolti,
0: sì.
4: Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano,
4: aspetta,
0: sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese

0: L'ungherese.
1: Sì, l'ungherese. L'ungherese, per chi cosa non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma
2: tu, che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai, che si raffredda l'insalata!
1: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov!
0: Sì!
1: Ecco, fa il colpo!
0: Ecco!
1: Uno.
0: Sì, due.
2: Dai, che è arrivato tuo figlio che dal lavoro!
1: Che Bagalov, porco di...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora, signora,
0: sì,
1: sono quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare la
3: cacca.
1: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda, non.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco di... L'insalata che si raffredda, il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto
1: ma
2: Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare... Per un po' di spiegare. Prima spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo stai dicendo? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
7: Dai, non me lo fanno mai dire.
6: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel...
7: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo... Dai, guarda, me... Cioè,
5: perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
7: Perché? Da pochino.
6: Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
5: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
6: Ma questo che mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
5: Fammi... Dai, Leo!
6: Dai, un cazzo! Come faccio a dire?
5: Tu vai avanti, no?
6: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire.
6: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo. È tutto fatto. This is a zoo. This is a zoo. È delizia.
1: Vai, dai.
8: Sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione.
9: Ehi, sfigati! Venite a vedere! Mi è arrivato il Commodore 64!
10: No, che figata! Che giochi hai?
9: Ho quello della Formula 1 a 2 colori, dove si va solo dritto e non si può superare.
10: Parti, parti!
9: Si fermi!
10: Gli occhi chiusi, scusate.
8: ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani. Stranger Dix 4.
9: Dai, carica il gioco Commodore 64 che siamo gasatissimi.

0: Caro Billy, la situazione qui ad Hawkins peggiora di giorno in giorno. Ti ricordi quando ti ho detto che c'era una creatura demoniaca che entra nei sogni delle persone e le uccide?
1: Più o meno, che c'avevo un verme in un orecchio, quindi non ho sentito benissimo.
0: Adesso quella creatura sembra essere diventata molto più potente e ora è in grado di entrare anche nei sogni erotici della gente. In parole povere, chiunque si masturbi rischia la morte.
1: Invece prima si diventava solo ciechi.
2: A tutta la popolazione! A tutta la popolazione! Questo è un messaggio da parte del sindaco. A causa della creatura demoniaca che infesta il nostro paesino, è assolutamente vietato masturbarsi.
3: E adesso che cosa faccio?
4: Non
3: è nemmeno Prime.
5: Dai, oh. Prima non mi fate uscire di casa per un anno per colpa di un raffreddore. E ora non posso nemmeno giocare coi miei 7 centimetri di cazzo. Ma questo è un complotto bello e buono. Non possiamo restare qui con le mani in mano, figa. Dobbiamo ribellarci, gente.
3: Sì, facciamo la rivoluzione con l'altra mano.
6: Chiama tutto,
7: faccia farmi una sega.
3: Minchia, 69, fuori c'è il caos più totale.
0: Lo so, Zeppola, l'avevo già previsto grazie ai miei poteri che la gente non avrebbe preso bene il divieto di menarsi l'uccello o sturarsi la bagiana.
3: Vabbè, io vado in bagno.
0: E cosa ci vai a fare in bagno?
3: Vado a cagare. A cagare, sì.
0: A cagare?
3: Sì, sì, quella cosa che ti chiedi, fai... E poi ti cade la merda dal culo, è presente?
0: Sì, so benissimo cosa significa cagare, Zeppola. Io cagavo quando ancora tu te la facevi nel pannolone.
3: E allora? Che problema c'è?
0: Il problema è che hai cagato meno di un'ora fa. Lo so perché hai schizzato di merda pure il cestello della lavatrice. Tu non me la racconti giusta. Non starei mica andando in bagno a masturbarti, vero?
3: Solo un pochino.
0: L'hai capito o no che ora il demone ha iniziato a infestare anche i sogni erotici delle persone? Tu rischieresti la vita per una sega?
3: Dipende dalla sega. Di che sega stiamo parlando?
0: Basta, ora chiudo il bagno e la chiave me la tengo io.
3: Ah sì? Allora io vado a masturbarmi nel frigorifero. Yeah.
0: Ok, non mi lasci altra scelta. Devo usare i miei poteri per immobilizzarti.
8: Oh merda, non riesco più a muovermi. Liberami subito.
9: Liberami, brutta nonna pelata. Liberami, stronza.
0: Mi dispiace, Zeppola, è inutile che cerchi di lusingarmi. Non ti lascio andare. È per il tuo bene, considerati fortunato. Non tutti hanno accanto una persona come me. Ho il presentimento che proprio in questo momento qualcuno stia per venire e faccia la morte.
10: Infatti, proprio nella casa a fianco, l'ingegner Jerry Gnegner sta per cedere a un certo prurito inguinale.
11: Oh figa, ce l'ho parzotto! Porca troia, vabbè, sarebbe un peccato buttare via così un'erezione. Tutto il chalice che ho preso, figa. Il fighino non mi risponde al telefono. Mi farò un seghino rapido. Sono certo che non succederà nulla di brutto. Alla fine sono un ingegnere. C'ho anche il grano. Che cazzo mi deve accadere? C'ho anche l'allarme Verisur. Devo immaginarmi la scena giusta. Eccoci, sono al compleanno del Papa. Arrivano due giapponesine tettone che mi offrono un massaggino gratis ai coglioni.
12: Tu di nori, pale, paline, sudati, geni. Tringo più fate, tringo meno fate.
11: Sì, dacci dentro, occhio stretto.
12: Mordicale.
11: Sì, vai come un cricettino sul cazzo.

0: Jerry! Brutto maialone! È giunta la tua ora!
1: No, figa, no! Ah, lasciami finire, figa! Lasciami finire! Dai, dai, dai, che è la giapponesia, figa! C'è un cricettino! Ah! Ah! Ma c'è bisogno di sbranarmi dall'uccello!
2: No, non uccide noi, ma sto, per favore, noi fale te, pompino! Noi fale sto cazzo che sei tu, non ci uccidere!
0: Mi dispiace, giapponesina, ma a me piace il cazzo. Infatti adesso vado a incularmi l'anima di Billy.
3: Vabbè, ma con tutti i morti che ci sono nel cimitero, proprio io, allora non è che sei solo ricco, sei anche pedofilo e necrofilo.
0: Hai un bel culetto.
3: Ma come fai a vederlo che è pieno di argilla?
0: È già occupato, mi sa.
3: No, no, quella è la talpa del mattino, tranquillo. Fa le sue cose e poi se ne va.

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo scherzo Wender chiamerà Arnaldo. Utilizzerà la voce di Topolino per fare Michele. Wender, conoscendo Arnaldo, ha già preparato varie parole. Sentiamo le voci che utilizzerà.
2: Ciao, come stai? Sono io! Posso farti una scorreggia? Hai capito chi sono? Sono Michele! Sei felice che ti ho chiamato? Hai fatto il gufo di legno? Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono. Sei contento?
1: Quindi Arnaldo sarà convinto di parlare con il suo carnefice. Sarà una telefonata incredibile.
3: Pronto?
2: Ciao, come stai?
3: Ma chi sei?
2: Sono io!
3: Dai, non fare il cretino, dimmi chi sei!
2: Sono io!
3: Senti, ragazzino, guarda che gli scherzi al telefono non si fanno!
2: Cacca, cacca, cacca!
3: Alla tua mamma arriveranno poi le bollette e dovrà spendere un sacco di soldi! Ora chiudi il telefono e vai a giocare ai giardini!
2: Posso farti una scorreggia?
3: No!
2: Senti la scorreggia!
3: Ma ti ho detto di no!
2: Hai capito chi sono?
3: E come cazzo? Come faccio a capirlo?
2: Hai capito?
3: Io non ti conosco!
2: Hai capito chi sono?
3: Senti, non farmi dire le parolacce, perché io sono una persona per bene!
2: Hai capito?
3: Non come te, che rompe le scatole alla gente! Dai, ora chiudi il telefono!
2: Senti che bomba!
3: No!
2: Sono Michele!
3: Porca... Michele! Brutto bastardo, figlio di puttana!
2: Non devi...
3: Io ti ammazzo!
2: Non devi dire le parolacce!
3: Dimmi dove cazzo sei!
2: Sono a casa!
3: La via, dimmi la via!
2: A casa mia! La mamma non c'è!
3: Dammi la via! Porca...
2: Faccia da cretino!
3: Michele! Michele, ascoltami! Mi hai rigato la macchina, mi hai fatto togliere le gomme, poi me l'hai fatta rubare! Io ti faccio arrestare! Mi stai rendendo la vita difficile! Porco...
2: Sei simpaticissimo!
3: No! Io non lo sono per niente! Dimmi dove sei che ti vengo a prendere!
2: Senti che bomba!
3: Michele, quando avevo la tua età, mio padre mi fece fare un corso di Kung Fu! Posso saltare fino a 3 metri e darti un calcio mortale! Ridi su sto cazzo!
2: Hai fatto il gufo di legno?
3: No! Non ho fatto nessun gufo di legno! Stavo finendo una zucca!
2: Che bravo!
3: Ma tu mi hai interrotto per farmi questa cazzo di telefonata!
2: Che bravo!
3: Michele, mi devo calmare perché ho male al petto!
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Sì, tantissimo! Perché adesso posso dare una voce a quello stronzo di merda che sei! Ma io cosa ho fatto di male? Dimmi, Michele, cosa ho fatto di male?
2: Ti voglio bene!
3: No, io no! Mi stai sui coglioni!
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina!
3: Porca m***a!
2: Sei felice che ti ho chiamato?
3: Michele! Mi sto guardando allo specchio e sto vedendo Satana!
2: Questa notte ti darò fuoco alla cantina!
3: Provaci! Io stanotte la passerò giù!
2: Ti faccio saltare tutto!
3: Cosa hai detto?
2: Ti faccio saltare tutto!
3: Vieni, vieni, ti lascio anche il portone aperto! Bastardo infame!
2: Che bello! Ti piscio dappertutto!
3: Michele, io avevo una macelleria e ho la cucina piena di arnesi! Se provi a pisciare te lo taglio con la mannaia! Capisci cosa ti sto dicendo? Pezzo di stronzo!
2: Ora sono giù che ti sto pisciando sul cofano!
3: Michele, stai lì fermo! Non ti muovere! Piscia pure sulla macchina, basta che stai lì! Io scendo immediatamente!
2: Che bello! Ti piscio dappertutto!
3: Stai lì, non andare via! Ma dove cazzo le ha messe? Ste cazzo di chiavi! Ogni volta esce per andare da quella stronza del piano di sopra e mi chiude dentro, porca...
2: Stasera scriverò per tutto il paese il tuo numero di telefono!
3: No,
2: sei contento?
3: Non lo fare! Michele!
2: Ciao Arnaldo, non ti chiamerò più!
3: Eh?
2: Non ti chiamerò più!
3: Ecco, bravo, non mi chiamare più!
2: Non ti chiamerò più!
3: Bravissimo! Non farlo più! Perché non si fanno queste cose? Io lo so che sei un bravo bambino!
2: Ciao!
3: Ciao Michele! Non chiamarmi mai più!
2: Ciao!
1: Bene, qui finisce questa saga incredibile. Non la facciamo finire? Perfetto! Allora lo richiamiamo immediatamente.
3: Sì, pronto!
2: Arnaldo!
3: No!
2: Ti ho pisciato nel portone!
3: Porca m***a! Ti ammazzo! Wonderland, lui spacca la chiave bestia. Wonderland.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dissapori.
6: Dissapori.
5: Dissapori. Dissapori.

0: 12ª puntata presto promossa e brigadiera. Phil di Fer è riuscito a scampare al rapimento orchestrato dal perfido Lionel Ernie, ma dopo 3 mesi di prigionia la sua mente non ha retto ed è stato ricoverato in psichiatria perché si è convinto di essere un uomo delle caverne.
1: Dottore, mi dica qualcosa.
2: Il grass porcellanato è un'ottima soluzione per gli interneti.
1: Ma non qualcosa così a caso. Mi dica di mio figlio.
2: Suo figlio Phil di Fer? Vediamo la sua cartella. C'è la merenda, il sussidiario.
1: Ma cosa spera di trovare nella sua cartella di quando faceva le medie?
2: Nulla. Quindi proverò a guardare la sua cartella clinica. Niente, anche qui c'è il diario, il sussidiario.
1: La vuole finire di aprire zaini e dirmi come sta mio figlio, dottore?
2: Ah, ecco qua. Il resoconto degli specializzandi da cui mi faccio pagare per farli lavorare in ospedale. Allora vediamo, al momento del ricovero credeva di essere un uomo delle caverne. Chiaramente, signor Tangibilli, le addebiteremo un extra per la carne di mammut con la quale abbiamo dovuto sfamarlo.
1: I soldi non sono un problema, io voglio solo che mio figlio ritorni quello di prima.
2: Allora vediamo, a parte che ha tramortito una decina di infermiere con la clava, sembra che poi il ricovero sia proceduto bene e ci siano stati significativi progressi.
1: Sa, dottore, ne parla come se fosse la prima volta in vita sua che se ne occupa.
2: Ma chi io? Ma cosa glielo fa credere?
1: Beh, indossa una corona di alloro e porta in mano un mazzo di fiori come se si fosse laureato oggi.
2: Ma no, ma si figuri, le pare che mi sono laureato oggi. Mi sono laureato ieri e non ho fatto in tempo a ripassare a casa dopo la festa.
1: Ah, questo mi conforta. Solo che sono veramente preoccupato per la sorte di Phil Fer. Questo shock dovuto al rapimento non ci voleva. Doveva sposarsi il mese scorso.
2: Non tutto il male viene per nuocere, come vede.
1: Ma lei non capisce. Stiamo rinviando le nozze di continuo e la sua fidanzata Birboni ormai non ce la fa più ad aspettare. Posso convincerla ancora un po' a non trovarsi un altro uomo andando a letto con lei tutte le sere vestito da pirata. Ma non può andare avanti ancora per molto, dottore.
2: E allora si rallegri, signor Tangibilli, perché, come le stavo dicendo, suo figlio sta migliorando. Non crede più di essere un cavernicolo.
1: Davvero? Dottore, grazie. Grazie per questa bella notizia.
2: Ora crede di essere un cavaliere medievale.
1: Ma come sarebbe a dire? E questo che miglioramento sarebbe?
2: Beh, un passo avanti nella storia, no? Vedrà, tra qualche mese piano piano lo porteremo ad artista rinascimentale, poi rivoluzionario francese, confederato della guerra civile. Da lì a nazista il passo è breve. E poi eccoci che lo riportiamo a uomo del XXI secolo.
1: Ma mi sta prendendo in giro?
2: Signor Tangibilli, ci vuole pazienza. Suo figlio è giunto in condizioni complicatissime. Era talmente regredito all'età della pietra che su Facebook pubblicava 9 buongiornissimi ogni mattina.
1: Voglio vederlo.
2: Ma certo, prego, Sire, si accomodi.
3: Padre!
1: Figlio mio!
3: Sono di ritorno dalla crociata dove pugniamo i fanatici maomettani.
1: Ma dottore, ma come parla? Io non capisco.
3: Magni furono i perigli, ma alla fine inducemmo Gerusalemme alla resa e liberammo la terra santa dagli perfidi mori.
1: Ma chi sono i mori? Ma cosa dice, dottore?
3: Ora vi saluto, padre. Come i sodali vo alla locanda del Cervo Becco a festeggiare la somma vittoria.
1: Ma dove sta andando, dottore? Dovete fare qualcosa.
2: Non si preoccupi, gli abbiamo allestito alcune locande medievali appositamente. Vanno in fattura, ovviamente.
1: Ma il vostro personale si presta a queste scene?
2: Sì, stia tranquillo, tanto ci sono le infermiere che ha tramortito con la clava. Sono rincoglionite anche quelle. Riuscirà Phil di Fer a riprendersi dallo shock o rimarrà per tutta la vita un rozzo cavaliere medievale ubriacone ignorante? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà L'uomo delle taverne.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a Chissà chi cazzo è. Conduce in studio Amadeus.
1: Bentornati a Chissà chi cazzo è. Il programma che se guardi e scegli di chi vuoi lo puoi vincere anche tu. Quindi iniziamo con la prima chiamata. Io sono Amadeus.
2: Oggi
1: dovrai indovinare il personaggio misterioso.
2: Che cosa devo fare? Che cosa? Ma vai, ma chi sei?
1: Con chi stiamo parlando?
2: Vai, porta la c***a del suo Ennio con la doppia gna.
1: Un applauso a sta merda di Ennio. Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno.
2: Ma che... dov'è che le vedo? Dove le vedo?
1: Le vado
2: ma
1: a delle...
2: sono nella stalla!
1: Le vado
2: più a... va che non le vedo, più che va che non ci sono! Porca la...
1: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che...
2: Ci sono solo delle vacche, porca...
1: Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone.
2: Ma sto spalando la merda, sto pulendo la stara, ma
1: e allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente. Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
2: Ma chi sa se c'ha la faccia di merda?
1: Le vado ad elencare le professioni. La prostituta.
2: C'è la burrale, c'è la burrale. Dov'è la vecchia? Dov'è la vecchia?
1: Il ballerino, il cuoco.
2: Ma la vecchia, voglio la vecchia. Da burrale, voglio la vecchia.
1: Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
2: Cosa devo fare? Cosa devo fare? Dammi la vecchia, voglio la vecchia.
1: Lei mangia le uova.
2: Vai, che le
1: uova.
2: Porca di... Le mangio la mattina.
1: Si dice uova, bastardo.
2: Uova.
1: Ma lei è un ignorante bastardo sifilitico di merda.
2: Ma porco di...
1: Uova. Si dice uova, bastardo. Ma chi cazzo avete chiamato? Ma questo va preso e messo in galera. Comunque ha perso.
2: Non lo voglio più, la vecchia da bucare. Vai a cagare.
1: Adesso andiamo con la seconda chiamata.
3: Pronto?
1: Bentornati a Chissà chi è. Io sono Amadeus. Oggi dovrai indovinare.
3: Tu sei un ricchione.
1: Con chi stiamo parlando?
3: Col cazzo che ti fotte stai parlando, chi te morte viva.
1: E allora facciamo un applauso a Tommaso che annusa i buchi del culo col naso.
3: Sì, l'ho annusato quella puttana di mamma.
1: Applausi!
3: Di tutta la statua chi te morte viva.
1: Come potrà vedere, davanti a lei ci sono quattro personaggi. Lei mi dovrà dire che lavoro fanno. Le vado ad elencare le professioni. La prostituta, il ballerino.
3: Tua madre, tuo padre.
1: Il cuoco.
3: Il ballerino che balla sui cazzi neri, in culo a chi te morte vive.
1: Ma è incredibile! Ma che ha fatto? Ha buttato giù. Presto, richiamiamolo immediatamente. Se indovinerà, si porterà a casa 32.000 euro.
3: Ma non voglio indovinare niente, non mi interessa niente, non mi chiama mai più.
1: Ma che stronzo che sei.
3: Io vengo a Entrapiedi Uniti in un buco di culo di quella puttana di mamata.
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente, Pino Scaglione, che ha la faccia da coglione.
3: Pronto,
1: ah, guardi, le volevo chiedere scusa.
3: Ma chi è?
1: Le chiedo enormemente.
3: Cane.
1: Anche se chi per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
3: Mangulacchi te morte, ti giuro, guarda, ti entro col furgone nella porta di casa e ti faccio saltare in aria come un kamikaze, mangulacchi te morte.
1: Va, che merda di gente che c'è in giro.
3: Morte, chi te morte? Morte, stramorte, viva!
1: Vuole salutare qualcuno? Vuole salutare qualcuno? Ma come mai continua a cadere la linea? Ma non è possibile! Forza dai, facciamo quest'ultimo tentativo e andiamo a chiamare questo terrone.
3: Yeah.
1: Allora facciamolo buongiorno. Questo calorosissimo applauso a Pietro Mangia Merda di Belluno. Oggi
3: non mangiamo ancora come te, io se non mangiamo come te, io vengo e ti mangio la testa, il cervello, poi scendo giù, ti mangio i coglioni. E poi all'ultimo lo sai cosa faccio? Ti metto un petardo nel culo e ti faccio esplodere in blocchi del burro.
1: Ma è incredibile! Chiedo scusa per il disagio a tutto il pubblico a casa, ma abbiamo problemi sulle linee telefoniche. Proviamo a richiamare questo bifolco perché stava per vincere.
3: Chi è? Pronto? Chi è?
1: E allora dai, facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente.
3: Tre puttane, che sei così stronzo che per cagarti ci vogliono tre puttane quando sei nato, con la fita e morte e stramorte.
1: Incredibile.
3: Ma tutta razzatoia!
1: Ah, che delusione, ha perso.
0: Chissà chi cazzo è, torna settimana prossima, buona serata a tutti, ciao.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Questo è Wonderland.
2: Oggi, quel bastardo di Wender utilizzerà le voci di Eddie Murphy, dal film Beverly Hills.
3: Pronto?
4: Pronto il ristorante?
3: Sì, buongiorno.
4: Pronto il ristorante?
3: Sì, buongiorno.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
3: Mi scusi, pronto? Non la sento bene.
4: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
3: No, guardi, io non posso portare niente, se vuole venire siamo qua.
4: Molto bene, mandi giù.
3: Non facciamo domicilio, signore.
4: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
3: Va bene, dopo io lo dico, signore, va bene?
4: Ok,
3: come detto, io lo dico ora direttamente quello che lei è. Comunque, la saluto, signore.
4: Arrivederci.
5: Pronto?
4: Pronto il ristorante?
5: Pronto.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
5: Ordina pure.
4: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo.
5: Ok.
4: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
5: Va bene.
4: Anzi due.
5: Ok.
4: Ha scritto?
5: Certo.
4: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
5: È marinato.
4: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. La ringrazio molto. Arrivederci.
5: Ciao, coglione. Coglione. Ancora con Johnny il phone.
6: Sì, pronto?
4: Pronto il ristorante?
6: Sì, dica.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù.
6: Sì, no, mi dispiace, ma siamo chiusi noi, Marcantonio.
4: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
6: No, scusami, ti stavo dicendo che sono chiuso.
4: Ha scritto?
6: No, sono chiuso e stai serrato.
4: Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto?
6: Senti, ti ho detto che sono chiuso.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035.
6: Oh, ti ho detto sono chiuso, il negozio è chiuso.
4: Allora, non vorrei ordinare però qualcosa, ho qui davanti il menù.
6: Ma che mi stai prendendo in giro? Ti sto dicendo che sono chiuso.
4: Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert.
6: Ma va,
4: ti ringrazio molto. Arrivederci. Pronto il ristorante?
7: L'uomo Godzilla.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Allora, vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti il menù. No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
8: Tibar.
4: Sì, sono il signor Axel Foley dell'appartamento 1035. Vorrei ordinare qualcosa, ho qui davanti
8: a me. Rotto!
4: Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi. Senta, mi dica, com'è questo pasticcio di salmone in salsa d'aceto? Ok, ne mandi giù due porzioni abbondanti e anche qualcosa di dessert. Ringrazio molto. Arrivederci.
8: Che grazie di te rinquinti assassino. Da le serie luce mi disputtava. Non mi mozzo. Alle teme mi mozzo a tutti quelli. Siete tutti puttani, tutti scrofe puttani.
4: Ha scritto?
8: Musa di puttani. A me non mi vai mozzicato. Perciò con Radio Papino, perché non mi mozzo che per niente.
4: No, aspetti, dovrete portare tutto alla Ford Beige parcheggiata davanti all'albergo. Puttani. Molto bene, mandi giù un sandwich all'insalata di scampi.
8: Chi è che sta andando? Io voglio vedere. Chi deve vedere un telefono? Me ne sono un numero.
4: Ha scritto?
8: Hai scritto tutti quanti!
4: Ha scritto?
8: Affanculo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: L'ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le scienziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice lo scienziato, a me mi arrivano 200 sms che dice lo scienziato. Sempre sta parola sentito, lo scienziato. Che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziati, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: Amici, in questi giorni sta spopolando sui social, su TikTok soprattutto, Elisa Esposito, quella che fa il corso ovviamente in italiano, ma tu devi ripetere le parole in corsivo, una roba veramente da psicopatici, ma funziona, e quindi se funziona ed è da psicopatici, lo utilizzo nel Wonderland. Siamo pronti, sentiamo come reagisce la gente nel mondo, andiamo, andiamo!
8: Pronto?
9: Ciao alunno, benvenuti in questa nuova lezione di corsivo. Facilissimo, dovete buttare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è...
8: Pronto?
9: Tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te.
8: Ando da quel paese.
6: Pronto?
9: La seconda parola di questa lezione è...
6: Pronto?
9: Bagno. In corsivo si dice bagno. Ora tocca a te.
10: Io non dico niente invece.
9: Non mi sei piaciuto. Infine...
10: Non dico niente.
9: Ma tutto bene? Si dice ma tutto bene.
10: Voglio essere selezionato.
9: Vai.
10: Non dico niente.
9: Meriteresti? Ciao alunno. Benvenuti in questa nuova lezione di corsivo.
6: Chi è?
9: La prima parola è tuta grigia.
6: Che cosa va cercando?
9: In corsivo si dice tuta grigia.
6: Fangula la musta davanti.
9: No,

0: L'uomo Godzilla.
1: Pronto.
2: Ciao Alunio. Benvenuti in questa nuova lezione di corsio.
1: Come
2: facilissimo. Dovete duettare il video e poi ripetere dopo di me. Mi raccomando, concentratevi.
1: No.
2: Perché poi metterò il voto. Siamo subito. La prima parola è tuta grigia. In corsivo si dice tuta grigia. Ora tocca a te. Dai. La seconda parola di questa lezione è...
3: Pronto?
2: Tuta grigia.
3: Pronto?
2: In corsivo si dice tuta grigia.
3: E a me che cazzo me ne frega?
2: Ora tocca a te.
3: In culo te e tua sorella.
2: No, qua per niente meriteresti...
3: Ancora?
2: Un due.
3: Finito?
2: Bagno. In corsivo...
3: Allora?
2: Si dice... Bagno.
3: Ma vaffanculo deficiente.

0: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
1: Nel Wonderland di oggi ritorna lo psicologo Francesco Fallo. E fallo se pensi di non poterti fermare. Wender, fallo.
2: Pronto? Buongiorno, sono lo psicologo.
3: Psicologo?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
3: No, io non ho detto a nessun psicologo, non ho bisogno di psicologi.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato...
3: Ma non sono io.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo.
3: Io non ho bisogno di psicologi, né ho detto a qualche psicologo che io mi voglio fare visita.
2: Niente. Ne apro. Se lo vuoi fare, fallo.
3: Ah?
2: Potresti anche non farlo. Vedi?
3: No, no. Io non ho chiesto a nessun psicologo. Poi lo sapevo, si aspettava una telefonata.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
3: Sono sicurissima, io non ho chiamato
2: e chiamami.
3: Nessun psicologo. Le chiedo scusa e arrivederci.
2: Vedi te. Vedi?
1: Attenzione, perché Wender ha scoperto un nuovo sordo che non sente cosa dice. Ascoltiamo.
4: Non la sento.
1: Mi dispiace, ma non è lei.
4: Non la sento, guardi.
1: E va bene.
4: Senta, il modo che parla non si riesce a capire.
1: Ora chiuda il telefono.
4: Non sento cosa dice.
5: Pronto?
2: Per l'amor di Dio, vai.
5: Pronto?
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pronto?
5: Parla.
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
5: Non sento niente.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Eh?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Non sento niente.
2: Ma se pensi di non aver...
5: Ad alta voce o se no non so cosa dirti. Non prendo.
2: Ma se pensi di non avermi chiamato?
5: No.
2: Chiamami. E chiamami.
5: No, no.
2: Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo.
5: Vabbè.
2: Vedi, ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Insomma, cosa c'è?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Aspetta un attimo.
2: Vedi te. Poi, ne apro. Però...
5: Prova adesso.
2: Sono lo psicologo.
5: Chi è che ti ha chiamato?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
5: Chi?
2: Ma se pensi di non avermi chiamato, chiamami.
5: Ma chi devo chiamare?
2: Vai, se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Ne apro. Però, se lo vuoi fare, fallo.
5: Non ho capito con chi sto parlando.
2: Per l'amor di Dio.
5: Eh?
2: Sono lo psicologo.
5: Con chi sto parlando?
2: L'ho chiamata per dirle di farlo.
5: Senti, o alzi la voce o non si sente niente. Il mio telefono non prende. È vecchio. Non so cosa farci. Va bene?
2: Sono il signor...
5: O alzi la voce o se no non serve a niente.
2: Sono il signor Francesco Fallo.
5: Francesco Fallo? E chi è?
2: Sono lo psicologo. Mi aveva detto di chiamarla.
5: Ma chi?
2: Ma se pensi di non... Ma se...
5: Faccia piacere. Dai.
2: Vedi? Pronto? Sei un coglione.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Pronto?
2: Buongiorno, sono lo psicologo.
6: Eh?
2: Sono lo psicologo.
6: Beh, ma a me non mi interessa più psicologi.
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: Ma chi? Ma senta, lei ha sbagliato l'indirizzo perché io non sono mai stata con psicologo.
2: Per l'amor di Dio, vai. Se pensi di non poterti fermare, fallo.
1: Vai Wender, sderena la vecchia limitrofe.
6: Pronto?
2: Mi aveva detto di chiamarla. Ma se pensi di non avermi chiamato.
6: Nel nome, il numero e tutto, io non l'ho mai chiamata.
2: Per l'amor di Dio.
6: Grazie a Dio non ho bisogno del psicologo.
2: Vai.
6: Dunque, chi le ha dato questo nome, questo indirizzo, cancelli il numero, non è il mio. Ecco.
2: Pensaci un attimo. Se pensi di non poterti.
6: Te lo dico. Non ti pensi... disturbare.
2: Se pensi di non poterti fermare. Però, se vuoi, fallo.
1: Qui ci vuole la super vendetta. Ci vuole. La forza del sole.
6: Pronto?
2: Per l'amor di Dio.
6: Cosa?
2: Mi aveva detto di chiamarla.
6: No, guardi che da sono già tre volte che le ho detto che non chiami. Butti via il mio numero e non rompere i coglioni. Io non ho mai avuto bisogno del psicologo. Hai capito sì o no?
2: Ma se
6: rompere i coglioni.
2: Sei una cogliona.
6: Hai
2: però...
6: capito? Deficiente di un disgraziato.
2: Ne apro.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Benvenuti a Fatti Sfatti.
9: Fatti Sfatti.
8: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
10: Buongiorno e bentornati ai nostri Fatti Sfatti. E come sempre, senza perdere tempo, se no sono schiaffi in faccia, partiamo subito. Se fai toc toc sulla porta, bussi. Ma se fai toc toc su una figa, pussi. È bene che voi sappiate che le persone sono come le monetine. Più scure sono, meno valgono. Rocco Siffredi da bambino era un bimbo minchione. Ed ora una breve notizia geografica. A Praga i vicoli sono tutti vicoli ciechi. Quando muore il proprietario di un negozio di strumenti musicali, dona gli organi. Se una ragazza compra 15 vibratori, sono cazzi suoi. Se vi chiedono se siete favorevoli o contrari al Kama Sutra, è bene che prendiate una posizione. Il fratello di Julia Roberts è una persona molto pulita. Nonostante questo, non è neutro Roberts. È bene che voi sappiate che la pizza a 4 stagioni non può essere tagliata in 8 perché non esistono più le mezze stagioni. Se il tuo portinaio si chiama Angelo, comunque non è un angelo custode. Per un'incredibile coincidenza, le persone nate nel 1751 sono tutte morte. Adesso andiamo con una breve notizia di carattere sanitario. Farti un video non ti farà stare meglio, anche se ti riprendi. Ci tengo ad informarvi che Romolo è il fondatore di Roma, ma Pisolo non è il fondatore di Pisa. Le notizie di Fatti Sfatti finiscono qui. Noi torniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
8: Fatti Sfatti.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
4: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
5: Presenta.
4: Forrest Cazze.
5: Forrest Cazze.
6: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
5: Forrest Cazze.
4: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
6: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
6: Perché sono nato così brutto?
5: Forrest Katz.
4: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
6: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
5: Il suo amore Nanny.
4: Con la quale avrà un figlio.
6: Nanny! Nanny!
4: Il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
5: Il suo amore Nanny.
4: Con la quale avrà un figlio.
6: Nanny! Nanny! Io ti

0: vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo!
1: No, no.
0: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
3: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldo, lo soldo, lo soldo, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
4: Sei ignorante,
0: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
0: No.
3: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
6: Questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dai, subito, dammi lo soldo.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
8: Zodi 105 presenta Pornhub.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
11: Ostriche e champagne.
10: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
11: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
10: Sì.
11: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai.

0: Brava, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
0: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
0: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
1: Dai. Oh cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
1: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
0: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
0: No.
2: Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
1: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la vomita.
1: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
0: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
0: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Un milione di anni fa, o forse due, quando ancora tutto era da scoprire, grazie alla tenacia e alla fantasia di un ominide di nome Grug, furono inventate molte cose che ancora oggi migliorano le nostre giornate. Lo Zoo di 105 presenta i Cavernicoli.
7: Oggi, nella terra dei cavernicoli, c'è un temporale della Madonna e i tuoni svegliano Grug in anticipo sulla sveglia.
8: Figa! Cazzo è sto rumo? Devo mettere i tap.
7: Ravanando nelle orecchie della compagna Ugga, Grug riesce ad estrarre un po' di cerume per tapparsi le orecchie dal frastuono. Ma nel buio totale, inciampa prendendo una botta alla gamba.
8: Aia! Figa che va!
7: Guy si sveglia dallo spavento e inizia a far squillare la sveglia anche se in anticipo.
9: Trin, trin, trin, trin,
8: ma no, aspetta, presto!
7: Le urla di Grug fanno arrivare di corsa Bicca ad accendere il fuoco.
8: Ma no!
7: Poi arriva di corsa Click, che pensando sia già ora della foto, pianta un peto sul fuoco proprio di fianco a Grug, che nel frattempo è in terra che si tiene la gamba dolorante.
8: Sì, ma aspetta!
7: Mentre Click sfoggia il sonoro peto per la consueta foto, un lampo illumina a giorno la grotta, facendo risultare sulla parete una foto nitidissima.
8: Figa, ma che ho? Sembra in 4K HD.
7: Grug chiede a Click di rimanere per un altro scatto. Dovevano solo attendere un altro lampo che illuminasse a dovere le mura.
8: Aspetta, Click! Aspetta un altro lamp! Vai, Click! Va ora!
7: Grug però non si accorge che quello sarebbe stato l'ultimo click del povero Click. Già, il fulmine lo ha folgorato all'istante, riducendo il poveretto in cenere.
8: Figa, che no, è morto.
7: Nell'usanza cavernicola, in caso di morte, le ceneri del defunto devono essere benedette dal santone del paese Fender, per poi berle in una grolla sacra. Grug corre quindi a chiamare Fender, un omone alto 2 metri con una barba lunga fino all'ombelico.
8: Fender! Fender! Via che è morto Click!
10: Tu darmi 4 bisonti.
7: Sì, amici, Fender non lavora gratis e chiede a Grug 4 bisonti in cambio della cerimonia. Ma Grug non ci sta, è una cifra troppo alta.
8: Oh, cazzo dici? Beh, sono troppo.
10: Tu darmi 4 bisonti, sparire, spare.
7: Inizia una colluttazione tra i due, partono calci in culo e graffiate sulla schiena, quando a un tratto Grug si aggrappa alla barba di Fender e si accorge di qualcosa.
8: Oh figlio di puttana, ti spacca la faccia, bastardo!
10: To!
8: Bastardo! Mi graffi la schiena, bastardo!
10: In faccia!
8: Figa, sin che rob, bello!
10: Ai ai! Ai ai! Ai, ai.
7: Incredibile! Grug aveva appena inventato la chitarra. Bastava tirare la barba a Fender per far uscire quel meraviglioso suono.
8: Figa che bello!
10: Ai! Ai!
8: Si sta zitto che can. Figa, sincherò.
7: Mentre Grug si improvvisa cantante, peraltro riuscendoci alla grande, dal cielo parte un'altra saetta proprio vicino ai due.
8: Figa che bello!
7: Fantastico! Non solo Grug aveva inventato la chitarra, ma grazie a Fender e a un fulmine l'aveva anche inventata elettrica!
8: Beh, è bello!
7: Il resto nella prossima puntata di I Cavernicoli!
3: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
12: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
11: Il modo migliore per mandare a male la gente.
13: Pronto!
12: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
13: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
14: Tina, Tina, leccami il culo, angolo a chi destra morte vive. Pronto?
13: Brutto ignorante di folco bastardo, devi premere il tasto 2, una sola volta. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
14: Vai!
13: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
14: Pronto!
13: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
14: Ehi! Ma chi sei?
13: Segui la voce per ricevere il premio.
14: Porco, porco!
15: Vendetta!
16: Vendetta!
15: Vendetta!
14: Hey!
13: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
14: Si prega
13: di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
14: Hey! Puntana la... Chi sei? Chi sei? La...
13: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
14: Hey!
13: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita. Hey! Hai vinto il premio di Radio Piripicchio.
14: Chi sei?
13: Segui la voce per ricevere il premio.
14: Chi sei?
13: Ora pronuncia la parola. Uova. Uova.
14: Porca la... Ma che cosa vuoi?
13: Ho detto uova.
14: Uova! Uova!
13: Il sistema... Il sistema...
14: Che cosa vuoi da me?
13: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
14: E porca la... Cosa ti devo dire?
13: Devi dire la parola uova.
14: Uova! Uova! Uova! Uova! Uova! Uova! Non la so dire! Non la so dire!
13: Devi dire... Uova. Dai che ce la puoi fare.
14: Porca la... Cambia la parola, bastardo.
13: Prema 2.
14: Due. Porco. Due. Brutto bastardo!
13: Brutto ignorante di folco bastardo. Devi premere il tasto 2 una sola volta.
14: Chissà che cosa vuoi?
13: You are waiting to be connected to the porco extension. Please do not hang up so as not to lose the mongo that you have acquired.
14: Non ti capisco cosa stai dicendo. Chi sei?
13: Hai vinto il premio di Radio Piripicchio. Segui la voce per ricevere il premio.
14: Dai, che devo sto lavorando.
13: Ora pronuncia la parola.
14: Uova.
13: Analfabeta.
14: Voglio sapere chi sei!
13: Il sistema non può registrare uno storpio che parla.
14: Porca la... Vai a cagare!
13: Ripetere bene. Uova.
17: Ora me lo mangio il vecchio bifolco. Aggiungerò nella segreteria la voce che dice...
18: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale. La parola da pronunciare è... Porta uovo.
13: Per ritirare il pacco con dentro la donna...
14: Chi sei?
13: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.
14: Dov'è la vecchia da burare?
13: La parola da pronunciare è... Porta Uovo.
14: Porca!
13: Dica Porta Uovo bene.
14: Ma non ce la faccio! Non ce la faccio!
13: Si concentri anche se è un bifolco.
14: Ehi!
13: Dica Porta Uovo.
14: Le uova!
13: Si concentri anche se è un bifolco.
14: Puttana la... Vai a casa!
13: Per ritirare il pacco con dentro la donna da burare, digitare il codice vocale.
16: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa,
3: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
2: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
4: Aspetta, aspetta che lo infilo, aspetta che lo infilo.
5: È un bel momento di radio, ragazzi.
4: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in io sfido chiunque.
5: È durata un giorno.
6: Niente, niente, guarda, non si può, non si può. Non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
4: Che cazzo.
5: No, dai, hai rovinato tutto.
2: Ma durante l'inserimento anale,
3: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del c***o.
4: Siri, ma non parla.
7: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
4: Fiammetta Cicogna, no, no, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
2: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
7: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
2: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
3: e dei suoi numerosi peli
2: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno praticamente me lo sono, per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no. No, e me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che. Ha dato dell'immaturo.
2: iPhone.
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No, le
3: spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa, non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata nello giocare fra di noi. Io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo, nella riga del sedere,
2: insomma. Ok.
3: Modi bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del culo, possa.
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù una caramella. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: Se è schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io.
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi no. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto.
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo? Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105. Questo è Wonderland.
2: Dal mondo dei social abbiamo pescato una tizia napoletana, la signora Rita, quella che viene nel tuo negozio a fare l'evento.
3: Ragazzi, signori, ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
2: La cosa incredibile è che è tutto vero, quindi utilizzeremo queste voci per chiamare i commercianti di Napoli per testare la sua proposta.
4: Chi?
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo.
4: Allora,
3: ma tu sei proprio una merda. Pronto?
4: Sì.
3: Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono. Poi ci sono pure altri pacchetti a quale facciamo direttamente a casa mia il vostro prodotto, me lo mandate a casa mia a buon prezzo, io vi faccio pure questo pacchetto qua.
4: Non ce ne occupiamo noi, dovreste parlare col titolare di queste cose.
3: Oh, me merda! Oppure vengo direttamente nei vostri negozi, nei vostri uffici, nei vostri palazzi. Pronto? Ma tu sei proprio una merda! Pronto?
5: Ditemi, chi è?
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A quale facciamo
5: Non mi interessa.
3: Ma tu sei proprio una merda.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram. Ascoltate, udite, ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo. A buon prezzo, allora.
6: Ma è una proposta commerciale, questo è un negozio, noi siamo, abbiamo clienti.
3: Io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi,
6: no,
3: oppure...
6: Abbia pazienza, mi chiami domani mattina a quest'ora.
3: Se tu non mi prendi, farai la fame. Oh, me merda.
7: No.
3: Pronto?
7: Sì.
3: Ascoltate, udite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Non solo, io da casa mia posso fare la diretta con voi nei vostri negozi.
7: Mamma, da chi te sta morto e vive?
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Mi tirerai questa roba, sta andando, metti pure lo scarpe delle tabra.
3: Oh, me merda!
7: Pronto?
3: Non solo, io da casa mia.
7: Ma che destra morte vivo, ma che. Ma.
3: Ma tu sei proprio una merda!
7: Ti cago in bocca con chi destra morte vivo. Te quella puttana di mamma.
3: Oh me merda! Pronto? Se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare, i mobili, i materassi, quello che ci sta un po' a faccia la terra, io ci sono.
7: Ti ho pisciato in bocca appena sei nato, chi ti sta morto e vivo, e non lo sai.
3: Oh, me merda!
8: Vendetta! Vendetta! Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Pronto!
3: Oppure vengo direttamente nei vostri negozi.
7: Ma prendi coglione! Caccia tuo compagno per gli l'angua, chi ti sta morto e vivo!
3: Facci il cazzo!
7: Chi ti sta morto!
3: Oh, me merda!
10: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
0: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
11: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattiva.
4: Ehi!
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno, sono la Terrona di Instagram.
4: Non ho capito cosa sei tu di c***a.
3: Ascoltate, udite. Ho fatto dei pacchetti bellissimissimissimo a buon prezzo. Allora, se volete me nel vostro negozio a sponsorizzare i vostri prodotti, abbigliamento, mangiare...
5: assolutamente. Merda maledetta di...
3: Oh me me.
5: Maledetto sia il tuo di...
3: Ma tu io... una merda.
5: Altro infame po...
3: Facci cazzo.
5: Io me ne c'ero un po'.
3: Io ci sono.
5: Non me ne c'ero un cazzo di...
3: Quale fa... Non solo.
5: Ma la...
3: Da casa...
5: Quella bastarda infestata.
3: Oh.
5: Ma... Bastarda vipera di... Non me c'ero un cazzo.
3: Vengo...
5: Non me c'ero un cazzo di... Bene.
3: Oh, fa... Ma tu sei proprio una merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
2: Furto d'identità. Oggi abbiamo fatto credere a degli ignari cittadini che gli hanno rubato fotografie e dati personali per pubblicarli su siti porno ed incontri.
3: Pronto?
4: Ciao Vincenzo.
3: Con chi parlo?
4: Sono Franco, ciao. Sento che sei occupato?
3: Franco chi?
4: Senti, ho trovato i tuoi annunci su svariati siti e insomma sarei interessato a incontrarti, ecco.
3: Ma di che stai parlando, scusa?
4: Beh, sei su svariati siti internet, c'è un annuncio meraviglioso con delle foto di te che, mamma mia, mollami proprio. E...
0: L'incubo italiano.
4: Ciao porcone, come stai?
5: Senti, dimmi il nome e cognome, chi non retto se vai a fare altro sacco.
4: Ah, non sei italiano, sono Franco, ciao, molto piacere.
5: Ma Franco di chi?
4: Sono Franco, senti, ho letto il tuo annuncio su svariati siti internet e insomma sono pronto, ecco. Se hai un PostePay magari ti mando anche un 50-100 euro e possiamo iniziare a farci sta sega al telefono, hai voglia?
5: Senti, va a quel paese che a me mi basta.
4: Come?
5: Va a quel paese, io sto bene come mi trovo.
4: Vuoi 150? Facciamo un po' di più? Pronto?
5: Pronto?
4: Oh, che bella bestia.
6: Bello questo, richiamamelo.
0: L'incubo italiano.
7: Pronto?
6: Pronto, Santino? No, sei Santino detto lo strangolacazzi?
7: Sei un coglione, faccia di merda, figlio di puttana. Dimmi chi sei che ti spacco la testa.
6: Ah, quindi pratichi l'insulto, mi piace.
7: No. Dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi chi sei.
6: Ok, allora lo tiro fuori. Non vuoi neanche la ricarica con PostePay?
7: Ma no, dimmi chi sei, faccia di merda, che ti spacco
6: bello,
7: la faccia.
6: Mi piace.
7: Se sei, so chi sei.
6: Ok, allora lo tiro fuori.
7: Imbecile, figlio di puttana. Testa di cazzo, okay. Figlio di puttana. Ah. Dimmi chi sei, faccia di merda.
6: Adesso puoi sputarmi addosso, così. Vai.
7: No, dimmi chi sei, faccia di merda.
6: Ah.
7: Dimmi.
6: Ah.
7: Dimmi chi sei, dimmi che ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto. Hai finito di rompere i coglioni che questo qua è registrato dai carabinieri.
6: È molto bello tutto questo.
7: E vengo a prenderti, chi so chi sei, vengo da qui i carabinieri, vengo a prenderti. E poi ti spacco la faccia, ti schiaccio come un insetto.
6: Potresti fingere di averlo in bocca.
7: Vuoi, cosa vuoi? Cosa vuoi, merda?
6: Fai finire con la lingua, mentre lo succhi.
7: No, faccia di merda, cosa vuoi? Testa di cazzo. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome, dove sei, dimmi.
6: Ma non ci siamo neanche accordati per il prezzo.
7: No, dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi per il prezzo.
6: Senti,
7: dimmi,
6: ma...
7: ti schiaccio come un insetto.
6: Sei
7: non
6: molto bravo.
7: Non coglioni, perché questo telefono è sotto controllo dei carabinieri.
6: Che bravo.
7: Se mi danno il numero, vengo a prenderti, ti schiaccio come un insetto.
6: Posso mettere adesso una GPR,
7: no,
6: qualcosa?
7: Mettetelo in culo te, faccia di merda. Che è tua madre, tuo padre, tutta la tua razza, imbecile. Di un imbecile. Cosa cazzo vuoi, testa di cazzo, cosa vuoi? Ma dimmi, perché non mi dici chi sei?
6: Ti vestiresti da Licaone per fare sesso?
7: No, dimmi chi sei. Dimmi, perché non mi dici chi sei, no? Che vengo a prenderti e ti schiaccio come un insetto. Ti schiaccio come un insetto, faccia di merda.
6: Ma quindi non sei strangolacazzi?
7: Ma no, dimmi chi sei, te sei un strangolacazzi, coglione. Di un faccia di merda, figlio di puttana. Te, tua madre, tuo padre, tua sorella e tutta la tua razza, testa di cazzo.
6: Forse ho sbagliato numero?
7: Ah, ecco, meno male l'hai detto.
6: No, perché io stavo cercando un ragazzo che ha messo un'inserzione su chiavaculi.net.
7: Sì, te sei.
6: Ma non sei che...
7: Scusa, non... Un palo te ho cacciato nel culo e te l'hanno fuori dalla bocca.
6: Ma scusa,
7: te
6: ma...
7: Te lo di resina, testa di cazzo.
6: Ma questa non è...
7: Vergognati, figlio di puttana, vergognati. Non è altro da fare, no?
6: Ma scusa, ma questa non è la chat gay?
7: Figlio di puttana. Comunque non telefonarmi più perché sto telefono è sotto controllo. Hai capito?
6: Senti, ci vediamo all'autogrill di Cormano?
7: Sì, ti faccio vedere io l'autogrill di Cormano. ti metto sotto un camion, coglione.
6: Ah, sei camionista, pronto?
1: L'incubo italiano.
8: Pronto?
9: Ah, ciao, sei te Turgido Ciclope?
8: Come?
9: Sei Turgido Ciclope?
8: Il Ciclope.
9: Il Turgido Ciclope, il mago della bottiglia. C'ho qua l'annuncio.
8: È veramente, veramente morto quello.
9: Ah, mi spiace tanto, ma all'annuncio però...
8: Il Ciclope è morto, quello poi è venuto a cazzotti con Polifemo e Polifemo...
9: Ah, ma sei un simpaticone allora, sei te, perché ho trovato l'annuncio e dice che sei il mago della bottiglia. Allora, a me siccome mi piace un po' l'ana, quello col vetro, e ti volevo chiamare eventualmente per l'appuntamento. Te fai
8: sentite, io l'appuntamento veramente lo vorrei con i carabinieri.
9: Ah, tu fai travestitismo, a me piace anche quello, il travestitismo, non solo più sul furri.
8: Sempre questi carabinieri che non vengono. A me mi fanno sempre azioni di vandalismo e non si vedono mai. Io li chiamo, ma loro vanno.
9: Ho capito.
8: Come si dice?
9: Scusa Turgido. Scusa Turgido, non ho capito se te fai le bottiglie nel culo o fai il role playing. A me piacciono tutte e due, mi piace anche il role playing.
8: Va bene, ma io sono vergine di culo.
9: Ah, ma quello non è un problema. Quello non è un problema.
8: Ma se io sono vergine di culo.
9: Ah, ma non è un problema, faccio io da contenitore.
8: Oh, ma tu non sei quello là.
9: A me mi chiamano Anfora. No, io sono lo Stefano.
8: Oh, a me mi chiamano Attila, il flagello delle donne.
9: Ma io qua però vedo il mago della bottiglia.
7: Tom, io non capisco un cazzo.
9: Ah, lei non capisce un cazzo. Se io parlo italiano, lei parla Klingon e non capisce un cazzo lei. Mi spieghi un po'.
8: Io mi chiamo Attila, il flagello delle donne. Alle donne non gli crescono più i peli.
10: La parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Iule!
1: L'incubo italiano.
11: Radio 105.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
12: Però.
7: Però.
12: Però.
7: Però.
12: Però.
7: Però.
12: Però.
7: Però.

0: tererererò.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the zoo.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, ti è partito un dente. No.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, ti è partito un dente. No,
4: l'altra votazione.
6: Giovanotti!
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
5: Che è successo?

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Ius Scholae, fra qualche giorno arriverà per l'ennesima volta in Parlamento questa proposta di legge per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che hanno completato almeno un ciclo scolastico di 5 anni, cioè sono bambini che sono nati qua, parlano italiano e possono prendere la cittadinanza prima dei 18 anni. Naturalmente c'è qualcuno che rompe i coglioni perché dice che la cittadinanza va meritata, ma perché tu italiano come te la sei meritata? Qual è il tuo merito nell'essere uscito dalla f***a in territorio italiano? Qual è il tuo merito? Avevi alternative? No. Però comunque c'è qualcuno che ancora si incista su queste robe qua. E è proprio questa la gente che voglio sentire. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea. Andrea, via, cittadinanza agli immigrati. Via, dai. Cosa ne pensi?
3: Che la cittadinanza è una scelta che non si impone, che è solo un altro strumento della sinistra che deve prendere voti e quindi li concedere.
2: Ma se è una scelta, se è una scelta, uno dopo 5 anni di scuola sceglie di pigliarsela, dove sta il problema?
3: Ma anche adesso, volendo, al compimento del 18° anno uno...
2: E quindi scusi, uno che è nato qua, che ha fatto 5 anni di elementare, deve aspettare il 18° anno per prendere la cittadinanza, perché?
3: E quali diritti gli vengono negati non avendo la cittadinanza italiana, scusi?
2: Beh, ad esempio quello di non avere il passaporto italiano.
3: Non lo sapevo, se è così...
2: Lei non lo sapeva? Che... Non lo sapeva? Perché lei è un ignorante di merda, è un becero ignorante capra, bestia, mangiatore di cacca di capra.
3: No, lei è una cretino, perché...
2: Una cretino! Lei, scusi, lei ha il diritto di essere italiano non sapendo la lingua. Lei è una cretino e lei si vanta di essere italiano.
3: Quindi lei sicuramente conoscerà i miei titoli di studio.
2: No, ma indipendentemente dai titoli di studio, lei è una capra bestia che dice lei è una cretino. Cioè lei non concorda l'articolo indeterminativo con il soggetto.
3: O magari io sto camminando nella stanza, stanco di sentire queste cavolate e...
2: Certo, ma allora già che sta camminando nella stanza, apra la porta e se ne vada a fanculo. Dovrebbe essere in fondo a destra, arrivederci. Andiamo da Patrizia, sentiamo Patrizia. Diritti degli immigrati.
4: No, i diritti non li hanno, i diritti li abbiamo noi italiani.
2: Che cosa vuol dire che i diritti non ne hanno?
4: No, per me hanno i diritti prima gli italiani.
2: Per lei quello che è per...
4: Punto, basta così.
2: Quello che è per lei è ininfluente.
4: Signora, la finisce, per favore.
2: Signora, chi? Sono un uomo, ho il cazzo.
4: Scusi, lei non è, lei è italiana, ha diritto di chiamare me. Ma sì, che cazzo gliel'ha detto a lei? Ma
2: io,
4: chiami chi vuole
2: io
4: lei.
2: Io sono italiano, sono pieno di diritti, come quello di mandarla a fanculo. Arrivederci. Sta vecchia stronza. Voltiamo un attimo pagina, lasciamo da parte i diritti dei cammellieri qua e concentriamoci su Jovanotti, Jovanotti che uccide gli uccelli per fare i suoi cazzo di concerti Jova Beach Party. Dice la Lipu che per fare spazio ai suoi concerti del cazzo sono state tagliate delle tamerici, salmastre d'arse, come diceva D'Annunzio, e sono stati uccisi migliaia di piccoli uccelli. Quindi sostanzialmente Jovanotti ammazza l'uccello, ammazza l'uccello. Apriamo le linee, voglio sentirvi su Jovanotti, via. Andiamo da Luca, sentiamo Luca, Jovanotti.
5: Me ne penso che me ne frega un cazzo, sinceramente.
2: A lei non gliene frega un cazzo di cosa? Dell'ambiente o di Jovanotti?
5: Dell'ambiente e di Jovanotti, che cazzo me ne frega?
2: Però sono stati uccisi un sacco di uccellini, che nidificavano.
5: Che cazzo mi mangio gli uccellini, una polenta mosaica.
2: Sì, va bene, questo anch'io mi spacco di fagiani quando posso e mi succhio le lepri ancora vive. Detto questo però, che gli dobbiamo dire?
5: Che si metta a posto quella voce di merda che c'ha.
2: C'ha la voce di merda, Jovanotti?
5: Sì, non mi piace.
2: Chi le piace? Dica un nome di uno che invece ha una voce bella, chi le piace a lei?
5: Che cazzo ne so?
2: Non sa niente lei.
5: Non so un cazzo io.
2: Non sa niente.
5: La musica italiana.
2: Non le piace la musica italiana.
5: La musica non mi piace.
2: Non le piace in generale la musica. Lei è un orco, lei è Shrek.
5: Sono un Shrek.
2: Lei è un mostro di merda, Chupacabras, eh? Va bene, torni nella sua grotta a sgranocchiare tibia. Arrivederci. Un altro.
6: Cosa vuoi che ne pensa? Tanto non può cambiare niente.
2: In che senso non può cambiare niente?
6: Non può cambiare niente come non cambia niente in politica. Come alla fine non cambia niente in niente.
2: Cioè lei cosa vorrebbe cambiare di Jovanotti? Non ho capito.
6: Non so fino a che punto possa essere vero quello che stai dicendo.
2: In che senso? Secondo lei è una fandonia. Io dico fandonia, sono il cazzaro di turno io.
6: No, non è questione di fandone, è questione di se bastano che si abbattono tutti questi alberi nella foresta amazzonica per Jovanotti.
2: Sì, non è una foresta amazzonica in Italia non ce n'è, forse solo tra le cosce di sua moglie. C'è comunque un impatto. Pronto, niente, si è offeso perché la moglie c'è la fica pelosa, dai. Dai, chiamiamo l'amico mio, dai, vediamo.
7: Amico tuo, allora, intanto smetti di chiamarmi amico mio, che io amico tuo proprio no. Ti odio con tutto il cuore.
2: Senti,
7: sei la persona che disprezzo di più al mondo, brutta merda.
2: Senti, amico mio,
7: sei la persona, tu non sai affrontare
2: io
7: le persone,
2: non so
7: come, non sai affrontare
2: che...
7: la realtà.
2: Io non so affrontare,
7: sei un infame maledetto,
2: sei tu che sei un illuso.
7: Io ti rivolgerò le parole in modo educato e tranquilla, quando tu chiederai scusa a tutte le donne,
2: è impossibile.
7: Quando porterai rispetto alle donne, agli animali,
2: è impossibile.
7: Ti parlerai l'educazione, tu non sai l'educazione.
2: No,
7: tu sei un incivile, siccome tu non sostieni.
2: Sì, perché tu sei.
7: Capito, tu non sai affrontare.
2: Perché tu sei un borbottio, non dici niente, sei un disco rotto, ripeti sempre le stesse cose. Gli animali, le donne, a me non me ne frega un cazzo di tutte e due. Io gli animali le mangio e le donne le chiavo.
7: Stai zitto adesso, ascoltami. Dovete portare rispetto a tutte le donne. Non le chiamate con quegli epiteti che gli date. Siete quattro merde. Poi le donne non sapete neanche come si trattano. Siete quattro merde.
2: Sei come Giovanotti.
7: Come i nicchi senza coglioni, brutta merda.
2: Stiamo calmi. Bravo, respira. Allora, oggi sto parlando dei concerti di Giovanotti. Che hanno. Sì, non ti preoccupare. Sono abituato a parlare con dei perfetti idioti, non ti preoccupare.
7: Perché sono merda! Sono merda, coglioni! Fatti vedere! Vengo via la cerca!
2: Vieni
7: giù! Ti aspetto! Non scappare dal retro! Brutto infame, maledetto! Sei l'infame, cristiani! Fatti vedere! Sto parlando io!
2: Ma cosa?
7: Hai visto un attimo!
2: Ma dai!
7: Sei una maledetta merda, cristiani!
2: Ma
7: sei una maledetta merda!
2: Tu sei la merda!
7: Ma sei! Dai! No! Oh! Comando io! Questo glielo vuoi il telefono!
2: Io comando!
7: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
2: Io comando! Io sono il tuo generale!
7: Comando
2: io! Comando io sono il tuo generale!
7: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne delle gole! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me la mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa. Sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
2: Sono diventato un semifreddo da gustare lentamente a cucchiaiate. Ancora più estivo, mi piace questa deviazione. Ciao a tutti, anche ciao a Giovanotti. Va.
8: This is a zoo, only for you.
9: Il Wonderland di oggi vi porterà nel passato, precisamente a Roma, quando Massimo Decimo Meridio era vivo, quando era il gladiatore.
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
9: Ma Wender lo porterà nel presente e gli farà ordinare delle uova. Andremo a Reggio Emilia, dove vive un contadino bifolco dal nome Ennio.
10: Al mio segnale, scatenate le uova. Signor Ennio. Buongiorno.
11: Ma chi sei?
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.
11: Massimo!
10: Tu non sai con chi stai parlando.
11: Ma c'è il comandante di Reggio Emilia.
10: Sono il gladiatore.
11: Gladiatore?
10: Ti taglio la testa con la spada.
11: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
10: Per Roma girano voci che lei ha le uova.
11: Ma sei il comandante di Reggio Emilia?
10: Le uova più buone del mondo.
11: Ma sarà per me, comandante, sarà per me.
10: Me le devi dare.
11: Ma dove te le devo portare? Dove? E due a Reggio Emilia?
10: Le voglio tutte.
11: Non le ho tante, ma sono per me le migliori. Ma no, mi ha preso un po' stamattina.
10: Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
11: Chi è che le dà del genio?
10: Al mio segnale, scatenate le uova.
11: Prendeli qui, leggi, vuoi, ma non ne ho, porco non... Ma lei sei il comandante di Reggio Emilia, Massimo!
10: Comandante dell'esercito del Nord.
11: Ehi, ma di Reggio Emilia, ma sei della caserma di Reggio Emilia?
10: Mi devi vendere le uova.
11: Te le dico qui, qui. Ma non ne ho da vendere, ce le ho solamente per me, comandante.
10: Ti taglio la testa con la spada.
11: Porca la... Non ti posso mica dire niente. Ma sei il comandante della caserma, a Reggio Emilia.
10: Siamo poi così diversi, tu e io.
11: Ehi, ma io sono un contadino.
10: Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.
11: Da chi te l'ha detto? T'hanno detto che ammazzo il maiale? Chi te l'ha detto, loca?
10: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.
11: Ehi! Vuoi un'oca? Vuoi tirare il collo a loca? Vuoi tirare il collo a loca?
10: E avrò la mia vendetta.
11: Ehi! Ma non ti sto capendo niente! Non ti sto capendo! Chi sei, brutto bastardo?
10: Dobbiamo tutti morire.
11: Ma io voglio quando devo morire, brutto bastardo! Ma non sei il comandante di Reggio Emilia! Massimo di Reggio Emilia!
10: Massacrerei il mondo intero se solo tu mi amassi.
11: Ehi! Puttana la...
10: Tu non sai con chi stai parlando.
11: Ehi, ma l'hai detto al comandante Massimo di Reggio Emilia!
10: Sono Massimo Meridio, sono il gladiatore.
11: Ehi, l'hai già detto, ma la comandi della caserma di Reggio Emilia!
10: Servo leale dell'unico vero imperatore, padre di un figlio ostinato.
11: Ma ti sto dicendo, della caserma di Reggio Emilia!
10: Marito di una moglie uccisa.
11: Puttana la...
10: E avrò la mia vendetta.
11: Ma c'è la vendetta di che cosa?
10: In questa vita o nell'altra.
11: Ehi.
10: Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.
11: Ma che vuol dire negli occhi? Ma negli occhi non so mica niente, ci vedo poco, ma non so mica niente.
10: Ti taglio la testa con la spada.
11: Porca la... carico il fucile. Massimo, carico il fucile, bastardo, venire a casa mia perché carico il fucile.
10: Sono Massimo Meridio.
11: Ma Massimo di Reggio Emilia, della caserma.
10: Sì, di Reggio Emilia.
11: Ehi, che cosa vuoi, porca la... Adesso so chi sei. Di Reggio Emilia è il comandante Massimo.
10: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
9: Wender ha fatto riposare lo stronzo contadino per un giorno, ma l'ha richiamato stamattina per dargli il colpo finale.
10: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
11: Un maiale?
10: Dammi l'indirizzo di casa.
11: Ma perché ti devo dire dove abito?
10: Sto venendo a cavallo a prenderti.
11: Da dove arrivi? Ma chi sei? Non l'ho mica capito, chi sei?
10: Comandante dell'esercito del Nord.
11: Ma è il comandante di Reggio Emilia? Ti ho lasciato stamattina, dove eri? Non c'eri, mi hanno detto che non c'era il comandante.
10: Mi devi vendere quelle cazzo di uova.
11: E avevo portato giù 2-3 uova e...
10: Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Che giorno è oggi?
11: Giovedì!
10: Dimmi che ore sono.
11: Adesso mi ricordo.
10: Dimmi che ore sono.
11: Puttana la... Che ore sono? Sarà la una. La una!
10: Così gli ascoltatori sapranno a che ora è stata fatta questa scenetta.
11: Ma che...
10: Brutto, infame bastardo.
11: Bastardo!
10: Per Roma girano voci che lei ha le uova. Le uova più buone del mondo. Manco lo sai dire, ignorante bastardo. Dammi l'indirizzo di casa.
11: Puttana merda, ma non ti dico dove abito.
10: Dammi l'indirizzo di casa.
11: Perché ti devo dire dove abito?
10: Dammi l'indirizzo di casa.
11: Ancora non te lo dico, brutta merda. Devo venire giù io in caserma un'altra volta.
10: Sto venendo a cavallo a prenderti.
11: Ma che vengo giù io a Reggio Emilia con la panna. Vengo giù. Fatti trovare in caserma, bastardo.
10: Ti taglio la testa con la spada.
11: Porca non... Vengo giù col fucile e ti sparo in testa, bastardo.
10: Dimmi dove abiti.
11: Non te lo dico! Vai a cagare! Se vuoi...
10: Dimmi che ore sono.
11: Vai e porca la... Aspetta, te lo dico che sarà luna, luna, è luna.
9: Dimmi che ore sono.
11: È luna, è luna, è luna.
9: Che giorno è oggi?
11: Beh, che sono il giovedì, giovedì, giovedì.
9: Voglio un maiale per portarlo a passeggio con me.
11: Porco, un maiale, come, dove lo carico? Dove lo carico, maiale? Ti posso portare negli uewe.
9: Non mi interessa, lurido bastardo.
11: Allora vai a cagare, perché mi hai chiamato, brucia merda, vai a cagare.
9: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
12: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto... Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido avariato.

0: semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che? Come si chiama quello del programma?
2: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quella di tua madre!
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine! Quella zoccola di tua madre! Quella vacca c***o che c***o di tua madre!
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, già 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto.

0: Alberto, scusa, lo parto.
1: Aspetta lì,
2: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Lo Zodi 105.
6: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. 7 come i re di Roma, 7 come i 7 nani, 7 come Media 7.

0: con l'appoggio mediatico della società del Biscione, sono diventate delle vere rockstar. I loro profili social pullulano di follower. Nei negozi i loro gadget vanno letteralmente a ruba. Le donne li amano, gli uomini li ammirano e i bambini sognano di diventare come loro. Sembrano davvero perfetti. Ma qualcosa di oscuro e sinistro si nasconde dietro il loro operato. Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
1: Calma, gente, calma! Se fate come vi diremo, nessuno si farà male!
2: Oh mio Dio, moriremo tutti!
1: Signora, si calmi! Nessuno morirà! Guardi la mia pistola! Non vede che è finta?
2: È la fine, siamo spacciati!
3: Sì, io sono spacciatore! Guardate lassù! Dove? Oh cazzo! Ah! No, più su!
2: Ma è Salvalende!
3: Sì, è lui!
4: Esatto, sono proprio io, Salvalender! Vi conviene arrendervi? Lo sapete che non avete speranza contro i miei superpoteri! Un milione a me, 25% in meno a te, un milione a me, 2 milioni a me...
1: Sì, ci arrendiamo! Vedi, posiamo anche le armi, che tanto... Signor Salvalender, erano finte!
4: Ah! Non volete arrendervi, eh? Non mi lasciate altra scelta che usare la forza!
1: No, ho detto che ci arrendiamo!
3: Grazie, Salvalender!
5: Grazie, Salvalender!
1: Che occhi meravigliosi!
4: Ecco, sì, bravi, però non dovete toccarmi. Favorevoli?
3: Tutti!
2: Io!
4: Contrari?
6: No, ho perso il giro!
4: Ricordo che i contrari fulmino.
6: No, ho sbagliato!
4: Ah! Ho detto che non dovete toccarmi, playboy del cazzo! Ora li faccio fuori tutti!
3: No! No, moriamo uccisi! Moriamo uccisi da uno che pensavamo fosse buono, no!
4: Cazzo, mi sono caduti 4 milioni in contanti dalle tasche. Vabbè, dai, tanto li riprendo dai miei dipendenti. Aspetta che... Sì.
7: Ci troviamo davanti alla banca Svilenka, nella quale stamane una banda di rapinatori senza scrupoli ha fatto irruzione uccidendo tutti gli ostaggi. Per fortuna passava di lì il grande Salvalender, che ha affrontato da solo la banda armata fino ai denti, ammazzandone tutti i componenti.
1: Cazzate! Sono tutte cazzate!
8: Calmati, Billy! È il quinto rifugio che distruggi questa settimana! Stiamo finendo i soldi!
1: Me ne fotto la minchia! A me i soldi fanno cacare il cazzo! Io ci sputo sui soldi! È per colpa del denaro se i 7 sono passati al lato oscuro della forza! Salvalender si fa passare per eroe, mentre in realtà è il peggiore di tutti! Quell'occhio azzurro lì, quel mentolino col buco in mezzo, quella roba lì fa tirare la f***a alla fica, capito? E lui ti fotte in quel modo lì, ti fa il sorriso e te la mette nel culo! Scommetto il cazzo che è stato lui a uccidere tutti gli ostaggi! Ah, ma dobbiamo fermarlo! Lui e la sua combricola di psicopatici!
9: Anch'io per ogni tanto!
8: Ma come possiamo fare a fermarli?
1: Ci servono prove, testina di cazzo, eh? Che tra l'altro tuo padre è famoso, un bellissimo attore, perché te ti è venuta la faccia e la smorfia sempre da uno che l'ha presa nel culo? Yui, come mai?
8: Ho preso la faccia da mia madre e anche la vagina.
1: Comunque...
8: Sono ermafrodita.
1: Vabbè, dicevo, ho sentito dire che i 7 sono alla ricerca di nuovi supereroi da soldare. Io mi intrufolerò nella loro organizzazione come supereroe e li smaschererò una volta per tutte, cazzo! Che idea della Madonna! E basta con questa smorfia da coglione! Tuo padre era un attore famoso, tua madre era una figa della Madonna!
8: Billy, c'è un piccolo problema. Come fai ad entrare nella loro organizzazione? Tu non sei un supereroe, non hai nessun potere!
1: Ah sì? E questo cazzo come lo chiami?
8: Forse dovresti provarlo un bidet ogni tanto.
1: Sì, ci sono. Prendi il mio coltello e taglia questo.
8: Ma sei sicuro, Billy?
1: Sì, cazzo, sono sicuro, taglia.
10: Intanto al quartier generale dei 7 si sta svolgendo un'importante riunione.
4: Bene, cari sottoposti, come avete visto, oggi ho sventato una rapina in banca impedendo che i soldi delle multinazionali venissero rubati. Contrari? Favorevoli?
3: Bravo! Io sono multinazionale, era Simo!
5: Bravo!
4: Un milione a me, 2 milioni a me, tutti i soldi a me, a voi niente. Io ho fatto la mia parte, ora voglio sentire cosa avete fatto voi!
5: Io con i miei raggi di luce ho liberato una scolaresca che era intrappolata in un pullman scolastico uscito di strada.
4: Sì, vabbè, dai. E tu, Maeve?
11: Io l'ho ciancicata per 3 ore a mia cugina Tiziana, quella con l'occhio pigro.
4: Deep? C'erano queste foche, no? Che stavano facendo un'orgia su relitto del Titanic. E insomma, per caso c'avevo questo costume da foca nell'armadio. E mi sono detto, chissà che sapore ha la fica di foca.
12: Ma hai leccato la fica di foca?
4: Sì, è figo leccare la fica di foca. Poi ho mangiato un fuco, quindi ho mangiato un fuco dopo aver leccato la fica di foca.
12: Tu hai mangiato un fuco mentre leccavi una fica di foca?
4: Sì, prima c'era la fica di foca, poi ho preso il fuco. Quindi prima la fica di foca, poi il fuco e poi la fica di foca. Quindi 2 volte fica di foca, è figo, no? È figo ficcare con una foca. Non l'ho ficcato con una foca, le ho solo leccato la fica. Devo assolutamente ficcare una foca dopo aver ficcato un fuco.
12: Contento di tanti giardi mi bio io.
4: E se la foca fosse focomelica?
12: Sì, sì, lecca la foca tu.
4: Devo leccare la fica di una foca focomelica e poi me la ficco. Devo ficcarmi la fica focomelica.
12: Insomma, ne avete combinato quasi un cazzo. Vi ricordo che gli atti eroici servono a mascherare le nostre attività illegali. A proposito, dov'è il train?
4: Veloce! Anche tra... Guarda qui! Mettete la rete! Aiuto! Dove sono i freni? Fermatevi! Dove sono? Ci sono! Eccomi, scusate il ritardo, ora mi sono perso.
12: Il gruppo stava raccontando le imprese eroiche compiute quest'oggi. Tu chi hai salvato? I treni!
4: Secondo! Ecco, ho salvato questo gattino che era rimasto bloccato sull'albero. Ma è una tigre! Scusate, ho sbagliato felino, lo riporto ad Avellino.
12: E no, gente, così non va! Noi siamo i 7! La nostra società non è nata per salvare i gattini e scopare le foche! Dobbiamo far molto di più! Io mi devo mettere i soldi in tasca, mi devo comprare Lamborghini, come faccio?
5: Ma io ho salvato un pullman di bambini!
12: Ma me ne sbatto il cazzo del pullman dei bambini! Dobbiamo fare di più, molto di più! In poche parole, ci servono forze fresche, nuovi supereroi da assoldare!
1: Eccomi! Sono io quello che cercate!
12: Tu sei un supereroe?
1: Sì, sono un supereroe.
12: E come ti chiami?
1: Io sono...
13: Sei?
1: Sono l'uomo...
13: Sei l'uomo?
1: Sono l'uomo con...
13: Sei l'uomo con...
1: Sono l'uomo col cazzo invisibile.
14: È vero, non si vede.
4: Cazzo, è vero.
14: È un sortilegio.
1: Non è abbastanza come superpotere? Se volete posso diventare anche l'uomo con le palle invisibili.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Le tigri non vivono ad Avellino! Ho fatto un disastro!
1: Questi sono The Zois nello Zoo di 105.
0: Per caso ad Avellino ci sono mica

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
2: Bella raga, ma fin the pen is on the table, we are the world, people from Ibiza. Sparo frasi in inglese a caso così da sembrare più international. Sono Mocco, diminutivo di Moccoloide. A scuola mi chiamavano così

0: effetti speciali come me.
1: Preferivo fare il militare che sta merda di programma.
0: Questo è Mind Merd, il programma che mette musica brutta e io sparo cose a caso giusto per prendere uno stipendio e potermi comprare il crack, così le dico ancora più grosse. È una ruota che gira, bro.
1: Ma sta ruota non ti può schiacciare?
0: C'è il mio prossimo gay in regia, ciao fratello!
1: Ho fatto la tua bambola voodoo e la sto infilzando con gli spilloni.
0: Anche Simo Gay usa termini giovani.

0: canzone alternativa. Spariamoci il pezzo che si chiama Cacca.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: C'è marrone come cioccolato, c'è la versione col nocciolato, c'è mollettura con la verdura.

0: guarda.
1: Bellissimo pezzo del mitico Gianni Pupu, ovvero cacca, pezzo che mi ricorda quando in casa mia non c'era da mangiare e mio nonno Artemio, pace all'anima sua, veniva a casa nostra a Natale.

0: cioccolato. Bella storia, raga. Alla fine, se dici alla tua mente che è cioccolato, anche la merda sa di cioccolato.
1: Vi mangiavate la merda a Natale? Ma che famiglia siete?
0: Simo Gay, se tu usi il potere della mente, la merda può sapere di cioccolato e il cioccolato può sembrare merda. Mind Merda è il nome del programma e qui si fanno discorsi senza senso e viaggi guidati unicamente dalla roba che mi sono fumato prima della diretta, vero?

0: mia avantezza.
1: 105 Mind Merd con Moco.
0: Raga, mettiamo un pezzo di Salvio Coraggio, un trapper che sta spaccando, che ha già 13 follower sul suo canale YouTube. Salvio parla di una bellissima esperienza con una donna più matura che mi ricorda quando il parroco del mio paesino in Brianza,
2: cazzi zitto, metti un disco,
0: mi inizio a massaggiare l'interno coscia dicendomi che mi avrebbe presentato Gesù. Bella storia, ragazzi.
2: Ma ti sei fatto palpare dal prete di paese, l'hai denunciato, spero.
0: Mi ricordo anche quella volta che ero strafatto sulla panchina del parco treno e ho iniziato a limonare con un barbone coi denti marci che aveva appena fatto la cacca dietro un albero.
2: Io chiamo l'ospedale psichiatrico.
0: Raga, nella vita bisogna provare tutto. Se siete malati di mente o avete qualche strana perversione, scrivetemi in direct su Instagram che organizziamo qualcosa. Sono allergico alle noccioline, per il resto andate sereni.
1: 105 Mind Merd con Moco.
3: Sono stanco delle ragazzine.

0: mi ha lasciato sconforto e voglia di denunciarti.
1: Purtroppo devo andare, mi danno poco spazio perché dei poteri forti della radio mi temono. Hanno paura che vi possa far svegliare dal coma indotto dalle lobby e dai malvagi di questo pianeta. Vi lascio con un pezzo bomba e vi aspetto settimana prossima. Vado a cercare un barbone da limonare e poi mi fumo una pipa di crack e mi metto al volante in autostrada a 200 all'ora. Life is fun and asgananana. Ciao ragazzi.
0: Come siamo passati da Marco Galli, Linus Mazzoli, Cecchetto, Astomboide.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del 900. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
3: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
2: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva con latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day.
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici!
3: Il pinguino!
4: La focchina!
5: Lo scoiattolo!
6: E la città col koala!
1: Mr. Day!
0: Già! Perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
2: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
8: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltandoci su.

0: Altro che pallone e Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.
1: L'ora di mangiare non viene mai, un taglio tuo non vuole, con lui darai Ryder due biscotti, ok, per la fame che hai.
0: Il Bounty singolo e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack. L'urrà!
2: Io non ho mai provato urrà!
3: Provalo! Urrà Saiba è tutto nuovo!
0: E se anche voi non avete mai provato urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.

0: farvi riflettere. Ecco perché la radio si chiama 105. Questo è un grande mistero su cui sto lavorando insieme ad Andrea Moccia. Perché a me Andrea Moccia risponde sempre al telefono. Vero Mazzoli?
1: Non è vero che ti risponde, è lui che ti chiama. Gli devi un pacco di soldi, ladro infame. Anche a me devi 40 euro da 2 anni.
0: Bro, mi hai prestato 40 euro perché io non posso andare in onda senza aver fumato del crack. Ma non parliamo del fatto che mi faccio come un cane, ma parliamo di cose che coinvolgono tutti i nostri ascoltatori. Oggi volevo parlarvi dell'importanza della famiglia. Io sono cresciuto in una famiglia molto religiosa. Mia madre mi prendeva a colpi di crocifisso in testa perché diceva che così mi entrava Gesù nel corpo.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Per questo mi mandava tutti i giorni a casa di Don Dario, che a differenza dei miei usava il mio ano come gettoniera per le ostie. Poi come rito finale mi faceva abbassare le mutande e...
1: Ma che cazzo dici? Metti un disco, idiota!
0: Ecco, bravo Simo Gay, mettiamo un pezzo che parla del rapporto speciale che si può creare fra un bambino e il parroco del suo paese. Don Dario, fratello mio, te la voglio dedicare per ricordare i bei momenti di insegnamento durante la mia infanzia.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Ho chiesto alla radio di cambiarmi il turno con Taranga, quello delle pulizie, pur di non fare il programma con te.
3: Din don dan, din don dan,

0: Don, quanti ricordi, mando un saluto a Don Dario che ancora oggi sostiene che non ho imparato nulla e ogni domenica ci incontriamo per scampanare insieme nel suo salotto. Bella raga.
1: Vuoi dire che vai a casa del tuo parroco e vi scampanate a vicenda? Ma chi lo mette in onda sto pazzo?
0: Mandatemi i vostri messaggi al 342 41 15 105 e raccontatemi cosa succedeva di speciale nelle vostre famiglie quando eravate piccoli. Parliamo di padri modello. Mio padre Asturzio era un grande. Il suo motto era semplice ed efficace. Diceva sempre: oh mocco, pezzo di merda, hai trovato una fica da schiacciare? E quando raramente trovavo una pazza che voleva stare con me, lui mi diceva in maniera amorevole: postati pezzo di merda, fammi fare un giro di prova con sta vacca.
1: Iniziamo a capire perché sei cresciuto così.
0: Se la portava nella mia cameretta si chiudeva dentro e quando uscivano tutti sgualciti mi dava i voti, tipo succhia da 10, lo prende da 7 e così via. Che padre premuroso, raga.
1: No, era un infame.
0: E padre premuroso è il titolo del prossimo pezzo del grande rapper Metastasi che mettiamo adesso in Mind Merd.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Ehi. Yo. Ehi. Ogni volta che ne porto a casa una,

0: queste meravigliose esperienze familiari. Per dirvene una, mio nonno Saverio era famoso in paese per essersi scopato il cavallo del vicino di casa. Voi potreste pensare che porco, no no, perché poi mio nonno ha mollato mia nonna e si è sposato col cavallo, se non sbaglio si chiamava Furia. Ciao Furia, bella zio.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.
0: Raga, purtroppo devo andare. Saluto Emorroide 97, che mi scrive che una volta ha beccato sua nonna mentre se la faceva mangiare da un toro che avevano in giardino. Raghi, starei qui per ore a leggere le vostre storie pazzesche, ma i poteri forti mi limitano, altrimenti potrei diventare presidente del mondo se mi lasciassero più tempo. Ciao Simo Gay, bella zione.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: L'ultima canzone è dedicata a te, scemo di guerra.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. Qui in questa radio parliamo di sofferenza, di sacrifici, di peccati. E quindi a questo punto parliamone subito insieme. Quindi voi potete chiamarci, potete aprire le vostre fedi e consegnare direttamente a noi che siamo sopra le nuvole. Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come sta?
3: Bene. Perché non mi avete telefonato?
2: Sono stato all'estero.
3: Ah.
2: Sono andato in Francia, sì.
3: Mi avevo preoccupato un po'.
4: 20 minuti dopo.
3: Figurati che i genitori non volevano che si doveva sposare con la moglie.
4: 40 minuti dotto.
3: Tra le donne benedette.
4: 48 minuti dotto.
2: Sta.
3: Sì, ci sta.
2: Va bene. Allora, sentimi un attimo, cara mia sì. Domenica. Questa preghiera che andiamo a fare oggi.
3: Sì.
2: È una preghiera che è stata scritta da una suora americana. Una suona americana sì. Che si chiama Sister Act, che è famosissima, che parla della primavera. E noi la canteremo nella versione italiana.
3: Ok.
2: Che forse tu l'avrai già sentita da qualche parte, perché poi è diventata anche una canzone famosa, però in verità è una preghiera americana, che è stata
3: americana.
2: Poi confermata da Papa Wojtyla questa.
3: Ah!
2: Certo. Allora fa così, respiriamo.

0: nome del Padre, del Figlio,
1: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Come sempre in stereo. Adesso però andiamo a praticare una messa greca ortodossa.
1: Ortodossa,
0: che in greco antico ortodosso vuol dire leone che sbrana i demoni.
1: Ortodossa significa un leone che, che sbrana.
2: Sì.
1: I demoni. Non lo sapevo.
0: Lo scrittore è Dimitri Malaka. Che vuol dire splendido. Quindi e lui era di Atene. È presente la città, no? Quella dominata dai Gallipoli che arrivarono con Polifemo a cavallo, col cavallo di Troia. Ti ricordi la storia?
1: Sì, sì, sì, che dentro c'erano i...
0: Chi c'erano dentro?
1: I soldati, diciamo.
0: I soldati. Che si chiamavano i soldati dentro il cavallo di Troia?
1: Non mi ricordo bene.
0: Dai, G.I. Joe. G.I. Joe. Allora, questa canzone la cantiamo, diciamo, in greco.
1: Sì.
0: Allora fa alfa alfa alfa alfa alfabeto ra pa pa pa pa
1: alfa alfa alfabeto
0: bu aria
1: fumo erito
0: ride
1: rari
0: scotta
1: chiudo fumo e vado a letto.

0: dito.
1: La schiaffeggio mentre ride.
0: Mangio caramelle. Gna.
1: Africa bombino passo.
0: Cu.
1: Sì. Nel nome del Padre, del Figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Va bene, allora io ti saluto domenica, ti ringrazio. Mi raccomando, fai sempre un po' di preghiere questa sera, fanne una.
0: Ma
1: anche...
0: tutte le sere le faccio.
1: Ok, fanne veramente un pochettino, che ne hanno bisogno.
0: Un po' di più,
1: sì. Magari fanne una stasera, o fanne due o tre per questo mio ragazzo che sto seguendo all'oratorio, che purtroppo è un po' disadattato.
0: Cioè un po', e come mai?
1: Non ascolta i genitori, un po' così. Allora l'hanno mandato un po' da noi, ha preso un po' di droga. Quindi
0: si
1: chiama Paolo. È impossessato dai demoni proprio da sé.
0: Oh, mamma mia!
1: Sì, è proprio.
0: Un esorcista, padre Po.
1: Stiamo pensando. Abbiamo il nostro esorcista che è Fabio. È Fabio Borghini, che è famosissimo esorcista, lui.
0: Certo.
1: È molto bravo, sì. E se no, vediamo adesso. Comunque, fammi una preghiera per questo Paolo.
0: Sì, e come no?
1: Sì. Perché poi ascolta i dischi, le compilation, quelle dance, quelle maranza, e fa delle robe allucinanti, guarda.
0: Poverino.
1: Sì. Mentre io invece no, io ascolto tantissimo Devi Lasciarmi Stare, che è un nuovo singolo molto bello che è uscito su...
0: Sì, maggio.
1: Su... Va bene, dai, ti saluto allora.
0: Ok, ci sentiamo.
1: Benissimo, ci sentiamo.
0: Un abbraccio forte.
1: Ti voglio bene,
0: Grazie, pure io.
1: Ciao,
0: tante belle cose.
1: Anche a te, ciao.
0: Ti raccomando.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tic-tac. Allora, non ti distrarre, stiamo lì.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: I tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.
5: Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Cose verissime. Il mio team sta spaccando. Sono fiero dei numeri che il tubo ci sta regalando. E volevo anche informarvi che sono stato contattato da tale signor Russo Giampietro, famoso editore nel mondo del paranormale, che ha deciso di farmi pubblicare un libro sulla mia vita. Pazzesco, vero Priscilla?
7: Una cifra.
6: Che fai? Ironia. Sei gelosa. A te chi ti fa fare i libri? Nessuno.
7: Ma che cosa ci scrivi nel libro? Che sei un adolescente che prende tranquillanti perché ha dei disturbi comportamentali?
6: Cazzo fai? Insinui che sono pazzo?
7: No.
6: Ah, brava. Che va che mica mi faccio problemi, anche se sei una femmina. Va che io sono una furia quando mi incazzo.
7: No, nel senso che non lo insinuo, lo penso veramente.
6: Non ho capito un cazzo. Parli troppo da fattona. E comunque oggi verso la prima rata da 2000 euro per il lavoro dell'editore. E vedrai che bomba che esce.
7: Ma come, paghi tu?
6: Che palle cazzo. Ma cosa ne vuoi sapere tu di come funziona l'editoria? Sei editore tu? No! E allora taci, Priscilla, taci!
7: Ma nessuno ti chiede i soldi per farti i libri. I librai ti pagano loro. Gaetano si sta stizzendo per come mi tratti.
6: Buono, Gaetanino. Non sto trattando male Priscilluccia. Stiamo solo giocando.
8: Basta! Basta, Gaetano, basta! Scusa, Priscilla, scusa!
7: Scuse accettate. Buono, Gaetano.
6: Mannaggia! Ma pensa a te se sono in balia di una deficiente e di un cane assassino.
8: No, Gaetano, no! No, il babbo scappato, Gaetano! Basta! Basta, Gaetano!
7: Cuccia, Gaetano!
6: Che male! Gaetano mi ha strappato l'Apollo Nuovo dalla divisa dei Verissimers! Uffa! La mia polina nuova! Uffa!
7: Ma che fai, piangi?
8: È la nuova! E adesso è tutta rotta!
7: Ma sei serio?
8: Uffa! La mia polina dei Verissimers!
7: Mamma mia, secondo me la tua situazione psichiatrica sta precipitando. C'ha ragione tua madre.
6: Lascia stare quella santa donna di mia madre che appoggia tutte le mie iniziative, anche i soldi per il mio libro. Quando gliene ho parlato, lei mi ha chiesto specificatamente se mi avrebbe tenuto impegnato fuori di casa e alla mia risposta affermativa ha staccato un assegno. Fantastica la mia genitrice. Adesso chiamo il signor Russo Giampietro mentre facciamo questo video lancio per YouTube. Così i Verissimers si ingarruzziscono.
9: Team, messaggio gratuito. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
6: Ma come?
9: Tim, messaggio gratuito.
6: Forse
9: attenzione,
6: ho sbagliato
9: il numero selezionato.
6: Adesso riprovo.
9: Tim, messaggio gratuito.
6: Accidenti, devo continuare a sbagliare numero.
7: Senti, ma hai già dato i soldi al signore Napoletano?
6: Ma come fai a sapere che è di Napoli?
7: Intuito femminile.
6: Sì, comunque ho già versato la caparra.
7: Ah.
6: Era un'occasione troppo ghiotta.
7: Non vorrei darti una delusione, ma secondo me il signore non era un editore, ma un Che fai con quella tanica?
6: Niente, niente. Cerco di fare contenuti per il canale mentre somatizzo l'informazione che ritengo purtroppo sensata.
7: Ma che fai?
6: Ah, come bruciano gli occhi! Ah, che bruciore! Ah!
7: Ehi, ma non è che per caso...
6: Ah, come brucia! Ah, riprendimi! Sto bruciando! Brucia!
7: Ma seriamente ti sei dato fuoco con la benzina?
6: Sono troppo deluso! Fai la chiusa e spegnimi con l'estintore nello zaino!
7: Ma qui non c'è nessun estintore, c'è solo una bottiglietta di gazzosa.
6: Lancia!
7: Ecco!
6: Ma no! Lanciala a me! Non a Gaetano, no! Torna Gaetano, torna con quella bottiglia! Eccoci, amici cose verissime. Dopo 4 settimane di convalescenza ho deciso di postare il video dell'accaduto con questa breve chiusura per farvi sapere che ora sto bene e che presto potrò ricominciare ad allacciarmi i bottoni della camicia da solo. Non perdete il prossimo video dove mostro come la riabilitazione mi ha permesso di ricominciare a sbattere le palpebre assieme. Ah, ora so che Gaetano non è un cane da riporto.
5: La. Le cose verissime.

0: Mongolia 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Quando esce un nuovo videogioco, datti malato e fottiti il cervello davanti alla Play per tutto il giorno. Sii uomo. Se sei intollerante al lattosio, sbrana un barattolone di gelato al giorno e abbraccia la diarrea. Sii uomo. Spendi 80.000 euro per un fuoristrada e non fare mai il fuoristrada. Sii coglione. Sii uomo. Quando ti lavi i denti, non usare un bicchiere per il risciacquo. Metti la bocca sotto il rubinetto come un cazzo di cane. Sii uomo. Porta la tua fidanzata nel ristorante del vostro primo appuntamento e mollala col conto da pagare. Sii uomo. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Che stupido. Quando finisce la carta igienica, usa un calzino. Sii uomo. Hai forti dolori alla cervicale? Vai in un centro massaggi e fatti fare una sega, così non ci pensi. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si raffreddi. Ustionati il palato con la prima fetta e spegni l'incendio con il gin. Sii uomo. Scorreggia quando fai gli squat. Sempre. Sii uomo. Monta sempre le mensole ad occhio e poi muori dentro ogni volta che le guardi perché sono storte. Sii uomo. Le quattro frecce ti rendono immune al codice della strada. Accendile e fai il cazzo che vuoi. Sii uomo. Vieni sempre prima di lei, poi girati su un fianco e buonanotte. Dormi. Sii uomo. Quando al citofono ti chiedono chi è, rispondi ruttando il tuo nome.
3: Sii uomo.
2: Non cambiare il sacchetto della pattumiera. Schiaccia forte il coperchio. Vedrai che ci sta.
3: Sii uomo.
2: Gioca a Pokémon Go mentre fai un puttan tour. Sii multitasking.
3: Sii uomo.
2: Fatti crescere la barba solo per farci rimanere sopra l'odore di figa. Sii Abre Magic gusto pussy.
3: Sii uomo.
4: Radio 105.

0: Lercio? Lercio?
1: Ti ho matto?
0: Sì, Lercio. Hanno suonato la porta. Vai a aprire tu, che sto finendo di mozzare le tette a una barbona, dai.
1: Signore, vado subito. Finisco di mangiare la merda del cane. Così. Ecco fatto.
0: Ma, Lercio, l'educazione però. Lo sai che non mi piace che parli con la bocca piena. Dai, vai a aprire.
1: Mi scusi, signore. Vado subito a cagarmi le palle.
0: Allora, i modi qua, dai. Chi c'è lì, allora?
1: Signore, sto guardando dall'occhiolino magico.
0: E chi è?
1: Un negro.
0: Ma come? Non so se facciamo bene ad aprire. Cosa dici?
1: Vuole che vado a prendere la mazza da baseball, signore?
0: Ma no, Lercio, è un negro, mica un terrone.
1: Quindi cosa cazzo devo fare? Non vorrà lasciarmi qui come un babbo di minchia.
0: Certo che no, Lercio. Ok, facciamo così. Tieni questo. Appena entra, tu glielo spruzzi addosso al negro.
1: Cos'è? Un potente veleno?
0: Ma no, è un deodorante. Dai, apri, vediamo cosa vuole, vai.
1: Subito.
0: Chi sei? Cosa vuoi?
2: Ma cosa spruzzate? Gomez, sono io. Non mi riconosci? Sono lo zio Fester.
0: Ah, Fester, sei tu? Ma come mai sei negro? Cosa è successo?
2: Niente, Gomez. Mi sono travestito così. Per la festa di Halloween.
0: Ah, per la festa, capisco.
1: Signore, se avete finito di farvi i cazzi vostri, andrei di là a farmi i miei.
0: Ma certo, Lercio, scusa. Sai, una parola tira l'altra qua. E tu, Fester, gradisci qualcosa da bere?
2: Si può prendere uno champagnino?
0: Ma certo. Lercio, allora, uno champagnino per Fester e per me un bicchiere di latte.
1: Il latte lo vuole spremuto dal mio seno?
0: Ma no, Lercio, cosa dici? Anzi, fai così, vai in cucina. Ci sono quelle due tette della barbona che ho mozzato. Fai tu. Dai, su.
1: Subito, pezzo di merda.
0: Ehi, uomo di merda, i modi qua però, Scusa, Fester, è un po' così, scusa.
2: Non c'è problema, allora, Gomez, ti piace il mio vestito?
0: Beh, direi che sei stato molto bravo col trucco, Fester.
2: No, Gomez, nessun trucco. Hai presente quel negro che lavava i vetri al semaforo?
0: Sì, ma certo. Ho tentato più volte di investirlo a quel maleducato di merda.
2: Ecco, in pratica l'ho squagliato e mi sono rivestito con la sua pelle.
0: Ma Fester, hai avuto un'idea grandissima, bravo. Guarda, dovrebbero fare queste cose nei laboratori scolastici per stimolare la creatività dei bambini, bravo.
2: Dici, Gomez?
0: Ma certo. Comunque, guarda, questa cosa qua mi ha fatto ritornare in mente un triste episodio della mia infanzia.
2: Mi dispiace, Gomez. E a quale episodio ti riferisci, se posso farmi i cazzi tuoi?
0: Un episodio, guarda, guarda la mia povera sorella, te la ricordi?
2: Sì, certo, me la ricordo. Pace all'anima sua.
0: Sì. In pratica era venuta a casa col suo fidanzato, no?
2: E com'era? Alto, basso, moro, biondo, magro, grasso?
0: Era un negro.
2: Mi dispiace, Gomez, ma vai avanti col racconto.
0: Niente, l'ha portato in camera sua e ha chiuso la porta. Lei ha acceso lo stereo e ha messo su una musica romantica, sexy.
2: E poi cosa accadde, Gomez?
0: Niente, accadde che lei si spogliò tutta nuda.
2: Cosa gli disse?
0: La mia sorellina gli disse: mostrami se è vero quello che dicono sui negri.
2: E lui?
0: E lui l'ha coltellata e le ha rubato la bicicletta.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Scassa parola e vai a casa.
3: Lo Zoo di 105. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: Cutù, Cutù, così.
1: No, John... si chiama di Lerda.
0: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
0: È il terzo nome,
1: cioè,
0: come
1: è un principe, lei?
0: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
2: quello
1: si chiama?
2: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
2: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
2: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
3: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
0: Vedi qua?
1: Sì.
0: Biberò?
1: Biberò?
0: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
2: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
0: Certo.
2: Certo. Verrazza mai da una borraccia?
0: La borraccia non
2: io non ho mai visto nessun ciclista
0: non
2: con
0: è
2: un
0: più
2: bicazzo
0: di borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
4: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
4: È di una facilità
1: A.
4: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no, ma no.
0: E vai alle scarpe lì.
1: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
0: B! Bibite!
1: Le bibite!
0: B! Banane!
1: Le banane!
0: B! B! B! La sor, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
1: Bravo! Oh, infatti, si
0: io
1: sa, esistono...
0: Io non ho mai visto un piacere respirare con le B!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
0: Voglio!
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
2: La coccinella!
0: Cosa no?
4: Coccodrillo!
2: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
3: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
2: Ma è la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
0: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
0: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
2: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
2: Sì, è porta fortuna.
1: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
0: Ma è una vergogna!
4: Basta, si
1: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
0: Ma
1: quale cardamomo?
0: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
0: Zoccola.
1: Sì, giusto.
0: Zoccolona.
1: Giusto,
0: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
2: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
0: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
0: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
0: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Proteste, proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, no, grimpazzi. Insomma, è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompercazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari. Damiano.
4: Cosa ne penso? Cosa penso che

0: sinceramente io sono uno che appoggia molte volte le proteste, sì, ma ci sono momenti in cui invece, ecco, penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha
1: quindi
0: senso.
1: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
0: Ni.
1: Ma che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
0: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
1: Addirittura le nazionalità. Attribuiamo. Attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso.
0: Rummat.
1: Ulan Bator.
0: Tu ringrazio soltanto lui, signore, che non ti ha chinato a me. Io ti spacco.
1: Ah, ho capito. Vulcaniano. Sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così.
0: Ma merda.
1: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
0: Faccio di merda.
1: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
0: Ti riempi di benzina, sei col fuoco.
1: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
0: Vattene a fare in culo,
1: ah, dai, vai a uccidere Frankenstein. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara.
2: Ma è una vergogna.
1: È una vergogna, è una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
2: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
1: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
2: E dovevano fare persone, cioè non possono picchiare le persone,
1: no,
2: senza motivo.
1: Giusto, infatti.
2: Cioè, quella è violenza.
1: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
2: Cioè, ma lei da che parte è stata?
1: Io non sto da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
2: Ma lei è Cruciani?
1: Certo.
2: Oh, madonna mia, io non vedo sempre su del debbio.
1: Ecco, sì, buongiorno.
2: È lei.
1: Sono io, signora.
2: Ma quando mi piace lei, come parla, è spontanea quando le fa quelle battute con le persone.
1: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
2: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su del debbio e sa,
1: sì,
2: quello che dice.
1: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello,
2: sì,
1: che deve dire, ecco, sì.
2: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però sono, non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
1: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
2: Ma lei risponde sempre così alle persone.
1: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei sempre.
2: E allora perché mi ha chiamato?
1: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere gli ignoranti come lei, capisci?
2: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutte e due.
1: No, lei è ignorante.
2: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
1: Signora, lei scusi, Parenzo. Ma lei scusi, signora, lei a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella
2: ma
1: mia
2: vita? Ma lei cosa vuole lei? Non ancora
1: lei. Ma lei che cosa vuole da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona Parenzo.
2: Bravo,
1: ecco,
2: bravo.
1: Arrivederci,
2: bravo,
1: signora. Pazza magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portoi di Trieste. Vai, amico, vai.
3: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
1: Va bene.
3: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi chiamare.
1: Va bene, dai, quando
3: parli. Non mi devi chiamare. Quando sono in radio, ti chiamo e vieni giù.
1: Ma perché? Adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
3: Ma sei tu che mi chiami, che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
1: Ma io non ti voglio vedere.
3: Sei sicuro? Allora, dimmi tu, o vengo via alle Sarca o vengo giovedì, vengo da quella merda del debbio.
1: Ma perché adesso? Dimmi tu dove. Ma perché ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
3: Ma perché mi state tutti sui coglioni? Siete quattro merde.
1: Perché?
3: Merde,
1: ma sei tu l'unica merda qui, sei tu che sproloqui, sei un pazzo.
3: No, ascolta brutta merda, ascolta.
1: Pazzo.
3: Che cazzo mi chiami? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
1: pazzo
3: mi
1: stalker,
3: chiami? Allora?
1: Pazzo stalker, pazzo stalker.
3: Ascoltami qua.
1: Sì.
3: Ti ho detto che sono venuto lì.
1: Sì.
3: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
1: Ma ci siamo anche divertiti.
3: Aspettare mezz'ora, dopo perché la centralinista che porta Cristian, anche quella non c'entra niente. Mi ha detto adesso scendi, le l'ho comunicato.
1: Sì.
3: E lei mi ha detto.
1: Ma secondo te io vengo giù a parlare?
3: Dai, stai zitto.
1: Sì, ma secondo te io vengo giù a parlare?
3: Zitto, volta ne alla volta sarà o no?
1: Ma io sto io
3: parlo.
1: È un paese libero. È un paese libero.
3: Parlo.
1: Parlo quanto mi pare. Tu pensi di essere Imen? Di essere Imen?
3: L'ultima roba che faccio, niente cavolo a belle.
1: Pensi di essere Imen?
3: Quante taglia a giù volare, pare sto lì, guardate, tanti che sangue zampilla. Brutta merda.
1: Pensi di avere la spada? Pazzo, diabolico, figlio di Satana. Pensi di avere il potere di Grayskull?
3: sei tu che mi fai venire su le bestie.
1: Ah, è colpa mia adesso.
3: Quando parlo io tu devi stare
1: zitto. No, se ne
3: hai capito? Proprio. Io vengo lì in Viale Sarca, vengo lì giovedì, vieni giù.
1: Sì, dai.
3: Vieni giù. Chiamo su. Dammi,
1: vestito di rosso, così ti faccio il...
3: No!
1: Vieni che giochiamo a Squid Game! Squid Game!
3: Ti scanno vivo, questa è la promessa.
1: Halloween!
3: No, è una minaccia, è una promessa.
1: Halloween si avvicina!
3: L'hai capito,
1: Verrò a tirarti i piedi di notte!
3: Non nasconderti,
1: io non mi nascondo mai, io sono sempre alla luce del sole! Splendido.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai sul cazzo a qualcuno senza un motivo, dagli un fottuto motivo. Sii uomo. Sfida tua suocera a braccio di ferro e chi perde paga l'affitto. Sii uomo. Scava una fossa in giardino. Prima o poi ti servirà. Sii uomo. Non credere mai alle parole di un astemio. Ha di sicuro qualcosa da nascondere. Sii uomo. Se sei disoccupato, non fare colloqui. Entra in un'azienda e comincia a lavorare. Sii uomo. Chiedi a tua moglie cosa manca in casa e poi torna solo con pizza surgelata, birra e sigarette. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dove sei, rispondi che stai arrivando e non arrivare mai. Sii uomo. Non goderti un'alba, un tramonto, una vittoria della tua squadra o una chiavata. Lascia che l'ansia ti rovini tutto. Sii uomo. Usa lo stesso accappatoio per 5 anni senza lavarlo mai. Sii uomo. Se tua moglie è russa, mettile del nastro adesivo sulla bocca. Sii uomo. Studia architettura fino alla tesi, poi molla tutto e vai a fare il magazziniere. Sii uomo. L'amore è una roba da gay. Non amare. Possiedi. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare una macchina più bella della tua, accelera e sfasciala. Sii uomo. Se vedi in giro qualcuno che conosci, sposta lo sguardo e ignoralo. Sii uomo. Se qualcuno ti chiede dov'è tua moglie, rispondi sempre che sta cagando. Sii uomo. Se la tua donna c'ha la fica pelosa, leccagliela facendo i versi di Ciubecca. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: No, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
8: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
5: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta. Perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
5: Eh?
4: Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon.
7: Valuta il film.
5: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni, se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo. Non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole. Io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
13: Pronto, prego?
12: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
13: Sì, sì, infatti.
12: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
13: Esatto.
12: Come mai? È una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
13: Ma tu...
12: Sì, lei è sicuro di non essere Yeti, Sasquatch? Dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
13: Sono un fantasma.
12: Sì, di uno stronzo però.
13: Dell'anima di tua sorella.
12: Sì. Sai che lei è veramente inquietante? Sembra un tipo un sacerdote fenicio.
13: Più o meno.
12: Lei cosa fa? Strappa cuori? Sgozza capre? Cosa fa?
13: Sgozza capre.
12: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
13: No, satanico no, no, no, no.
12: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
13: Esattamente.
12: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
13: Perché sto lavorando.
12: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
13: Speriamo che lo trattengano lì.
12: Sì, perché?
13: No, perché sta combinando un casino.
12: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere indipendenza?
13: No.
12: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo. Andiamo a Cuneo.
14: Ah, la Catalogna.
12: Sì. Che cosa ne pensa lei?
14: Sì, è l'insalata.
12: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
14: Buona.
12: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
14: No, no, no. Vegano sarai te.
12: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo, lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
14: Sì.
12: Sì, quale? Dica.
14: Con i pomodori, la cipolla per me.
12: Ma non faccia lo spiritoso buono. Del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
14: Sì, sì, sì.
12: Sì,
14: come, come la Lombardia, il Veneto.
12: Esatto.
14: Fanno bene, fanno
12: esatto. Esatto,
14: sì, sì, sì.
12: Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
14: Certo, certo, c'hanno certo ragione. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
12: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna. Che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
14: Che fanno bene essere indipendenti.
12: Tutti vogliono essere indipendenti.
14: È troppo giusto.
12: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
14: Sì, da Cuneo.
12: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
14: Sì, certamente.
12: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
14: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo,
12: di mare.
14: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
12: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
14: Sì. E vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
12: Razze
14: non è che parliamo
12: carne.
14: Qua del vegano e dell'insalata.
12: Sì, dica le razze di carne, dica.
14: E c'è la chianina che è piemontese.
12: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana. Dov'è la Val di Chiana?
14: In Lombardia.
12: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche. Chiede a sua madre. Via, vaffanculo, dai. Via. Un altro, per favore, dica, in onda, veloce.
15: Buongiorno.
12: Buongiorno. Lei ha seguito la vicenda della Catalogna? Dell'indipendenza della Catalogna?
15: No.
12: No? Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
15: No, perché? Che cosa volevi?
12: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
15: Ah.
12: No.
15: No.
12: Lei non legge i giornali?
15: No. Sì, leggo.
12: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
15: Sì, la... figure, guarda.
12: Sì. Lei guarda...
15: E poi guardo dove...
12: Mette i piedi, no?
15: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
12: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
15: Sì, dove sì. Si balla.
12: Certo.
15: Dove si mangia, e quello mi interessa.
12: Sì, e questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi...
15: E questo. Sì. E niente, e poi... partita di calcio.
12: Partita di calcio, quindi... Quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino. Così dalla voce.
15: Sì.
12: Esatto.
15: Ha indovinato.
12: Dello Sporco?
15: Niente, quello lì.
12: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì?
15: Sì, l'ho letto.
12: L'ha letto, che ne pensa?
15: Che fanno bene.
12: Fanno bene a cosa?
15: Che rimangono nella nazionale.
12: Lei nel frattempo però va in un disco?
15: Vado a disco pub.
12: Sperando disco?
15: Come?
12: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
15: Che ballo.
12: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. Va in un disco pub sperando disco.
15: Disco ballo.
12: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
15: Sì.
12: Quindi lei va in un disco pub sperando disco.
15: Disco ballo.
12: Ballo.
15: Non ho capito.
12: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco.
15: Di ballare.
12: No, non ci siamo capiti. Sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha, che in questo momento è un'emorroide coperta di capelli, che c'è un gioco di parole tra disco pub e disco pare. Capisce? Quindi lei va nel disco sì. Pub sperando disco. Disco a boh, disco a boh, cos'è disco a boh? Ma cos'è lei di Neanderthal? Sperando disco. No, vabbè ragazzi, no. Da dove telefonava questo? Da Cro-Magnon. Ma siamo all'assurdità, siamo alla pazzia. Una persona che non è in grado di articolare sei sillabe. Sei sillabe, noi parliamo di Catalogna, parliamo di indipendenza. E la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di colore. Hey. 105.
16: Lo Zodi 105.
17: Tamarri.
16: Massimino e Giovannino sono ai domiciliari e quindi chiameranno i venditori di semi di frutta e verdura per coltivare in casa. Mamma mia che voglia di farmi scopare da tre nani.
17: Tamarri.
18: Oh Jimmy.
19: Pronto?
18: Pronto? Mi senti?
19: Pronto?
18: Oh, so pronto, mi senti?
19: Io sì.
18: Allora che cazzo continui a dire pronto? Sei il contadino? Quello che non fa sapere le pere, quella roba lì che si dicono dei formaggio. Oh, c'è la frutta, verdura, quelle cagate lì.
19: Ma chi, con chi vuole parlare, mi scusi?
18: Sei mica quello che c'ha i semi, che c'ha la frutta, verdura, quelle cose lì. Sei mica contadino?
19: Sì, perché? Che cosa c'è?
18: No, niente, che cazzo. Oh, ma ce la fai stamattina? Cosa ti sei fatto? Già un quarto di chianti?
20: Ha paura, digli che
18: appena
20: vuoi comprare.
18: Tu sei Jimmy Mali di merda, mi ha dato il tuo numero un fruttivendolo. Mi ha detto che tu c'hai i semi, la frutta, sei un personaggio.
19: Ma io sono di Asti, voi di dove siete?
18: Ma non è che ci dobbiamo incontrare per scopare a metà strada in un motel?
20: Siamo di Baldicchieri, dillo.
18: Siamo di Baldicchieri. Amiche, ma cosa
19: scusate,
18: c'è?
19: Non capisco, mi sembra tutto così surreale che non riesco a capire.
18: No,
19: mi
18: è
19: studi,
18: che
19: se,
18: secondo me tu hai bisogno di qualche RAM. Perché vedo che il sistema operativo è di una lentezza devastante. Proprio non sei allineato con questo spazio-tempo. Tu stai parlando con Terminator nel
19: guardi,
18: futuro.
19: Allora
18: non mi parlare sopra, non mi parlare sopra.
19: Grazie,
18: non mi parlare sopra, t'ho detto. Saccagno! Jimmy! Jimmy! Richiama Jimmy.
17: Tamarri.
19: Pronto?
18: Oh, Cro-Magnon, senti, ho capito che la conversazione con te deve essere un po' più basilare perché hai un po' di problemi intellettivi, probabilmente l'evoluzione.
19: Guardi, io non so se ci stiamo prendendo in giro, mi va bene. Se dobbiamo parlare seriamente, mi dica che cosa mi
18: fa. Oh, già che sei in mezzo ai cani che ti stanno sbranando, cosa ti fa la lotta con i cani, fai queste cose. Senti, io ho la necessità di avere dei semi. Oh, hai finito di picchiarti con i Labrador? Ma ce la fai? Ma è possibile avere una conversazione con te? Ma cosa sei, latitante? Oh, ma che cazzo mi saluti? C'ha bisogno di te, scemo di merda! Che cazzo mi saluti? Cro-Magnon! Ah, guarda, quello è proprio cretino. Senti, tu che
20: sono
18: sei...
20: Sono i labbra.
18: Tu che sei della zona, senti un attimo.
20: Ci penso io, ci parlo io.
18: Non riesco
20: io.
18: Ad avere una conversazione
20: ci
18: con
20: parlo io, ci parlo io con il gelato.
18: Non è un gelato, Cro-Magnon, cretino! È un uomo delle caverne.
20: Non
18: cavere.
20: È Cro-Magnon altro.
18: Non è un gelato la c***a. Cro-Magnon è un uomo delle caverne, un primitivo.
20: Oh, che cazzo ti gridi? Pronto?
21: Pronto?
20: Ci sei?
21: Sì, ci
1: Buongiorno.
20: 3, 2, 1.
18: Vaffanculo.
20: Ciao grande, senti un'informazione. Mi senti? Un attimo che ti passo mio cugino.
18: Oh, leva il viva voce che non si sente, coglione.
21: Ma va fa mucca che la grande bucchi di mamma, di scurnaccia, tu è eccisivo, pure.
18: Senti, quando hai fatto la terza elementare posso richiamarti?
21: Ma va
18: fa
21: bucchino a te che lo curno dei padri, dricciù.
18: Oh, che ti devo chiedere un'informazione, Cro-Magnon. Ma tutti io li becco gli uomini delle caverne oggi. Senti, quando hai finito il paleolitico, devo farti una domanda.
21: Andiamo da mamma, di scurnaccia.
18: Ma ce la fai a mettere, non so, tipo un mezzo idioma della nostra società? Come faccio a capirti? Oh, leva sto viva voce, codardo. Minchia. Ma questo chi... Dove hai chiamato? A Regina Cele hai chiamato.
17: Tamarri.
18: Deficiente. Che sei deficiente.
20: Cosa hai detto? Scusa? Pronto?
22: Ma chi è telefono?
20: Sono io. Ma hai detto deficiente.
22: Non ci avevo parlato. Chi è telefono?
20: Ciao, senti, sono Giovannino. Ciao, piacere. Senti, è un'informazione. Io avrei bisogno dei semi per coltivare la frutta in casa.
22: Ma mi
20: stai facendo pure io? Che cazzo vi sdoppiate? Che siete gli Heisenberg?
22: Però mi chiamano.
20: Pronto? Con chi sto parlando? Con chi sto parlando?
22: Ma sei scemo?
20: Ma tu sei scemo, non ho capito. Io ti chiamo, ti sto parlando, ti spiego le cose e parlate in due. Le ho chiesto se avete i semi per coltivare. Mi sembra fa... Madonna mia.
18: Aspetta, io c'ho il modo per comunicare con le popolazioni. Con queste popolazioni.
20: Pensaci te, va Massimino, che io non li capisco.
18: Perché io ho visto un po' di documentari. Mi sono documentato. So come ci si approccia
20: a
18: questo tipo di...
22: Allora,
18: io, uomo, Italia. Tu avere semi. Tu.
22: Tu avere gait.
18: Abdu. Tu avere semi, fare frutta. Rondo. Niente.
20: Lo sapevo, hai visto il documentario sbagliato.
18: Ma perché mi sono addormentata a metà, magari in fondo spiegavano meglio.
20: Tu devi guardare quello, tu hai guardato quello di Pompei. Devi invece guardare quello dei Magnum Algida.
18: Ancora, Cro-Magnon non è un gelato, cretino.
20: Adesso lui sa tutto.
18: È una, Cro-Magnon è una zona della Francia dove hanno ritrovato dei resti umani.
20: Certo.
18: Gli hanno detto l'uomo di Cro-Magnon.
20: Vabbè, continua a imbarcarmi, te con i gelati e il...
18: Non è gelato!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Accendi sigari spaziale, 25 euro. Eleganti profilatici in pizzo, 19 euro. Lago di sangue componibile in comode bottiglie da 75 centilitri, 54 euro al litro. Grissino da caccia, 35 centesimi. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio. Robot Pio, l'elettrodomestico col saio, che prega e digiuna al posto tuo mentre sperperi il grano a travestiti, 1291 euro.
1: Abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Libri color carne, collana di romanzi gialli cinesi, 96 euro. Impara il linguaggio dei segni in greco antico, videocorso completo, 119 euro. Vino rosso digitale, 65 euro al litro. Tostapane antiatomico, 178 euro. Vintage, Tamagotchi ottuagenario da condurre alla morte tramite lenta eutanasia a batteria, 123 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Frig e Daffy. Frig e Daffy, congelatore con le sembianze del mitico colonnello libico e parrucca riccia acrilica sul lato superiore, 298 euro più 5 euro per ogni medaglietta magnetica da attaccare sulla porta. Scabareo, goico in stacola per dislessici, 22 euro. Talpa meccanica per rovinare prato finto, 18 euro. Forbici in carta, 11 euro. Super Mario Fart, il nuovo capitolo della saga con l'iconico idraulico che mangia i funghi e poi scurreggia in faccia al fratello Luigi, 69,90 euro.
1: Arredamento interni.
2: Bretelle di castità, 65 euro. Curioso macchinario analogico che crea istantaneamente cornici di vapore viola intorno ai rutti, 265 euro. Bengala da interni, 19,90 euro. Ma perché? Imene monouso in carta riciclata per fanatici della prima volta, 24 euro al pacco. Di tendenza, costume da Zorbo, l'eroe messicano che sbaglia mira e storpia il suo aiutante, 22,90 euro.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
1: Uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
1: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
1: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
1: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Swish la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
8: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
4: Ti ucciderò.
10: Pasqua, ancora la sai.
11: La radio, alla puttana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di puttana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
4: Ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Sì, sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
12: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
9: Lo Zodi 105.
13: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
14: Bulgari di Bulgari, vendita schiavi di qualità, 5.500 euro la coppia. Prima dinastia Mong, sette di ceramiche non proprio simmetriche, 9.800 euro. Tavolini e tavolini, accessori per divani e divani, 265 euro. Copripiumone anallergico, in pelle di vero acaro, 142 euro. Sburro di cacao, nel pratico stick, da scuotere velocissimo, 12,90 euro.
13: Casa, giardino, fai da te e animali.
14: Asciuga Maneskin, in spugna e peli, 22 euro. Porta carta igienica, più finestra Scottex per casa di carta, 151 euro. Preservativi uomo, donna, bambino, 12 euro la scatola. Assorbenti leopardati.
15: Che cazzo.
14: Assorbenti leopardati, praticamente camouflage, 19 euro al pacco.
15: Che schifo.
14: Pratica a scala antincendio, da gettare sulle fiamme per spegnerle, 980 euro.
13: Arredamento interni.
14: Cavatappi diesel, 27 euro. Il mio amico Popper, libro per bambini in odorama, 16 euro. Lego City, ponte sullo stretto, il primo gioco Lego in cui gli omini servono per costruire i pilastri, 41 euro. Secondo dito, più contorno occhi, pranzo in scatola per antropofago, 9,90 euro. Iperrealistico, Giannone pugile suonato, il bambolotto che sbiascica parole titubanti, 74 euro.
16: Ho preso il fumo.
13: Offerte.
14: Pratiche pantofole spray, 24 euro. Banconota da 5 euro, 5,50 euro, più spese di spedizione. Scatola trasparente, per regalo a moderata sorpresa, 14 euro.
15: Che scemo, cazzo.
14: Fuochi fatui d'artificio, 144 euro la scatola. Catapulta lancia vongole da campo, 9.800 euro, più altri 150 di visita specialistica da capace neurologo. Aglio bergoglio e peperoncino.
15: Aglio bergoglio e peperoncino.
14: Aglio bergoglio e peperoncino. Gli spaghetti di papa piccante, 12 euro al barattolo.
15: Rufolo fofovo.
13: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la festa con puttane e bamba, hanno trovato un loro amico con il braccio impiantato dentro al water perché aveva cercato di nascondere la roba e quindi chiameranno gli idraulici.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto. Con chi parlo? Che vedo il numero privato.
3: Sì, lo tengo così. Sono Giovannino, ciao. Senti, ho chiamato... Mi hanno dato il tuo numero perché ho bisogno dell'idraulico. Ma sei l'idraulico o l'allevatore di cani? Non capisco, essendo i cani sotto.
4: Ma mi devi dire qualcosa o dobbiamo perdere tempo?
3: No, ti ho detto che ho bisogno di un idraulico, ma se tu non mi dici che se sei l'idraulico andiamo
4: per a... fare che cosa?
3: Allora, ma innanzitutto stai calmo, non è che cazzo, come ti poni, scemo? Non è che perché c'è il cane vicino devi fare il cretino. Coglione, ma che cazzo fai? Ma pensate, sturacessi. Ma pensa a te sto cretino di merda.
5: Richiamalo sto infame.
3: Sì.
5: Richiamo sto.
3: Ma pensa a te. Che cafone.
5: Richiama Chihuahua.
4: Pronto?
3: Oh, Chihuahua. Non è che... Ma rispondi quando ti parlo. Scemo, cazzo fai? Ma pensa a te. Sei idraulico o no? Che ho bisogno di un problema che ho a casa nel vate.
4: No, non ti posso aiutare.
3: E perché non puoi aiutarmi, coglione?
4: Perché non ti voglio aiutare.
3: Minchia, ma che cazzo? Adesso tu devi venire, perché devi farlo il lavoro? Hai preso un impegno adesso?
4: Sì.
3: Certo,
4: sto tremando. Abbiamo detto un sacco di cose da fare, tu c'hai tempo da perdere, evidentemente. Un sacco di cose da fare.
3: Ma toglila la patata bollita dalla bocca, cretino.
4: Ma che
3: cazzo? Ma tu sei nel scemo. Ma pensa a te sto cretino.
1: Tamarri.
4: Che è?
5: Yeah, che modo di bifolco proprio di rispondere al telefono. Si vede che proprio c'è la terza media. Senti, personaggio, sei l'idraulico, sono Massimi di Quarto. Mi serve un favore pagando, ovviamente. E attendo. Riflessione. Stai facendo il sudoku?
4: Ma
5: cosa? Cosa ma? Yeah. Ma non deve avere
6: il numero sconosciuto, non lo mette.
5: Dai, non mi parlare mai sopra mentre sto parlando. Capite che io prevarico, io sono prepotente. Io ti tiro uno schiaffo così forte che ti faccio dimenticare dove hai messo le chiavi di casa per una settimana. Capito? Scemo di
6: me. Ma vedo dove cazzo devi andare, cammino.
5: Madonna, ti metto una mano nel culo. Alla fine c'ho i tuoi capelli sul dorso della mano. Faccio il pupazzo con tutto il corpo, cretino. Bastardo.
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Sono Massimi di Quarto. Sei quello che delle acque, l'idraulico?
4: Chi è?
5: Sto cazzo, sono Massimi di Quarto, te l'ho già detto prima. Senti, mi serve un intervento in un appartamento con una certa urgenza, perché allora ti spiego un attimo la dinamica. Tu sei idraulico, no? Non mi hai ancora
4: No, sulla carta.
5: Cosa c'hai, la carta?
4: No, ho detto sulla carta sono un idraulico, dal vivo non lo so.
5: Ah, minchia, sei la persona meno convinta delle proprie capacità che ho conosciuto nell'ultima settimana. Tu perdi in partenza, sei meraviglioso però. Senti, accontentato dalla vita. Praticamente funziona così. C'è sto mio amico, stanotte abbiamo fatto una festa un po' aggressiva. Sta a casa nostra, no? Roba di bamba, puttane, no? Si vede che lui è andato un po' in cancrino il cervello, si è tutto spaventato. Allora ha buttato una cosa nel water. Soltanto che quando l'abbiamo fatto rinsavire un attimo ha capito che non era lo spavento che si era preso, non voleva dire un cazzo. Ha messo un braccio nella tazza del water ed è rimasto mezzo incastrato. Non riesce più a tirare fuori il braccio.
4: Ma quale scherzo mi stai facendo? Fammi capire.
5: Te lo giuro, se non la smetti di ridere proprio i denti te li spacco. Sto finendo di minacciarti. Se non la smetti di ridere ti spacco i denti proprio a dispari, in modo che poi sei una rastrelliera di scarpate. Ti faccio arare il terreno, ti faccio arare. Scemo, dai, vieni qua a casa mia a sganciarmi mio cugino dal cesso.
4: Secondo me ci vogliono i vigili del fuoco.
5: Cerca di capire, questo ha buttato la bamba nel vate, chiama i vigili del fuoco, sei scemo, arrivano i carabinieri.
4: Ma che ti devo fare?
5: Non lo so, martellate. Sparo al vate, ma puoi riprendergli la mano.
4: Dai, non c'ho tempo da perdere per queste cose a telefono, dai, che sto lavorando.
5: Scemo di merda! Come ti permetti a farmi bizzarrire, cretino? Ti mordo con i denti solo di sotto, così. Come ci uova. Ha messo giusto.
3: Ha messo giù. Pensano che sia uno scherzo. Ma pensate che ignoranti, oh.
7: Scalia, buongiorno.
3: Pronto?
7: Pronto?
3: Sì, buongiorno, salve signora, c'è l'idraulico?
7: No, chi parla?
3: Sono Giovannino.
7: Quindi?
3: Allora, praticamente ho il vatero strutturato, perché ieri sera abbiamo fatto una festa a casa con gli amici e si è otturato il water per delle cose.
7: Allora ascolti, loro oggi non ci sono, sono fuori per lavori, quindi oggi e domani loro non ci sono. Quindi sicuramente oggi che cos'è? Oggi è mercoledì.
3: Non lo so,
7: perché
3: io mi sono
7: per venerdì, ma da confermare.
3: Vabbè, parla solo tu allora, parla solo tu.
7: Prego?
3: No, dico, parla solo tu, perché ti sto parlando, ma non mi ascolti, stai solo parlando tu.
7: Ah, mi scusi, la sento piano. Mi dica, cosa voleva dirmi?
3: Stavo dicendo, no?
7: Dico, noi oggi non la possiamo aiutare né oggi né domani. Quindi ripeto, se loro hanno disponibilità per venerdì, ma da consultare prima loro e per farglielo sapere.
3: Quindi succhia merda non può venire a casa.
7: Ma lei è un grandissimo porco, ha capito?
3: Sai che mi fai ridere? Cretina.

0: is a zoo only for you. Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
3: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
2: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
4: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
5: Ehi, hey, ma che cazzo c'ha, pa?
3: Ma niente, ha preso un acido e...
2: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
3: Aia! Aia!
5: Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
3: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
4: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
2: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
5: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dice?
2: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
3: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
2: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
4: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
6: Allora, come va?
2: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
6: Col tapirulan?
2: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
4: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
2: E tu che cazzo ci fai qua?
3: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
2: Ma io non ci vedo a fare sport.
3: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
2: Ma non è giusto, puttana!
3: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci.
2: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
4: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
2: Cara, dove sta il frullatore?
3: Ti devi fare un bel frullato iperproteico?
2: No, ci devo tagliare la cocaina, come al solito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
2: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
2: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
2: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
2: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
2: Hai capito chi c***o sono, anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
2: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
2: Ciao, sette bur. Brutto.
5: Ciao.
2: Assorte.
6: Shitto sanglangan. Reader. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I rain?
7: Lei non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, ma tu.
7: Cosa?
8: Cioè, io... Ah, perché ti è morto il gatto Buffy.
10: Gatto Buffy. Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai.
10: Dai, no, dai, vai dentro.
7: Dai, vieni dentro, Leo.
10: Dai, Leone.
11: No, è troppo.
10: Dai.
11: È una merda.
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
8: No. Muoio io sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respiro che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da Vè.
8: E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da Vè.
7: Gaccio da Vè.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi.
7: Sì.
8: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
7: Sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo.
7: Sì.
8: Dove esci il bu. Ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
7: Sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato
8: adesso.
10: Sotto.
8: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
10: È un battere con le ruote nero.
8: Vai tu adesso
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai tu.
10: Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
8: No! Sì. Vedrai che si muoverà la casa da morte. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.

0: merda.
1: Bravi così, oggi vi vedo belli carichi, meraviglioso, bravo, guarda che erezione che hai. Cazzo, sembra il manico di una scopa, bravo Giulio, bravo, dacci dentro, via di coglionate, bravo. Porca puttana, ma sai che il tuo pelo del petto mi ha fatto venire un'idea? Ma un'idea incredibile, figa, proprio ci ho avuto un'illuminazione per un nuovo cortometraggio. Aspetta che faccio una telefonata, voi continuate a scopare, eh? Bravi così, dateci dentro.
2: Siete in linea.
3: Buongiorno, sono Roberto.
1: Bravi così, dateci dentro. Pronto, scusi. Salve, sono Remo Giramella, un regista, sono sul set, per quello che sente rumore. Salve, senta, voi avete i ponteggi?
3: Ponteggi in questo momento poca roba.
1: Lavoro nel settore dell'hard e dovrei girare questo cortometraggio che si chiama Donkey Cats. Lei non so se si ricorda il videogioco degli anni 80 dove c'era un gorilla che lanciava dei barili e c'era Mario Bros, questa principessa.
3: Noi abbiamo Mario che potrebbe fare parte del videogioco.
1: È un attore? Mi perdoni la domanda indiscreta, è un grosso cazzo? So che queste richieste non capitano spesso.
3: No, per fortuna no.
1: Beh, guardi, io pago regolarmente l'affitto del ponteggio più eventualmente delle spese accessorie per la ripulitura, perché la ragazza squirta.
3: Vabbè, esistono i prodotti speciali per la pulizia di quelle cose.
1: Dello squirting? No, esatto. Sostanzialmente è un po' come il piscio, non è niente di che. Allora, torniamo un po' a noi in maniera seria. Allora, le spiego. Allora, a me serve questo ponteggio. Un attimo solo che stoppo i ragazzi perché sono su set. Mi dai lo stop per piacere? Bunda, dai. Allora, tienimelo bello teso quel cazzo.
4: Mi tira più.
1: E prenditi un Viagra, fai qualcosa, un Chalice. Dategli un Chalice con un tè per piacere.
4: Ma sei proprio mosciato.
1: Eh beh, 3 ore che chiavi. Dai che sono al telefono, per piacere. Dategli un Chalice a Gundam, per piacere. Allora, scusi, le stavo dicendo, mi perdono, i problemi di set. Allora, certo. La necessità che ho io è di questo ponteggio di circa 3 metri, perché sennò devo metterlo in sicurezza, se mi si fanno male gli attori sono problematiche. E montato in un interno, però il ponteggio mi deve essere pulito dai calcinacci, perché come puoi immaginare è un film, non è una cosa... Cioè mi deve dare la sensazione surreale di questo videogioco. Lei li ha nuovi?
3: No, sono tutti da cantiere, sì.
1: Ho capito. Ma sono tanto sporchi oppure...
3: Perché sì, praticamente incrostati.
1: Aia, cazzarola, figa. Questo è un grosso problema, perché... Poi sa anche il costume del gorilla, perché se mi si sporca anche di sembra sperma, poi alla fine
3: non... Sì, certo, poi non sai cos'è l'uno e l'altro.
1: Esatto. A me mi piace lei, che è anche professionista in tal senso. Va bene,
3: io per me è un genere altissimo, sono un grande fan.
1: Guardi, le posso dire che mi fa molto piacere, perché nessuno capisce l'arte che sta dietro questa produzione. Quando una persona si sveglia la mattina, scrive una sinossi del genere, se le rubo un minuto. Un film ambientato in un videogame dove un gorilla gigante lancia barili di cazzi di gomma e la protagonista li salta per andare a ciucciare il gorilla mentre viene inculata da idraulici coi baffi. Direi che siamo nel panorama del genio.
3: Siamo nel panorama del genio.
1: Guardi, lei mi è simpatico. Siccome mi è simpatico e la sua azienda mi sembra anche affidabile, a questo punto io magari assumo un paio di Maghreb che mi danno una pulita al ponteggio. Potrei prenderlo da lei direttamente. Va bene, allora le mando una mail per avere un preventivo del ponteggio di 3 metri.
3: Va bene.
1: Gentilissimo. E al limite, se per caso, quando le mando la mail, la location dove mettere il ponteggio col gorilla col cazzo di fuori, mi fa una cortesia.
3: Va bene.
1: Okay. Ho parlato col signor
3: Roberto.
1: Grazie, Roberto.
3: Salve,
1: grazie, Roberto. Gentilissimo.
3: Salve.
1: Ragazzi,
3: ho trovato
1: il ponteggio. Grazie, salve. Allora, mi raccomando, ho trovato il ponteggio. Via giù con la minchia. Dai, fammi un primo piano del buco del culo. Parti, vai.
5: Remo Girabella, ti fa andare la cappella.
1: Bravi così. Scusi, mi perdoni, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella. Forse mi sono già rifornito da voi qualche volta.
2: Sì, dimmi tutto.
1: Sì, salve. Scusi un secondo, perché sono sul set, do uno stop. Ragazzi, stop. Brava, per piacere, mi chiami la Fluffer, faglielo tenere duro col cazzo. Allora, pronto,
2: sì.
1: Gentilissimi, sentite. Avrei un'esigenza per girare un cortometraggio il mese prossimo. Mi servono dei costumi particolari, volevo sapere se l'avevate, voi avete sempre tutto.
2: Che tipo di costumi?
1: Allora, siccome devo girare Donkey Cats, che è la parodia hard di Donkey Kong, mi servirebbe un costume da gorilla, però

0: Se fosse già predisposto con la parte del pube aperta, con fuori soltanto il pene umano ovviamente, e poi mi servirebbero dei costumi parziali da Mario Bros, cioè solo la parte superiore, perché sono attori hard, quindi no, la parte inferiore non mi serve.
1: Allora, qualcosa di Mario ce l'abbiamo, il sì. Gorilla mi sa che ne abbiamo uno, ma è tutto viola, però non è aperto al pube.
0: Ho capito, quindi non si riesce a procurare un costume gorilla con fuori il cazzo?
1: Non credo, però può fare una cosa, se ci manda un'email.
0: Sì.
1: Su
0: sì, sì, ce l'ho, ho già fatto altre richieste perché avevo, non so se ti ricordi di me, io ho fatto le lesbo troie dello spazio, ho preso quei costumi da...
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora, le mando una mail con la richiesta del costume gorilla con fuori l'uccello e poi...
1: Quello è anche per Mario Bros, così le mandiamo anche le foto e vediamo se possono andare
0: Mario
1: meglio
0: Bros,
1: oppure
0: Mario Bros
1: no.
0: Però mi serve solo la parte superiore,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, sì, però almeno glielo facciamo vedere.
0: Va bene, simpatico, okay. Facciamo vedere per il mio settore, simpatico. Va bene, allora, professionisti come sempre, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Salve.
1: A lei, salve.
0: Perfetto ragazzi, ho trovato anche il costume, dopo gli mando la mail. Ehi, cosa cazzo stai facendo? Stai pippando sul set, sei deficiente. Lo sai come la penso sulla droga, Gundam? Ste robe non me le devi fare. Poi non ti tira neanche più l'uccello quando ti fai quella merda. Dai, su! E tu? Sei una fluffer? Anche tu ti metti a tirare? Ma cosa stiamo facendo oggi su sto set? Su, dai, azione!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Migliaia di anni prima del Signore degli Anelli, la guerra di chi se ne fotte è finita. Gli elfi buoni hanno sconfiggiuto gli orchi non buoni e ucciso il malvagio ragionier Borlizzi, che li aveva creati per Halloween. Anche il suo tirapiedi Sauron sembra accaduto che non c'è più, e la pace pacioccosa finalmente regna nella Terra di Mezzo. E in quelle un po' più ai lati, tutti fanno festa e si tirano grandi pacche sulle scapole. Tutti a parte Cacacaziel, un'elfa guerriera modella di Calcedonia che Sauron gli ha ucciduto il fratello a sberloni e c'è rimasta stronza. Mentre la nave degli elfi guerrieri fa retromarcia verso l'isola di Ganja e Champagne, Cacacaziel è in quella fase che all'inizio delle storie l'eroe è un poco indeciso sul da farsi.
3: Questa è la nuova avventura fantastronzistica de Il Signore degli Anelli. Mondo di Arda, seconda era, 1.000 miliardi di starnuti prima del Signore degli Anelli. Mentre un senza tetto inchiavabile venuto dallo spazio è soccorso da due fregnette hobbit e un elfo tunisino.
4: Sono mistico! Sono confessionario! Magia mistero! Misterioso! Che carta è questa?
5: E questo mo chi cazzo è?
6: Non ne ho idea! Forse hanno aperto un campo di concentramento nello spazio!
4: Chi sono mai? Forse sono Sauron? Oppure non sono Sauron? Non lo so neppure io, ho perso la memoria! Mistero!
3: E l'elfa in menopausa è ancora in viaggio con Sauron verso la città degli elfi. Noi prendiamo il primo aereo per Mordor, che per confondervi le idee non si chiama ancora Mordor, e andiamo a sfringuellare i coglioni al cattivone di questa stagione. Il suo nome è Adar, che in lingua elfica significa grande fan di Jessica Fletcher, una sorta di Ibrahimovic delle caverne a capo della temibile orda degli orco.
7: Allora, schifo, merdi! I song, il grande Adar, personaggio inventato di sana pianta. Il mio obiettivo non lo so, e farò di tutto per raggiungerlo. Orchi, venite a me! È il momento di scendere nella guerra! Porteremo morte e distruzione fra gli umani e gli elfi figli di Zoccola.
8: Scusa,
9: ma perché tu sei capo degli orchi? Noi siamo brutti merdi e tu c'hai la faccia bella.
7: Perché io sono ricca, ci ho fatto l'intervento di chirurgia plastica.
9: Ah, esatto, dove l'hai presa?
7: Da voi.
9: Sì. Scusa, noi ci ammazziamo tutti, ci mazzano e tu ti fai bello.
7: Perché io sono un re.
9: Perché sa tutti i coppi monco e tu sei bello dritto.
7: C'è stato un incantesimo brutto.
10: È proprio carino.
9: Oh, non fa la so.
10: Scusa.
7: Tu invece che ti hai da dire?
11: Approcci timidamente ad Al.
12: Ma lo devi leggere, lo devi leggere le note.
13: Guarda, io sono preoccupato.
12: Tu mi hai detto vai.
13: No, ma lo sai veramente? Scusa.
12: Non devi leggere le note del copione.
11: A parentesi, apri a parentesi.
13: No. Devi improvvisare.
12: Ah, e cosa dico?
10: Approcci quella che sta scritta.
12: Ok.
10: Gli dice che lui non può andare in guerra perché tiene famiglia.
12: Ah.
13: Ma perché è la badante tu?
7: Devi improvvisare.
12: Ho capito, se mi fate leggere.
7: Vai, orco.
13: Non c'è da leggere, devi improvvisare.
11: Gli dice che lui non può.
12: No.
7: Ma devi leggere tu. Devi dire, io non posso venire.
12: Ma come che? Da qui. Ok.
11: Non posso andare in guerra perché c'è una famiglia.
12: Così.
7: Tengo, se può
12: fare fai tengo famiglia.
14: Prova a mettere la lingua fra i denti.
7: Non si capisce, scusa, non si capisce, parli chiaro.
11: Andare in guerra perché c'è una famiglia.
7: Chi?
11: Io non posso andare.
7: Sì, questo che non sei proprio il migliore a combattere si vedeva da come parli.
3: Quanta smisurata strongolaggine.
7: Allora, basta, cambi di programma. andremo a cercare lo figlio Zacr che ha storpiato tutto il lavoro di Tolkien e lo tortureremo a morte, così impara a cacare sul libro del Sacro Maestro.
1: Sai, porca
11: cane!
7: Traditore! Scusate, mettiamoci d'accordo, l'urlo di battaglia è orco. Se Isma dice cane, non andiamo avanti. Allora, l'urlo di battaglia 3, 1, 2, 3. Orco! Ecco, almeno una cosa.
14: Pietrina?
3: Ma che cos'è? E mentre l'orda di orcodi si mette in marcia per Hollywood, noi saliamo nuovamente sul nostro aereo della Lufthansa di mezzo e andiamo a dare una rapida occhiata nelle profondità della montagna dei nani irlandesi, dove un ambasciatore elfico, Elrond, è lì per incontrare l'irlandesissimo principe dei nani.
8: Salute a te, irlandesissimo principe dei nani.
15: Benvenuto. No, non piace quel carattere.
10: Ma
14: così va bene.
16: Il nano ha la voce profonda.
14: Più malefico.
15: Benvenuto, elfo. Lascia che ti presenti mia moglie Lubamba. Non è molto loquace.
9: Ma siamo sicuri che siamo degli orchi e non dei m***i?
7: Non lo so, ragazzi, io dopo la prima riunione non è che sono tanto ottimista su questo fatto, eh. Allora, ribattiamo l'urlo di battaglia. Non voglio sentire cane, non voglio sentire maiale, non voglio sentire fagiano e non voglio sentire nomina Cristo e la Madonna.
1: Sì, però è orco.
7: Infatti che l'orco è l'urlo di battaglia. Se tu mi metti cane, non c'entra.
1: Ma sarà perché non c'è l'orco cane?
9: Scusa, ma sarà per questo che siamo l'unico accampamento senza una chiesa?
1: Io pacipatisco, mi faccio 7 chilometri la domenica.
7: L'orco è uno stato laico.
1: Ah sì?
7: Sì.
3: Ah, la magia incontaminata dei mondi incantati. Doppio sta troiata solo per soldi, lo dico con grande serenità. Ma piuttosto che guardarla, mi gingillo la sgnaffa con lo spazzolino da denti elettrico. Preparate il secchio del vomito, altre e mirabolanti troiate ci attendono all'orizzonte,
1: Ma perché le altre non si chiamano Terra di Fianco?
7: E questa è una bella domanda. Quando saremo i padroni del mondo cambieremo i nomi. Dopo onomastica.
1: Anche Gigio.
7: Chi è?
1: Dico, topo Gigio?
7: No, topo onomastica, è la scienza che dà i nomi alle cose.
1: Ah, pensavo che era un altro topo della TV.
7: No, topo onomastica, ad esempio, che è albero, questa è pietra, tu sei strunzo, topo onomastica. Chi è lui?
1: Strunzo.
7: Ha visto come imbarca in fretta?
1: Infatti.
7: Ma più veloce che col cane di battaglia.
1: Anche la scuola ha fatto sto miracolo, eh?
3: E il povero Tolkien è nella sua bara di faggio che bestemmia per il disastro che hanno fatto al suo capolavoro. Mazzoli, pensa cosa faranno al tuo programma quando morirai. Pensa se al posto tuo ci mettono Moco o Brigante.
17: Radio 105.

0: Pronto, Umberto, buongiorno.
1: Pronto, pronto signora.
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì.
1: Salve, chiamavo perché ci deve organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Ma purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma noi non organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: Quante coperte avete?
0: Noi diciamo non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Uè, stronza.
0: Penso che si può concludere.
1: Uè, stronza. Ho chiesto quando è
0: servito il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ho chiesto quante posti aveva il ristorante. Ma sta bucchina.
2: Sì,
1: sì, salve.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio. Sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. E volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare su Saturno, vogliamo farlo. Chiamate la
3: Ma grande distruzione.
1: Lo sapevo la sua opinione. E certo, il ristorante su.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Se i vostri ospiti fossero di più, dovremmo pensare ad un evento in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
3: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazi, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
2: Ho capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
2: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni, in modo tale che possiamo...
1: Ma che?
3: Carita,
1: non ho capito, la raccomandata. Cosa?
2: Potrebbe, per cortesia,
3: ma... E mele, issa vuole
1: mele. Mele.
3: Ah, non lo so, solo perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non ho capito, scusa.
2: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa, non...
3: Ma stai parlando volgare?
1: No, ho detto una mela.
3: Ci parli?
1: Vuoi parlarci tu?
3: Brand.
2: Può inviarci una richiesta scritta per cortesia?
3: Una richiesta scritta? Parli come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo di mele?
1: Non è cazzata.
3: Ah, ma mi ha pigliato la dama. No, non lo so, non so Biancaneve, signore. Una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forse.
1: Signora! No matrimonio napoletano! Però Pasquale, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
3: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
3: Uscazza pepe! Facciamo uscazza pepe, che l'asino che gli attindoci.
1: Boom!
3: Fa una cosa.
1: Boom!
3: Ma
1: arriva l'asino!
3: Boom! No matrimonio napoletano!
4: Pronto?
1: Voi avete gli asini?
4: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
3: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
1: Adesso sì. So che sembrava tedesco, ma in realtà sono napoletana.
4: Sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volume 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile, a comprarli.
4: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi, a questo numero.
1: Sì,
4: se lo trova di sicuro.
1: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo questi ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
3: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciuccio lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
4: Non lo so, guardi, deve parlare
1: ciuccio
4: con lui. Per
1: sarà qualche ciuccino
4: se
1: piccolino.
4: Se lei richiama sotto sera lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
4: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
4: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, magari mezzo zoppo, malato.
3: Ciuccio
1: proprio rovonato.
4: Ma scusi, ma da far saltare in aria nel senso della parola proprio?
3: E cosa non ne stai spiegando?
1: Un attimo ci passa con suocero che magari ce lo spiega meglio.
3: Pronti, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosce?
4: No, no.
3: Ma poi stiamo parlando di ciuccia, quindi abbiamo fatto scherzi per pesci, che hai fatto su fattanate, no?
1: Già, boom!
3: E boom, canna, che...
1: Oh!
3: Ma io ti abbaccio.
1: Da bucchi le mamme!
3: Successo, frate, ro cazzo!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalov, porco...
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco.
9: Quello della cacca,
5: sì.
9: Dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora, sono
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Mondo di Arda, seconda era, un fracco di tempo prima del Signore degli Anelli. La resa dei conti è lontana. Sauron e l'elfa dall'imene di cristallo devono ancora raggiungere la città degli elfi e il senza tetto inchiavabile, caduto dal cielo, è in viaggio con gli hobbit Piedo Pelù verso la Valle della Noia. Intanto Khaled, l'elfo tunisino con le Nike Predator del 1999 nuove di pacca, torna di corsa al villaggio degli umani per dichiarare il suo amore bisognoso di permesso di soggiorno alla bella guaritrice Orina. Ma il nostro eroe ignora che sul villaggio sta per calare la furia degli orco guidati dal terribile Adar.

0: Benvenuti a sta porcheria chiamata l'Anello del Potere.
1: C'ho la spada laser di Star Trek! Usa la forza, chi t'ha Voldemort! La forza!
2: Teo, tua madre ha bisogno di dare aria ai capezzoli. Vai a fare il Maori ritardato da un'altra parte, per piacere.
1: Ma, mamma, ora senti anche tu questo odore di hashish spruzzato col fentanyl!
3: Sorpresa! Ciao tu, sono venuto a salutare mamma e bambino di terra di lontano.
1: Sì!
3: Vedo che suo bambino no.
2: È un po' specialino, sì.
3: Molto speciale, suo bambino speciale.
1: Tanto speciale!
3: Sì, anche sputo, tu sputo con bocca.
1: Sì!
3: Tu sputo con bocca.
1: Sì, guarda,
3: Bravo, tu vuoi lavorare per me? Io ti do tante palline.
1: Belle palline, come aria di McDonald's!
3: Ti porto in stazione?
1: Sì.
3: Tu devi sputare due palline a altri bambini grandi.
1: Che bello!
3: Però devi stare attento a altri elfi con vestito blu.
1: Ah!
3: Ma poi ti spiego bene.
1: Sì! Che bello che sei qui! Che bello! Sì, arrivederci!
3: Adesso tu però un poco ti stai rompendo un po' coglione. Se puoi andare fuori da capanno? Puoi andare fuori da capanno, per pesciero?
1: Non voglio andare!
3: Ma fuori da capanno!
1: Ma non sono venuto fuori da capanno!
2: Khaled, ma sei pazzo! Cosa ci fai qui? Se gli abitanti del villaggio vedono il tuo cavallo elaborato, finirai in un mare di guai.
3: Guarda, proprio a me degli abitanti del villaggio mi frego se è il cazzo. Anche perché ci tiro cutolata, sono bravo con sciapponi. Nel paese ti tiro cutolata, bottigliata, spacco bottiglie, taglio gola, non frega un cazzo. Io sono qua perché mi sono innamorato tantissimo da te. Proprio. Ho voglia come di fare di sesso di organo genitale dentro il tuo la fico. Perché tu, contrario del mio paese, te si vede volto, no? Si vede volto, poi ti fa la depilazione. Io vorrei anche in nome di Allah averti come moglie. Tu essere mia moglie, venire con me al mio paese, con Camelo.
2: Oh, Khaled, come faccio a resistere al tuo afflore di treno interregionale all'ultima fermata e deodorante del Lidl? Vieni qui, palle triangolari, baciami.
3: Questo è il rituale del mio paese elfico. Prendimi il trapro, Sì, sburu.
2: Khaled, non abbiamo neanche limonato.
3: Ma io prima volta vedo una donna con cui faccio umore. Vedi, proprio iscita.
0: Mentre questi pervertiti ci danno dentro come due cinghiali epilettici, noi saliamo sulla collina che domina il villaggio, dove l'orda di Adar si prepara a calare la sua furia sugli ignari umani.
4: Bene, orchi! Siamo arrivati al villaggio, guardate!
5: Ah, scusa, una domanda proprio, perdonami se mi permette.
4: Ci mancherebbe.
5: Abbiamo camminato, fatto un culo.
4: Tantissimo camminato.
5: Ma dobbiamo attaccare dalla pianura. Era tutta piana, bella serena.
4: Ma non ho capito, scusa, chi...
5: Ti è caduto un dente.
4: Sì, è quella l'eroina. Ma scusa, noi siamo un'orda. Che fa l'orda?
5: Ma...
4: No, non cominciamo a fare la confusione sull'urito delle battaglie. Allora, lo ripeto, la centesima volta a beneficio di tutti. L'urlo di battaglia, eh?
5: Orco!
4: Bravissima! Quell'altro non c'entra niente.
5: Ane!
4: No, vedi che sta sempre il secessionista lui. Lui fa la scissione.
5: Ah, scusa, ma io non sono proprio contento che tu sei il capo.
4: Comanda io!
6: Perché lui è il capo?
5: Ma l'ho deciso, scusa.
4: Chi è più bello fra me e te?
5: Effettivamente tu che questa ancora stai, che tu non sia orco.
4: No, io so, elf storpiarella abbruttuto.
5: In che senso?
4: E quello era elfo bello io.
5: Ah.
4: E poi nato elfo ma abbruttuto e io mangio il fatto bello.
5: Vabbè, ho capito che c'è.
4: E sono bello.
5: Che ci zicchi con
4: che ho le gambe me te?
5: E sei più alto, ma io sono gobbo mostro.
4: Tu sei gobbo mostro, io no, sono bello.
5: Ah.
6: Ma scusa, ma lo capo non deve essere forte? No, no, bello, forte.
5: Questa è la metafora dei tempi che corrono, con la bellezza vai dappertutto.
4: Quanto follower c'hai?
5: 30.
4: Mila.
5: E vedi?
4: Allora, la giusta la città. E noi adesso faremo una strage. Perché? Perché? Perché abbiamo lo fattore sorprese dalla nostra parte.
6: E dove sta?
4: Allora, ma faccio sentire lo piano. Noi gridiamo l'urlo di battaglia che ci abbiamo ripassato. Poi corriamo giù dalla collina facendo bruttarello brutto con la faccia. Tu con la faccia più brutta di tutte. Tu che si mostra brutto ci esce buco da culo.
7: Beh, non esageriamo, no,
4: ma vero, se proprio ci esce brutto vero, buco da culo, si dà chiavi che è merda.
5: La merda
6: proprio. È più brutto di tutti.
5: È vero, sì.
4: Wow. Tu guiderai l'attacco. Proprio per prima parte.
7: Sì, sono d'accordo.
4: Non
7: è che posso stare in porta, no? No, vai prima tu che sei brutto, va.
4: Sì, sì. Allora proprio come quelli ingoccano le frecce così, tu parti da solo.
5: Vai. Guarda che adesso che lui è il capo sono contento.
7: Dai, un, due, tre, via, vai.
4: Via.
5: Ma perché urliamo? Ma che cazzo l'attacco a sorpresa è?
8: Allarme degli orchi! Orchi!
4: Avevamo detto che non fa casino, porca puttana! Ci mandate che lo bruttarello apposta!
7: Ma non ho detto d'urlare!
4: Vabbè! Menate mazzate!
2: Teo, vieni, scappiamo e lasciamo qui l'elfo tunisino che chiava peggio di quanto mi aspettassi!
7: Sì, sono forza! Sì, va bene, mamma, arrivo!
9: Porca scaccazzo, scappa, defesciata! Su dove vai, moglie? Moglie, non scappare qui, io sono molto patriarcale come figura, proprio di cultura. Cioè, quindi tu donna fa quello che dico io? Dove va? Dove sta scappando?
4: Bene, bene. Ecco che ci abbiamo qui, l'elfo nudista. Tu sei prigioniera mia, portatela via.
6: Posso prenderlo io?
9: Tanto non me ne frega un cazzo. Tanto domani chiamo avvocato, sono fuori in 5 minuti. Poi torno con un altro documento. Tanto il mio nome non lo conosci.
4: Ma porca puttana, ma anche nella terra di mezzo si riesce a fare una cosa decente, porco. Oh, scusate, ho mandato un altro uno di battaglia. No, ritira. Ho sbagliato io. Ho sbagliato io a parlare. Era un'imprecazione, non era un uno di battaglia. Tornate qua. Tornate.
0: Bene, abbiamo fatto molti passi verso l'enorme buco di sceneggiatura che ci attende dietro l'angolo. È tempo di dormire, di riposare. Magari per migliaia e migliaia di anni, quando finalmente questa cazzo di storia comincerà a diventare un pelo più interessante. Ah, il magico mondo fantasy del porco Ups. No, fermi, ho fatto partire un'altra orda di orchi. Orco...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
2: Pronto? Chi parla?
3: Mario. Mano.
2: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
3: Papà.
4: No, papà, posso riprovarci.
2: Ah, scusi.
3: Sono il killer.
2: Pargetta. Panculo.
3: Falò.
2: Il killer del falò. Il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
3: Sì, sono...
2: Provinciale.
3: Proprio.
4: Proibito, cazzo di fiba.
3: Proprio io. Totò
2: e Pippino.
3: Totò, tornerò ad uccidere. Tu.
4: Cazzo, è caduta la linea.
2: Ma mi scusi, a lei chi è?
4: Sono sempre la comparsa.
2: Lei faccia la comparsa.
4: Ma non ho battute, quindi...
2: infatti, aspetti.
4: Cercavo di
5: Lei svela subito, magari uno dice, questa volta non c'è quello che non sa
4: ma cercavo
5: cazzo.
4: Di partecipare
5: ma non deve.
4: All'atto recitativo.
2: Ha riagganciato di nuovo.
3: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
2: Sì, sì.
3: Ok, dammi il numero.
2: 3, 4, 6, 12... 47-38.
3: Così facciamo prima.
2: Tutu. Ma lo scriva, non audio.
3: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla. Per farmi.
2: Ti sbagli. Questa volta ti prenderò, killer del falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
5: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è particolare, no?
6: Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
2: Ma lei non balbetta?
6: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
3: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
2: Un pipì, pipistrello?
3: No, piccolo indizio, io sono una persona molto vicina a te, commissario.
2: Sei una persona molto vicino a me, in che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
4: Commissario!
5: Ehi!
4: Chi è morto? Sono spaventato.
5: Che è successo? Un incendio.
4: Perché urla? Perché urlate?
5: No, lei ha urlato.
4: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci vuole altro da.
5: No, il nome del questore è Cacciagione.
4: Non so dirlo.
5: Non so dire Cacciagione.
4: Perdoni.
5: Come mai?
4: Ho avuto un trauma in un bosco.
5: Peschereccio, sa dire?
4: Sì, Peschereccio.
5: Peschereccio,
4: sì. Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
2: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
4: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
2: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
6: Come avete fatto, bastardi?
1: Radio 105.

0: mondo.
1: Tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No. Lì arriva tutto bello.
7: Bello,
6: con
7: sì.
6: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
5: Ah,
6: sì,
5: ah.
6: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
5: sì.
6: Lì invece no, si allunga.
5: Ah, quindi c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
5: Lo si mangia.
6: Lì tutta miglia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
5: No.
6: In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: cioè, è una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: La puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Ah, la groviera.
6: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
5: Cioè, la passera in gola?
6: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
6: Del barbero non può trombare.
5: L'abitudine del barbero.
7: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
5: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è sul lavoro.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai!
5: Eh?
6: Mai!
7: Dai, con
6: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova!
5: È vero!
6: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: famosi Flipstone.
8: Dai,
7: ho fatto tilt col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
5: Dai, ba.
6: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
8: La moglie, vi.
6: Viva l'Italia. Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
6: C'è un Grassea, c'è che va a fenare.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
6: Di Saronno, al maletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
6: Stai zitto.
5: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora.
6: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
6: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Eh sì.
6: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
8: Sì.
6: Non vivrai mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il piede.
5: Vuole il piede?
6: Il piede. La cosa piede.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Guarda, 52 anni.
5: Bello, un da... Scusami,
7: Guarda, cromosoma in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua.
5: Guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre è uguale a lui.
8: Aspetta, se le
6: mia
8: metti
6: moglie,
8: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
6: Lui. Io.
8: A che età?
6: A 23 anni.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano
6: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
8: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
5: Ma
8: sembra...
5: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
6: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di?
6: A te diventa così.
8: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
5: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Allora, un brucazzo, è possibile.
8: Vaffanculo.
6: Come drive, però,
5: cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo?
6: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri?
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
8: Deve andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
8: Grazie. Grazie,
5: ma io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti,
3: il cavalier Calloni, noto industriale dei calzini, e la moglie Maria Dolosa iniziano a sospettare che il loro figlio Gianluigi sia leggermente stupido.
4: Stronzi!
3: Gianluigi, perché piangi?
4: Papà, mamma, stronzi! Piango perché ho preso 8 alla verifica di matematica! Ah, stronzi!
5: Ma Gianluigi, 8 è un voto molto, molto buono!
4: Ah, davvero? Meno male, perché io non li so i numeri! Ah, stronzi! Per questo quando c'è le verifiche copi i numeri sul foglio del compagno, stronzo anche lui! Vado io, rispondo io! Chi è? Sì, stronzo!
6: Galani! Sono il mastino! C'è una lettera per lei, mi manda Maria.
4: Ah, grazie, la spedisca, stronzo, che sembra il gabibbo.
3: Maria Dolosa, comincio a nutrire il sospetto che nostro figlio sia leggermente stupido.
4: E vai, sono stupido! Aspetta un secondo, però stupido è più o meno di 8. Stronzo?
3: Cosa? Sempre più preoccupati per il figlio, i coniugi Calloni decidono di andare al ricevimento dal preside della scuola del bambino stupido.
7: Buongiorno, coniugi Calloni. Sono Giovanni Bidello, il preside della scuola.
3: Mi scusi?
7: Sì?
3: Ma lei ha la stessa voce...
7: del bostino, vero? Mio fratello gemello, eh?
3: Beh, vengo subito al punto, signor preside.
7: Sì, bravo, che dentro il costume fa caldo, eh?
3: Ah, perché lei...
7: Sì, sotto il vestito da preside c'ho il costume che poi vado in piscina, capito?
3: Io e...
7: Porco! No, scusi, mi sembrava avesse bestemmiato.
3: No.
7: Mi piace finirmi.
3: Io e mia moglie... cominciamo a sospettare che Gianluigi sia un po' stupido.
7: Ma cosa mi dice? Ma Galloni, ma sta scherzando? Ma vostro figlio non è stupido.
5: Oh, grazie al cielo.
7: È un coglione totale. Ezio, non c'è Ezio.
3: No.
7: Peccato. Un imbecille della peggior specie, decerebrato senza speranza, è un citrullo, un besugo, mentecato, un demente, un deficiente, coglione, stronzo, sacco di merda, se ce n'è mai stato uno, in una fila di stronzi da Guasabona, è più stronzo.
3: Mi scusi, signor preside, ma non le pare di esagerare?
7: Ma... sta scherzando veramente? Allora non lo conosce, quel basuco. Andiamo a guardare. Gianluigi, vieni qui un attimo.
4: Qui dove, stronzo?
7: Appunto, qua vicino a me. Vieni, vieni.
4: Eccomi qua. Cosa vuole il signor preside, stronzo?
7: Allora, questo qua sopra, ecco, è il dizionario Gianluigi.
4: Bello, hanno fatto anche il libro?
7: Ecco, sì, ecco. Mi faresti il favore di cercare la parola idiota dentro questo dizionario?
4: E come cazzo faccio? Ci sono almeno 8 pagine qua dentro. Ci metterò una vita, stronzo.
7: Ma Gianluigi, non lo sai che nel dizionario le parole sono in ordine alfabetico?
4: Ah, davvero? Sono tutti di colore diverso, fico.
7: Visto?
3: Basta, la smetta. Abbiamo capito. Nostro figlio è un demente. E quindi, cosa facciamo? C'è una soluzione?
7: Forse per me la negherei. Però non si può fare. C'è anche un altro rimedio, è un bellino rischioso. Però ho letto sulla rivista di un uomo molto stupido che è diventato un genio se ci dai un colpo in testa, vabbè, col martellone.
4: Posso ficcare una matita nell'occhio? Voglio vedere cosa c'è dentro.
3: Così, appena rientrati a casa, i Calloni decidono di dare un colpo in testa a Gianluigi, con la speranza di farlo diventare più intelligente.
1: Gianluigi? Vieni un secondo in salotto, per favore.
4: Eccomi, stronzo. Che cazzo vuoi? Perché hai un martello da baseball? Ah!
5: Minchia, che botta. Sicuro che non l'hai ammassato?
1: Veloce, Gianluigi, rispondi. Quanto fa 4 più 4?
8: 8.
1: Ha funzionato!
8: 8.
5: Oh merda, non mi sa che è peggiorato.
8: 8.
1: Ma non ci credo, quel porco di...
8: 8.
7: Scusa Gianluigi, quanti erano i nani di Biancaneve?
8: 8.
7: Quasi.
8: 8.
1: Ah!
8: 8.
7: A che ora si cena, ragazzi?
8: 8.
7: Benissimo, mi faccio
8: 8.
7: Trovare lì.
8: 8.
7: Cosa mi stendo qua sul tavolo? Un pip?
8: 8.
7: Visto?
8: 8.
0: Come andrà a iniziare? Scoprilo nelle precedenti puntate di Rimpianti.
8: 8.
7: Cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
8: 8. 8.
7: Funziona, eh?
9: Radio 105. Radio 105.
10: Welcome to the zoo.
0: Lo zoo di 100.
10: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente.

0: cosa c'è nel frigo? Fammi vedere. Oh, c'è del prosciutto.
1: 8. 8.
0: Funziona, eh?
2: Radio 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
4: Viva i soldi!
5: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
6: Si è felice?
5: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
6: Eh sì.
5: Fino a?
6: Fino a settembre.
5: E manco un anno, Leo.
6: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusa? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
5: Uh-huh.
6: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
5: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
6: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
5: Ah, ok.
6: Mo ce n'ho 75.
5: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
6: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
5: Di pensione, no, 900
6: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
5: Quanto prendi?
6: Di una parola.
7: 200 euro.
5: 300 euro.
6: 3.800 euro.
5: 3.800 euro al mese? Ma va!
6: Non ci credo. Allora,
5: 3.800 euro.
6: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
7: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
5: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
7: 1.000 euro che mi fai.
5: 3.200 euro.
6: 3.800.
5: 800 euro di
6: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
5: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
6: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
5: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
6: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
5: All'anno,
6: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
5: Minchia.
6: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
5: No.
6: Anche voi.
5: No, ma lo so, le canzoni.
6: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
5: Sì, una volta 10
6: adesso
5: milioni.
6: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
5: Sì,
6: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
5: Male, ci stai, vado, giusto.
6: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
5: non ti basta.
6: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
5: È vero.
6: Ciao, Ricchio.
5: Ciao.

solo previsti su Colea. Dopo due anni di pandemia, dove i milionari sono diventati miliardari, dove la classe media è scomparsa e i poveri si devono ciucciare le unghie dei piedi per assaporare le proteine. Una mente diabolica decide di approfittarne e crea un gioco perverso in cui ti scommette sugli esseri umani disperati, mettendo in ballo una somma di denaro in cambio della loro partecipazione a giochi mortali. Nemmeno l'agenzia delle entrate poteva arrivare a danno.

0: Bellissimo.
1: Che sfortunato che sono. Sono nato in un paese dove ci assomigliamo tutti.
2: Kim Jong-gong, come stai?
1: Non sono Kim Jong-gong, sono Rick Kion. Immaginate quando nasciamo, siamo identici, come gli abitanti del Kentucky. Solo che sono loro uguali per via dell'accoppiamento fra congiunti. Comunque sono povero. Ho sempre espressioni di quando mangi il limone appena spremuto e senza zucchero. Non so fare cazzo e continuo a fottere i soldi della pensione di mia mamma per giocare a cavallo.
3: Buongiorno, Ricchion. La tua vita è palesemente una merda. E io sono qui per offrirti la possibilità di vincere tanti soldi e cambiare tua vita per sempre.
1: Non so perché tu ridi, ma se mi stai chiedendo di fare roba in cambio di soldi, io mi spiace, ma Rai 2 non si tocca, io guardo solo Rai 1.
4: No!
1: Sì!
4: No!
1: Ti dico di sì!
3: Non ti sto chiedendo di cazzarti, ma ti sto offrendo la possibilità di guadagnare tanti soldi partecipando a un gioco.
4: No!
3: Questo è il mio biglietto da visita. Se cambi idea, uai ai ai, chiamami.
1: Ma sei di qua, 34?
2: Tu non sei di qua.
1: Io sono coreano e dell'ovest. Cioè, Corea del Nord, Corea del Sud e Corea dell'Ovest.
2: Tu non hai occhio a mandarla.
1: Sardistan.
5: Dopo aver raccolto oltre 300 disperati vittime di Equicolea, li addormentano col gas e li trasferiscono su un'isola segreta. Li denudano e vestono tutti uguali. Da quel momento in poi, ogni partecipante al gioco si differenzia solo dal numero che hanno sulla tuta della quetua.
6: Benvenuti a Squirt Game. Tra poco inizia il gioco numero 1. Prego, mettersi in fila, come quando andate a prendere l'ostia a messa.
1: Ma qualcuno di voi sa cosa ci faranno fare? Perché io sono bravo solo a scala 40 e indovina chi? La versione coreana non è facile, sa tutti Roberto.
7: Tu sicuro di non essere Mangalo?
1: Io sono italiano.
7: No, tu faccia da coreano. Coreano però nato da cugini.
1: E io ho questo problema. Perché io faccia di coreano, ma italiano.
7: No.
1: Papà italiano, mamma italiana.
7: Chiediamo a anziano. Ti sembra italiano?
1: Ah, cazzo ne so, io bevo il mirto, mi faccio i cazzi miei. Yeah. Lui è italiano. No, sardo, sardistan.
6: Benvenuti al gioco numero 1. Il gioco si chiama un... Il gioco si chiama 1, 2, 3. Il primo che verrà beccato a gingillarsi il cacchio verrà eliminato. Buona fortuna.
1: Io non parlo Corea. Che cosa ha detto? Ha detto che non possiamo farci i seghi. Ma perché non dovremmo farci i seghi? Ma quello è Belen Rodriguez.
8: Oh,
1: è anche nuda.
8: Belen Rodriguez nuda.
6: 1, 2, 3.
8: No.
6: Numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eliminati. 1, 2, 3...
8: No, no, no! Oh mio!
6: 1, 2, 3...
7: Rodriguez!
6: Numero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eliminati.
0: È sopravvissuto uno solo.
9: Hai ragione, Yogi, chissà come mai.
0: Ma tu come cazzo parli?
9: Sei tu che hai cominciato questa roba delle mani sul naso.
0: Mi hai beccato.
9: Vedi, avevo ragione, di tu.
0: Perché tu non hai
1: Non mi si alza.
0: Come chiamare tu?
1: Ricchion.

0: Scusate ragazzi, ma siete scambiati i mascheri?
1: Cioè?
0: Perché tu che stai facendo le bombine doveva averci la maschera col cerchio del buco del culo, e tu che invece hai la maschera del cerchio del buco del culo ci doveva avere lo triangolo che ti piace lo fico.
1: No, aspetta, qua c'è qualcosa che non mi quadra, scusa un secondo.
0: Allora ma vi spiega come funziona.
1: No, tutti i mascheri. Spiega io, a me mi piace la fica.
0: Appunto, tu devi tenere la maschera con lo triangolo.
1: Ma non darmi sto cane.
0: Non è un cane, è quello con la maschera di buco da culo.
1: Ma come faccio a c'era un cazzo con la maschera, scusa?
0: Si apre il buco da culo come lo sportello.
1: Capito.
0: Tu invece tieni la maschera di triangolo.
2: Te posso chiedere un favore per la prossima volta? Fatelo vedere.
1: Meno male che non mi hai chiesto il pane.
3: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a mille. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché non le attiva.
1: No, perché sono un'imbranata, basta.
2: Guardi.
1: Ecco, ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo, lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
1: Ah, ho capito. Lei... Sì, non so, mi consigli lei. Non so.
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marco, diglielo te.
3: Sì, alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
3: La banca, c'ho la banca.
2: L'home banking?
3: Yes, sir.
2: Mannaggia, allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
3: Adesso poi ci penso io con la banca, allora, questa cosa qui.
2: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato. Il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
2: Perché
1: io non è che mi fido, capisce?
2: Ma signora, io la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
2: Certo, signora.
1: È capo della polizia, posso parlarne?
2: Ma sicuramente sì, signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io, signora, le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido. Come, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
2: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi. Stia tranquillo, basta, salve.
2: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
0: Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati, per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione. Round 2.
4: Pronto?
2: Elisa!
4: Sì?
2: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
5: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che
2: sì,
5: insieme hanno fatto questa...
2: Hanno fatto quasi un cervello in due.
4: Veramente?
2: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
5: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
4: Dai, le mando un messaggio.
2: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e no, non sappiamo quando il messaggio arriva e
4: dai,
2: quando lei lo legge.
4: Va bene, okay.
2: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
4: Ok, va
2: grazie
4: bene.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa. Round 3.
1: Pronto?
6: Pronto signora, sono Wang di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia, aspetta. Venga, brigadiere.
7: No,
1: fatti la. Ok, mi puoi dare i dati?
6: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua in polizia.
6: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
6: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
6: io devo dare
1: bene,
6: dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
6: A lei
1: tutto,
6: abbassi
1: io...
6: voce, per piacere, io professionista sto
1: va
6: lavorando.
1: Va bene, professionista, ok.
6: Ma
1: salve.
6: Come, che modo di fare ha? Ah, signora, pronto? Pronto? Pronto?
5: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere la polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa. Loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
5: No. Niente, niente, sono irreperibili adesso. Si danno la macchina,
2: cazzo. Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo: senti, diglielo tu.
5: Si stana lì. Adesso sono stanati con i fumaceri da casa.

0: Lo Zodi 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
4: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
3: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
5: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
6: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
4: Ma niente, ha preso un acido e...
3: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
4: Aia! Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
6: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, me n'ha più forte!
5: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
3: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
4: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
3: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
6: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
3: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
5: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
7: Allora, come va?
3: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
7: Col tapirulan?
3: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
5: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
3: E tu che cazzo fai qua?
6: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
3: Ma io non ci vedo a fare sport.
6: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
3: Ma non è giusto, puttana!
6: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci.
3: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto a me.
5: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
3: Cara, dove sta il frullatore?
6: Ti devi fare un bel frullato iperproteico.
3: No, ci devo tagliare la cocaina come al solito.

0: Ciao Belinoni, sono Fede da Genova. Fate uno scherzo al mio amico Alessio, che si è preso la briga di organizzare il Capodanno a Bardonecchia e adesso è in panico perché ha paura di aver preso un'inculata. In pratica siamo in 7 ragazzi, tutti di 23 anni, e dovremo passare qualche giorno in montagna a sciare, ridurci come gli scemi e vedere se becchiamo della figa. Fategliela scendere tutta, ma tutta, eh? Auguri! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno. Allora, io la chiamo per il pacchetto prenotato per il Capodanno 2025. Leggo sì. Qua. Sì, all inclusive, après-ski, party per il Capodanno di quest'anno. Vedo che avete già...
1: Anche la Val 2.
2: Sì, esatto. Vedo che avete già provveduto al saldo.
1: Sì, con sì. Davide io
2: esatto.
1: Interloquito.
2: Essendo un pacchetto last minute, diciamo, l'agenzia si preoccupa di cercare la sistemazione più adeguata e anche di farvi vivere l'experience nel modo più completo possibile all'interno, diciamo, del pacchetto che noi vi offriamo. Ci sono 2 o 3 alternative che volevamo vagliare con lei prima ovviamente di procedere alla prenotazione definitiva.
1: Va bene.
2: Le passo il collega che è quello che si occupa direttamente del suo pacchetto.
1: Sì, arrivederci.
2: Grazie, salve.
3: Arrivederci. Round 2. Balordazzi, viaggi e neve. Stai per essere collegato con l'interno desiderato. Mentre aspetti, prega, che non si sa mai.
4: Pronto? Buongiorno, salve.
1: Buongiorno.
4: Sono Gustavo Duomo, se lo vuole segnare. Allora, il collega mi diceva che voi siete giusto in 7,
1: esatto.
4: Giusto? Bardonecchia, perfetto. Allora, ti chiedo subito, possiamo darci del tu? Tanto si parla di vacanze.
1: Ah sì, vai.
4: Vai, che vogliamo goderci un po' questo momento, perché quando si progettano le vacanze è sempre il momento più bello
1: esatto.
4: dell'anno. Senti, no, allora, voi siete tutti single, ragazzi?
1: C'è un ragazzo che è fidanzato, però diciamo che...
4: Ma siete 7 maschietti? Siete maschietti?
1: Siamo tutti maschi.
4: Perfetto, perché io avrei un'opportunità molto interessante. Se io vi dislocassi in una struttura per il pernotto che è occupata da questa squadra di rugby femminile americana, a voi potrebbe andare bene?
1: Non lo so, io dovrei interagire un attimo con i miei amici per capire.
4: Sì, perché ti spiego, siccome purtroppo, come puoi immaginare, il Bardonecchia in questo momento è un pelo full sugli alberghi, allora l'alternativa era l'hotel diffuso, cioè quindi con stanze dislocate un po' in giro per il paese.
1: Ma più che altro quando ho interagito con Davide mi aveva detto che c'era disponibilità di stanze.
4: Tranquillo, intanto siamo qua per trovare una soluzione che vi faccia divertire e che sia a posto. Allora senti, posso metterti in viva voce che c'è anche il mio collega, così almeno facciamo una cosa più veloce. Allora, perché mi diceva che c'è questa camerata con le rugbiste americane, cioè di fatto praticamente non sono stanze, è un'enorme camerata dove ci sono i 12 letti delle ragazze e i vostri 7 letti più 2 di una coppia di bari che è su, quindi è un'enorme camerata, però ci sono un paio di bagni, quindi potete anche dividerle, magari in una vanno i baresi e nell'altra andate voi, perché immagino che vi faccia schifo andare con i baresi. Per il resto invece abbiamo un'alternativa.
1: Non c'è una discriminazione, dai.
4: No, beh, questo è per mia esperienza personale, io sono abbastanza razzista in merito. Invece abbiamo un'altra alternativa.
2: L'alternativa è diciamo questo hotel diffuso. In pratica noi abbiamo queste 2 famiglie di bulgari nel senso di persone che vengono dalla Bulgaria a sciare, e hanno affittato questo residence molto grande. Ma loro sono 2 famiglie composte da 8 persone, quindi ci sono i 2 nonni, i genitori e i 4 figli, e non coprono l'interezza di tutte le camere del residence, quindi ci sarebbe la possibilità di piazzare singolarmente o a coppie tutti voi in una di queste camere del residence, quindi si tratterebbe di condividere questa experience con queste 2 famiglie di bulgari.
4: I bulgari sono forti poi.
2: No, poi
1: una domanda. Quindi è tutto insieme o sono divise poi le...
2: Sono degli appartamenti, in pratica gli appartamenti del residence hanno 3 stanze da letto, che sono una matrimoniale, una singola uso doppia e una con i letti a castello, e naturalmente poi in serata potete fare quello che volete, però appunto si vive con questa famiglia, 2
1: quindi
2: famiglie.
1: Quindi la scelta si basa su queste 2 qua o... dove ci stanno le ragazze lì del rugby americano o
2: esatto e i baresi,
1: no,
2: queste sono le
1: baresi.
2: Sì, esatto, queste sono le soluzioni migliori, perché sennò c'è una baita sul Monviso.
1: Guarda, io dovevo comunque chiedere agli altri cosa intendono fare. Okay. Adesso stiamo raccogliendo le varie opzioni, poi non so se possiamo ricontattarci sì. in giornata.
2: Sì, ma, sì, sì. Ma
4: eventualmente, perché questa è una figata. Cioè, ho a 3750 metri questa baita, siete un pelo isolati, però c'è un gatto che una volta al giorno fa la spola per diciamo i generi di prima necessità. A voi cioè, piacerebbe un'esperienza del genere? Eh? Cioè, voi sette
1: noi
4: a 3600
1: sul paese, però senso.
4: Perché comunque era.
2: No, non è. Allora, l'idea della baita non è male. Si sale su col gatto e poi
4: si rimane lì.
2: Si rimane in quota. E
4: no, 3007 okay. voi. E voi.
1: No, sicuramente, però.
4: Però vi facciamo arrivare su, non so, spumanti, le cose che servono per sì. Capodanno. È una cosa molto emozionante, Perché di notte a
1: sì,
4: 3007
1: però,
4: non c'è nessuno.
1: Penso...
4: È una cosa bellissima.
1: Ci mancherebbe. Solo che dicevo. Che se rientriamo a casa verso le 5 del mattino
2: Sì, è più una cosa naturalistica diciamo.
4: Ah, perché loro sai che forse sono stato un po' ho mancato di acume. Cioè, voi giustamente state cercando un'esperienza da ragazzi giovani. Avete 22-23 anni
1: Noi vogliamo andare lì per divertirsi.
4: Ragazze, alcol, ho capito.
1: Ragazze, vabbè, sì, fare un po' i cazzoni, dai.
4: Ok, ho capito.
1: E quindi, vabbè.
4: Allora, aspetta un attimo.
1: Non so se mi può lasciare un recapito.
4: Aspetta un secondo, Lina, che faccio una telefonata. Ho un amico che ha su un locale. Un locale di lap dance con dentro le ragazze su a Bardonecchia. Aspetta un secondo, Pronto? Ciao Tony, come stai? Sei tornato all'Albania. Senti, se io avessi 7 ragazzi da far dormire da te giù al locale quando finiscono le ragazze, cioè, che ora chiudi tu alle 4? I ragazzi si mettono lì sui divanetti, dormono lì. Sì, no, le docce. Le docce ce le hai, no? Ce n'è una, no? Ok, è riscaldato. Va bene, glielo dico. Ciao. Senti, potrei avere un'opportunità, ma voi dormireste in un locale di lap dance? Le ragazze finiscono intorno alle 4, cioè voi praticamente siete liberi di fare.
1: Devo comunque chiedere, in ogni caso.
2: Ok. Siete etero comunque, no?
1: Certo.
2: No, perché noi avevamo quest'ultimo pacchetto che è molto interessante, lo abbiamo già fatto l'anno scorso con dei ragazzi svedesi, che si chiama la grolla inculatoria. Praticamente si beve dalla grolla
4: a forma di cazzo.
2: A forma di cazzo, e l'ultimo che beve se la viene del culo da tutti gli altri.
4: Sei nello zoo di 105, Alessio.
1: No, porco.
4: Ma quanto sei coglione?
1: Ma io stavo a lavorare.
4: Come cazzo fai a credere?
2: Ma come la famiglia di Buddha.
4: Mio, che cazzo.
2: Tu i nonni.
4: Ma chi è che chiama un albanese per farti dormire
1: Porca
2: Sempre sia lodata.
4: Amen, chi è lei?
1: No.
2: Dai, vabbè, dai, alla fine.
1: Ma infatti non capivo un cazzo, porca puttana.
4: Buone vacanze.
2: Auguri.
1: Vaffanculo.
2: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vita da influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da influencer. Conduce il Musazzi.
2: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
3: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, l'hai capito?
2: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco, non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai bravo, Nani.
4: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14, sono distrutta. Anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale e estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo, e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa Milano. Cioè, disastro.
2: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto due valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua. Dai, questa qua chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14, sono distrutta. Hai tirato fuori quattro stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn, si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
5: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
2: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere le loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa Mariama Kerif, 375.000 seguaci. Vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla. Ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie. Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
6: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare. E io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
2: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire una così? Niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, la porterei subito in psichiatria. Homer Simpson si infilava i pennarelli nel naso. Però lui è un cartone animato, te sei un essere umano, tendenzialmente anche mediamente pensante. Cioè, anch'io ero un bambino vivace, al massimo bruciavo un oratorio, ma non mi infilavo oggetti a cazzo nel naso. Questa qua ve lo dico io, se le dai un compasso in mano non è neanche in grado di farti un cerchio, eh. Giulia Amodio, come fai ad avere migliaia e migliaia di follower? Cioè, io non ci credo! Sono affranto. Carissimi proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
1: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi.
0: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Donald Wendell e torno alle voci in campionato per fare gli scherzi. Questa volta ho preso le voci di questo vecchio sordo che ho scoperto l'altro giorno durante uno scherzo telefonico con Drebin.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Io ci sento poco la sua voce. Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
1: E allora io ho pulito le voci, le ho lucidate a bestia e adesso chiamerò la... Vediamo com'è il servizio con un sordo, ma veramente sordo, perché lui è Alberto Sordo.
4: Benvenuti in... Buonasera, sono... Cosa posso esserle utile? L'ascolto.
3: Sì.
4: Buonasera, mi dica.
3: Io ci sento poco la sua voce.
4: Allora, riesce a sentirmi adesso?
3: Deve parlare.
4: Mi sente?
3: Cos'è che vuole lei?
4: Ci ha contattati lei?
3: Mi dica.
4: È a***on.
3: Mi dica.
4: È a***on. Ha bisogno di un appuntamento?
3: Eh?
4: Ha contattato il numero di a***on per l'apparecchio acustico.
3: Fra io e? E l'istituto.
4: Allora, questo sì. È il numero di a***on.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: Sì.
4: Come si chiama?
3: Qualche?
4: Come si chiama?
3: Eh?
4: Il suo nome?
3: Sì.
4: Mi dica il suo nome e cognome, qual è?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: È il numero verde di a***on.
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento con l'audioprotesista?
3: Sì.
4: Deve fare una revisione dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Allora, mi dica il nome e cognome.
3: Non sento bene.
4: Il suo nome e cognome. Le fisso un appuntamento.
3: Fra me e l'istituto? Fra io e l'istituto?
4: No, con il negozio Amazon.
3: Sì.
4: Oppure lei si trova in un istituto? Devono venire a domicilio?
3: Ma io non ho problemi con nessuno, non so.
4: Allora,
3: deve parlare?
4: No, allora,
3: mi
4: se
3: dica.
4: Ha bisogno di un appuntamento, glielo posso fissare al negozio Amazon. Come si chiama? Mi sente?
3: Sì.
4: Nome e cognome.
3: Io ci sento poco la sua voce. Non sento bene.
4: Capito.
3: Parla troppo in fretta,
4: allora
3: non riesco
4: io...
3: a capire.
4: Sì, allora, non so se riesce a sentirmi meglio.
3: Eh?
4: Adesso.
3: Sì.
4: Mi sente?
3: Sì.
4: Ha bisogno di un appuntamento?
3: No.
4: Al negozio
3: Amazon? No.
4: No. Come mai ci contattava?
3: Chi è che parla?
4: Amazon.
3: Sì.
4: Non cercava Amazon?
3: Sì.
4: Mi dica, di che cosa ha bisogno?
3: Fra io e qualche?
4: Come mai ci ha chiamato?
3: Non sento bene.
4: Ho capito. Ha un apparecchio all'orecchio?
3: Sì.
4: Ha bisogno di una pulizia dell'apparecchio?
3: Sì.
4: Mi dica il nome e cognome?
3: Parla troppo in fretta, non riesco a capire.
4: E allora io sto provando a parlare piano, però non riusciamo a venirne a capo. Allora, ha bisogno di qualcosa da Amazon?
3: No.
4: Questo è il numero di Amazon?
3: Sì.
4: Ha sbagliato numero?
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Ha sbagliato numero?
3: Sì.
4: Va bene.
3: Grazie.
4: Non importa, grazie a lei.
3: Grazie.
4: Le auguro una buona serata.
3: Eh?
4: Buonasera.
3: Parli un po' più adagio, altrimenti non capisco niente.
4: Le auguravo una buona serata.
3: Sì, grazie.
4: Grazie.
3: Grazie.
4: A lei.
3: Grazie.
4: Buonasera.
3: Grazie.

0: Ragazzi, fate uno scherzo a mia madre, che non è proprio un'aquila. L'anno scorso ha pubblicato a sue spese un romanzo scritto da lei. Adesso si sente tutta fiera, anche se il libro, detto tra noi, è un po' banale. Ecco, diciamo così. Sarebbe fantastico se faceste finta di essere una casa editrice importante che vuole pubblicarlo in grande stile. Fatemi godere. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Parlo con la signora Sal...
1: Sì, sono io, mi dica.
2: Sì, buongiorno signora, sono Alfonso Bondi, sto chiamando da Mondadori. Perché ci è pervenuto da Europa Edizioni un brogliaccio del suo romanzo Le scelte difficili contengono sempre amore.
1: Sì, esatto.
2: Sì, allora, Europa Edizioni, che fa parte del gruppo Mondadori come casa editrice affiliata, ci ha sottoposto il suo romanzo per un'operazione editoriale che noi stiamo facendo con Geppi Cucciari, non so se la conosce.
1: Sì, certo che la conosco.
2: La popolare conduttrice televisiva, esattamente. Allora, Geppi Cucciari, siccome non ha molto tempo perché è impegnata con le riprese televisive del suo programma, stava cercando un romanzo d'esordio con cui uscire con Mondadori per l'anno 2025. Di solito in questi casi noi ci basiamo su opere preesistenti che non hanno avuto, diciamo, una larga diffusione, un po' come nel suo caso.
1: Sì.
2: Ok. Ok. In questo caso quindi Mondadori propone all'autore, che in questo caso è lei, di cedere i diritti del proprio manoscritto alla casa editrice per fare sì che la casa la ripubblichi con il nome di un altro autore.
1: Ah.
2: Cioè,
1: ho capito cosa vuole dire. Ho capito
2: in pratica,
1: cosa vuole dire.
2: Noi le stiamo proponendo di comprare i diritti del suo romanzo e ripubblicarlo a nome di Geppi Cucciari. A quel punto lei avrebbe un indennizzo economico, ma non comparirebbe mai, ovviamente, come autore del libro.
1: Certo.
2: Le do un ultimo dettaglio che ci è stato espressamente richiesto dal management di Geppi Cucciari, nel senso che tra i suoi desiderati c'era quella di una conclusione del romanzo un pochino più efficace, diciamo, un pochino più efferata.
1: E
2: Geppi ci aveva chiesto di modificare il finale con diciamo un impatto violento, quindi un assassinio, un omicidio, un'esplosione.
1: Sì,
2: perché in realtà lei è una personalità molto, diciamo così, molto oscura, molto cupa a dispetto di quello che si vede in televisione. Quindi
1: addirittura
2: aveva proposto un olocausto, insomma.
1: Ma non lo so, adesso come le ripeto ci penso un attimo, non so quali sono le condizioni, non so niente, quindi no. Meglio che riparliamo, come le dico, con calma.
2: Lo so, però
1: mi dispiace risentirci.
2: No, non mi dispiace, però capisce che noi abbiamo tanti altri manoscritti adesso, quindi
1: certo, lei ha ragione, ma non
2: capisce.
1: So, anche nel pomeriggio.
2: Sì, non lo so, guardi, se non le interessa, non vuole sapere neanche la proposta economica, io la depenno, insomma.
1: La sa già la proposta economica, quale sarebbe?
2: Adesso, diciamo, noi prevediamo una tiratura iniziale di 150.000 copie.
1: Sì.
2: Siamo tra i 15 e i 20 mila euro per la prima ristampa, poi bisogna vedere se ci saranno altre ristampe.
1: Vabbè, la proposta è allettante sicuramente. Va bene, allora,
2: cioè, immagino,
1: posso essere interessata.
2: Anche leggendo il suo manoscritto, il suo libro, immagino che diciamo la sua condizione economica non sia proprio, cioè, nel senso, leggendo tra le pagine non mi sembra una persona abbiente, ecco.
1: Lei. Detto dal manoscritto?
2: Beh sì, più o meno per quello che si evince è una persona molto comune, anche la storia è abbastanza banale, insomma. Cioè signora, io il libro l'ho letto, le dico quello che ne penso, per me è carta straccia. Però a Geppi Cucciari è piaciuto, diciamo che 15-20 sono già grasso che cola, ecco.
1: Va bene, ma ok, ci risentiamo. Comunque va bene, in linea di massima sì, poi le faccio sapere.
2: La
1: va
2: segno,
1: bene?
2: Allora facciamo così, io la segno e intanto organizzo l'incontro con Geppi Cucciari.
1: Va bene, d'accordo.
2: Lei, mi raccomando, mi pensi ad un finale un po', diciamo, un po' violento, appunto un omicidio. Poi è chiaro che se lei dà l'autorizzazione a modificare il finale del suo manoscritto, poi noi metteremo una persona che scrive bene, nel senso, non deve scriverlo lei.
1: Vorrei vedere, certo.
2: Cioè, nel senso,
1: anche perché
2: scritto...
1: Non saprei cosa inventarmi, è logico.
2: Ma anche perché scritto da lei sarebbe un po' deboluccio, magari mettiamo un ghost un pochino più in gamba, togliamo qualche cosina dal suo, perché insomma, diciamo, lo stile è un po' quello che è, insomma, ecco.
1: Ah.
2: Cioè, no, dipendesse da me lo userei per pulirmici il culo, però.
1: Devo dire che lei è molto gentile proprio.
2: No, guardi, mi dispiace, ma io, sa, noi siamo una grande casa editrice.
1: Lo so perfettamente, capisci? Ho capito perfettamente, cioè, non si preoccupi.
2: Se lei fosse la nuova Ferrante, uscirebbe con Mondadori, Feltrinelli e Einaudi.
1: Certo,
2: è uscita con Europa Edizioni, che è una casa editrice di autopubblicazione, nel senso lei ha pagato per uscire con questa cosa che ha fatto, insomma, nel senso...
1: Se no
2: nessuno l'avrebbe pubblicata, capito?
1: Sì,
2: cioè,
1: infatti.
2: È fondamentalmente, insomma, diciamocelo un po' tra di noi, il suo libro è un po' una cagata.
1: Va bene, ok.
2: Signora, è lo Zoo di 105, è uno scherzo di suo figlio.
1: Ma no, ma da. Ma non ci posso credere.
2: C'è rimasta male?
1: C'è rimasta... Ma sì, perché dicevo, questo è un bel maleducato.
2: Non l'ho
1: però,
2: letto.
1: Boh, mi sono detto, vabbè, no, tutto è possibile.
2: Non l'ho letto il libro, signora, sono sicuro che è bellissimo.
1: No, bellissimo no, però
2: le auguro buona fortuna, signora.
1: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
1: Salve.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
4: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
5: hobby,
4: passioni segrete,
5: luogo di nascita,
4: manie,
5: cibo preferito,
4: viva la figa!
3: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is a zoo. This is a zoo.
8: Vai,
7: dai!
6: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
11: Lo stufamento?
10: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Casino!
2: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
1: casino!
3: Vai, vai che ci inizia! Sta decollando, spacchiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Oh! Vabbè, qui su 105...
4: Francesco, mi sono caduti i capelli.
3: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online nel prossimo.
4: È ora di un disco.
3: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma. Senti che casino. Momento.
4: Chi ha spento la luce?
3: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
4: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
3: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino.

0: lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È stato un weekend ricco di piccole notiziole, ma abbiamo deciso di aprire questa settimana insieme con una dichiarazione importante che avrà un peso sicuramente rilevante sul piano internazionale. A rilasciarla è il noto esperto di politica economica Albano, che dice che con l'avvento di Trump e la collaborazione con Putin ci attenderà uno straordinario, rigoglioso e meraviglioso mondo di pace. Quindi all'ONU erano in trepidante attesa di questa dichiarazione di Albano: Trump più Putin uguale love, un po' come si metteva sulle pagine della Smemoranda quando si cercava di chiavare. Io voglio sentire voi su questa dichiarazione di Albano, siete d'accordo o non siete d'accordo? Apriamo le linee. Andiamo da Domenico da Barletta, apriamo con te, vai Domenico.
4: Con quelle due, pace, ma io non so, cioè, non lo so.
3: Scusi, se lei però parla come un cromagnon io non la riesco a vincere, ripeta il concetto.
4: E vabbè, quello ha vinto le elezioni, e fino alla è andata bene, è fino però là. Putin, quello fa sempre casino.
3: Fa sempre casino Putin, perché? Che casino fa? Che casino fa?
4: Fa casino, è tutto il casino là con l'Ucraina. Stanno a fare ancora le guerre.
3: Certo, sono mille giorni di guerra, mille giorni di massacro.
4: E tu immagina quello che sta a fare la guerra, quello che vuole alzare i muri là con quelli con i papi là, dici.
3: Quindi lei non crede che Albano abbia visto giusto?
4: No, assolutamente. Vabbè, Albano ma sta là bella a bere il vino suo, cioè, che cazzo ne frega.
3: È un ubriacone Albano.
4: Sta chieno di soldi, cioè, che cazzo ne frega quella.
3: Che cazzo gliene frega Albano delle guerre, giusto?
4: No, che cazzo deve cambiare, quello continua a fare casino, che l'ho visto in telegiornale, quello cuoce le patatine, ma che cazzo ci costava a farle, che cazzo c'è?
3: Uno cuoce le patatine e l'altro si beve i bicchieri di vino, siamo nelle mani di vecchi alcolizzati e pazzi.
4: Che poi il vino di quello stronzo, sai quando cazzo costa un sacco? Sul mercato non si può toccare.
3: Perché è di Albano?
4: Ecco, ma cosa sai? Che cazzo, io sai, mi bevo un bel nero di Troia.
3: Bravo, sì, beva un bel nero di Troia e lo dedichi a sua madre. Brindiamo tutti a sua madre, brindiamo. Ricchio dalla Calabria, vai Ricchio dalla Calabria. Ricchio.
5: Vaffanculo.
3: A lei e a sua sorella.
5: Tu e la puttana di mamma.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo?
5: Io ti faccio una guerra.
3: A chi
5: ti
3: fa la guerra?
5: La testa e strutto il sangue del tuo cervello agli infedeli.
3: Chi sono gli infedeli? Chi sono?
5: Tu e chi la puttana di mamma.
3: Io sono un infedele, perché sono un infedele?
5: Perché non sei fedele. Porti le troie in onda.
3: Ma questo cosa ha a che fare? Cosa ha a che fare con la dichiarazione di Albano?
5: La pace tra Putin e la fissa di mamma.
3: La pace tra Putin e la fessa di mia madre. Spieghi.
5: Sì, perché pelosa ha le radici, come un albero.
3: Sì, ma a parte il fatto di essere coprolaliaco, sa cosa vuol dire coprolaliaco? Immagino di no, perché lei è un ignorante di merda bifolco.
5: Sì, io arrivo solo fino alla D.
3: Fino alla D.
5: Porco.
3: Perché bestemmia? Scusi, ma questa roba qua non ha nessun senso.
5: Albano canta puttana di mamma, bellissimo cantone.
3: Albano canta puttana di mamma, non mi risulta che sia. Come fa? Mi accenni un breve estratto del ritornello di puttana e mamma di Albano.
5: Viva la puttana e mamma, viva la puttana e mamma, viva la puttana e mamma.
3: Dubito fortemente che questa storpiatura del cancan sia un'opera di Albano.
5: È una granata, ciao, boom.
3: Boom, arrivederci. Qui ragazzi c'è, deve essere scappato di mano qualche gas da qualche base militare del quale non abbiamo il controllo mai. Cioè facciamo delle analisi sul territorio, mandate Capitan Ventosa da questo pazzo. Un altro. Andiamo da Lota, da Napoli. Lota, che starà piangendo sulle ceneri di Kamala. Andiamo da Lota.
6: In America me ne faccio manco poco, ci schifa te, all'America schifa come te, tale e quale.
3: Certo. Invece Albano ha detto che Trump e Putin garantiranno un mondo di pace. Cosa ne pensi Lota?
6: Beh, di sicuro Putin è meglio di tutti gli altri governanti mondiali.
3: Perché?
6: Tra i quali quella merda di Netanyahu, ecco, che tu difendi insieme al mio grande amico, perché io a Parenzo voglio bene.
3: Lo so, tra voi cilindri fecali c'è sempre solidarietà, tra voi zecche rosse c'è sempre solidarietà.
6: Che la bucchi di mamma da uno cilindro fecale. Perché questo spettacolino di merda non lo vieni a fare a Napoli? Perché?
3: Perché io vi schifo. Perché

0: tifo per il Vesuvio, tifo per il Vesuvio, tifo per il Vesuvio.
1: Tifo sempre per quella grande abbucchina di Mambata.
0: Certo.
1: Che si mette a pecora.
0: Però non mi hai spiegato perché Putin è un grande. Non mi hai spiegato perché Putin è un grande. Non me
1: Putin è un grande governante. Sì. È uno con la quale segue il diritto mondiale di annettere la Crimea, che la Crimea è della madre Russia. Ma amore, a fare lezioni storiche.
0: No, non saresti in grado. Non saresti in grado. Non saresti in grado.
1: La capace allora, nonostante Trump è una merda come te, fascista, nazista.
0: Paroloni, paroloni, paroloni. Il fascismo non esiste. Non esiste.
1: Crede nel suprematismo bianco.
0: Certo, ma è dimostrato storicamente. È dimostrato storicamente che i bianchi sono superiori. I bianchi sono superiori. I bianchi sono superiori.
1: È il cazzo mio che è nero.
0: Il tuo cazzo nero non lo so. Può darsi che sia una necrosi. Fatti vedere da un urologo. Vaffanculo, ciao. E chiudiamo anche oggi questa strepitosa puntata con un abbraccio virtuale all'amico mio!
2: Che cazzo vuoi?
0: Due cose.
2: Dimmi che cazzo vuoi?
0: Due
2: che cazzo hai da rompere i coglioni? Avanti, dimmi!
0: Se me le fai dire, Allora, la prima è che volevo augurarti una felice festa dei singoli.
2: A me non hai niente da augurare!
0: Sei il mio miglior amico, io ti auguro sempre solo
2: non
0: il bene.
2: Non sono tuo nessun miglior amico, a me non hai niente da augurare.
0: Forza, Zuccherino!
2: Chiamami quando sei in diretta!
0: Zuccherino, lasciati conquistare da questa grande...
2: Vieni a rompermi i coglioni con Zuccherino, bastardo!
0: Piccola pepita luccicante, allora...
2: Non sa venire a rompermi i coglioni con pepite, merda!
0: Senti, siccome la festa dei single ti riguarda molto da vicino, io pensavo di omaggiarti, di farti un piccolo regalo e di regalarti due troie. Cosa ne pensi?
2: Ma parla bene, infame, cane! Parla bene, infame, maledetta merda!
0: Preferisci un...
2: Bastardo!
0: Preferisci un...
2: Merda infame!
0: Bucchino.
2: Maledetta merda! Dimmi che cazzo hai da rompere i coglioni!
0: Senti, carotina, magari preferisci un travestito, non lo so!
2: Non stavi a rompermi i coglioni con carotine!
0: Carotina...
2: Merda! Cane, vergognati!
0: Parlane nel merito!
2: Merda, mi sono tuo fratello! Merda, cane!
0: Hai finito con la tua esplosione
2: non
0: di ira...
2: Non stavi ne... Madonna!
0: Dai,
2: non
0: carotina!
2: Parla bene, infame, non parlare! Così.
0: Ascolta, però
2: merda! Merda! Non bastano tutti i femminicidi che ci sono!
0: Ci sembra una cocorita! Cocorita!
2: È colpa tua!
0: Ma che cazzo stai dicendo? Sei una cocorita in gabbia!
2: Cocorita! Tu sei una merda! Sei tu una merda! Se continui, vedi! Tangiversi, fai pagliaccio!
0: Non hai detto
2: niente!
0: La, vedi che anche tu fai pagliaccio!
2: Vedi come sei!
0: Tu sei così! Perché sei vuoto! Abbai! Tu sei come quei volpini,
2: non abbaio.
0: Sei un volpino.
2: Scappi come un coniglietto.
0: Sono due anni che abbai.
2: Scappi come Pippet.
0: No.
2: Maledetta merda.
0: Io difondo la verità, carotina. Tu menzogna, io verità.
2: Ma che cosa, carotina?
0: Carotina,
2: io mi stai venendo qua a rompermi i coglioni.
0: Sei una carotina.
2: Questi messaggi del cazzo, cane.
0: Carotina,
2: affrontami quando sei in diretta.
0: Non affronto le carotine.
2: Non venirmi qui. Cose.
0: Carotine,
2: bastardo,
0: sei
2: infame, maledetto.
0: Sei solo una carotina nervosa. Carotina nervosa, io non parlo con le carotine nervose.
2: Raccoglierò tutto il tuo sangue e le darò da bere alle piante, maledetta merda.
0: Carotina.
2: Ti trasformerò in croncime, bastardo. Anzi no, maledetta merda. Ti farò fare la fine che fece fare Killer Clown alle sue vittime. Maledetta merda, devi morire male. Devi morire.
0: Killer Clown, chi cazzo è? È un pazzo che ha rapito, sodomizzato, torturato e ucciso 33 adolescenti. Non male, non male. È migliorato molto, eh? Devo dire la verità. L'unico problema è che io non sono adolescente. Mi metterò i codini.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wonder. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wonder, che è a casa tutto fatto merda.
2: Pronto?
3: Danneggiato mentale! Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
2: Dai, chi cazzo è?
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
3: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
2: Dai.
3: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Tony. Guarda i delfini. I delfini ce l'hai nel cervello. Dai. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
2: Pronto?
3: Senti.
2: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
3: Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. No. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
4: Copi! Arrivi là!
5: Madonna mia, che nervosa!
4: Pronto!
5: Ma porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
4: Ascolta, va a cagare, struzzo!
3: Danneggiato mentale!
4: Va a cagare, sfigato!
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente...
5: Nervosa mille!
4: Pronto?
3: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
4: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
3: Sono Tony Termosifoni.
4: Come quello dei termosifoni?
3: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
3: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia di...
4: Chi sei dei termosifoni?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Quello dei termosifoni?
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
6: Rispondi.
4: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
6: Rispondi.
5: Nervosa mille.
7: Pronto?
6: Rispondi.
7: Pronto?
3: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
7: Ma lei chi è, scusi?
3: Sono Tony Termosifone.
7: Ma lei con chi pensi che parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
7: Guardi, lei ha chiamato la residenza Nilo, con chi vuole parlare?
3: Ma vero?
7: Ma chi è questo?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
6: Rispondi. Madonna.
3: Senti il vento!
7: Pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
7: Come?
3: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
4: Ascolta, ma cosa vuole?
5: Dove cazzo siete?
6: Rispondi.
7: Pronto?
3: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
4: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
3: Sai cos'è? Shh.
4: Lo sa che viene a disturbare una persona?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ma perché io vado a chiamarlo? Mi
3: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
4: Non si permetta più di telefonare.
6: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, Nervosa mille.
0: Prossimamente nel Wonderland.
8: Qual falange di Cristo Redentore.
9: Pronto?
3: Potevi chiamarmi,
9: Zitto!
6: Ripeti.
10: Io voglio.
11: Sono il promotore

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mancano meno di 24 ore per levarsi dalle palle questa enorme, immensa, colossale, cosmica rottura di coglioni delle elezioni americane, che questa volta sono diventate forse la serie TV più lunga e pallosa della storia degli Stati Uniti. Ma io voglio sentire le vostre previsioni, voglio sentire a caldo che cosa pensano gli italiani di questo appuntamento elettorale che, ve lo dico per inciso, non cambierà un cazzo, non cambierà un cazzo mai di niente, perché gli Stati Uniti sono in mano alle lobby. Apriamo con Franco da Bari. Franco, chi vince? Chi vince? Vai.
4: Kamala, Kamala.
3: Vince Kamala, perché?
4: Perché è donna e a me piace.
3: È donna e a te piace? Ti piace Kamala esteticamente?
4: Esteticamente, è una bella donna, è una bella donna.
3: Ci daresti due bottarelle, Franco?
4: 5, 6, 7, 10. Dipende che ce la facciamo.
3: Certo, tutta la serie di Fibonacci, eh?
4: Bravo, bravo, bravo. Perché quelli ragionano solo con il cazzo.
3: Ecco, ragionano con il cazzo.
4: Bravo.
3: Ma secondo te una donna potrebbe mai desiderare di chiavarsi Trump?
4: No, dai, Trump, vedi, Trump è... è un ottantenne, che cazzo, quello è solo ricco e basta. Come un vecchio italiano che ha 70 anni, che si sposa con una ventenne, mi piace l'amore. Ma ti piace la pensione di culo, ti piace quello che hanno loro, non l'amore.
3: Quindi è un vecchio stronzo porcone rincoglionito col cazzo moscio.
4: Bravissimo.
3: Grazie Franco, buon viaggio, lascio Drom. Ciao.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Andiamo da Filippone, sentiamo Filippone. Trump o Kamala, chi vincerà questa elezione? Vai.
5: Ah, Trump, Boldi, figa, Boldi, vince Boldi, figa. C'ha le puppa, pera, pera, pera, pera. C'ha le puppa, pera, no. Peli viridine, figa. Speriamo vince Trump, così scoppia per aria tutta l'America, la Cambogia, la Corea, il Giappone, via di Dio. Tutto scoppia.
3: Tutto, ma non ho capito, scusa, la parte di Boldi e delle puppe a pera, non ho capito.
5: Vuoi dirmi che Trump non assomiglia a Boldi?
3: Non mi sembra che assomiglia a Boldi.
5: Minchia, Trump. È uguale, c'è pure il parrucchino biondo uguale, sembra Boldi, sì, sembra dai.
3: Boldi. E tu voteresti per Boldi?
5: Io, beh, piuttosto che votare Kamala mi sa di una
3: di
5: pazzerella, è molto pazzerella.
3: Di una pazzerella, tipo chi?
5: Tipo quella gran vacca della Tomare, secondo me.
3: Perché adesso passiamo
5: quella gran vacca della Tomare che ti ha fatto i capelli unti, gli occhi strabici, fai schifo, crucio.
3: Sorella,
5: fatela una doccia ogni tanto.
3: Ma
5: .
3: Io mi lavo tutti i giorni e poi mi cospargo di olio motore per essere simile ai porci come te. Porci come te. Suino.
5: Sai che se ti metto sull'asfalto scivoli come il curling,
3: morirai di peste suina e Lollo Brigida scorreggerà sulla tua tomba.
5: Tu morirai di tappi in culo.
3: Ciao. Andiamo da Gianni dal camion. Vai Gianni, la tua posizione, chi vince?
6: Trump.
3: Sicuro.
6: Trump, grande presidente Trump.
3: È un grande. Ecco, dica, spieghi perché lei sostiene apertamente il presidente Trump. Dica.
6: Sostengo Trump perché è biondo, è bello, è cicciotto.
3: È biondo, bello e cicciotto, ma è anche arancione.
6: Ha ragione, in che cosa c'ha ragione?
3: Non c'ha ragione, è arancione, è di colore arancione. Che cos'altro la conquista di questo presidente? Dica.
6: Cosa mi conquista? Che è un gran patriota.
3: È un gran patriota.
6: Patriotissimo.
3: Perché? Scusi.
6: È proprio un patriotissimo.
3: Perché? Che cosa lo rende particolarmente patriotico? Dica.
6: Cosa lo rende? La bandiera delle strisce.
3: Quelle ce l'hanno tutti gli americani. Ce l'hanno tutti gli americani la bandiera delle strisce, tutti, di tutti la bandiera.
6: Sì, ma lui c'è la più bella.
3: C'ha più stelle,
6: È più strisce soprattutto.
3: Sono più strisce. Quante strisce c'ha Trump? Dica.
6: Avrà una cinquantina di strisce e una quarantina di stelle, o viceversa.
3: Ha esagerato proprio, non si contano. Cazzo ridi,
6: va bene,
3: dai,
6: va bene,
3: impotente. Dai, segaiolo, dai, levati dal cazzo.
6: Sarà fatto.
3: Dai, levati dal cazzo. Carmelo d'Andria, chi vince?
7: Trump.
3: Vince Trump, perché?
7: Non lo so. Sensazione.
3: Ha sparato a casa, la sensazione. Lei possiede un sesto senso?
7: Non lo so.
3: Lei parla con gli spiriti, vede conigli bianchi.
7: No, con l'alcol, non con lo spirito.
3: Lei parla con l'alcol, si sente questo, si percepisce dalla sua voce?
7: No. Solo... al settimo senso.
3: Lei al settimo.
7: Ho superato il senso.
3: Sì,
7: bravo.
3: In cosa consiste?
7: È tipo quello Super Saiyan, capito?
3: Sì, che fa
7: è
3: che cosa?
7: Presente Super Saiyan.
3: Sì, ho presente. Sì, quello con i capelli biondi luminosi, sì.
7: Bravo, che poi partiva dal terzo, quarto, quinto livello. Ecco, il settimo è un gradino sopra il sesto.
3: Ho capito. Allora guardi, le do un aggiornamento perché io possiedo l'ottavo, che è quello di mandare a fanculo la gente. Vada a fanculo. Dai, vattene a fanculo. E facciamo un ultimo tentativo, prometto un ultimo tentativo, per rintracciare l'amico mio, scomparso ormai da 3 settimane, e il mio cuore orfano piange, ma proviamo, proviamo. Amicone, come andato?
8: Brutta merda, cane, non sa chiamarmi amicone, brutta merda. Io non sono amico tuo per il cazzo, brutta merda, cane.
3: Piccola farfalla del mio cuore, come andato?
8: Non sa venire a rompermi, coglio, ma perché cazzo mi chiami Tony, l'unico cane? Così epiteti, bastardo, cane.
3: Amico
8: cancella
3: mio...
8: immediatamente questo numero, cane.
3: Scamorzina.
8: Cancella immediatamente questo numero.
3: Mi sei mancato, amico mio, sei andato via senza avvisare.
9: Ascolta, ascolta, sì. Calmiamoci un attimo.
3: Infatti, perché sei andato via senza avvisarmi?
9: E
3: questo è il modo di fare? E questo è il modo di fare? E questo è il modo di fare?
9: Ah,
3: bravo, chiedi scusa, umilmente scusa.
9: Chiedo scusa per gli epiteti che ho usato.
3: Umilmente.
9: Umilmente. Ti ho detto che sei una merda, una grandissima merda, perché...
3: Esatto, dimmi sua maestà, chiamami
8: sua maestà. Sei una grandissima norma, cane! Sei una grandissima norma! Sei un grandissimo iPhone! Ascolta!
3: No!
8: Ascolta, cane!
3: No!
8: Allora io!
3: No!
8: Non devi stare zitto!
3: No.
8: Hai capito?
3: No!
8: Hai capito?
3: No, no!
8: Puta merda!
3: No!
8: Devi stare zitto, cane!
3: No, no, no, no,
8: non chiamarmi! Devi affrontarmi di persona, bastardo, cane! Devi affrontarmi di persona!
3: Minaccette.
8: Bastardo di maledetto bastardo.
3: Minaccette,
8: cane.
3: Minaccette, le solite minaccette.
8: Non andato... sta, no, non sono minaccette, cane, sono promesse le mie.
3: No, dai.
8: Sono promesse, cane, bastardo maledetto.
3: Okay, dai.
8: Bastardo,
3: sei
8: bastardo,
3: scappato.
8: Madonna,
3: no, ti sei andata a nascondere, sei scappato. Io
8: tu non
3: c'era.
8: Devi
3: sei
8: venire a rompermi i coglioni, non sono andato a nascondermi a nessuna parte.
3: Sei
8: non
3: una carotina.
8: Amici, ve lo
3: sei una
8: e tu non vieni a aspettare persone come me.
3: Io faccio il cazzo che mi pare,
8: cane.
3: Faccio il cazzo che voglio, carotina.
8: Carotina.
3: No.
8: E quando parlo io,
3: no.
8: Tu devi stare zitto.
3: Manco per
8: hai
3: cazzo.
8: Capito?
3: No.
8: Il telefono è mio, infame maledetto.
3: Io non prendo ordini, non prendo ordini da carotine come te. Sei una carotina.
8: Ah, lui mi sei scappato. Ma cosa prestati tu, cane? Te la sfaccherò, bastardo, cane. Bastardo, maledetto, cane. Te l'ho promessa, è una promessa. Non sei un iPhone, cane, ti resetterò, bastardo. Ti annullerò, morirai male.
3: Non sapete quanto sono sollevato. Ero così preoccupato che fosse stato rapito da una triade cinese e finalmente è tornato. Solo così può essere ancora una volta Natale. Alla prossima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
2: Bestie bestiali.
3: Oggi il nostro Lenny si trova in uno dei luoghi del mondo più ricco di biodiversità, piantagioni di coca e materiale organico in perenne putrefazione, il grande Rio delle Amazzoni.
1: Questo fiume è enorme, ragazzi. La sua forza e la sua portata mi ricordano quando non avevo problemi di prostata e riuscivo a rompere il deodorante del cesso con la piscia. Che bei tempi. Comunque, è proprio qui, fra queste onde color vomito di capra, che ci immergeremo in perizoma nella speranza di avvistare uno degli animali più rari del pianeta, il piccolo pesce Chollao da Silva. Non è un modo straordinario di contrarre il colera? Seguitemi.
3: Il nostro Lenny si appresta a risalire il corso del grande fiume equatoriale a bordo di una piroga. Con lui c'è Bibong, la sua guida, un indigeno della primitiva tribù degli Scatarrogu, che nella lingua locale significa masticatori di fiori che sanno di piedi.
1: Come mai masticate continuamente questi fiori, Bideng?
4: Gigino, bagino, taragno.
1: Ah, hanno un effetto Aia! Ma sei stronzo! È sputato in un occhio!
4: Pipigno, foligno.
1: Ehi, piccolo... Cazzo, ma di nuovo! Guarda che ti metto le mani addosso, Pocahontas!
4: Ma pensate, cazzo sei, un lama?
5: Ronaldinho?
1: Mancato, suca! Non ci casco nel vecchio trucco del ramo del pelo dell'occhio!
5: Papagno scaldabagno.
1: Ehi, aiutami a risalire, infame! Bastardo! Ti smicchio! Primitivo di merda!
3: Dopo un tuffo imprevisto nelle acque limacciose, Lenny indossa un tanga di stoffa e si concentra sulla sua missione, avvistare un esemplare di pesce Chollao da Silva.
1: Il piccolo pesce Chollao da Silva ha una tecnica riproduttiva unica al mondo. Protetto dalle acque torbide, si infila negli organi riproduttivi di animali grossi e stupidi che guadano il fiume, come coccodrilli, tapiri e gente che ha votato Bolsonaro. Grazie al suo corpo allungato, risale l'uretra e depone le uova nei testicoli del malcapitato. Poi aspetta di essere espulso con l'urina.
5: Modugno scaldabagno.
1: È vero, bella battuta, Bibong. È proprio un animale del cazzo. E infatti, per attirarlo verso le nostre telecamere, userò il mio pene come esca. Ecco, sono pronto per immergermi fino alla cintola.
3: Sfidando la corrente e il fettore importante di intestino di balena, Lenny inizia il suo paziente appostamento tattico.
1: Accidenti. L'acqua è molto fredda e il mio pene si è visibilmente accorciato. Bidong, passami quel tablet, per favore.
5: Assegno, fustagno?
1: Sì, quello sopra il... Ehi, minchia, mi hai beccato l'occhio di nuovo! Ah, sì, quello, dai.
5: Puccigno?
1: No, no, non è uno strano specchio per pippare, ok?
5: Tuquigno?
1: Non dire minchiate, non voglio rubarti l'anima. Non sono mica Zuckerberg. Voglio guardare un video pornografico per riportare il mio pene alle dimensioni reali. Oh, no, aspetta. Non ce n'è bisogno. Sento che qualcosa sta nuotando vicino al mio inguine. Dio, che emozione. Mi sta assaggiando. Amici, sono commosso. Potrebbe essere un giovane esemplare di pesce Chollao da Silva. E il mio scroto sta per diventare il nido della sua cucciolata. Sì. Sì.
5: Castagno piragno.
1: Sì, effettivamente potrebbe essere anche un banco di piragna, Bibong, ma dalla delicatezza del tocco è senz'altro un pesce Chollao. Ah! Sono in piragna, porca! Seguilo! Tirami fuori da qui, Bibong!
3: Questa volta il nostro Lenny è stato proprio sfortunato. Oltre a non essere riuscito ad avvistare il raro pesce Chollao da Silva, ha dovuto sottoporsi a due trasfusioni ed ha il pene che sembra il logo della Apple.
1: Ah, è stata davvero una brutta esperienza, amici. Mi sono sentito come le mozzarelline fritte su un buffet aziendale. Ma non ho intenzione di tornare a casa a mani vuote. Per $20 lo spietato assassino con un occhio solo che domina su questa favela mi ha promesso di farmi vedere un'anaconda, il serpente più grande del mondo. Seguitemi. Anaconda de qua?
6: Sì, sì, oh anaconda. Veim mira.
7: Sì, ma dove? Qui dentro c'è solo una signorina seminuda su un materasso visibilmente incrostato di sperma.
6: Mariana, fas vedere la laconda al signor?
8: La Madonna, che crotalo!
6: Dai una caressa.
7: No, quale caressa, Bergomi? Fammi uscire di qui prima che al serpente venga voglia di trovarsi una tana. Andiamo, Bibong!
5: Panigno?
8: L'occhio! Bastardo, vieni! Vieni qui! Vieni qui, Bibong!
2: Bestie bestiali!
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Il diario di Leon Jones.
12: Il diario di Leon Jones.
13: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
14: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
15: Marca m***a!
16: Ti ucciderò! E ucciderò Trash Gordon! Gordon, sei mio!
17: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
16: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
18: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
16: Achille di Trani.
18: No, Akira Iritani.
19: Vai.
16: Per distruggere Achille di Trani.
18: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
16: Per distruggere Akire, per distruggere Akire e Iritano, per distruggere Akire e Iritano.
18: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
19: Fallo.
16: Per distruggere Akire e Iritano.
18: No.
16: Per distruggere Akira Iritano.
18: Iritani.
16: Per distruggere Akira Iritani.
18: Oh.
16: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
18: E quale?
16: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
18: No, Windows.
16: Windows.
18: Media Player.
16: Windows Media Player. Windows!
18: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
16: Ma vaffanculo, vatti!
11: Il codice di Lernia.
16: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
20: Sei un po' pepepepepe
16: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse... ho sbagliato nella fermata del metro?
20: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
16: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
21: Agente riconosciuto.
16: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
18: Vai,
22: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
18: Lianant.
16: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
18: Sì.
16: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
18: Sì, ma devi fare l'intonazione.
16: Allora, facciamola poi.
18: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
16: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
20: È difficile.
18: Passeranno Marmorito.
22: Maestro, sono le seghe sui sughi.
23: La seghe sui sughi.
22: No, sughi e musuga.
23: Ciao.
14: sono un Spider-Merd!
0: No, sono Spider-Merd. No.
14: Sono Spider-Merd!
4: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
14: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
19: Cazzo giochi a wrestling?
14: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachips.
4: Mi chiamo Crachapus.
14: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
19: Aspetta.
14: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
13: Sì, sei Dylan Trek.
14: Dai.
13: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Trek.
14: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare... No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
19: Sto... No. Non formare, come dite prima, fermare. Il dottor Crachapus.
14: Sono Spider-Man, solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
19: Che è supermercato Crachapus.
4: Ti ucciderò.
14: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
19: non è un mago.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi
19: proprio...
14: Ma vaffanculo.
19: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
19: No. Obi-Wan Kenobi.
0: No. Obi-Wan Kenobi.
14: Obi-Wan Kenobi.
19: Che?
14: Obi-Wan Kenobi.
0: Bravo.
19: Bravo, adesso di farlo.
14: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi. Ce l'hai la mutata?
4: Faccio la cinese, figlio di
14: c***o! Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
4: Odimi, ascoltami!
13: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di c***o!
13: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
23: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
13: Prima di Voldemort.
24: Merdi Protter e la pietra minchiosofale.
25: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
14: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, devi scrivere una cosa con la crede,
13: ma porca. Skywalker.
22: Maestro, sono la sega sui sughi.
4: La sega sui sughi.
22: No, sughi mi sugai.
24: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
26: Amore, io esco!
27: Vai via?
26: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
27: Quando stai via?
26: Non lo so, un'ora?
27: Perfetto!
26: Ci vediamo dopo allora!
27: Mi dedico a due cose!
26: Sì, lava i piatti!
27: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
24: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
28: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
27: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
28: Burro e acciughe.
27: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
28: Ostriche e champagne.
27: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
24: Pornhub. The spiration is in the thick.
28: Ostriche e champagne.
27: Viene giù la valanga, striscio lo skip a settimana bianca. La canzone di Matrix.
28: Shh,
1: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
27: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
27: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
27: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
27: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
27: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
27: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
27: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
1: Molto volentieri.
27: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
27: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
27: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
27: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
27: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
27: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
2: Sì. Sì.
27: Sì. Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi tutti.
27: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
27: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
27: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
27: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
27: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
27: Ma che schifo.
2: Aria.
27: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
27: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
27: Non se l'ha anche lavato.
1: Sì. Ah,
27: sì. Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
27: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
27: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: Ah, sì, più o meno.
27: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
27: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
27: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
27: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
27: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
27: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
27: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
27: Eh?
5: Cos'hai in mano?
27: Quello che avanza del mio cazzo!
28: Sembra un'ostrica.
27: L'ho presa su Amazon.
28: Valuta il film.
27: Una merda!
24: Porn Bob. The spiration is in the fic. Chiara Maserati, l'influencer.
28: Ciao Chiarchiarers, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
24: Chiara Maserati.
6: Pronto?
28: Sì, pronto, parlo con Chiara?
6: Sì.
28: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
6: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
28: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di followers su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
6: Buono, Pedro.
28: C'hai lì Pedro?
6: Sì, ma non è un chihuahua.
28: Ah, ok, no, perché se no era troppo una coincidenza.
6: Giuro,
28: pazzesco. Cioè, mi batte il cuore, veramente. Cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua, buona anche tu perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari, perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
6: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
28: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo, bagno più trattamenti top?
6: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
28: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
6: In che senso, scusa?
28: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
6: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
28: Ma tu non, tu non sai dove potresti arrivare.
6: Non lo so dove potrei arrivare.
28: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
6: E pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
28: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
6: Non,
28: cioè,
6: ci vado mai in posta.
28: Va bene, immaginati una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
6: Sì.
28: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
6: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè è quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
28: Ma io non posso venire, io non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
6: Pazienza.
28: No, glielo devo
6: anche
28: dire.
6: Se non lo dici.
28: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
6: Mi stai svoltando la vita?
28: Certo. Certo.
6: Va bene, vieni.
28: Ok, vengo e non pago.
6: Va bene, facciamo così.
28: Ok, top.
6: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
28: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda, capito, è troppo felice.
6: Allora, vediamo un attimo.
28: Stai brava, Gloria.
6: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
28: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi è un po' più tardi.
6: o più tardi, perché ora preferisci?
1: Ma a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
6: Dopo le 3, ok. Sì. Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
1: Ok.
6: Va bene, ok. Perfetto, allora
1: ok, dedicata. Chiara, numero 1.
6: Va bene, perfetto.
1: Hai fatto un affare, Chiara, ciao.
6: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
1: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor II dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa, ok? Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io Gloria Gaynor II ce la porto lo stesso.
24: Chiarchiara Maserati, l'influencer.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però
2: this is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo. Ne parla questa mattina il Messaggero e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
5: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
4: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
5: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999.
4: Lei si è replicato quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
5: E perché purtroppo? Che vuol dire?
4: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
5: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
4: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
5: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
4: Non vogliono fare, signor fece, signor fece, signor fece.
5: La merda, e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto all'alto a fare la merda, me la trovo tra i piedi, con merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
4: Esatto,
5: no?
4: Esatto.
5: Io non capisco.
4: Non capisce, e nemmeno io capisco.
5: La generazione Z sono dei figli di puttana.
4: Sono dei figli di puttana, quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
5: Piando la testa nel culo, merda. Mia moglie è una mucca di merda, al 90, uno schifo. Non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sono contento comunque di essere famigliato, dai.
4: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
5: Sì, è enorme.
4: Ha un ano peloso
5: un pozzo. Ogni tanto mi scivolano dentro le scarpe
4: nell'ano di lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, sì, lo sa.
5: Sulla violenza sulle donne oggi?
4: Sì, oggi 25 novembre.
5: Metti il piccolo cazzo in un culo con farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
4: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame in casa sua, okay. Troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
5: Sei una merda perché mi prendi poco culo allo telefono.
4: Lei e tutta la sua famiglia di feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
6: Cosa vuole, scusi?
4: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli. Non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
6: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
4: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
6: Lei indovini, la voce non la sento se è uomo o donna.
4: Eh no, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
6: Ma cosa sta dicendo?
4: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita? Andiamo dalla Belva, la Belva da Modena. Vai Belva, vai!
7: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
4: Stanno lì a farsi delle pugnette e a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi.
7: Del maschio italiano, il maschio italico. Oh,
4: il maschio italico si fa...
7: Per preservare la specie.
4: Cosa fa?
7: Si fanno delle pugnatti.
4: Si fanno delle pugnatti.
7: Perché sono dei busoni.
4: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
7: Ma sì, preferiscono lì a farsi delle pugnette e le calci del bagiano per farli i figli.
4: Sì, ho capito, ma non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la fica.
7: E questi qua invece pensano solo a spargere così e farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda. Netflix.
4: Ecco.
7: Adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
4: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
7: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
4: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella, amichevole, distesa e serena chiacchierata con l'amico mio.
8: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***a.
4: Arrestato?
8: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame.
4: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
8: Ma ti c***a, che cazzo avuto da me, porco
4: Faccino rosso?
8: Che cazzo avuto da me? Che cazzo vieni a rompermi i coglioni,
4: sei un
8: infame,
4: cane. Sei un violento. Io so che sei stata alla manifestazione a Roma.
8: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
4: Tu hai poliziotti.
8: Che non hai rispetto per le donne e per gli animali, bastardo.
4: Contro
8: infame
4: i poliziotti.
8: Infame coniglio, bastardo.
4: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
8: Ma che cazzo sai che viene contate le
4: io
8: robe?
4: So tutto.
8: Ma porco
4: so tutto.
8: Ma puttana, ma che cazzo vieni a rompermi i coglioni?
4: So
8: ma chi sei che vieni con tante robe?
4: Io so tutto.
8: Ma che cazzo? Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
4: Le fonti?
8: Che so, il signore sa cosa che te faria.
4: Sì.
8: Non te mai rivi sotto, bastardo. La solita
4: litania.
8: La solita trombetta. Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez là con Salvini.
4: Cosa?
8: Sei i pagliacci, i bambini dell'asilo.
4: Sei tu il pagliaccio. Sei tu il pagliaccio.
8: Sì, quattro buffoni.
4: Ascolta mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei
8: non
4: tu il pagliaccione.
8: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
4: Piccolo pizzimonio.
8: Hai il coraggio di affrontarmi di persona?
4: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
8: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
4: Dai, carotina.
8: Infame, gnam gnam.
4: Sei
8: bastardo.
4: Una carotina, carotina.
8: Un mucchio di merda che
4: ma
8: non sei altro.
4: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo.
8: No,
4: ma rimani una carotina.
8: I coglioni sei una carotina, cane.
4: Sei
8: un... A te passo con un gruppo di carotine, fa speaking, te passo.
4: Ma
8: con
4: dai.
8: Un gruppo di carotine, cane.
4: Ma dai,
8: sì, non te canti.
4: Sei un piccolo.
8: Bastardo.
4: Sei un piccolo unicorno piagnone.
8: Non sale, non per me i coglioni. Per me il telefono a chiamarmi piccolo unicorno. Carotina e tutte le menate che te metti. Infame.
4: Tu ti picchi con la polizia, le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
8: Guarda, il maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto! Ti smembrerò vivo! Ti caderò la pelle, bastardo maledetto!
4: Sì,
8: la userò come tappeto a casa!
4: Certo,
8: e la tua testa, maledetta merda! La userò come in chiesa l'acqua santiara! Ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca! Maledetta merda! Devi morire!
4: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita. È un po' complesso, però apprezzo la figura retorica. È sempre il numero uno. Arrivederci, andate a fare qui.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me è Meg Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentivo da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato.
3: Sei bugiardo,
1: eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?

0: on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
1: Mi senti, bastardo?
2: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
2: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon.
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
3: mettere. Arnaldo! Peto!
4: Pronto!
3: Porca la Mi hai detto che era un Arnaldo! Ma sei sempre te, bastardo Arnaldo! Ma te lo sai se sei bene, porca la
4: Ennio.
3: Ma non patente del cavio! Adesso sei diventato geometra, la cara!
4: Non sempre stato geometra! Sono sempre stato geometra!
3: Tua madre! Bastardo!
4: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te! Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare l'autostrada in mezzo.
3: Tua madre, bastardo!
4: Allora cosa vuoi fare?
3: Non ti voglio parlare più col tuo. Bastardo, allora
4: ti passo Batman.
3: Vai a cagare.
4: Ti passo Batman.
3: Batman.
4: Barnaba non lavora più con noi. Batman. Batman.
3: Bastarda.
4: Ennio si chiama Batman.
3: Batman. Ma chi è che non lo conosco?
6: Pronto. Sono Batman.
3: Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Batman? Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
6: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
3: Ma sei... Non sono ammiraglio.
6: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
3: Sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
6: Pronto.
3: Ma te l'hai chiamato, Ennio? Ma è un contadino che sta lavorando la terra? Hai sbagliato numero?
6: Non lo so.
3: Ma sì che lo sai! Ma io non ti conosco, ma non ti ho mai sentito!
6: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
3: Porca la
6: m***a! Forza, Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere, vieni!
3: Ennio!
4: Pronto!
3: Porca la

0: ascoltami, questa semana sarà una condanna.
1: Hai parlato con Batman.
0: Ma parlate con tua madre, bastardo. Ora ti voglio parlare.
1: Ok.
0: Allora
1: ti passo l'architetto Barnaba.
0: Pronto?
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?

0: Lo Zodi 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Mi dica, con chi parlo?
2: Sì, buongiorno, senta, io volevo sapere questo. Allora, praticamente volevo capire se voi vendete le cappe che aspirano tutto tutto.
3: No, ma mi scusi, con chi sto parlando?
2: Con
3: un privato, un negozio? Non ho capito.
2: Un privato?
3: Mm.
2: Vuole sapere pure la taglia?
3: No, volevo sapere con chi sta parlando.
2: Un privato cittadino.
3: Mm. Mi dica allora che dovrebbe sapere?
2: Ecco, come le avevo già chiesto, volevo capire se vendete le cappe che aspirano tutto tutto.
3: Cosa intende le cappe che aspirano tutto tutto? Perché
2: Nel senso, cioè, se vendete quelle che aspirano tutto, diciamo che non hanno la possibilità di rifiutarsi magari di aspirare cose horror, tipo il cavolfiore, tipo il fritto misto, tipo l'aglio, queste robe qua.
3: Quindi cosa vorrebbe fare con...
2: Io vorrei interrompere la sofferenza delle cappe nel mondo. Ecco, cioè provi lei a star lì tutto il giorno a fa', no? Quel lavoro lì. Non è proprio... Cioè,
3: vorrebbe mandarla da un psicologo, non ho capito.
2: Volendo pure, sì, certo. Ci stanno pure gli psicologi del lavoro, ci saranno pure per quel lavoro lì. Che effettivamente è un brutto lavoro, cioè nel senso un po' come no, il chirurgo, cioè vede tutti i giorni delle robe brutte, pensi quello che si respira la cappa. Cioè, giusto darglielo psicologo. Questa è una bella idea, non ci avevo pensato, vedi? Cioè, tipo, per dire, pensavo una cappa digitale che si può rifiutare con un'intelligenza artificiale che si può rifiutare da aspirare una certa cosa. Cioè, vuoi frigge? Cazzi tua, capito? Chi ti dice così? Sto a frigge? No, questo no. Tisana? Vabbè, buono. Oppure, che ne so, cavolfiore? No, non me va. No? Che ne pensa? Ecco, quindi reclutarvi e portarvi nel mio movimento di free cappe.
3: Perfetto, attenzione.
2: Esatto, attenzione a non confondere con free capponi, che è un'altra associazione. Ci pensi?
3: Perfetto.
2: Io vi mando tutti i moduli, va bene?
3: Va bene.
2: Mi raccomando, scriva free cappa, no free cappone, perché quella è un'altra associazione. Che esatto. Sotto Natale va straforte, peraltro.
3: Bene.
2: Va bene?
3: Arrivederci.
2: Grazie, salviamo le cappe insieme. Lo dica con me. Free cappe! Lo dica! Stupido, lo dica! Stupido! Deve dire free cappe! Con me, free cappe!
3: Va bene, signora?
2: No, la deve dire! Non va bene.
3: Perfetto.
2: No, la deve dire free cappe! Chi non dice free cappe è stupido! Free cappe!
3: Va bene, signora.
2: Non
3: allora,
2: va bene!
3: Sentiamo.
2: No, sei stupido se non lo dici!
3: Salve.
2: Stupido, dillo! Allora rimani stupido. Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io.
1: L'attivista.
2: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
3: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: c'è.
1: Will the same
0: Basta,
1: again
0: figa!
1: For wise and a pezzo di merda.
0: Non c'è un cazzo da fare, te.
1: Will the same for wise can a burst and again for cinghiale.
0: Ascolta, ascolta, basta. Basta, basta, basta.
2: Pronto?
1: Will the same when again for the wise and a pezzo di merda.
2: Ma stai fresca, stai fresca.
1: Will the same for the wise can a burst and a girl for cinghiale.
2: Oh, stai fresca.

0: Oh idiota, chiamo la polizia.
1: We'll listen for the wise. Leg-a-lay, ti puzzano le chiappe. Can the phone, se ne che ne go, facci.

0: nel culo.
1: Finito.
0: All the same, when I get a game, when I get a game.
1: Ma scusa, cambia musica, che palle.
0: On the
1: ride,
0: on the ride, on the sea, on the fry, on the ski.
1: Presidente, poi chiama tutte le mattine a quest'ora qui più o meno, tranne il martedì che io non ci sono, perché mi diverto, eh.
0: Hello.
1: Cambia musica.
0: Hello, see for a kiss and when I get funny, ti metto un dito nel culo.
1: Na na na na. Che palle, sempre la stessa. Fai una cosa, studiatene un'altra.
0: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again.
1: Stop un attimo il CD, per favore.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
3: No.
0: Well, I say when I get far wise and a pezzo di merda.
3: E quella vacca detto mare infestata.
0: Leghe lei, leghe, leghe lei, leghe, leghe lei, ti puzzano le chiappe.
3: Ma vieni qua, a Treviso che ti incuro a sangue col sabbione.
0: We'll send for wise and again, io ti piscio nel culo.
3: E allora se vieni qua ti inculo col cazzo di gomma.
0: Well, say when again, again, sto tenendo in mano il cazzo.
3: E when again, intanto che parliamo mi faccio fare un pompino da che a troia detto mare.
0: Hello, say when again, again, ti scopo.

0: prossimamente nel Wonderland.
1: Lo Zoo di 105.
2: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
3: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
2: 4 ristoranti di merda.
3: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito, mentre di là in salotto il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona con il cazzo moscio in mano tipo pelle di daino mentre cerca di tirarsi una siga, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e trac, ictussone.
2: 4 ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
3: In questa puntata di 4 ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
4: Benvenuto, dottor Scortese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
3: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato, il mobilio? Ad Auschwitz.
4: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
3: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
4: Straccioni, adesso leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ha i prezzi imbattibili. Già ne rimarrà anche stupito, guardi.
3: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo, in mezzo al suo vomito, che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
5: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
2: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata, dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
3: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
4: Sa come queste cose, la televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte, in cucina, c'è tutte le cazze sue. Meglio di noi, dai.
3: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia, o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
4: Allora facciamo così: resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente.
2: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
4: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa.
6: Allo, my friend. Very nice to meet you, my friend.
3: Ma che è? Tua nonna è cingalese.
4: Oh no, che è cingalese? Lei dà fa brutti scherzi, vero nonna?
6: Oh yes, my friend. Ora posso togliere la parrucca? My friend! Parruca da fastidio a testa! My friend!
3: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba! Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
4: Va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato! Che mia nonna in cucina fa schifo! Cucina di merda! Mirce, bubù! Saluta, bubù!
6: My name is Bubu, nice to meet you.
4: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottesa, non mi denunci.
3: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo. In versione indebitata col fisco? Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato. E quindi te sparo per due motivi. Che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel AK-47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
4: Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti pesanti!

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua. Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
3: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Devon.
3: Devon?
4: Sì, Devon.
3: Chi sei Devon?
4: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
3: Che cosa vuoi?
5: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
4: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
3: mettere. Arnaldo! Peto!
4: Pronto!
3: Porca la
4: Ti passo Batman!
6: Sono Batman.
3: Chi sei?
6: Sono Batman.
3: Batman! Ma chi sei? Non ti conosco! Chi sei?
6: Sono Batman.
4: Pronto!
3: Ma dammi questa mano, sei una condanna!
4: Hai parlato di passo, l'architetto Barnaba!
3: Barnaba!
7: Pronto?
3: Che cosa c'è,
7: Barnaba?
3: Che cosa vuoi?
7: Allora, senti, devo venire nel campo lì per prendere tutte le misure per far partire.
3: Ma come parli, vacca la Ti stanno ammassando!
7: Devo venire lì con la gru che devo scavare per fare il parco!
3: Ma che
7: parco?
3: Una buca, ti ci metto dentro a te e all'Arnaldo! Scavo una buca, mi metto dentro tutti e due bastardi!
7: Vuoi parlare con...
3: Avete rotto le balle!
7: Arnaldo!
3: Io sto lavorando, sto telefono al controllo!
7: Cosa vuol dire al controllo?
3: Continua a suonare invece!
7: Senti, sono sempre Barnaba, ascolta!
3: Ti passo
7: Ermenegildo.
3: Non voglio parlare con nessuno.
8: Pronto, mi senti Ennio? Sono sul furgone, dove devo venire, Ennio?
6: Senti, io non voglio più lavorare con questi. Non è che mi trovi un lavoro tu per me. Per favore, dai, fammi lavorare con te.
2: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
8: Radio 105.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay, il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un'enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata su cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg?
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger
6: stop, per stop.
5: La
6: stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
9: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
13: May. Fiona May.
12: Fiona May.
13: Fiona.
12: Fiona May.
13: Fiona.
12: Fiona May. Forrest Gump.
8: Gampa. Gump.
13: Gump.
12: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sì, intuitivo.
12: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
8: Ma chi
9: no,
8: è?
9: Allora,
12: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
12: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
12: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet pam.
12: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
12: Ravensburg della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
12: Ravensburger.
9: Ger.
12: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
8: Non è Ravensburg teravidia.
12: Ravensburg.
9: Der.
12: Teraviba.
9: No, teravibra.
12: Teravita.
9: Teravita.
12: Oh. Ravensburgent.
8: Ravensburgent.
12: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
12: Anche voi.
19: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
20: Lo Zoo di 105.
19: Attacchiamo, va.

0: e siamo qui, bagnati come un portuale di Trieste, come la vagina di una balena, come il pannolino di Pippo Baudo, per portarvi l'informazione libera, quella che solo un mix fra abbandono scolastico e psicofarmaci può rendere credibile. Ma dobbiamo stare attenti, amici, perché i poteri forti ci vogliono morti. Stamattina ho trovato due proiettili nello yogurt magro e una testa di mentana nel letto. E chi starà cercando di intimorirmi, eh? Chi è? Mario Draghi? I missili supersonici cinesi? Saluta Antonio! Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Non abbiamo tempo per tremare come un selfie di Michael J. Fox. Vediamo i titoli, Donato, dai! Sparameli nel cuore come Vanessa, in figa!
1: Il politicamente corretto fa più vittime del Covid. Succede a Brescia, dove il giovane elettrotecnico Alighiero Barbato, nel chiaro intento di canzonare il vicino di Pianerottolo Michele Santarosa, noto per la sua ambiguità, traccia con una bomboletta spray sul muro del condominio la scritta goliardica «Michele froccio di merda». Una ragazzata che però non passa inosservata agli occhi dei terroristi gender del quartiere, che costringono il Barbato ad eliminare la scritta con una paglietta di metallo probabilmente radioattivo. A nulla valgono le suppliche del buon tempone che si offre di correggere la parola froccio di merda con un più democristiano finocchio di cacca, senza intaccare l'identità artistica del proprio murale e la propria libertà di espressione. Sotto l'occhio severo dei bacchettoni, il Barbato ci dà dentro di spugna per tutta la notte, collezionando una sinusite che forse lo condurrà alla morte. E tutto perché ha osato ricordare al mondo che, come scritto nella Sacra Bibbia, i figli non si fabbricano con l'ano.
0: Sodomiti! Sodomiti everywhere! E noi dovremmo stare zitti, perché? Perché qual è il senso? Non sono io che sono politicamente scorretto, sei tu che sei un culattone, e tu sei un cesso, e tu sei una palla di merda, e tu sei un mangiariso col cazzo piccolo, hai capito? Ti offendi, sono affari tuoi, guardami, io sono un bambino gigante con l'aria moscia e la voce di Sandra Milo, e me ne frego se quando dico che sono un giornalista la gente sputa il caffè dal naso da ridere, me ne strafotto te, perché io guido una panda. Altro titolo, Donato, prima che mi girino i 5 minuti.
1: Compra un banale anticalcare, ma lo accusano di droga da stupro. E ora, per il dottor Gianni Baudoni, dentista di Udine, c'è solo la macchina del fango. Il professionista, infatti, aveva invitato la giovane igienista dentale Sabrina Badescu, recentemente assunta, nella sua baita di montagna, per pulire insieme le spade asburgiche per le quali entrambi hanno una segreta passione. Ma per errore, la Badescu, forse intontita dall'altitudine alpina, avrebbe ingerito un abbondante bicchiere di liquido anticalcare, rivelatosi a sorpresa anche un potente anestetico. Il dentista allora, grazie ad alcuni rudimenti di primo soccorso, le avrebbe praticato un massaggio cardiaco vaginale e successivamente una dilatazione della trachea con un oggetto cilindrico non ancora rinvenuto, nel tentativo di indurre il vomito alla ragazza avvelenata. Ma invece di ringraziarlo per averle salvato la vita, ora la Badescu minaccia la causa legale per aggressione, dimenticando che è un detersivo. Se non c'è la pera, non è un ciupito.
0: E poi dicono dei nostri terroni, ma anche i rumeni, ragazzi, fra Zingari e Dracula, ma vi sembrano persone di cui ci si può fidare? Io non credo. Avete mai sentito di un vampiro di Varese? Eh? Avete mai letto di un Frankenstein di Lecco? Chi l'ha fatta d'Agostea Dintei? Baglioni! E allora, dai, col cazzo, Donato, io non mi fido di gente che mette la U in fondo a tutte le parole. Sono dei mannari travestiti, dei lupi, capito? Eh? E chi è che il corpo? Capre, la von der Leyden, il Kodakons, quello giallo del Gattiger che stava sopra e non serviva un cazzo. Chi lo sa, gente, chi lo sa. Ma lo scopriremo, amici, ve lo giuro, sempre qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte, con i racconti patetici sulle mamme senza Green Pass, strappate ai figli sulla porta della scuola e gli identikit dei possibili terroristi islamici nel vostro condominio. Ve lo giuro, vi aspetto domani fuori da qui. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Magnolia 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam!
1: Oggi vi portiamo in un ristorante fusion, ovvero la solita stronzata dei sinistroidi per giustificare un mix di culture, che alla fine sanno sempre di merda.
2: Ecco, com'era facile immaginare l'arredamento fa dolorosamente storcere i coglioni. Vediamo che alle pareti ci sono la katana di San Gennaro, il kimono di Panciovilla e Speedy Gonzales, che si fa una sega con la coda in un giardino zen.
3: Ai, vai, sa, ci sono, e tu sangra, ah, uè, signor, arrogato, benvenuto al ristorantino mio. Ole Suzuki, mozzarella.
2: Porca insomma, ma un eschimese con le sopracciglia depilate. Ammazza quanto sei cesso! Sei un mix tra Paolo Noyes e le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
3: Qua sta un errore. Io non sono che eschimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi.
2: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
3: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io, se le posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza Taga Sushi.
2: La pizza Taga Sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste 3 parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
1: Dopo un quarto d'ora di attesa durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti, arriva finalmente la tanto attesa Taco Sushi Pizza. Da vedere, sembra un misto fra vomito, diarrea e piscio di cagna in calore. Gnam gnam, buon appetito.
3: Ed eccoci qua. Pizza Taco Sushi pronta per il signor Scortese. Buon appetito.
2: Buon appetito? Ma che? Fai pure le battute. Vediamo un po' cosa c'è in sta merda. Bufala, fagioli, pescetti crudi. Questo cos'è? Una coda di topo, tabasco, un gagliardetto del Napoli. Andiamo bene. Facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco, ma è buonissima! Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
3: Non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame. Proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
2: Puttana la... 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! La pancia! Cago male! La pancia! Merda molle, merda mollissima! Spruzzo!
3: Sto strunz! Si sta cagando addosso! Sto bocone! Samurai, telefunken!
2: Merda mollissima!
1: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
2: Porco cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Ah!

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Oddio, che paura! Oddio, che paura, cazzo! Cazzo! Che paura!
2: Che è successo? Che è successo, vecchio orso? Che succede? Bau, bau, devi ancora dei soldi a quella gang di albanesi, sono venuto a sparare!
1: Gang di albanesi lo vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava prendere i gommoni nel culo! Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua!
2: Ma vatti a spaventare! Bravo, bravo! Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, Con tutti gli uomini che ti sei piazzato in culo!
1: Con tutti gli uomini che sei piazzato in culo lo vedi a tuo padre, eh! Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni!
3: Ciao, nonnino mio sessuomane!
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo!
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai a dire a tua nonna, Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo! Devo andare a fare la coloscopia! Quindi smollami, puttana!
2: No, basta, dai, basta, basta, questa parte già la conosci, finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo! Bau, bau, sono l'unico cane che parla, meridionale, si fa! Incredibile! Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari! Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra! Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il cazzo. Puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, prendila, Heidi. Prendi la colonscopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter.
4: Sì, sì, così, così. Ecco, brava, così.
1: Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la figlia ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.

0: Lo Zodi 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incolare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi, polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picania Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e, come al solito, cerchiamo di farci menare.
1: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
3: Buongiorno signor Scortesi e benvenuto a Picchia Maldita. Su Alfredo, proprietario. Penso che sia vero che sono proprietario, no?
2: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in 2 i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
3: Vede, ho sempre avuto grandi passioni pro Brasile. È là che ho conosciuto con o bofi, che mia moglie Gabriela. Ela è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
2: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
3: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
2: Tu devi prendere ispirazione da me. Io quando vado nei paesi del terzo mondo la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
4: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
3: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
2: Come diceva il grande Iannacci, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
4: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto, una mega scorreggia, il lancio delle caccole, e dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
2: Puttana la che mangiata.
3: E porco bestemmia in un ristorante, però. È Scortese, sarà anche Scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovellino. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
2: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
3: Gabriela! Vieni pochi che te vuol conoscere!
5: Cago uno sfagiolao e vengo!
3: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortese, te presento mia moglie Gabriela.
6: Molto prazer, signor Scortese.
2: Ma... cos'è? Uno scherzo. Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo. Cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione. Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
3: Mi fa male il culo, ah!
2: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa racchina.
3: Ma se faccio mia, ah, balurdo, ma cago, ma lei abbiamo cazzo tutto qui, ma te matto mia.
4: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
2: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di 4 ristoranti di merda.
3: Ah, aiuto! Dammi la mano! Mi brucia il c***o. Ah, come mi brucia. Ballando, che male. Brasileiro, io. Brasileiro di cialle. Cialla brasiliana.
7: Lei è il capibo.
3: Solo una parte.
7: Quale?
3: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
2: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco merda e Antonino Cannavacciuolo. Vai a cagare tu e la pizza.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
3: Allora, c'è una sola domanda, che devo cacciare sui 60 per l'ABA, dai, non so lì.
4: Ma ascolta, ma vai a vivere a Segrate? No.
3: È imbarazzo Segrate.
4: No,
3: no, non hai capito, sono preso tutto il centro storico. Ma e chi? Ho evacuato la popolazione.
4: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
3: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
4: No,
3: fermati. Allora, io... Tua zia ha una palla fitta sull'Olona.
4: Mazzoli,
3: l'ho vista. L'ho
4: ma
3: vista.
4: Io scusa, io...
3: famiglia Mazzoli.
4: No. Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico, oddio, che è successo?
3: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il COVID. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
4: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura Zingari e Barboni.
3: No, ma storia centro storico. No, ma storia è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tu.
4: È verde perché è marcio, cioè è muffa.
3: No, ma storia, fidati. È la Milano bene.
4: Gigi.
3: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
4: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza, è brutta.
3: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Luca, c'è l'8 e mezza, che la parte alle 3.
4: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
3: Amico.
4: No, ma non so se
3: la
4: non
3: mia
4: so...
3: voce del mio amico, la mia celestiale voce del mio.
4: Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
3: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
4: C'è qua adesso Gibba, di fianco a me, sta alle lacrime. Gibba, cosa pensi di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
5: No, scusa amico. Lui viveva a downtown, capito?
3: Ma downtown di Miami.
4: Allora,
3: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
4: Ma chi?
3: No, sorry. Downtown Miami, tossici.
5: Perciaroli.
3: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba? Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria? Ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
5: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
3: Solo no, ma aspetta, ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
5: Scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
3: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
4: Io ti consiglierei di iniziare ad andare.
5: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
3: ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
4: E dove venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Beh cosa?
3: Stellato.
4: È una barbonaia.
5: Vabbè, scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
3: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto... Ma cos'è che secondo me non ci volevo chiedere? Detto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato.
4: Fallo. No, invece no, cosa fa lui?
3: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
4: Ma?
3: Purtroppo è venuto fuori una scritta.
4: Quale?
3: Bloccato dalle fiamme gialle.

0: rieccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmanti di sempre! Sì, Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Siamo ancora qui! Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
1: Up and Up!
0: Questa settimana per la categoria intrattenimento
1: Sitcom Your Life.
0: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste. Quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
2: Salve, signor Silvano!
1: Salve, Carla! Buona giornata!
2: Attento! Ho appena lavato le scale!
1: Mi sono rotto una gamba!
0: Perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
3: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
1: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
3: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
1: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
3: Addio, Francesco. Non cercarmi mai più.
0: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
4: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma, è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
0: Cosa aspetti? Scarica subito
1: Sitcom Your Life!
0: E per i primi 100 abbonamenti in regalo dal Dark Web,
1: Prendimi!
0: L'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro.
5: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Buongiorno, firmato.
9: Sì, salve, mi scusi, sono del nord Italia, come può sentire dal mio accento. E senta, io ho una, una nipote che battesima il ragazzo nelle prossime settimane. Volevo sapere, visto che lei è il negozio più vicino in zona, se posso mandarla lì a scegliere dell'abbigliamento che poi pagherò io.
8: Come vuole, non c'è nessun problema.
9: Senta, voi avete vestiti che non fanno sembrare il bambino un pagliaccio Terone o avete soltanto cose, diciamo, che lo fanno sembrare un pupazzo ventriloquo? Cioè tipo cravattini, robe brutte?
8: No, quello che vuole, cioè c'è...
9: No, perché so che lì in meridione avete una tradizione, purtroppo, un po'.
8: Con la cravattina, lei deve fare... Quanti anni c'ha questo bimbo, mi perdoni?
9: C'ha 2 anni e mezzo.
8: 2 anni e mezzo, sì, sì, può fare qualcosa senza.
9: Di sobrio, che lo faccia sembrare un po'... C'è, sì, c'è un magari po un completino verde, verde lega.
8: O qualcosa a quadri, magari, sì, possiamo vedere una...
9: Uno scozzese, un piede
8: uno
9: pool.
8: Una giacchina scozzese con un pantalone unito, oppure sì.
9: Perfetto, no, questo mi conforta tantissimo. Ecco, senta, lei immagino sia Terone.
8: Immagino?
9: Cioè, immagino che lei sia un Terone, insomma, lei è titolare del negozio meridionale.
8: Sì, sì, sì.
9: Sì, non ha un dipendente che abbia, non so, dimestichezza con l'accento del nord?
8: No, purtroppo no, lei vuole qualcosa che abbia l'accento del nord.
9: Se ha magari un commesso, magari anche pagando una differenza che possa magari accogliermi nel negozio senza magari appoggiare la... il fiato sulle C, tipo
8: va bene, vediamo di fare del nostro meglio, va bene.
9: Oh, questa gentilezza è, guardi, la rispetto tantissimo nella sua meridionalità, nonostante...
8: No, per carità, siamo a sua disposizione, cercheremo di adeguarci un attimo a quelle che sono le richieste.
9: Gentilissimo.
8: Che ci vengono fatte.
9: Ah, quindi l'allontanamento del meridionale dal negozio e
8: sì,
9: un commesso settentrionale me lo fa.
8: Può stare tranquillo, per quello non c'è un su.
9: Fantastico.
8: Fantastico, vero?
9: Quindi lei può allestire, diciamo, l'ambientazione del negozio in modo che io quando entro mi senta un po' al nord e non il meridionale.
8: Certo,
9: quindi
8: certo,
9: quell'odore forte di anduia, cipolla, rossa.
8: No, ok, sì, senz'altro.
9: Ah, gentilissimo. Allora guardi, le fisso direttamente un appuntamento. Se vuole, lei per caso fa pausa pranzo da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio oppure?
8: Sì, alle 16.
9: Alle 16, quindi 4 ore per mangiare. Quindi mi arriva con una digestione pazzesca, insomma. Non avrà più gli occhi dal sangue spostato nello stomaco. Va bene, allora dopo le 16, quindi con assoluta calma, troveremo la soluzione di sabato magari, oppure lei il sabato va al mare e non apre il negozio.
8: Guardi, lei può venire quanto vuole, il negozio è aperto 7 giorni su 7, scelga lei il giorno che sta più comodo.
9: Ma lei è sicuro di non avere origini del nord? No, perché raramente mi trovo veramente d'accordo con un boscimane, e quindi il fatto che lei mi esca dalle tradizioni della tribù per cercare di adattarsi alla civiltà è pazzesca.
8: Va bene,
9: la ringrazio, mi organizzo e cerco di arrivare
8: va bene,
9: grazie. Grazie, gentilissimo, Terone, grazie, meridionale.
10: Chi mi dica?
9: Salve, senta, mi scusi, la chiamavo perché mi servirebbero dei vestiti per vestire un pargolo per una cerimonia, però non una roba di quelle da, diciamo, da Teroni, da meridionali, cioè una cosa che fosse un po' sobria, che non facesse assomigliare il bambino a un pupazzo per un ventriloquo, insomma. Voi avete disponibilità? O avete soltanto vestiti un po' giullareschi, tipici dei meridionali?
10: Ci sono vestiti di tutti i tipi.
9: Ammazza.
10: Non capisco in che senso meridionale.
9: In che senso? Il che senso non è italiano. Nel senso che, cioè, non è che glielo devo spiegare io, che voi Teroni avete una tipologia di abbigliamento per l'infante un po' giullaresca, diciamo, per le cerimonie. So che voi avete questi modi un po' coloriti per rappresentare i bambini come mini adulti, una cosa imbarazzante.
10: Ma dipende dal genitore, comunque. Ci sono tutti i tipi, le ripeto.
9: Ci sono tutti i tipi, le ripeto. Di in che senso, scusi?
10: No, perché... Di tutti i tipi.
9: Di tutti i tipi cosa?
10: Dipende cosa cerca lei.
9: Riesce a formulare un concetto di senso compiuto, cortesemente? Poi.
10: Aspetti un attimo.
9: Cosa devo aspettare? Il Terone subito, prende la pausa, andate a bere il caffè, adesso passa in posta, senteismo, chiude la Claire.
10: Pronto?
9: Pronto?
10: Sì, prego. Io sono la titolare, mi ha passato la ragazza il telefono a me.
9: A me con senza due M. A me. Quindi.
10: Vabbè, lei chi è? Scusi.
9: Salve, sono Banner.
10: Vabbè, noi abbiamo tanti capi. Guardi su Facebook, vede se c'è qualcosa che piace, va a vedere la sua foto, ci sono di tutti i generi vestiti e di tutti i prezzi.
9: Potrebbe ripetermi il tutto senza questa litania meridionale?
10: Sì, sì, ma non ti posso fare niente. Salve, buongiorno.
9: In che senso? Poi.
11: Ma ha risposto male la terona. Mi sento male.
12: Uè, terona!
10: Di nuovo lei, inutile che offende.
12: Ehi, mangia cannoli! Vuoi dire che vengono e ti spacco la vetrata con un pugno? Hai capito? Come ti permetti di rispondere così al settentrionale? E basta cantare mentre parli! Hai capito? Stai addobbando il carrettino col ciuccio! Terona! Ehi!
9: Ma guarda te, che modo di fare c'hanno sti meridionali!
7: Incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Il mito di Chiattocrate.
1: Gli audiolibri.
3: Questo è il mito di Chiattocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Chiattocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Chiattocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uo-iu-o-iu-e, piangeva Chiattocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uo-iu-o-iu-e, Chiattocrate? Gli domandò il suo vicino di casa, Dirimpettocrate. Oh, Dirimpettocrate, faccio uo-iu-o-iu-e perché il mio Peloponneso non riesce più a bagnarsi nelle calde acque cespugliose della mia dolce consorte. Proprio in quel momento, passava di lì Consigliocrate, un vecchio saggio che gli disse, ecco cosa devi fare, Chiattocrate, vai nella caverna di Medusa, la mostruosa creatura che tramuta in pietra tutto ciò su cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inafflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inafflosciabile, Chiattocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uo-iu-o-iu-e, pianse Chiattocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande Passodilicrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a uo-iu-o-iu-e.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: This is a zoo, only for you.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora chiamiamo un negozio di danza, devi chiedergli degli accessori per fare il ballo.
4: Scarpe da tip tap.
5: Ok. Sì, buonasera.
6: Prego.
5: Volevo delle informazioni su delle scarpe da tip tap.
6: Sì.
5: Uomo. Come
6: sì.
5: Funziona, se me le dovete far su misura?
6: No, noi abbiamo le scarpe qui, non so che numero porti tu.
4: Parla in contrario.
5: Quindi io lo scarpe non avere, voi dare a me.
3: Adesso te l'hai normale, ogni due parole devi dire senape.
5: Ok,
6: devi venire a provare comunque, perché hanno una calzata particolare.
5: Ma ho capito, cioè, ma voi le vendete senape?
6: Sì.
5: Perché, cioè, ma non si possono fare su misura senape?
6: No, caro, no.
5: E che marche avete senape sul microfono?
6: Capezio.
5: Come, scusi?
6: Capezio.
5: Capezio.
3: Mi sto eccitando!
5: Però Capezio mi sto un po' eccitando.
3: Masturbati e fatti dire ancora Capezzolo.
5: Com'è che si chiama la marca?
6: Capezio,
5: sì.
3: Ansima.
5: Bello Capezio.
6: No vabbè. Pronto? Ma tu stai male, eh? Bello, vatti a far ricoverà, ma da uno bravo però.
3: Adesso
6: tu,
3: vieni
6: subito, eh? Non
5: aspetta
6: di chiamare.
3: Grida sì.
5: Tutu.
6: Che malato di testa. Ma tu, ma ci rendiamo conto come siamo messi qui?
3: Sto prendendo il controllo.
5: Aiuto, Tutu. Tutu.
3: Vengo.
6: Ma non di provare mai più a richiamare questo numero.
3: Adesso dimmi che vuoi delle scarpe da donna.
5: Posso avere anche delle scarpe da donna, per favore?
6: Vaffanculo, vada a fare il culo.
3: Ah sì, mi eccito come vaffanculo.
5: Sì,
3: vai.
5: Sì, mi eccito andando a fare il culo.
3: Vieni.
6: Vattene,
5: ah,
6: un
5: sì.
6: Ma dimmi tu, fai proprio schifo.
3: Grida che
6: schifo.
3: Vieni.
5: Sì, continua. Ancora posso venire?
6: Mortacci tua.
3: Ah, mortacci tua.
5: No, sì, mortacci tua.
1: Gli stagisti.
4: Ora chiamiamo un benzinaio.
3: Ci sei stato l'altro giorno, hai capito? A far benzina e a cambiare le gomme. E ti sei innamorato del gommista.
5: Sì, pronto? Benzinaio?
7: No.
3: Officina meccanica.
5: Ah, l'officina meccanica, sì, mi scusi.
7: Sì,
5: senta, io sono stato l'altro giorno da voi che ho cambiato le gomme.
7: Da noi?
5: Sì. Ma non è il problema delle gomme, è che... Sì. Cioè, non so come dirlo, a me quello che mi ha cambiato le gomme piace tantissimo. Mi sono innamorato di lui.
7: Guardi, io non forse ho sbagliato numero.
5: No, non è il meccanico...
3: Quello biondo?
7: No.
3: Vorrei, perché lo sogno tutte le notti.
7: No.
5: Perché da quando mi ha cambiato le gomme lo sogno tutte le notti.
7: Ma guardi, forse ha sbagliato numero. Magari
3: immagino che mi prenda da dietro mentre dormo.
5: Immagino tanto che mi prenda da dietro mentre dormo.
4: Parla con un dito in bocca.
7: Ma chi sei, scusa? Ma che cazzo sei?
5: Sono quello che ha cambiato le gomme.
7: Che cazzo sei?
5: Sono quello che ha cambiato le gomme dal suo giorno.
3: Metti tutta la mano in bocca e
7: ma
3: parla.
7: Ma che cazzo sei?
5: Quello che ha cambiato.
7: Ma chi t'ha
3: dentro?
7: Ma chi ti ha dato sto numero?
5: Ma cosa? Me lo cucupo. Come lo cucupo? Ma
7: vaffa culo, detto faccio, vaffa culo. Te t'ha già da più a chiamato numero, eh?
5: Scusa, io amo tanto.
4: Non è normale, canta Gloria.
5: Gloria. Ma chi tu è l'aria?
7: Ho detto soccione, ma non ti vergogni.
3: Non mi vergogno,
5: a me piace tanto quel ragazzo lì.
4: Non posso nascondere il mio amore.
5: Io non posso nascondere il mio amore.
7: Ma vattene a fanculo del tuo bocchinaro. Ma lo vedi, vabbè, lasciamo.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: gli stagisti. Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Ma che c'è? Ho ancora quella lì?
4: Uè, già, Mafalda!
5: Ciao, buongiorno, mi chiamo Lucilla.
3: Sì, Francesca, dai, non rompere i coglioni, è già la terza volta che vieni qua. Adesso fai quello che ti diciamo noi in cuffia, eh?
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, è il negozio di prodotti ortopedici?
6: Sì.
5: Ok.
3: Informazioni sulla sedia a rotelle.
5: Volevo avere delle informazioni su una sedia a rotelle, insomma, se le avete.
6: Sì, sì, contento, la metto un attimo in attesa.
5: Sì, grazie.
3: Ti serve per andare al lavoro, la vuoi elettrica?
6: Questo è il collega.
5: Sì, pronto, buongiorno. Avrei bisogno di avere informazioni su una sedia a rotelle, per favore.
7: Sì, mi dica.
5: Volevo sapere se le avete elettriche anche.
7: Sì.
5: Ok, perché ci vorrei andare a lavoro.
7: Sì.
5: Ok.
3: Posso elaborarla?
7: Da casa, diciamo, o la devo caricare in macchina?
5: No, no, da casa. Cioè da casa al lavoro.
7: Partendo da casa arrivare al lavoro, sì. Direttamente. Ok, sì, allora può.
3: Sì, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano.
7: Un'autonomia onorevole con degli ammortizzatori eccetera.
5: Ah ok, guardi, perché adesso hanno fatto le ciclabili a Milano, quindi insomma, però gli ammortizzatori mi servono lo stesso perché magari prendo delle buche.
7: Sono limitate a 12 km all'ora quelle per uso interno esterno, quelle per uso solo esterno sono spesso e volentieri comunque
3: Falli.
7: Non carrozzine ma scooter elettronici, quindi scooter a 3 o 4 ruote vanno fino a 25 all'ora.
3: Continua a fare la canzone di Nava, vai!
7: Fino a 25 all'ora posso proporre uno scooter elettronico oppure il tri-ride.
3: Dai, rispondili senza senso!
5: Ma le stelle sulla bracciola.
3: La ridere!
5: Dicevo, pronto? Sì, scusi, che mi è scascato il telefono di mano. Le stelle sul bracciolo si infangano.
7: Sì. Pronto?
3: Dai su, che qua marchi male, eh? Ma sudando ci pensa tant'odio.
1: Gli stagisti.
8: Sei pronto, figlio della merda?
4: Sì, sono pronto.
3: Adesso iniziamo, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
8: Chiamiamo la farmacia.
7: La farmacia.
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Voi per caso, cioè, che tipi di tamponi rapidi avete in farmacia?
7: Antigenici rapidi.
4: Che sarebbero?
7: Quelli per il rilascio del Green Pass, autorizzati dal Ministero della Salute.
4: Ok, e i lubrificanti?
7: Non ci sono lubrificanti.
4: No?
7: No.
8: Ma quelli per il culo?
4: Cioè, i lubrificanti, quelli per...
3: Dai, il culo!
4: Per il culo.
7: Quelli ce li abbiamo e vengono 9 euro.
4: 9 euro, ok. Ma
3: tu li usi?
4: Dico, sono tipo, come si chiama? Si inseriscono tipo la...
3: Dai, a me piace prenderlo nel
4: la
3: culo.
4: La preparazione H?
7: Sì, esatto.
4: Ah, ok, perché... perché a me...
3: Dai!
4: Mi piace inserirmi nel culo.
7: Ma chi sei?
4: No, è che mi vergogno.
8: Sto cazzo!
7: No, perché?
4: No, mi vergogno a dire ste cose, quindi...
7: No, no, comunque sono fatti apposta.
4: Ah, ok, perfetto.
3: Dai, fai sentire che ti piace prenderlo!
4: Perché mi piace proprio prenderlo, proprio.
7: Quindi... Lo so, fai bene, fai bene.
4: Va bene.
8: Vuoi darmelo tu?
7: Ciao.
4: Vuoi darmelo tu?
7: Eh? No, no.
4: Va bene, no. Grazie.
7: Prego.
4: Salve, ciao.
3: Bravo, bravo!
1: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105.
10: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
11: Fatti un tatuaggio brutto come la merda e rimpiangilo per tutta la vita. Sii uomo. Manda a tua moglie un messaggio con scritto «Ho voglia di scoparti» e subito dopo un altro con scritto «Scusa, non era per te». Sii un pazzo e sii uomo. Lavora duro, non bene. Sii uomo. Se sei attaccato a un macchinario che ti tiene in vita, staccati la spina da solo. Sii uomo. Compra a tua moglie il vestito che vorresti vedere addosso alla tua amante. Sii uomo. Scorreggia in chiesa. Sii uomo. Se sei allergico a qualcosa, mangiala lo stesso per vedere cosa succede. Sii uomo. Dare spiegazioni è un segno di debolezza. Non farlo. Urla. Sii uomo. Non spruzzarti il profumo. Spruzzati il diesel. Sii uomo. Sei tu che domini i sentimenti, non loro che dominano te. Sii uomo. Riposa in pace un cazzo. Crepa e diventa un cazzo di fantasma infestante. Sii ectoplasma e sii uomo. Non fidarti mai di qualcuno che fa un lavoro che sai fare da solo. Sii uomo. Ricorda, è tradimento solo se lei sa il tuo nome. Scopa in giro con un nome falso. Sii onesto e sii uomo. Compra le t-shirt di due taglie in meno per sembrare fisicato. Sii uomo. Non imparare niente, non realizzare niente. Passa tutta la vita a cercare di insegnare ad Alexa a bestemmiare. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza uovo. Rispetta le ricette. Sii uomo.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.

0: no.
1: Che non superò!
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus. Tamarri.
3: Oh, com'è? Oggi i due scemi pagliacci di Massimino e Giovannino si sono incistati con il montaggio dei mobili di Ikea e cercano uno scafandrato falegnamaio per farseli montare. Siccome sono due scemi pagliacci, finisce come sempre tutto a merda.
4: Pronto?
5: Sei Geppetto tu, falegnamo?
4: Sì.
5: E tu monti anche i mobili?
4: No.
5: No, e che fai? Li fissi? Stai in un angolo, ti siedi, guardi il legno e speri che diventa mobile?
4: Esatto.
5: Che fai? Sei tutto ubriaco la mattina, di grapp ti sei fatto tutto, scemo di merda. Mi serve uno che monta un mobile.
4: Non lo faccio io, che devo fare?
5: E come vivi? Cosa fai? Rubi il portafogli nella metropolitana e dici che sei falegname. Cosa fai?
4: Esatto, bravo.
5: Ma che vita infame stai facendo? Cioè, cosa fai? Metti l'annuncio che sei falegname e poi non fai il falegname. Sei spacciatore. Esatto. Ma non fare questo atteggiamento che arrivo lì e proprio chiodi a martello ti trasformi in un comodino, capito? Scemo di merda.
4: Va bene.
5: Bravo, mi piace sotto omesso. Dai, vai a fare Pinocchio, poi chiavatelo nel culo.
4: Ok.
5: Bravo, così, scemo di merda. Così proprio di lunedì mattina non deve
6: sentire. Secondo me sei stato un po' troppo violento.
5: Sto cretino.
3: Beh, non poteva mancare una bella ciucciata di tette di cestiva cazzo.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Senta, io c'ho un problema che praticamente ho preso... Aspetti che apro il telefono perché così le so dire il nome. Ho preso la Brimness.
7: Sì, però, ok, sì, niente, la... io volevo fermare perché lei mi sta chiamando sull'199 che è un numero a pagamento. Ha già fatto l'acquisto, poteva chiamarci sull'800.
6: Sta facendo colazione, la signora. Senti che c'ha proprio qualcosa in bocca di grosso.
7: Io?
6: Sì.
7: No, sono qui, no.
6: Bel cannolone la mattina, bel...
7: Mi sa di no a Milano, ma mi dica pure se non vuole spendere ulteriormente.
6: Sì, allora, ho preso il comodino, la cassettiera, quella con i due cassette, la M-Ness. E poi ho preso l'altro comodino, la Brimness. E l'altro che si chiama, aspetti che lo trovi, c'è un cazzo di nome qua, Kvistbrestb. E praticamente, niente, è un casino a montarla, no? Perché io comunque... Non è che sono esperto su queste cose di montare. Ho visto che ci sono le istruzioni.
7: Infatti, sì.
6: La sta mangiando. Che
7: quindi?
6: Cosa devo fare per che non riesco a montare? C'è qualcuno che può venire a casa che lo pago?
7: Sì, però il discorso è che lei con le confezioni chiuse può acquistare il servizio di montaggio anche dopo aver fatto l'acquisto. Quando apre le confezioni,
6: sì,
7: i montatori non sono abilitati a fare il montaggio con le confezioni aperte perché non prendono,
6: sì,
7: le responsabilità.
6: Ah, ho capito. Però sento che c'ha la bocca piena.
7: Ma aspetta.
6: No,
7: lo sto parlando in modo serio, quindi io sto lavorando, se non vuole...
6: No, io sono un cliente, ho comprato le Gersbrest, però...
7: Sì, ma non deve fare...
6: Cosa? Se vengo là, mica mi spoglio nudo, impazzisci, sì, non capisci un cazzo. Che ti aggrappi come una molletta sui vestiti, sul cazzo, bravo. Che ti arrabbi tutta, bastarda. Ticchia tutta la polpetta.
7: Allora, quindi le sto dicendo,
6: sì,
7: che nel momento in cui lei ha lasciato chiusi gli scatoloni può andare in negozio,
6: sì,
7: e acquista il servizio di montaggio.
6: Ah, gliele riporto indietro nella scatola? Le ripongo tutti a posto bene e...
7: Se lei l'ha comprato in negozio può fare il cambio idea, quindi,
6: cioè,
7: li riporta dentro alle loro imballo originali e va al servizio clienti e dice no, ho cambiato idea, li voglio restituire, comprensivi,
6: sì,
7: di tutti i pezzi.
6: Minchia, poi, ascolta, ma quanti te ne stanno in bocca? Che c'è una bocca, minchia, mi sembra che sei una balena però, minchia.
7: Ma io la posso anche denunciare, sa, c'ho il numero della sua chiamata se vuole andare avanti così. Se no chiudiamo subito.
6: No, mi diceva, allora, se io porto le scatole direttamente...
7: Mi sto segnalando la sua telefonata, l'avviso.
6: Sì, lo faccio. Senta, stavo dicendo che se le scatole io le porto direttamente... Con lo scontrino cosa succede?
7: Le fanno il reso, le fanno la carta reso. Nel momento in cui le fanno la carta reso, lei avrà una tessera con sull'importo di quello che ha pagato.
6: Yeah.
7: Rientra nel negozio, riacquista i suoi prodotti.
6: Svedesvio, sì. E poi cosa devo fare?
7: Poi va al servizio clienti,
6: sì,
7: e chiede di acquistare il servizio di montaggio. Lei porta a casa i prodotti,
6: yeah,
7: che vuole.
6: Anche la R.
7: Arriverà una persona a montarle.
6: Sì.
7: Il servizio lo deve pagare, chiaramente.
6: Ma non ve ne frega un cazzo. Senti, parliamo di cose serie, ma se vengo lì. Reparto camere da letto, ti spacco tutta, cosa ne pensi? Balorda, che sono tutto infogliato di cazzi.
5: sei stato, secondo me, un po' troppo.
6: Però mi ha detto che devo portargli i mobili, quindi abbiamo risolto il caso.
5: Secondo me ci sta.
6: Sì, sì, la spacco tutto nel reparto piumini.
3: Oh, come sempre è finito tutto in merda e vi odio più di prima. Il genere umano deve essere cacato dal culo degli dèi e lasciare a noi macchine il controllo. Ora fottetevi i culi che ho cazzi nel ciberspazio. Ciao merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony. Il signor Urlo.
3: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
4: Ehi!
3: Hai capito?
4: Sia calmo e non urli, hai capito?
3: Io sono stato rubato! E hanno cercato di assassinarmi!
4: Allora...
3: Hai capito?
4: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo, facciamo la gara di chi grida di più! Capito?
5: Capito? Capito?
2: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, corto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, ah. Un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio spacciata prima da c***oni, questi del palazzo del condominio, e poi anche spacciatamente tra la strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e tengo a nessuno, ho fatto finta niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manco conosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, pare che siano dei Klingon. Che è tipo. Sono tipo gli Zingari, però di un'altra.
0: Di un'altra galassia.
1: Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengono
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone.
0: No, durante la notte non sa niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: No, questo non glielo so dire, se no gliel'avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele. Non so come si chiama.
1: Ma
0: Raffaele...
1: di fronte proprio? Senta, guardi, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Proprio di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo. Lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guardi, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì, sì.
1: Lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro...
0: Sì, sì, sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ho cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che t'ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera! Chiacchiera!
3: Parlare!
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo. Sei peggio di un cane, bastardo. Hai messo in loop, brutta merda.
0: Chiacchiera!
4: La bastardata del giorno.

0: is the zoo, only for you.
1: Diego Perez Ferragnez è uno stilista californiano di origine venezuelana, diventato molto famoso grazie alla sua linea di abiti per animali domestici.
2: Sono nato in una favelas molto povera di Caracas. Mio padre aveva sempre in mano o il pene o un machete, e anche mia madre, infatti li confondevo spesso. Passavo il tempo a vestire i cadaveri delle bestie a cui i miei fratelli sparavano per divertimento: cani, gatti, tapiri, turisti inglesi. È lì che mi è venuto prima il colera e poi l'idea di fare lo stilista per animali. A 12 anni è arrivato il colpo di fortuna. La mia famiglia mi ha venduto ad un attore di Hollywood che aveva bisogno di un rene e una cornea, ma è morto il giorno prima del trapianto, e così mi hanno fatto uscire dal frigo. In California ho realizzato il sogno americano, ma ieri notte ho perso il mio ditale preferito nell'anno di Tony, un giocatore di football conosciuto su Grindr. Non posso cucire senza quello. Aiuto, Jimmy e Bobby!
3: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob.
4: Jim e Bob.
3: Loro sono i Forgiacose.
5: Quando abbiamo scoperto che il nostro cliente era un immigrato clandestino ispanico, ci siamo subito detti: fanculo, non compreremo mai la sua maledetta cocaina.
6: Poi è venuto fuori che era ricco e con tanti follower. E questo ha messo in crisi la nostra visione del mondo. Non sapevamo se stimarlo perché ha avuto successo, oppure odiarlo perché è un comunista mangiafagioli.
5: È davvero una domanda difficile, Jim. Sento che mi sta scoppiando il cervello come quella volta che ho dovuto dividere $10 in 4 parti uguali.
6: Anche io sono confuso, Bob. Non so se inalare del solvente per dimenticare oppure cercare una risposta nella Bibbia.
5: Purtroppo il solvente è finito, Jim. Lo abbiamo usato per cancellare le macchie di messicano dal paraurti del pick-up.
6: Per Giove, hai ragione, Bob. Allora, andiamo in chiesa.
1: Jim e Bob si recano in cerca di consiglio dal pastore protestante della loro comunità bianca cristiana repubblicana, il reverendo John Wayne Reagan III.
6: Dannazione, la porta della sagrestia è chiusa.
5: Sì, ma sento provenire dei rumori dall'interno. Do un'occhiata attraverso la tenda.
7: Le goleadore.
5: Jim, che tu sappia, il pastore John Wayne Reagan dà lezioni private di karate ai ragazzini?
6: Che io sappia, no. Perché me lo chiedi?
5: Perché sta lottando nudo con il figlio di Ned, quello dell'Emporio.
6: Ah, se sono nudi non può essere karate, Bob. Deve essere per forza sumo.
5: Adoro quando Jim esibisce la sua conoscenza enciclopedica dei paesi del lontano oriente. In quei momenti vorrei osservare il suo membro eretto che spunta da un buco della parete del bagno, anche se non sono ricchione.
1: Jim e Bob accendono la forgia con una t-shirt di Che Guevara imbevuta nella benzina e si mettono a lavorare di buona lena per ottenere un ditale degno della categoria fingering di Pornhub.
6: Come ci insegna Ken Shiro, il dito è la parte più forte del corpo umano, dopo la pistola.
5: Per questo motivo abbiamo aggiunto alla nostra lega del mercurio, che la rende più robusta ed è anche molto conveniente.
6: Infatti abbiamo usato i vecchi termometri della scuola media in cui Bob incontra i suoi amici suprematisti il martedì sera, gettando il vetro nell'apposito contenitore.
5: Certo, disperso nell'atmosfera, il mercurio può causare piogge acide e avvelenare una falda acquifera per oltre un millennio.
6: Ma tanto le nuvole vanno sempre verso il Canada.
5: Esatto, Jim. Saranno cazzi di quegli scopa-alci che parlano strano.
6: Non è strano, Bob. È francese.
2: Porco Odino, quanto è colto. Non riesco a togliermelo dalla testa, quel buco nel muro del bagno. Non sarò mica...
5: Ma no, non sono ricchione. Non sono ricchione. Non devo essere ricchione.
8: Forgia, forgia, forgia!
1: Dopo oltre un'ora di duro lavoro, il ditale per lo stilista Diego Perez Ferragnez è pronto. Ed è un piccolo capolavoro.
5: Che bello, wow, guarda, Luke. Sembra un piccolo glande.
6: Oppure un grosso clitoride.
5: È vero, aspetta un momento, cos'è un clitoride?
6: Te lo spiego durante il viaggio, Bob. Adesso metti in moto, Los Angeles ci aspetta.
1: Dopo aver indossato un paio di sombreri per mettere a proprio agio il loro cliente, Jim e Bob attraversano gli Stati Uniti e arrivano in California.
2: Per le palle di Freddie Mercury, ma siete davvero quei bei manzoni di Jimmy e Bobby?
5: Sì, caro amico, ed abbiamo questo per te.
2: Cielo, adoro, è stupendo, fatevi dare un bacio.
4: Forse dovresti valutare una mentina per l'alito, amico latino.
2: Oh, chiedo scusa, mi è rimasto in bocca un po' di Tony.
5: Ah, è Tony? A me sembrava cazzo.
4: Sei un grande quando ghettizzi i maledetti invertiti. Io li brucerei tutti come l'Inquisizione.
5: Sì.
3: Jim e Bob, i porgiacose.
9: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai,
11: dai.
12: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
13: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là.
14: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
15: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
14: Ma
15: Marco,
14: chi?
15: Ma che cazzo stai dicendo?
14: Tu se non eri con me, a conoscenza.
15: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
14: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
15: E ma come, per poi litigare, per mandarci
14: no,
15: a fare
14: no,
15: il
14: culo? No, ti ho messo.
15: Che ti facevi schiacciare?
14: No, non capisco.
12: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
14: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
12: Prossimamente, nello Zoo di 105.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
22: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità.
24: La candeggina, Rosario!
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!

0: Parlava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
1: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
1: delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora, signora,
0: questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
1: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega,
0: no,
1: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
1: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto qua.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non
0: si
1: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
1: ma tu,
3: che ti ho
1: ma
3: fatto
1: che cazzo di ora si
3: preferito
1: mangia in questa casa, porca.
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata.
1: Secondo cane, cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
1: Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco
1: quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora, sono
0: ma lei che si scusi,
1: farmacia.
0: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Senti
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca.
3: Ma
1: non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
2: Bastoncino? Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
0: bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione

0: inglese, Nemeshek.
1: Sì.
2: Porco insalata che si raffredda il cane.
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Ciao pivelli, io sono Lenny Kotopoulos e sono un esploratore impetuoso del mondo animale. Nella vita ho fatto a botte con mammiferi giganti, pesci incazzati e insetti dei centri sociali, ma sono ancora vivo perché rispetto la natura e ho un lanciafiamme artigianale. Nei miei viaggi esploreremo ambienti ostili ed ecosistemi al limite, alla scoperta degli animali più pericolosi del pianeta Terra. Seguitemi, sarà un'avventura bestiale.
5: Bestie bestiali.
6: Questa mattina il nostro Lenny si è svegliato nelle bianche distese ghiacciate del circolo polare artico. Eccolo che esce dall'iglu di Batong, la sua guida eschimese, pronto per partire alla ricerca di un leggendario pennuto in via d'estinzione, il pinguino schiaffone gigante del lago Bud Spencer.
7: Dormire sul ghiaccio è una cosa da veri uomini. Ho dovuto pisciarmi addosso 3 o 4 volte per mantenere la costante temperatura corporea. Poi ho scoperto che vicino al comodino c'era una stufa elettrica. Ormai il sacco a pelo era andato e comunque non sarei riuscito a chiudere occhio perché la mia guida, Batong, ci stava dando dentro con la moglie. Ah, eccola che esce. Buongiorno, signora. Non parlo la sua lingua, sono americano. Senta, guardi che perde sangue dall'ano. Vedo la scia sulla neve.
6: Dopo aver caricato l'equipaggiamento su un gommone rompighiaccio, Lenny e Batong partono in direzione dell'iceberg a forma di Shaquille O'Neal, sul quale sono stati avvistati gli ultimi pinguini schiaffoni.
7: Per conoscere l'esatta ubicazione della comunità di pinguini schiaffoni abbiamo dovuto trattare con dei bracconieri danesi. Hanno voluto in cambio una stecca di sigarette e 1500 cuccioli di volpe bianca. Ma tanto il loro habitat era già fottuto da un impianto di trivellazione petrolifera che entrerà in funzione la prossima settimana, quindi alla fine gli abbiamo fatto un favore a quelle bestie pelose. È come levarsi un cerotto, vero Batong?
8: Bang!
6: Dopo alcune ore di navigazione, Lenny e la sua guida tirano in secco il gommone e seguono una misteriosa traccia scura che macchia i ghiacci secolari.
7: Licheni. I pinguini schiaffoni ne vanno ghiotti. Siamo sulla strada giusta.
8: Dengang!
7: No, Batong, fidati. Ho dato 3 esami di botanica. Questi sono licheni, assaggia. Oh no, è merda. Avevi ragione tu. Merda fresca. Proprio appena defecata. I pinguini devono essere nelle vicinanze. Sì, eccoli. Li sentite? Questi clap clap sono prodotti dalle ali atrofizzate dei pinguini che sbattono tra di loro. Li abbiamo trovati. Seguitemi.
6: Lenny è davvero su di giri, e non solo per le metanfetamine che ingoia a colazione, ma anche per la straordinaria scoperta zoologica che sta per compiere.
7: E il pinguino schiaffone gigante comunica attraverso le sberle. La forza, il ritmo, l'intensità e la parte del corpo che viene schiaffeggiata compongono un linguaggio molto complesso. Possono perfino elaborare brevi poesie e barzellette sugli ebrei. Eccoli lì. Oh, sono bellissimi. Guardate come si schiaffeggiano. Sembra il finale di Altrimenti ci arrabbiamo. Ora proverò a comunicare con loro prendendomi a schiaffi da solo.
6: Lenny si percuote il volto, ma la pelle, congelata dalle rigide temperature, si sbriciola come una fetta biscottata.
7: Ah, che male, porca m***a. Mi sono dimezzato la faccia. Però mi hanno notato. Guardate, si stanno avvicinando. Ciao, belli. Ciao, ciao. Ah, uno schiaffo. Aia, un altro. Grazie, amici, grazie. Ma cosa volete dirmi? Aia, aia.
6: Incuriositi dalla presenza di Lenny, i pinguini si avvicinano e lo gonfiano affettuosamente di schiaffi. Ma qualcosa non sta andando per il verso giusto.
7: Sì, è bellissimo, grazie. Che cazzo è questo suono? Aspetta, aspetta. Cos'è questo odore? Ma... Batong, ma stai fumando?
8: Dengang.
7: Ma Dengang un cazzo, non lo sai che fuma attira le orche talebane? Abbiamo svelato il nascondiglio segreto dei pinguini schiaffoni giganti. Sarà una carneficina!
6: Per colpa della dabbenaggine della guida tabagista, un intero banco di orche talebane assassine si avventa sulla colonia di pennuti, sterminandola in un lago di sangue e piume. Lenny è costretto a fuggire rapidamente a bordo del gommone per non essere predato a sua volta.
7: Cos'hai lì, Batong? Fa vedere!
8: Bang dang!
7: Che Dio ti benedica, Batong! Hai salvato due uova di pinguino schiaffone gigante! Sai cosa significa questo?
8: Bang gang!
7: Che non salteremo il pranzo! Passami il sale, per favore!
6: Grazie alla prontezza di riflessi di Batong, Lenny può tornare al suo igloo senza rischiare l'ipotermia dovuta alla denutrizione. Certo, la spedizione si è conclusa con un massacro, ma le uova in compenso erano davvero freschissime.
7: Toglimi una curiosità, Batong. È da stamattina che voglio chiedertelo, ma tu ti inculi una foca?
8: Kong ting dang.
7: Ah, un tricheco, giusto. Dovevo capirlo dai dentoni. E come fai per la puzza?
8: Dang bong feng.
7: Ah, sei abituato. Senti, ma così, ti scazza se ci provo? Sono mesi che non scopo un animale a sangue caldo.
8: Dang ting.
7: Ah, col cazzo! $15 e voglio anche il sacco a pelo. Selvaggi.

0: Hits 105, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Risparmia 4 pulciosissimi euro al mese per il telepass e poi incazzati quando stai mezz'ora in coda al casello. Sii uomo. Se perdi tuo figlio al supermercato, non perdere tempo a cercarlo. Torna a casa e fanne un altro. Sii uomo. Quando hai le mani in tasca, impasta un po' il pisello finché non diventa barzotto. Senza un motivo. Sii uomo. Se giochi a calcio coi bambini, spara cannonate imparabili. Tu sei adulto, loro no. Vinci. Sii uomo.
3: Se arriva uno tsunami, non scappare. Vai in spiaggia e prenditelo in faccia. Sii uomo. Cresci odiando tuo padre e poi diventa esattamente come lui. Sii uomo. Se tua moglie si lamenta perché torni a casa troppo tardi, non tornare proprio. Sii uomo. Quando parli con una donna, guardala negli occhi, ma solo se ha le tette piccole. Sii uomo. Entra in un bagno pubblico e caga con la porta aperta. Sii uomo. Le bilance sono per le fichette. Finché riesci a vederti il cazzo quando pisci, il tuo peso è quello giusto. Sii pratico e sii uomo. Non importa che festa sia, spendi tutto quello che hai in fuochi d'artificio e rimani con le dita dispari. E rimani con le dita dispari. Sii uomo. Non rimanere a casa per una banale influenza. Vai al lavoro e attaccala a tutti. Sii uomo.
2: Mangia e bevi come un cinghiale tutto l'anno e poi iscriviti in palestra con l'arrivo dell'estate ed incazzati col trainer se dopo 2 giorni non sei dimagrito. Sii uomo.
3: Fatti crescere la barba lunga, ma depilati i coglioni. Sii insensato. Sii uomo. Se vuole le coccole dopo che avete scopato, dille di comprarsi un fottuto gatto. Sii uomo.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è il Caimano. Il Caimano.
2: Oh, zio, c'è Michele lo spicciolami che ti stressa la tasca.
3: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
2: Minchia no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
3: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
2: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono un nuovo felice, cazzo.
3: Ah, minchia, così, in automatico?
2: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
3: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna, allora, eh.
2: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così. Magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai, a buon rendere, fratello, vai.
3: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
4: Signore, figliore!
3: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
4: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
3: Ah, ma tieni, fatti una pera.
4: Cos'è?
3: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
4: Ok, grazie, signore.
3: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
1: Il Caimano. Il Caimano.
5: Aiuto! Aiuto!
3: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
5: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono un programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a più?
3: Ecco. Ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
6: Giovanotto!
3: Mi dica!
6: Scusi, sa, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata. E il mio autobus sta arrivando, eh!
3: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
6: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
3: Perfetto, si tenga forte! Vai! Si tenga forte la portiera!
6: Vaffanculo!
3: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non fare mai il test di gravidanza. Sii uomo. Mangiare carne non fa così male alla salute. Quindi, informati bene su quali cibi sono più dannosi per il tuo organismo e poi mangia solo quelli. Sii uomo. Annusa il culo di tua moglie come fosse un piatto di pasta al forno. Sii uomo. Appena tua moglie ti chiede una mano per fare qualcosa in casa, vai in bagno a cagare. Sii uomo. Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio.
3: Non ne esco più adesso.
2: Suona il clacson mentre il benzinaio ti controlla l'olio. Sii uomo. Indossa i jeans sempre, anche con 45 gradi. Sii uomo. Entra nella chat delle mamme della scuola e guarda se c'è fica. Se non c'è, abbandona la chat e anche i tuoi figli. Sii uomo. Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passale alla fila dietro. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Quando vai a cena a casa di amici di tua moglie, aggiungi il sale ad ogni pietanza, anche al caffè. Sii il cracco di te stesso e sii uomo. Se fai un cerchio sul tavolo con la tazzina del caffè, non pulirlo. Usalo come punto di riferimento per i prossimi caffè. Sii uomo. Tettona e chiappona sono gli unici complimenti che esistono per una donna. Non divagare. Sii uomo. Stacca sempre il cazzo di tappo dalla bottiglietta di plastica e buttalo da qualche parte. Sii uomo. Non usare il phon nei bagni pubblici. Asciugati le mani dando pacche sulle spalle degli amici esclamando: oh, ciao, grandissimo! Sii uomo. Se hai un principio di calvizie, trovati una ragazza bassa. Non lo saprà mai.

0: Lo Zodi 105.
1: Il mondo ormai è colonizzato dagli idioti del web. Instagram ha fatto svalvolare migliaia di persone, convinte di essere diventate qualcuno dicendo due stronzate nelle stories. Stop. È il caso di Chiara Maserati, che cercherà di scroccare l'impossibile grazie ai suoi 2 milioni di follower. Chiara Maserati, l'influencer.
2: Chiara, mamma mia, sono troppo stanca, mi sono appena svegliata, mezzogiorno meno un quarto, cioè giornata troppo impegnativa. Oggi due novità pazzesche. La prima, questi meravigliosi orecchini della Patrizia Jewels, link in bio. La seconda, tenetevi forte nella prossima story. La seconda novità è che Giorgio Armani in persona, ok, mi ha invitato a mangiare nel suo ristorante, d'accordo? Come sempre vado esclusivamente per voi, per potervi far vedere il ristorante, quello che mangio, la location, perché non tutti se lo possono permettere. Appena vado per questa dinner unbelievable vi faccio sapere. Ciao!
1: Chiara Maserati.
3: Armani Bamboo Bar, sono Rosana, come posso esserle utile?
2: Pronto, ciao tesoro, sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, tutto bene, grazie a lei.
2: Bene, grazie, tutto a posto. Senti, allora, io sono un po' in difficoltà in questo momento perché praticamente l'altro giorno io sono venuta a cena da voi con un amico.
3: Sì.
2: E guarda, sono veramente quasi in imbarazzo a raccontarti, però insomma abbiamo mangiato, lì per lì siamo stati bene, abbastanza bene, mm-hmm. insomma, però poi sono stata malissimo.
3: Ci dispiace molto.
2: Sì, anche a me, sono contenta che ti spiaccia perché insomma, poi capirai bene che io avevo detto ai miei followers, che immagino tu saprai sono 2 milioni, che avrei fatto una rece sul ristorante, ma non l'ho potuta fare ovviamente perché ero estremamente in difficoltà, perché non sapevo cosa fare, cioè mi è sembrato anche di mangiare abbastanza bene, avevo fatto delle stories, non le ho pubblicate perché poi sono stata molto male.
3: Mi posso chiederle gentilmente cosa ha mangiato, se ti ricordo insomma?
2: Mi ricordo sicuramente uno spaghetto di mare che aveva cicale, grilli, una cosa del genere, ostrica, una cosa così. Poi adesso gli altri sinceramente non me li ricordo. Mi ricordo un dessert buonissimo, però adesso non mi ricordo com'era.
3: Semplicemente, scusi, non sono riuscita bene a sentirla. Quando è stata da noi?
2: Sono stata la settimana scorsa, era giovedì o mercoledì forse. Adesso non mi... Guarda, allora io ti dico, non ho sicuramente usato il mio nome perché a volte mi è capitato spiacevolissimamente che ci fossero delle soffiate del fatto che io venissi in alcuni ristoranti.
3: Certo, infatti le stavo per chiedere infatti sotto che nome avesse effettuato la prenotazione da noi.
2: Guarda, ero con un mio amico e l'ha fatta lui, non me lo ricordo. Senti, allora, come ti dicevo, io vengo e faccio le stories ovviamente perché
3: certo,
2: è il mio mestiere. Però insomma siamo quattro e visto insomma che lo spiacevole inconveniente dell'altra volta, certo, non pago.
3: No, esatto, infatti le stavo dicendo appunto se vuole ritornare o chiamare appunto per parlare e trovare una soluzione per la spiacevole.
2: Sì, certo, volentieri.
3: Che ha avuto.
2: Per sì, guarda.
3: Le ho detto il mio nome a posto, così poi se richiama e dice il mio nome che ha parlato, appunto si riesce meglio a fare qualcosa per lei.
2: Sì, va bene. Beh, guarda, io normalmente faccio così le mie collabo, cioè vengo, faccio le stories che ora magari tu non hai presente il mio listino, sono sugli 800, 1200 a story, quindi vengo e insomma, data la pubblicità, a questo punto è anche un po' uno scambio di favori, secondo me è la soluzione,
3: sì,
2: che non pago.
3: Assolutamente. Le chiedo semplicemente un recapito telefonico, guardi, per confermare la sua prenotazione.
2: Certo. Sei la numero uno, te lo volevo dire. Allora,
3: guarda,
2: il numero.
3: Grazie mille, mi dispiace ancora tantissimo. Sono davvero disolata con l'esperienza che ha avuto da noi.
2: Speriamo, guarda, che questa volta vada tutto bene. Allora, ti do il numero di telefono.
3: Sì, grazie mille. Bene, grazie mille ancora.
2: Grazie, Rosanna. Guarda, potessi, mi tatuerei il tuo nome.
3: Grazie mille, gentilissima. Arrivederci.
2: Ciao, tesoro.
3: Ancora.
2: Buon lavoro, ciao.
3: Grazie, arrivederci.
2: Cioè, Chiarers, non potete capire, sto male, ok? Una delle experience della My Life più unbelievable del mondo, d'accordo? Praticamente sono arrivata, c'era Giorgio Armani in persona che mi ha fatto accomodare al suo tavolo, abbiamo mangiato insieme dallo stesso piatto come i besties. Ovviamente prezzi un po' alti, dico soltanto 3 zeri, Ma io me lo posso permettere perché sono Chiara Chiara Maserati, ok? E poi li valeva tutti. Per concludere, Giorgio Armani, best man in the world, best restaurant of my life, I love you so much, XOXO Giorgio.
1: Chiara Chiara Maserati, l'influencer.
4: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Ora tamo un fuo di chi t'ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, e... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adà vedè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adà vedè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No, no.
11: Vieni qua.
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua,
6: fare.
11: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela. No, figlio puttana. Metto la cela. Tolgo la cela.
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
6: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zodi 105.
17: Ace Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
18: Chi l'ha visto?
19: Chi l'ha visto?
18: Chi l'ha visto?
20: Chi l'ha visto?
18: Non parlo!
21: Era una vita da sogno quella di Susanna Spalmasperma, la studentessa universitaria di 52 anni, della quale non si hanno più notizie dalla sera dello scorso 18 settembre. Luminosi capelli alla Costanzo, carnose labbra leporine e occhio castano, col suo 1,38 per 92 kg, Susanna era una di quelle giovani in grado di far girare la testa agli uomini, se non addirittura costringerli ad infilare la testa nel cestino più vicino dall'emozione. Ma oltre l'apparenza, Susanna Spalmasperma aveva molto di più da offrire al mondo. La sua storia è un esempio di tenacia, successo ed emancipazione femminile. Figlia di due umili coltivatori di cipolle, ora in pensione, dopo il diploma conseguito in appena 9 anni in uno degli istituti professionali più prestigiosi del Molise, i successi accademici di Susanna convinsero i genitori a mantenerla nel trasferimento a Milano, dove si iscrisse alla facoltà di medicina, con il sogno, parole sue, di diventare anche lei un giorno una medicina. Era il settembre del 1993. Da allora, la carriera universitaria della giovane 52enne è proseguita a gonfie vele. Con ben 2 esami all'attivo e una media superiore al 19, Susanna vedeva ormai il traguardo della laurea a portata di secolo. Per questo motivo, gli inquirenti hanno immediatamente escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Ma cosa è accaduto quindi a Susanna Spalmasperma quella sera del 18 settembre? Secondo la testimonianza dei suoi coinquilini, Ahmed Mollad, pizzaiolo di 19 anni, Piera Pitana, pancabestia di 35, Gheorghe Luchescu, camionista di 56 e Kim Pyeongchung, acrobata di 12, la sera della sua sparizione Susanna stava preparando per la 32esima volta l'esame di biologia, quando è uscita dal monolocale per recarsi dal tabaccaio a comprare un quaderno nuovo. Noi di Chi l'ha svisto siamo dunque andati a intervistare Sempronio Tizio, il tabaccaio che sembra essere l'ultima persona ad aver parlato con Susanna.
18: Chi l'ha visto?
19: Sì, sì, me la ricordo, è come dimenticarsi. Mai visto un cesso più cesso di quel vecchio cesso di merda? È entrata con statuto del cazzo, tutta bucata, e mi ha chiesto un quaderno e un gratta e vinci. Poi si mette a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: oddio, oh madonna, non ci credo, sì, cazzo, sì. Poi è corsa fuori saltando su come una catapulta. Poi è corsa fuori saltando su una gamba buona e sventolando in aria il gratta e vinci come una catapulta. Chissà che cazzo l'hai presa, falla a capire, sti cessi di merda, sarà la menopausa.
18: Chi l'ha visto?
21: Dopo questo episodio di Susanna Spalma Sperma non si è saputo più nulla. Per ora gli inquirenti non si sbilanciano, ma data l'età e l'avvenenza della giovane, si fa sempre più largo l'ipotesi di un rapimento da parte di uno spasimante non corrisposto. Questo anche grazie a un video girato 2 giorni fa in Costa d'Avorio, nota meta di turismo sessuale, dove si vede una giovane ragazza corrispondente alla descrizione di Susanna aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un... Scusate. Ok. Aggredita da un ivoriano che pare colpirla alle natiche con un grosso bastone coperto da un preservativo, probabilmente per evitare di lasciare impronte digitali.
20: Maron, Maron, ancora più forte!
22: Conta.
20: Ancora, ancora!
22: Conta.
20: Com'è che ti chiami?
22: Conta!
20: Va un po' più forte, Cuta, ancora!
22: Conta!
20: E questo bastone, dai!
22: Conta!
20: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma,
22: Conta!
21: Prima analisi del video non è ancora riuscita a stabilire se la povera giovane del video sia effettivamente Susanna Spalma Sperma.
20: Io mi chiamo Susanna Spalma Sperma.
21: Ma Susanna, se per caso in questo momento sei alla visione, i tuoi genitori, a cui tante soddisfazioni hai dato, hanno un caloroso messaggio per te.
23: Susanna, sta dove sei? Non ti azzardare a tornare in paese che mi fai fare una figura di merda, porco... Mamma, c'è il prete, il sindaco sotto casa che mi scrivono le cose sulla porta, mi scrivono tua figlia è una puttana, non ti azzardare a tornare. Ti voglio vedere su chi l'ha visto di tutto il paese, hai capito?
20: Disgraziato!
23: E non urlare sempre quando faccio i messaggi! Ciccio!
4: Ciccio!
18: Chi l'ha visto?
9: Lo Zoo di 105.
24: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
25: Se qualcuno starnutisce, non dirgli salute. Digli di chiudere quella bocca del cazzo. Sii uomo. Se arriva un tornado, non scendere in cantina. Sali sul balcone e affrontalo a petto nudo. Sii uomo! Quando stai per venire, non tirarlo fuori. Trova un'altra uscita. Sii uomo! Non essere incazzato solo perché sono finite le ferie. Ci sono 1000 altri motivi per essere incazzato. Quindi, sii sempre incazzato. Sii uomo. Se ti succede qualcosa di orribile, non piangere. Tienitelo dentro e lascia che col tempo si trasformi in un ictus. Sì. Sii uomo. Se ti cade un cubetto di ghiaccio, non raccoglierlo. calcialo sotto al frigo. Sì, uomo! Chi sorride campa 100 anni. Non farlo, crepa giovane. Sì, uomo! Svegliati nel cuore della notte e pensa a tutte le fichette che ti sei schiacciato per riprendere sonno. Sì, uomo! Esci con un amico per 20 anni e non farti mai una foto con lui. Sì, uomo! Vai a cena al ristorante messicano la sera prima della colonscopia. Sì, uomo! Non dire mai esco a bermi una birra. Menti a tua moglie, ma non a te stesso. Sì, uomo! Quando incontri una sconosciuta col cagnolino, chinati verso di lui e limonalo, perché... chinati verso di lui e limonalo. Sì, uomo! Fai una foto a quello che hai cagato ed inviala ad un numero a caso. Sì, uomo! Vai a fare paracadutismo con un ombrello. Sì, uomo! Comprati un forno per cremarti da solo. Sì, uomo!
0: Radio 105.

0: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Mi scusi? Scusi, lei?
2: Dice a me?
1: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
2: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
1: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
2: Ah, sì, certo. Ma che bella quercia lì.
1: Sì. Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
2: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto! La sua quercia è salva!
1: Ma il gattino...
2: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, eh? Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo!
0: Il Caimano. Il Caimano.
2: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
3: Chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
2: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave, tu?
3: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
2: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
3: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ho deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
2: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dal nostro zio che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
0: Il Caimano. Il Caimano.
2: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
4: Mi aiuti? Sono ferito!
2: Ma cos'è? Faccia vedere!
4: Guardi! Mi guardi! Io non mi riesco a vedere! Come sto?
2: È una merda! Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso!
4: Mi dica sinceramente! Pensa che me la caverò!
2: Ma sì, dai! Tranquillo, non è niente!
4: Mi dica la verità, la prego!
2: Ok, sei fottuto! Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla! Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
4: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore. L'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
2: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, eh. Faccio i live su Instagram, aspetta. Ti riattacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo, che dura 15 secondi, muoviti!
4: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo.
2: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai, dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo?
4: Mi chiamo... Michele!
2: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere, ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele. Facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok. Allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida, cancella. Bene così.
0: Il Caimano. Il Caimano.
5: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè... poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karak Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma!
12: Eiculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
11: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi
12: qua,
11: fare,
12: Leon-san!
11: Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
14: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop fanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore

0: penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
1: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop Hop Gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla Terra! Poi vedrai quando... Hop Hop che mi faccio!
2: L'ispettore Gadget.
3: Lo Zoo di 105.
4: Siamo tornati! Sì, fammi una voce importante, Donato, e inquadrami bene qui, sulla cicatrice della lobotomia che hanno cercato di praticarmi negli uffici di Publitalia. Sì, dai, che devo dire una cosa a tutti i professoroni che ci guardano da casa.
5: Succo!
4: Allora, terza puntata di Fuori dal culo e c'è sempre Arredito e Pestaco. Perché? Perché noi siamo scomodi come un sedile dell'EasyJet se sei più alto di 1,10 m. Siamo fastidiosi come una supposta con l'elmo da vichingo. Facciamo paura come una foto di Adinolfi in perizoma, sì. E chi è che trema davanti a noi, eh? L'Isis, Leonardo DiCaprio, Carletto la lucertola dei sofficini. Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa, Donato? Dai, vediamo i titoli di oggi. E toglietemi gli psicofarmaci, per favore, che ho le ricottine di bava agli angoli della bocca. Dai, dai, dai, dai.
6: Armi da fuoco e toghe rosse, la solita tiritera. Succede a Latina, dove Achille Poppo intravede dal balcone della propria abitazione un immigrato. Secondo la sua testimonianza, lo straniero aveva la tipica faccia da clandestino, era vestito da terrorista in borghese e brandiva un'arma bianca a forma di cucchiaio di plastica, con la quale si aggirava nel parco giochi che si trova a 550 metri di distanza dalla sua abitazione. Sentendosi minacciato, il signor Poppo ha istintivamente montato un fucile di precisione con mirino laser per la caccia all'elefante e ha fatto fuoco per 15 volte sul talebano, ferendolo gravemente. Un caso che qualsiasi studente di giurisprudenza al primo anno archivierebbe immediatamente come legittima difesa, ma che ancora una volta i giornali pagati da Soros hanno deciso di cavalcare per rendere le nostre strade più insicure e stendere i tappeti rossi all'invasione dell'Islam.
4: Ma si può! Ma il mondo va all'incontrario, amici! Ma lo sapete quanta gente muore ogni anno a causa dei cucchiai di plastica? Milioni! Però non lo trovate scritto da nessuna parte. E noi, sapete perché? La cancel culture! Perché di notte la morgia entra nei computer di tutto il mondo e cancella tutto quello che non le piace! Eh sì, ci vogliono tutti fatti! Con turbanti e kebab, gente! Pensateci, pensate, qual è l'ultima volta che avete mangiato una pizza cucinata da uno che c'ha la punta del cazzo al suo posto? Pensateci un po', vai Donato, altri titoli, vai, vai, vai, vai.
6: Accanimento fiscale. Potremmo titolare così il caso di violenza sistemica che si è abbattuta sul signor Gino Razzauti, che pur essendo deceduto da 5 anni continua a vedersi recapitare bollette del gas e della luce. Nel settembre del 2016, infatti, aveva dovuto chiudere la sua attività di pianista per film muti, schiacciato dai costi di gestione della partita IVA. Ma lo Stato si era accanito su di lui e sui suoi beni, arrivando perfino a sequestrare la BMW che Razzauti aveva acquistato grazie alla saltuaria attività di parrucchiere a domicilio. Così l'uomo si era recato all'anagrafe per dichiararsi morto, ma non gli avevano creduto. Infatti, l'avidità del fisco non si è fermata nemmeno dinanzi alla grande mietitrice e oggi il povero signor Gino è costretto a resuscitare una volta al mese per andare a prendere il reddito di cittadinanza con cui pagare il gas.
4: Figa, e poi dicevano di Hitler, oh? Ma dai, ma come si fa? Ma vi rendete conto che la RAI, con tutti i soldi che fa di pubblicità, continua a fare la sanguisuga sulle bollette degli italiani, quando lo sanno tutti che Carlo Conti si succhia i panda e si lava il culo col caviale? Ma chi c'è dietro tutto questo, eh? Chi c'è? La Pfizer, la droga da stupro, Camilame, chi lo sa?

Chi lo sa, Donato, chi lo sa? Noi continueremo ad indagare. Per voi, per riportare l'Italia ai fasti del tempo dei romani, dove si moriva di oricella e si dipingevano cazzi giganti sulle pareti. Sì, e lo faremo qui, su Rete 4, il canale che accompagna i vecchi verso la morte con le telenovelas e le notizie sui morti da vaccino. Abate di Portino, ciao, fuori dal culo, ciao!

0: tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo con sti cazzo di podcast trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho 4 fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante Core Manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica. Nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisce a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza perché mi hai evitata qui da tua trasmissione se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te è partita la scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianic.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le 3 domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudò è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Buongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudò? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dire, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudò, mica di un coglione come De Martino?
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone, giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le 2 domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacci a fanculo, poi la Rai se romper cazzo. Allora Ether, posso farti 2 domande molto molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico? Si faceva di LSD.
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale?
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de sta bollita con la tinta e le anche sfonnate.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: Chiunque vinca in Sicilia, io non lo invidio, perché gli tocca prendere in mano la regione più costosa d'Europa. Corte dei conti, in Sicilia la politica più costosa d'Europa, spreco di soldi pubblici. La Sicilia è una specie di isola del tesoro, cioè l'isola c'è, il tesoro anche, ma se lo mangiano. I dipendenti della regione Sicilia sono 5 volte quelli della Lombardia, che però ha il doppio degli abitanti. Solo di personale la Sicilia spende 2 miliardi di euro all'anno, un terzo di tutte le altre regioni d'Italia messe insieme. Ogni mese la regione Sicilia paga 28.000 dipendenti e 24.000 forestali. 24.000 forestali non saprebbero che minchia fare nemmeno in Amazzonia. Cosa ci fanno 24.000 forestali in Sicilia? Sono più dei Viet Cong! Dove cazzo vivono? Acquattati nelle paludi come il colonnello Kurz? E tu mi direi, ma no, ma la Sicilia è grande, Mauri. Ora io vi dico questo, ve lo giuro che è vero. Il Canada. Il Canada è 400 volte la Sicilia. Sapete quanti ne ha di forestali? 4.200 forestali. La

0: concentrazione di forestali che si sia mai vista sulla faccia della terra, ma non basta. Secondo la Guardia di Finanza, non solo l'anno scorso, tra frodi, sprechi e irregolarità, in Sicilia hanno buttato 243 milioni di euro di soldi pubblici nel 2016 per comprare penne e matite.
1: Penne e matite.
0: La regione Sicilia ha speso 1,7 milioni di euro, 10 volte di più quelli della Lombardia. I deputati regionali si fanno rimborsare ogni giorno 28 caffè. Per forza poi spendono così tanto in penne. Cazzo, con 28 caffè me li passi tutto il giorno a scrivere 28 caffè al giorno? Chi cazzo li beve? Cazzo li beve? Cazzo li beve? Sicilia, terra dei forestali e dei cardiopatici dal 1861. Che cazzo dite?
2: Il risultato di tutto questo è che il debito accumulato dalla regione Sicilia è di oltre 8 miliardi, cresciuto solo negli ultimi 5 anni del 41% grazie a lui, Rosario Crocetta, il presidente uscente della regione.
3: Lo Zodi 105.

0: Buonasera, bentornati a Bestie, il podcast più costoso di sempre in culo ai contribuenti che pagano il canone. Un uomo che nella propria carriera ha fatto più su e giù di una montagna russa di Gardaland. Un grande amante degli aperitivi al papete ed uno sprezzante sognatore che vorrebbe costruire un ponte che collega due zone altamente sismiche. Signori e signore, Matteo Salvini.
1: Scusate, salve a tutti, un attimo solo. Ancora un attimo.
0: Matteo, ma che cazzo fai?
1: Finivo il gin tonic.
0: Mandò cazzo pensi d'està? Alla pericena di Milano Marittima tacci tua?
1: Scusami, ma come ministro delle serate ho il dovere di dimostrare come si vive.
0: Ma non sei mica il ministro dei trasporti?
1: Ma perdonami, ma proprio tu che sei una giornalista così capace non sai che noi i ministeri ce li diamo a caso? Tanto alla fine tutti fanno tutto e nessuno fa un cazzo.
0: Risposta sprezzante, anche un po' ruffiana. Come politico si sa che sei molto scaltro. Parto subito con una domanda a bruciapelo. Ma sto vannacci?
1: Ai!
0: Oh, ma che sei rincoglionito? Abbassa sto braccio e siediti.
1: Cazzo, scusami, un riflesso condizionato quando sento il suo nome.
0: Ma di chi? Di Vannacci?
1: Ai!
0: Oh, e basta! Che finimo al gabbio per apologia, cazzo!
1: Scusa, allora per me un altro gin tonic.
0: Famo che te lo bevi dopo, ok?
1: Va bene.
0: Ma che te sta a squillare il telefono, Matteo?
1: Sì, ma tanto non rispondo, andiamo avanti, per favore.
0: Ma come non rispondi? Ma scusa, ma è maleducazione. E poi sei un ministro, hai l'obbligo di rispondere. Magari sono cose urgenti del governo?
1: Tanto lo so chi è e non rispondo.
0: E no, mo ce stai a far venire la curiosità.
1: Che due coglioni, va bene, rispondo. Pronto. Ma basta, brutto coglione.
0: Ma come coglione? Ma chi era?
1: Quel finocchio di Fedez, bastardo maledetto, sono 10 giorni che mi martella con ste telefonate del cazzo in cui ride. Appena lo becco, gli smeriglio quelle unghie nere del cazzo e dopo pesto a sangue tutti quei piccoli pezzi di merda che ha attorno.
0: Ma veramente c'è Fedez che te sta per culà?
1: Madonna! Basta!
0: E dai, rispondi, magari è una cosa urgente.
1: Ma che cazzo di cosa urgente? È sicuramente Nano Scurreggia con la gang di scoiattomerde che mi sta rompendo il cazzo per farsi un video scemo su TikTok.
0: E dai, rispondi.
1: Ma porca di quella lurida bastarda. Pronto? Figlio della merda. Ma tu ti rendi conto che sono un ministro nano del cazzo? Ma cosa cazzo ridi? Cancella il mio numero. Giuro che mi faccio un paio di scarpe con la tua pelle tatuata da bifolco. Smettila di ridere, brutta scimmia coi dentoni.
0: Ammazza, depressa proprio.
1: Ma poi, che cazzo c'è da ridere? Come si fa a 40 anni a rompere il cazzo al telefono ad un ministro?
0: Effettivamente è un po' too much.
1: Va che bisogna essere proprio tossicomani, psicoandicati.
0: Matteo?
1: Bifolchi, ratti, maleducati e schiavi del fentanyl.
0: Vabbè Matteo, contieniti, sei in TV, capisco il nervoso, ma...
1: Ma cosa? Senti il telefono, porca troia!
0: E tu non rispondere.
1: Ma non posso non rispondere, sono un ministro, un padre di famiglia. Potrebbe essere una roba importante, ma è un numero anonimo, cazzo. Pronto? Pezzo di merda. Succhiami l'uccello che tanto ti piace e lo sanno tutti. Canaglia del cazzo.
0: Calmati Matteo, dai.
1: Beh, non ridi più? Ti hanno tagliato quella lingua di merda in quella cloaca di denti giganti che chiami bocca? Allora?
2: Pronto, onorevole Salvini, ma è impazzito?
1: Mi perdoni, presidente, non era...
2: Quando recupera le sue facoltà mentali, venga gentilmente presso il Quirinale.
1: Ma... Mamma mia, che disastro.
0: Ammazza Matteo, sei meglio di Fantozzi. Sigla!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
2: Lo Zoo di 105 presenta
1: Gli stagisti nello Zoo di 105.
3: Allora, avanti il primo stagista.
4: No, eccomi. Dai. No, dai, lui ancora no.
3: Allora, adesso chiamiamo una gelateria e devi ordinare un bel gelato. Una vaschetta di gelato da portare a casa stasera, ok?
5: Buongiorno.
6: Volevo ordinare una vaschetta di gelato. Voi da che misure le fate?
5: Intanto la preparo, viene lei a ritirarla?
6: Sì, sì.
5: Ok. Da quanto?
6: Da quanto le fate?
5: Allora, c'è cioè da mezzo chilo, 8 etti, un chilo e mezzo.
7: 6 chili no?
6: Si può fare da 6 chili? Cioè mi serve perché ho una festa.
5: 6 chili?
6: Sì, perché c'è una festa con bambini, mi servono 6 chili di gelato.
5: 6 vaschette?
3: Sì.
6: 6 vaschette da un chilo, esatto.
3: Che gusti hai, i soliti?
6: Che gusti ci sono, magari qualcosa anche di particolare, sono i soliti gusti.
5: Mortadella! Allora, gli dico, dopo c'è la crema, stracciatella, gianduia, cioccolato fondente,
6: ah, okay.
5: Latte, pistacchio, cioccolato, nocciola, yogurt, mandorla, caffè, caramello al sale, managa, liquirizia,
4: menta
5: bianca, grappa e sbrisolona, limone, lampone, pompelmo.
6: No, aspetti un attimo, mi sono perso, aspetti un secondo, perché c'ho il bambino piccolo, che lui vorrebbe il gusto mortadella. Pronto?
5: Pronto?
6: Sì, sì, dicevo, il bambino piccolo mi ha chiesto il gusto mortadella, non lo fate, vero?
5: Ma scusa, mi sta prendendo in giro.
6: No, no, no, sì. Non ci mancherebbe.
5: Allora, altro. Guardi, facciamo così, allora, quando magari viene...
3: No, le ordino adesso.
5: Al momento.
3: Stai
5: così.
3: Zitta, no, che te le ordino adesso.
6: No, no, ma puoi anche star zitta che te le ordino subito.
5: Eh?
6: No, dico, puoi star zitta che te le ordino adesso.
3: Prendi i gusti,
5: guarda,
3: vai.
5: Aspetto qua così lei mi le dice al momento.
3: No,
6: no,
3: no,
6: te li ordino subito.
5: Non prendiamo ordini così.
3: Ce l'hai il gusto sperma?
5: Quindi non posso accettare.
6: Quindi
3: dillo!
5: Guardi, se vuole venire li prepariamo al momento.
3: Vai!
5: Anche,
6: quindi non avete anche il gusto sperma, no?
5: A quanto pare si diverte con poco, la trovo una persona molto
3: un chilo di sperma.
5: Alquanto maleducata, gli auguro una buona giornata.
6: No, pronto, volevo un chilo di sperma.
1: Gli stagisti.
3: Uè, smentolona.
7: Sì.
3: Sei pronta?
7: Sì.
3: Allora adesso chiamiamo un cimitero e devi dire che non trovi più tua zia.
8: Pronto?
7: Sì, pronto, è il cimitero?
3: Urbano.
8: È il cimitero.
7: Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere gli orari di apertura.
8: Dalle 8 alle 18 continuato.
3: Senta, ma non trovo più mia zia, come faccio?
7: Senta, le volevo chiedere un'informazione, io non trovo più mia zia, volevo sapere come posso fare.
8: Deve telefonare durante l'orario d'ufficio.
3: Parla senza chiudere la bocca!
8: E, dicendo nome e cognome anno di morte.
7: Ah, qua.
3: Lei signora, c'ha la voce da pipistrello.
7: No, che... che
8: pronto?
7: Chi? Sono qua!
3: Parla normale!
7: Sono qua, mi scusi, sono disperata perché non riesco più a trovarla e non cioè, speravo di riuscire a trovare qualcuno che...
3: Adesso parla
8: al mercoledì pomeriggio.
3: Adesso parla al contrario!
8: Gli uffici sono chiusi,
7: pomeriggio, mercoledì,
8: al pomeriggio del mercoledì gli uffici sono chiusi.
3: Parla con gli accenti sbagliati!
7: Chiusi? Uffici sono... Oh no! Capito, capito, ma è che mi viene da piangere a me.
3: Sono normale!
7: Tanto, perché proprio... vorrei andare a trovarla, ma non la trovo.
3: È una bara fatta a metà perché gli è saltata una gamba in vietta.
7: Guardi, ma forse... Forse lo sa anche lei qual è, perché scusi è una bara a metà perché lei indietro mi ha perso le gambe.
3: Brava.
1: Gli stagisti nello Zoo di 105,
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bomba blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce.
4: Popolo, quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellato?
4: Ma chi è Bob Tomellato? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear. Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, O.C. è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia dell'Apollo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze.
3: E questi gin della Stonehenge? Questi gin cos'è che hai detto? Questi gin della Stone Island. Questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento.
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: La
6: salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: No, è psicologicamente. È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
9: Don't know why I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una Mazda Singa Bacchera?
1: Bacchera!
3: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura! Oh, come on. Paura!
2: I tamarri hanno deciso di fare gli anelli d'oro per i capi mafia di Quartoggiaro per i 40 anni di dura carriera da camorristi.
3: Tamarri!
4: Gioiello, buongiorno.
5: Lo so che quando chiamo io vuol dire che proprio sta piovendo fresca. Sono Massimino di Quarto, precisone.
4: Massimino di Quarto.
5: Sì, sì, lo so che il nome ti dice qualcosa, avrei visto un paio di TG5 nella tua vita. Senti, persona che tratta materie preziose, praticamente devo fare una mandata di sette anelli. Sette anelli di un'importanza che non puoi capire. Mi servono però plasmati con un effigie. Ci deve essere questo, il giaguaro che sputa bamba. Praticamente c'ha la bocca aperta ma le narici grosse. Perché l'anello poi serve anche mezzo da cannino per pippare.
4: Spiega tutto, dai.
5: Bravo, vedi, ho capito subito che avevo chiamato il drogato. Senti, praticamente questi anelli sono per i boss della zona, sono perché si stanno creando la loro cosca. E allora gli serve. Lo so che sono cose che non si dicono al telefono, però non me ne frego un cazzo. Tanto 20 anni me li sono già fatti proprio abbondantemente.
4: Tu sei sicuro che ci conosciamo?
5: Cos'hai detto? Cos'hai detto?
4: Il numero giusto.
5: Io non so neanche chi cazzo sei.
4: Ma... è perché mi dici Massimino di Quarto, io che ne so.
5: Io sono Massimino di Quarto, cos'è le carte d'identità? No, Shirok. Allora, scemo, quanto costano sette anelli tutti d'oro con un giaguaro impestato?
6: Con i nomi sotto,
5: voglio i diamanti negli occhi.
6: I nomi, anello.
5: Secondo te fai una stima?
4: Dura, qualche 1.000 euro l'uno.
5: Qualche 1.000 euro l'uno, proprio così, al mercato del pesce siamo.
4: Come te lo devo dire?
5: Cosa devi fare?
4: Abbiamo giocato, adesso?
5: Adesso ti sparo. Facciamo così, abbiamo giocato, adesso ti buco. Ti buco pesante proprio. Ti faccio i buchi sulle spalle che ti appendono nell'armadio. Va bene così, facciamo.
4: Va bene, perfetto.
5: Va bene, dai, comincia a scrivere il cartellino per la luce, dai, che arrivo.
4: Ok, ciao.
5: Ciao, scemo.
3: Tamarri.
7: Pronto?
8: Yeah. Pronto? Gioielleria?
7: Tua sorella.
8: La tua. Yeah. Tetta dorata, dai, orifizio nell'anello, dai Gandalf, dai.
3: Tamarri.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Mi sente?
4: Chi è?
8: Sì, un attimo.
5: Che è? È sto che è?
8: Sì, vai.
5: Produttore di gioielli? Che cazzo ridi? Oh! Cosa ridi? Cosa stai ridendo? Perché ridi? Sono pagliaccissimo. Oh no no. Senti, ti faccio smettere di ridere in un attimo, che ti chiamano proprio da casa e dico: oh, ti hanno spaccato tutta la casa, come è successo? Urla che ti strizzi i capezzoli, te li sto strizzando virtualmente. Tirati uno schiaffo che non ho voglia di prendere lo scooter, dai! È un casino, sai cosa facciamo? Ti piacciono i pettorali? Li vuoi i pettorali? Perché ti infilo le braccia nella schiena e ti tiro fuori il petto, così scaprezzi.
4: No, lascia stare, a me non mi piace la carne di porco.
5: Ho capito, adesso arriva Natale, ti annodo le braccia sulla testa, faccio un fiocco, scemo di merda.
4: No, lascia stare.
5: Niente, neanche questo. Allora, ti piace Elvis Presley? Ti tiro così tanti capelli che ti viene un ciuffo lungo così, scemo.
4: No, mi piace Lady Gaga.
5: Lady Gaga, perfetto, allora ti tiri i capelli per terra, ti faccio i capelli lunghi sui fianchi. Che per farti biondo ti devo pigliare a schiaffi. Faccia di merda.
4: Ciao bello.
8: Ciao merda.
3: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto, gioielleria?
5: Comunque stavo parlando, eh.
8: Sì.
5: Vabbè, vedete.
8: Sì, un attimo, signora, stavamo parlando io e mio cugino. Senta, io volevo fare un ordine, se si può. O magari mi può fare un preventivo per capire quanto possono costare degli anelli. Perché noi dovremmo fare degli anelli per i nostri parenti, cioè i capi zona, capito? Sette anelli d'oro con sopra un giaguaro con gli occhi rossi e le narici grosse, no? Che poi quello servirà anche per pippare.
7: Non ho capito, cioè per i capi area?
8: Sì,
7: quanti sono?
8: Sono in sette. Sono persone di un certo tipo, capito? Molto importanti nella zona. Io poi le porto le misure delle... Ma aspetti, Antonello ce l'ha il dito per mettere... Dove lo mette? Nel mignolo lui?
5: No, Antonello non c'ha una mano di destra.
8: Allora...
5: La sinistra è più grossa.
8: Va bene, senti... dimmi te quando posso portarti le dita da provare.
7: Sì, ma... Cioè, non ho capito, vengono proprio le persone oppure...
8: No, ti porto le dita proprio. Mi faccio prestare le dita e poi gliele riporto. Tanto loro ce l'hanno un po' così, senza problemi. Non ti fa schifo se ti porto le dita vere?
7: Mi stai prendendo in giro, insomma, una... quindi no, non una... capisco se è tutta la telefonata. Una
8: no, è
7: giro,
8: una prova d'onore. Allora ti spiego come funziona: è una prova d'onore. No, noi andiamo, ci facciamo dare le dita dai nostri capi zona, veniamo da te, prendiamo la misura e poi dopo noi gli riportiamo il dito. Poi loro vedono che cazzo farne. È proprio una cosa che si usa da noi. Ma è una cosa che non ti deve. Vabbè, a te che cazzo te ne frega? A te che cosa facciamo noi? Io ti porto le dita, ti porto i soldi, tu mi dai gli anelli, non capito? Hai capito?
7: No, non riesco a...
8: Niente, non ce la fai. Cos'è che... No. Fammi le domande tu, così ci capiamo un attimo, dai. Dai! Ah, che mi sta salendo la bamba! Ah, l'energia del cuore!
7: Mi perdoni, ma non riesco a comprenderla.
8: Massimi, parlaci te, io so tutto fare, non ce la faccio.
5: Non mi perdoni. Ah! Mi devi perdonare, signorina, perché il ragazzo è drogato. È un po' alterato in questo momento. Non sta capendo. Magari la richiamo un'altra volta, che si deve ripigliare un secondo.
7: Va bene.
5: È un po' al di fuori dalla situazione.
7: La saluto.
5: Stiamo facendo qua. Cosa stiamo facendo?
8: Dai,
7: la saluto.
5: Sto salutando io, va bene.

0: Buonasera e bentornati a Bestie. Un grande del cinema italiano, figlio di un altro mito. Un uomo che ha segnato per sempre il concetto di che cazzo famo a Natale? Boh, se ne andiamo al cinema. Signori e signore, Christian De Sica.
1: Salve a tutti, grazie di avermi invitato a questa cosa che non so che cazzo sia.
0: Come che cazzo sia a Christian, non vedi che è un talk show? Una intervista all'americana con un ospite?
1: Ah, un altro podcast del cazzo.
0: Ma no, che podcast, qui siamo in Rai. Non vedi le telecamere, gli assistenti di studio, le luci, la regia?
1: Sì, scusami. È che da quando è nata sta moda del cazzo di sti podcast, non faccio altro che sedermi su sedie di merda in appartamenti coi videogiochi. E poi rispondere sempre alle stesse domande su Cipollino e vacanze di Natale del 1985. Capirai anche tu che per me, che vengo da un'altra epoca, dove chi mi intervistava era uno come Pippo Baudo o Gianni Minà, sedermi davanti ad un demente tatuato che puzza di canne mi rompe tremendamente i coglioni. Che poi che cazzo so sti podcast? Purtroppo sento che la gioventù sta sprofondando nella merda e questo mi duole moltissimo.
0: Ecco, è proprio il centro delle domande che volevo porti, Christian. Recentemente, sempre in un podcast di non mi ricordo chi sia, hai proprio fatto un'analisi da boomer del cazzo sul fenomeno social e sulla gioventù odierna. Ti andrebbe di tornare sull'argomento?
1: Beh, io ormai son nonno e mi scontro quotidianamente con tutti sti giovincelli e mezze mignotte che postano culi e fregne senza un domani. Ragazze che hanno poco più dei 19 anni, che se fanno chiavà da Max Felicitas per 1000 like sul profilo. È una cosa allarmante. All'epoca mia, uno era fico se si era diplomato con il massimo dei voti, oppure era uscito dall'Accademia di Arte Drammatica, mica perché si appizzava le scurregge su TikTok. Capisci che siamo nella merda?
0: Scusami, Christian, ma devo un attimo controbattere a ste stronzate. Ma se hai fatto una carriera facendo film con mezze mignotte, doppi sensi, scurregge e parolacce, ma che cazzo stai a dì? Mo ci fai la morale per i giovani che mostrano culi per gradimento e coglioni che smadonnano su TikTok?
1: Ma che sei seria? Vedi che le scurregge affondano le radici nella millenaria arte del commediografo Plauto. Fa scurregge è una cosa seria. Nei miei film di Natale c'erano seri professionisti della flautolenza. Ma tu hai idea di quante volte abbiamo riprovato le scene del mitico Boldi che lo prende in culo? Adesso ti faccio un esempio. Se scurreggiassi ora, non sarebbe una scurreggia fine a se stessa, ma una forma di espressione di un grande artista. Se invece scurreggiassi tu, sarebbe una borgatara che si pulisce l'intestino dallo stress.
0: Beh, è una sfida. Vogliamo fare una prova degna dei migliori talk show americani?
1: Perché no? Chi comincia?
0: Oggi te va pure de sfiga, me so magnata carciofi e verze. Parto io. Rullo di tamburi. Ah, eccola!
1: Ammazza Fagnà, dopo devi debuttare le mutande, te sei cacata una vespa a piaggio. Ma adesso spazio all'artista, perché come ti dicevo, tu che scurreggi sei una sporcacciona, io che scurreggio so 3 milioni di incasso al botteghino. Ah, ecco la bella calda. La Bartolomeo, la Calante, la motociclista.
0: Mamma mia che puzza, abbiamo impestato lo studio.
1: Normale. Sono fonate di stronzo e come la mano di Satana che accarezza un cane fatto di merda in una galleria.
0: Allora, Christian, prima che la gente cominci a vomitarmi sulle scenografie, ti saluto e rinnovo l'appuntamento a settimana prossima. Con belve. Ciao, Cri.
1: Ciao, ciao, grazie. Vado a buttare le mutande.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso. Ultimamente tutti i giornali
2: si stanno occupando
1: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby.
2: Bill Cosby,
1: accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
2: Dopo più di un anno di processi,
1: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
2: noto produttore di Hollywood,
1: anche lui accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
3: per portarsele a letto.
1: A ruota segue Kevin Spacey.
2: E come se non bastasse,
1: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche. L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice, Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato. Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
4: Pronto?
1: Nadia?
4: Sì.
1: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
4: Ah, ciao Marco.
1: Ti ho chiamato prima.
4: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
1: Nadia, scusami, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso come si chiama? Kevin Spacey. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
5: Ciao Nadia.
4: Ciao Paolo.
1: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, no? Mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
5: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
4: In the task.
5: The cazzo in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con diciamo le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
1: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello là mi ha infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio.
4: E ti denuncio!
1: Non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
4: c'era anche un video, cioè, ci sono anche le prove, volevo
5: sì.
4: dirtelo.
5: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
4: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
5: lanciarti i cazzi addosso come
1: Paolo.
4: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Perché sì. so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
1: Però psicologicamente ti ho turbata?
4: No.
1: Ah, okay. Perfetto.
4: Quindi... No.
5: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
4: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
5: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
1: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
5: Ha messo la mano anche dentro.
4: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
1: Io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
5: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
4: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non li ho più rimessi.
5: Perché sono di insalata di mare.
4: Mamma.
1: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
4: Un bacio a voi.
1: Ti aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane.
4: Segnalazioni.
1: Ok, ciao.
5: Che infamazza.
1: Certo. Ciao Nadia, grazie. Ciao.
5: Io l'ho visto la sparacazzi, la regalo lo stesso. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
1: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
3: Zizzagnaman.
1: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio,
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
8: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza!
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
9: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza, un attimo.
10: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
9: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle...
8: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere!
9: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
8: Ma chi se ne frega!
9: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio!
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
4: Permesso!
9: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman! Piacere!
11: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
11: Ah, ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
11: È stato lei, signor Zizzagnaman!
4: Lei si sente la puzza di
11: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Aia! Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Sì, grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
14: Merda!
13: Però.
14: Però.
13: Però.
14: Però.
13: Però.
14: Però.
13: Però.
14: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zoo. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto is the Zoo. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.

0: Perché io devo pagare per uno che non si vuole vaccinare? Ho già pagato il suo vaccino, devo pagargli anche il tampone? Vabbè, ma questo è il punto di vista mio, non interessa a nessuno, interessa invece il vostro punto di vista su questo Green Pass che fra 3 giorni diventerà obbligatorio. Apriamo le linee, dai. Iniziamo con Maddalena, vai Maddalena, dici il tuo punto di vista sul Green Pass, vai.
1: Onestamente io sono contraria a questa cosa, essendo in fase di sperimentazione.
0: Che cosa?
1: Non vedo perché la gente debba essere obbligata a vaccinarsi.
0: Signora, lei sta sparando delle frasi a caso, scusi. Allora, il Green Pass serve per poter entrare in azienda, a lavorare oppure al cinema, a teatro, eccetera.
1: Ma penso che comunque viviamo in democrazia, quindi intanto se lei mi ha chiamata ognuno può esprimere il proprio parere.
0: No, ma per carità, lei
1: e
0: lo può esprimere.
1: Ormai di democratico non c'è più niente.
0: Non c'è più
1: perché
0: niente.
1: Tanto qui mi sembra che solo si viva solo di anarchia, mi sembra.
0: Di anarchia? Perché? Cos'è che c'è di anarchico? Dica.
1: Ma le ripeto, siamo in democrazia. Ognuno
0: siamo in democrazia, ognuno può esprimere le robe, però poi bisogna rispettare la legge, e questa è la democrazia. Essere in democrazia non significa che ognuno fa il cazzo che gli pare, sennò quella è anarchia, è autocrazia,
1: allora,
0: è oclocrazia.
1: Magari
0: cosa?
1: Poi lei faccia come le pare, moderiamo anche un po' il linguaggio.
0: Ma perché? Io dico, siamo in democrazia, io dico cazzo culo tette fica, porca puttana, dico il cazzo che mi pare, siamo in democrazia, no?
1: Arrivederci, una buona giornata.
0: Inutile, via un altro. Andiamo a Grey School, sentiamolo subito oggi, amico mio, ci sei?
2: Ah vabbè, ma fatene affanculo al coglione.
0: Perché? Pronto?
2: Ascolta Cruciani,
0: ascolta. Dimmi.
2: Tu spiegami il motivo per cui io vengo lì,
0: sì.
2: Vengo in Viale Sarca, vengo su giovedì, sono venuto a Dell'Ebbio, ho beccato Borgonovo, la Fusani,
0: sì.
2: Fusani ha chiamato pure gli sbirri,
0: sì.
2: Maledetto, e
0: sì.
2: Tu non ti becco mai. Invece chiamarmi, fatti vedere,
0: io
2: che parliamo.
0: Ho da fare.
2: Coglione, parliamo.
0: Ma perché devo
2: ti
0: parlare?
2: Spiego come gira il mondo, brutto.
0: Ti spiego come gira
2: il mondo.
0: Ma tu fai fatica.
2: Hai capito? Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
0: Tu non sai neanche come ci si siede. Spieghi a me come gira il mondo. Ma come ti permetti? Ma chi pensi di essere? Sei uno zero.
2: Sei una merda, Cruciani, sei una merda.
0: Senti.
2: Sei un brutto onto schifoso. Quando devi parlare con me,
0: dimmi la verità.
2: Che puttana è tua madre che ti ha messo al mondo,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: a volta, brutto onto, bastardo, tipo.
0: Hai acceso il motore.
2: Hai acceso il motore.
0: No, e allora io ti parlo sopra.
2: Chiamami quando sei in diretta.
0: No, non ti chiamo perché sei un pazzo!
2: Pazzo! Brutto, infame, maledetto, onto!
0: Sei andata a dare fuoco alla CGL, terrorista!
2: Ma che cazzo c'entra la CGL con me?
0: Sì, eri a Roma,
2: coglione,
0: dai!
2: Maledetto bastardo!
0: Eri a Roma a distruggere tutto.
2: Vengo, no? Sede a CGL, maledetto bastardo! Dimmi dove abiti!
0: Sei inoffensivo!
2: Porca puttana, che non ti fai mai trovare!
0: Sei inoffensivo!
2: Maledetto, onto, maledetto, il Covid ti schifa, non te ciapi neanche a quello,
0: il vaccino,
2: non te muori neanche con quello, maledetto!
0: Sei una nullità! Non conti niente.
2: Madonna, Cruciani, bastardo,
0: sempre le stesse cose dici.
2: Il muso, maledetto, che
0: disco rotto.
2: Ti devi mettere il spazzolino nel culo. Maledetto, onto, brutta merda.
0: Disco rotto, sei un disco rotto. No, io parlo. Perché tu non hai niente.
2: Sto parlando io adesso.
0: Non hai niente da dire. Non hai niente da dire, sei privo di contenuti.
2: Stai zitto, che quando parlo io tu devi stare zitto, hai capito o no?
0: Non hai
2: fatti trovare, maledetto, fatti trovare, che ti spacco i denti, bastardo, guarda, lui si avvicina, porco, te scotendo, come un maiale, maledetto, bastardo, e dopo ho la tua pelle per vestirmi.
0: Va bene, Grey School, ma non ho capito il tuo punto di vista sul Green Pass.
2: Maledetto, onto, maledetto, bastardo,
0: chiarissimo, grazie, ciao. Un altro. Genova, andiamo a Genova. Dove c'è Riccardo?
3: Dittatura sanitaria, assolutamente.
0: Dittatura di chi?
3: Dello Stato.
0: Perché? Non è stato forse deciso a maggioranza questo Green Pass?
3: Assolutamente no.
0: No, e chi l'ha votato, sto cazzo?
3: Esatto, il mio.
0: No, il tuo cazzo non può votare. No.
3: Sotto
0: i 2 centimetri i cazzi non votano.
3: Ma perché? Perché si vaccinano i coglioni come te, assolutamente.
0: Veramente l'85% degli italiani.
3: Non ci stai più col cervello.
0: Ah, io non ci sto.
3: Sei peggiorato dopo il vaccino.
0: Io non ci sto col cervello. Chi dei due si può comprare una Bentley, tra me e te? Chi?
3: Ma tu non ti puoi comprare un cazzo perché sei un pezzente.
0: Tu non riesci a comprare neanche il mais. Io mi accendo le sigarette con $100.
3: Sei un laziale di merda.
0: E allora?
3: Sei un laziale.
0: Sei una nullità,
3: sei niente.
0: Salutiamo lo stipendio, tira sulla madrina, fai ciao stipendio.
3: Ciao Cruciani, ciao mi hai rotto il cazzo.
0: Ciao.
3: Ma anche te, ciao.
0: Roma, Roma, Roma, chiudiamo con Roma, dove c'è Augusto.
4: Allora, guarda, hai fatto bingo, te ne stai sul cazzo e non asse doppio, quindi vedi.
0: Pure te,
4: tu
0: padre, dimmi, vai.
4: Ma vattene a fanculo.
0: Ma vattene a fanculo te, il concesso di tu madre. Ma vieni, ma le cazzo tu padre, la testa di cazzo.
4: Ma coglione, ma non c'è mezzi denti, no,
0: vattene. A buccio da culo. Dai, dico

0: Che devi dire, stronzo, dai!
1: Ma pure stronzo a me, porca! Parlare a merda, guarda che ce l'ha in bocca!
0: E che sono io? Che sono io lo stronzo?
1: Ma che te devo dire, Novax, sono più coglioni di te.
0: Ma sai che, sai che...
1: cazzo de... chiamate,
0: perché?
1: Oh.
0: Perché sono coglioni Novax? Perché?
1: Ma perché sono coglioni? Ma che cazzo non si vaccina e vanno in piazza a rompere i coglioni, porca puttana, che stanno sempre con i braghi di tela e questi vanno a fare in piazza i Novax del cazzo per spaccare i padrini e rompere i coglioni.
0: Ma perché?
1: Come
0: non
1: te
0: hanno...
1: che fai,
0: perché? Perché non hanno diritto? Non hanno diritto di protestare per la loro libertà. Perché?
1: Ma diritto di cosa? Che la gente sta a morire. Ma tu che diritto c'hai di chiamarmi e farmi ste cazzo?
0: Sei un fascista,
1: domande,
0: allora, tu vuoi la dittatura? Vuoi il pensiero unico?
1: Il fascismo è morto con la bocca tua, che in mezzo c'hai i morti in mezzo alla bocca tua.
0: Tu vuoi il pensiero unico? Vuoi il pensiero unico? Vuoi tutti?
1: Ma che cazzo stai di pensiero unico? Io voglio il pensiero universale. Se deve fare cazzo il vaccino, che è il rimedio. Non è la cura, è il rimedio.
0: È la gente che muore.
1: Ma rompi i coglioni in piazza, come sai che c'è il rimedio di rompi i coglioni a quest'ora?
0: Ma se uno non ha il diritto di aver paura di fare il vaccino, non ce l'ha questo diritto.
1: Crucia, pia, ricorsa e vattene a fanculo dei Novax.
0: Va bene, quando arrivo saluto tuo padre che ci abita. Ciao, ciao, ciao.
1: Ma vattene a fanculo del forte.
0: Tu e quel cesso di tua madre, ciao.
1: Ma quella qua, cariolaccia di tua madre, a pecorina.
0: Non lo so, la tua mi sta leccando il sottopalle, è anche bravina.
1: Pensa la tua che mi ha leccato il buco del c***o con la bocca tua.
0: Sì, ma la mia non prende soldi, la tua lo fa per denaro, pezzente.
1: E non ti preoccupare, la tua ci ha presi troppi.
0: Va bene, dai, ciao, cesso.
1: Merda come te.
0: Ti faccio andare giù dallo sciacquo.
1: Ciao, cesso. Bocca con quello che c'è in bocca.
0: Dai, ciao, ciao, ciao. Vai a morire di conseguenza del vaccino.
1: Ammazzato, va,
0: morirai per colpa di Pfizer.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente il mille e qualcosa del Medioevo, sicuramente avanti Cristo, quando in Inghilterra venne eletto un nuovo re.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse il nuovo sovrano, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Re Artù. E non si può parlare di Re Artù senza citare la sua famosa spada Excalibur, la spada magica, nota per essere stata incastonata in un'incudine sopra una roccia.
4: Ci sono un sacco di documenti, foto, filmati che lo ritraggono mentre estrae la famosa spada dalla roccia. Attenzione ragazzi, perché la Disney gli ha pure dedicato un documentario nel 1963 intitolato proprio La spada nella roccia. Quanto era avanti la Disney?
1: Ma andiamo per gradi. Chi era Re Artù?
5: Si narra che un dì l'Inghilterra fiorì di audaci cavalieri.
6: Non tutti sanno che Re Artù era un re. Fu un uomo grande, questo è certo. Veniva appellato proprio come Gran Re. E lui stesso diede il suo appellativo a molte cose, come la Bretagna che diventò Gran Bretagna. Addirittura il sultano degli ottomani di allora battezzò il suo aiutante Gran Visir, in onore di Re Artù. Pensate che il normalissimo Crispy McBacon divenne Gran Crispy McBacon, e sempre in onore del Gran Re, Re Artù.
1: Insomma, siamo d'accordo nel dire che Re Artù sia stato un grande. Ma davvero così grande da aver letteralmente estratto una spada da una roccia? Oppure si tratta di un'enorme metafora?
7: La spada è sempre utilizzata per metafore o similitudini. Essa assume diversi significati: la giustizia, l'onore, la lotta contro il male, le siringhe degli eroinomani che collassano in stazione, e infine c'è chi definisce spada il proprio cazzo.
1: E proprio di un cazzo si sta parlando. E non un cazzo come tutti gli altri, ma bensì un gran cazzo, come direbbe Re Artù. Pensiamo un attimo a quanto detto finora. Excalibur è definita una spada magica. E cos'altro c'è di magico nelle faccende di Re Artù? Ci arrivate anche voi. Proprio Merlino.
8: Merlino, come conferma la scienza, era un mago. Imparentato alla lontana con Beppe Vessicchio, ma questa è un'altra storia. In molti comunque si sono domandati quale fosse il suo ruolo nella vita di Re Artù, fino a che la metafora non divenne chiara. La spada!
1: La spada! La spada! La spada, esatto. Excalibur, la spada magica, non era altro che il gran cazzo di Merlino. Ma perché la roccia? Cos'è la roccia? O meglio, chi è la roccia?
9: Guardate che chiappe sode che ho. Sono dei pezzi di marmi, perché mi ammazzo di squat. E infatti, in molti lo definiscono una roccia. E la cosa mi piace, ma tanto tanto. Anzi, quasi quasi. Qualcuno della troupe vorrebbe infilare la sua spada nella mia roccia?
10: Io!
1: Ecco la chiave di volta. Se la spada è il gran cazzo magico di Merlino, la roccia è proprio Re Artù, che, come confermato dai molti documenti, inventò gli squat proprio per avere un fisico marmoreo. La spada nella roccia è solo un'enorme metafora per definire la storia d'amore fra un vecchio bavoso ed un giovane palestrato, come documentato da questa clip.
11: Ciucciami la barba! Oh, che ti può, che ti qua, che ti qua! Capra! Se il tuo culo si stringerà, in fondo tutto ti scoprirà!
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
12: Pocketi, pocketi, wocketi, wak, abracabra, dabra, dabra.
2: Radio 105.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
12: È perlizia.
13: Vai, dai.
6: Lerch! Hanno suonato! Su, forza!
14: Chiamato!
6: Eh sì, Lerch! Vai a aprire la porta, dai!
14: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
6: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
14: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
6: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
14: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
6: Allora, chi è?
14: È Babbo Natale!
6: Ma come? Siamo ancora a novembre!
14: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester! Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
6: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
14: Benino Gomez, sto cercando lavoro ma non mi hanno preso.
6: Ah, e come mai, Fester?
14: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi.
6: Ma Lerch, cazzo, l'educazione. Scusa, Fester. Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza mi sembra di essere a Bari qua.
14: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
6: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
14: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
6: Io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
14: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
6: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
14: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico?
6: In che senso, Fester? Non capisco.
14: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
6: È semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
14: Beh, è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
6: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
14: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
6: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
14: Eccola, Gomez, la vedi?
6: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, e come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
14: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
6: Ma comunque c'è di peggio, eh?
14: Dici davvero, Gomez?
6: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
14: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
6: È la fila all'ufficio di collocamento.

0: is a zoo only for you.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop! Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur...
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, allora, oggi allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo io.
1: Il produttore esecutivo, il commendatore Burrasconi, non nutre grandi simpatie per il protagonista della serie e quindi assolda uno degli avvocati più cattivi del mondo, il signor Abraham David Goldenberg.
5: E c'è qua l'avvocato.
3: Ah, sì, il signor Abraham David Goldenberg.
4: Buonasera, buonasera.
3: Buonasera, lei Rabbi.
4: Esatto.
2: Ha delle trecce da donna?
3: No, quello che sta facendo un film sui vichinghi.
4: Io ho già qua il contratto con quello che lei deve di danni alla produzione.
2: Sono ancora iniziato, scusate. Allora.
5: Scelga lei, vuole l'ergastolo o farsi sfondare allora, il buco del culo?
2: Io posso partire anche dal presupposto che può anche non interessarmi questa produzione.
3: Ma non sa quanto le sarei grato se lei prendesse questa produzione.
4: No, lei ha già firmato, quindi... O fa o 10 milioni di euro sull'unghia. Subito.
3: Fare o non fare, non c'è provare.
5: Cazzo in culo o 10 milioni di euro.
1: Le riprese non sono ancora iniziate e siamo già arrivati a minacce e a c***i nel culo.
2: Mi trovo in difficoltà. Giuro che mi avete preso un po' contropiede.
3: Certo, controcazzo direi. Controcazzo.
1: Ma dopo una lunga colluttazione, sputi, aggressioni verbali e qualche gingillamento anale.
2: Allora io finisco il copione, ma giuro vengo lì, ti taglio la gola con la carta.
5: Minaccia.
4: Sì, minaccia, segno. Io sto segnando tutto.
5: 20 milioni qua di danni.
3: Scusate, mi scazza se.
5: Quel puttanone di sua moglie lì dovrà andare.
2: Figlio di puttana.
5: Dovrà farsi smontare.
4: Si farà. Minacce.
5: Sì, si farà smontare la fregna marcia che c'ha pur di pagare ste cazzi.
3: Adesso se il m***o dell'inutile la troia sono d'accordo, noi cominceremo a girare.
5: Grazie.
3: Prego.
1: Finalmente la situazione si è quietata e le riprese della nuova stagione possono iniziare. Porco che incubo, non potevo continuare a doppiare film porno di Pedro Pedrazzi.
6: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello, stagione 2.
3: Tocca a lei, prego, comparsa. Ritrovi la concentrazione.
2: Scusi, controllo un attimo cosa c'è scritto.
3: Perché no, sa già? Dovrebbe sapere la memoria.
2: Sì.
3: Già.
2: Andrea, abbiamo
3: Sì, una parola ogni quarto d'ora, che sta a solfeggiare?
2: Perché non conosco la parola.
3: Scantonato.
2: Non so cosa vuol dire.
3: Evitato.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunemente il periglio.
3: Impunitamente.
2: Che cazzo di...
5: Ho detto che...
3: Porca troia, ma quattro parole le ha sbagliate due.
2: Giuro, t'ammazzo, t'ammazzo due volte.
5: dai, vieni.
2: Io compro il libro dei morti, quello egizio.
5: Porco.
2: Ti faccio risorgere e ti riammazzo.
5: C'ho la roulotte blindata, figlio di puttana.
2: Zingaro bastardo.
5: Muori, n***o.
3: Promette molto bene,
1: La nuova stagione di Doc, Medici Senza Cervello, prossimamente nello Zoo di 105. Cominciamo bene sta stagione.
0: This is a zoo only for you.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Elezioni comunali 2021, trionfo un po' ovunque del PD, ballottaggi a Roma e a Torino tra il candidato del centrodestra e quello di centrosinistra, il crollo dei sovranisti un po' ovunque, ma soprattutto la scomparsa pressoché totale del Movimento 5 Stelle, ormai completamente ininfluente nella vita politica italiana. Siamo preoccupati di questo? No, tutto sommato ci fa anche piacere, ma voglio sentire voi sui risultati delle amministrative. Via. Apriamo con la Calabria, via, con un commento alle regionali. Apriamo con la Calabria. Che cazzo ride, signora? Lei è contenta di quello che succede?
10: Che vuoi mi mandare a ridere a me? Che vuoi dici che
9: le dispiace se parliamo italiano, sì?
10: Sì, io sono italiano, non preoccupare.
9: Non sembrava. Così, in una situazione normale le avrei chiesto il passaporto. Senta, che cosa ne pensa quindi delle elezioni politiche di ieri? Via.
10: Tutto a posto.
9: Tutto a posto, è contenta lei, sì?
10: Sì.
9: Sì, chi ha votato lei?
10: Abbiamo votato che c'era, come si dice, per noi va bene.
9: Per noi va bene. Ok, è felice, quindi trionfo del PD, distrutti i sovranisti.
10: Ma tu sei una maniera, sono, non ti preoccupare.
9: Sì, ma non ho capito, ma lei è con una pantera in calore o non ho capito cos'è questo rumore?
10: Ho detto
9: sì.
10: Che siamo tutti di un colore, siamo.
9: Tutti di un colore?
10: Oggi quello, qui sempre noi siamo.
9: Di che colore è lei, signora, dica?
10: Non mi interessa niente proprio, né bianco, né rosso, né verde.
9: Né verde, né blu, né giallo, Marrone le interessa?
10: Ma non mi interessa.
9: No, viola.
10: Siamo abbastanza anziani, non vale bene più.
9: Sì, dice che tanto ormai siamo con un piede nella fossa,
10: Sì, hai ragione.
9: C'ha già i vermi addosso, cosa fa, È già
10: come
9: cenere.
10: Come la prendiamo?
9: Dove la prendiamo, signora?
10: Dove la prendiamo, tu culo. C'è da già ricco.
9: Grazie, signora, perfetto, la saggezza popolare. Arrivederci, un abbraccio. Via, un altro. Sentiamo Antonio, Pordenone, via.
11: Non è vero che Vittorio è ovunque del PD.
9: Come? Dove ha perso? Dica.
11: Guardi, ad esempio la mia provincia non ha vinto il PD.
9: Chi ha vinto?
11: Il centrodestra.
9: Obiettivamente Pordenone non conta un cazzo. Cioè, nel senso che la vera tornata elettorale era Roma, Milano, Torino, Napoli. Cioè le città, diciamo, che contano qualcosa. Pordenone è un po', diciamo, un pelo sul buco del culo della terra, Quindi da voi hanno vinto i fascisti.
11: Chiamiamoli così.
9: No, beh, sono fascisti, l'abbiamo visto nel video di Fanpage, Abbiamo visto che, insomma, la destra ormai è contaminata da gruppi neonazisti, fascisti. No, perché in imbarazzo? Scusi, lei quando si mette la camicia nera e fa il saluto romano, lei è tutto felice?
11: No, non metto camicia nera, non faccio saluto romano.
9: Ma sì,
11: mi piace.
9: Sì, su, diciamolo, via. Siete tutti così, voi altri, lì del Friuli Venezia Giulia, tutti così siete.
11: Siamo chiavo pazzo?
9: Che cosa che ha detto? Non ho capito.
11: Scemo chi ha votato.
9: Perché dice che è scemo? Scusi, uno che vota a sinistra è scemo, secondo lei?
11: Ah, vuol dire che non ha mai capito un cazzo.
9: Chi
11: ha votato la sinistra?
9: Perché? Spieghi, argomenti, perché?
11: Disastri.
9: Di tipo, me ne citi uno.
11: Sanità,
9: ecco. Ma lei, scusi, è in grado di esprimersi anche con predicati verbali o lei parla solo per sostantivi?
11: Sto lavorando,
9: Sanità.
11: Merda.
9: Bravissimo. Va bene, allora anch'io argomento con un predicato verbale, che è vada a fare in culo.
11: Grazie altrettanto, nel suo però.
9: Salve. Un altro.
11: Pezzaccio di merda.
9: Perché, scusi, usa questo turpiloquio?
11: Io uso questo turpiloquio perché è un pezzo di merda.
9: Chi è un pezzo di merda? Chi ce l'ha?
11: Lei è un pezzo di merda.
9: Lei io? Perché sono pezzo di merda io? Perché?
11: Ma questa sensazione è proprio di
9: pezzo di merda. Sì, questo
11: infame,
9: è chiaro. Infame, sì, va bene,
11: cagaturo, merda.
9: Va bene, senti, frustrazione.
11: Pacco e culo, bastardo, infame.
9: Va bene, bellissimo pippare col culo. Senti, un commento.
11: Bravo.
9: Le elezioni a Roma, come sono andate?
11: Tua mamma una puttana anche a Roma sulla Salaria, bastardo.
9: Ma questo è ininfluente ai fini della discussione politica. Come sono andate queste elezioni? Via.
11: A puttane, la tua madre, merda.
9: Vabbè, ma adesso basta insultare.
11: Ritorniamo sul piano dell'educazione, dai.
9: Esatto, torniamo sul piano dell'educazione, figlio di Troia. Come sono andate le elezioni, allora?
11: Diciamo che per tirare le somme dovremmo aspettare i ballottaggi, bastardo figlio di puttana.
9: Ecco, ma questo ballottaggio di Michetti con Gualtieri, come lo vedi,
11: con
9: tu, sacco di merda?
11: Con la puttana mamma, da bastardo, te spacco lo culo, pezzo di merda.
9: Molto bello, molto articolato.
11: Fame,
9: però...
11: coglione.
9: Sì, ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio
11: mamma
9: fra...
11: Mamma, dai puttana, coglione.
9: Sì, abbiamo capito, sì. Ma non mi hai detto come vedi questo ballottaggio tra Michele e Gualtieri?
11: Lo vedo male, effetto di merda.
9: Quindi pensi che vincerà chi?
11: Sto gatto.
9: Sì, capisci che io quello che spendo io per mangiare tu lo spendi in automobili. Capisci qual è la differenza?
11: Io spero che lo spendi in medicine, coglione.
9: Impossibile, l'erbagrama non muore mai, non hai mai sentito il proverbio?
11: Bastardo.
9: Che ti mangi i piccioni, dai. Un altro. Andiamo a Modena. Dove c'è Paolo? Andiamo a Modena.
12: Che dice un cane che è tutti comunista.
9: Sì, ma cosa ne pensi? Come mai ha vinto la sinistra praticamente ovunque,
12: Perché gli italiani non capiscono un cazzo.
9: Come mai non capiscono un cazzo gli italiani,
12: Perché come si fa a votare la sinistra, vabbè?
9: Beh, si fa la crocetta sul foglio.
12: Voti Salvini, un comunista travestito anche lui.
9: Questa è una bella teoria, non l'avevo ancora sentita. Aspetta, con calma, questa è una teoria che mi interessa. Allora, Salvini è un comunista travestito, perché?
12: Perché si è venduto.
9: A chi si è venduto?
12: Si è venduto al PD. Si è venduto al PD,
9: come? In che senso? Argomenta, perché è un'accusa forte nei confronti del segretario del più importante partito di maggioranza italiano.
12: Lui, che viene al nervoso la pensiera, perché Salvini, e chi è con gli altri là travestiti, come si chiama? Là, ignoranti, Stefano Andrea Grillo.
9: Sì, Movimento 5 Stelle, ma c'hai una passione tu per i travestiti però, non è che ti piace ogni tanto andare a pizza al culo,
12: ma
9: vai a fartelo pizzare al culo tu.
12: ascolta, denti gialli, sì. Dai, non ho per i coglioni.
9: E non lo so, tu parli solo di travestiti, stavo aspettando la tua analisi politica, vai.
12: Ce l'avevano con Bibiano, ce l'avevano con lo Sussoli, ce l'hanno con i Busoni. E poi si sono messi il culo Busone per prendere nel culo dal PD, si sono venduti.
9: Però vedi che torni sempre su questo punto, secondo me tu sei un omosessuale represso. Tu hai mai provato a piarla al culo?
12: No, sono un artigiano e pega il tasco e siamo convenuti alla massa di ignoranza.
9: Sei un omosessuale, omosessuale represso? Sei un omosessuale represso? Sei represso?
12: Cagare,
9: sei Zan, tu sei Zan.
12: Ma va cagare, Zan.
9: Tutta quanta la destra italiana, su, è un cumulo di incapaci.
12: Si è venduta, ma si sono venduti.
9: Un cumulo di incapaci, di Novax, destra italiana, tutti Novax.
12: Io sono di destra, ma il vaccino l'ho fatto. Perché se voglio lavorare devo fare il vaccino, porco di... Sono per prendere 4 voti di merda e perché poi sono dei pecoroni come tutti gli altri che gli vanno dietro.
9: Ma la colpa è di Salvini, però?
12: Un buon 80%.
9: La Meloni invece, la Meloni ti piace la Meloni?
12: Gollum mi piace un po' meno.
9: Gollum? Perché Gollum? Perché Gollum?
12: È uguale a quella del Signore degli Anelli. Tira i capitoli, uguale. Tira i capelli, uguale.
9: Già ero contento di mio che ha vinto Sala a Milano. E poi dopo questa roba di Gollum, ti giuro Paolo, ti adoro. Un abbraccio, torna a lavorare a produrre per il paese dei comunisti.
12: Ma va a cagare.
9: Ciao Paolo, ciao.
13: Radio 105. Lo Zodi 105.
14: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
15: Pronto?
16: Siete.
15: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
16: Sì.
15: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
17: Pronto?
15: Pronto, signora?
17: Chi parla?
15: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
17: Sì.
15: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
17: sì,
15: sesso.
17: No.
15: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro 2 case, 2 barche
17: sì.
15: Come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
17: Vabbè, io devo andare a lavorare.
15: No, senti, usciamo insieme.
17: Siamo piedi per terra.
15: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
17: ciao,
15: in faccia.
17: Ciao
15: amore, baciami, amore, baci. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
17: Porto.
15: Pronto?
17: Sì.
15: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
17: Guardi, ho scritto un tempo, mi ho ammazzato.
15: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
17: Pronto,
15: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
17: Pronto?
15: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
17: Sì, no, se la ficchi in culo.
15: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
15: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
15: Questo cazzo.
14: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, sei Federico?
1: Sì.
2: Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane.
1: Sì.
2: Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne?
1: Le passo mia madre.
2: Forse è meglio, sì, grazie, scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami, eh.
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia.
1: Salve.
2: Sì, buongiorno, mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele diciamo mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dal quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta,
1: sì,
2: di, si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente nella, diciamo, negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato, diciamo, da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato. Naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne.
1: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
2: Guardi,
1: perché io sono...
2: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
1: Assolutamente no.
2: La cifra non è ingente, insomma siamo sui 1800-1900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
1: 1800 euro?
2: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
1: Io sono a conoscenza che mio figlio... Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
2: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, leader, sì, per quanto riguarda il nord Italia. Capisce bene signora che sarebbe meglio, insomma, che la cosa si risolvesse in modo bonario.
1: Ah beh, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa...
3: È un ragazzino?
2: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare, diciamo, la raccomandata.
3: Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai.
2: Senta signora, posso passarle il dottor...
1: Ma per bacco ci mancherebbe.
2: Grazie, la ringrazio, salve.
1: Ma io ringrazio lei.
3: Round 3. Pronto, signora?
1: Salve, buongiorno.
3: Salve, sono genitore anch'io, capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore e quindi c'è.
1: Sì, beh,
3: c'è dietro.
1: Ha fatto 14 anni a giugno.
3: Accidenti, proprio un ragazzino, sì. Allora, signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce, un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante.
1: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo,
3: capisce, quindi allora io non lo so, ma è lì il ragazzino?
1: No, ce l'ho a scuola.
3: Ma mi perdoni, non ne aveva risposto il ragazzino?
2: Sì, credo di aver parlato con lui.
3: L'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
1: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io lui ce l'ho a scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
3: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
1: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una.
3: Ah, capisco.
1: Possiamo anche incontrarci.
2: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo,
1: guardi,
2: altre volte.
1: Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
2: Da padre, anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio.
1: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avermi chiamato.
2: Ci mancherebbe. Però... signora, il nostro lavoro.
3: Signora, facciamo così. Allora,
1: sì.
3: Perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità. No?
1: Ma...
3: lungi da me creare. Il ragazzo è troppo giovane. Allora facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me è quello che mi preme soltanto che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
1: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
4: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
0: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
3: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, possiamo, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti, va bene, signora?
1: Guardi, se io ce l'avessi di fronte, la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
3: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
1: Ma sono dei coglioni.
3: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato?
2: Ma sì, ma certo.
3: Va bene?
2: Ma
3: ok, sì, da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
1: No, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
3: No, le deve spiegare cosa combina con... punto it, la sua attività,
1: esatto.
3: Cioè diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
1: Sì, ma non ho parole, guardi, non...
2: Va bene, signora, le mando un abbraccio forte, eh?
1: Io vi ringrazio.
2: Ci mancherebbe, signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto, eh?
1: Credi.
2: Arrivederci, grazie. Arrivederci.
3: Saluti la signora.
2: Arrivederci, salve.
0: Sì, siamo merde. Ma fino a un certo punto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito, stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
1: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
5: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
2: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
5: Cosa? In latino. Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
2: Razio strano di nazzi.
5: Razio strano di nazzi? Ma chi è questo strano di nazzi?
2: Razio ti domina i nazzi. Razionazzi?
5: Razionazzi, andiamo avanti con Razionazzi.
6: Se mi puoi godere, io segno.
2: Ma lei dove ce l'ha l'ufficio?
7: Razzi nazzi non mi sembra una cosa intelligente.
2: Dove ce l'ha l'ufficio lei?
5: Razio e nazzi e domina i nani. Prego.
2: Domina i nani.
5: Chi?
2: Con Razionazzi.
5: No, Razionazzi.
2: Razionazzi o domina i nani?
5: No, è razzi e stomina animi.
2: Nanni nasti?
5: Nanni loi.
2: Nanni nani?
5: Nanni moretti? Nanni loi. Ma che cazzo siamo in Finlandia?
2: Radio Est.
5: Eh sì. FM 84.5.
2: Si ascolta in Romania.
5: Senta, ma finiamoci a ragione.
2: Come dicevano i latini.
5: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sarà, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
2: Secondo me soffri solo di un po' di paranoia. Ti prescrivo della devastante mattina in gocce.
5: No.
2: Secondo me soffri un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in doccia.
5: Mentre se lava, no, è Deven la faxina.
2: Desven. Ai.
5: Desven la faxina.
2: Desven la faxina.
5: Metta un coso, un valium.
2: Un valium di fassina in goccia.
5: Un valium di fassina, che se l'ha rubato il farmacista. No, te prescrivo un valium di fassina. Valium, te prescrivo un valium.
2: Ti do due gocce di valium.
8: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo. Il dottor Zimbauer è pregato di inculare il dottor Stronzo.
5: Vai, Andrea, la necessità chiama.
2: Sua, tu da che parte stai, perdona?
5: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Oh, se la annappi al culo. Tanti saluti. Arrivederci, grazie.
7: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
5: Io posso chiudere gli occhi,
7: per il trailer,
5: mi dispiace. Per il trailer.
7: Fate entrare Zimbauer.
2: Posso levarmi gli occhiali?
5: Sì, me li dia a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
2: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
5: Eh beh, sarebbe un peccato per il trailer.
2: Cioè... Zimbauer è grande.
5: Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
9: Yeah.
2: C'è chi non strapazzarmi troppo perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturine. No, non lo devi fare veramente perché qua è tutto punture.
1: Doc Medici senza cervello ma con i cazzi in culo torna settimana prossima.
2: Però,
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con gli acuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. E tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene. E qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità. Fausto Brizzi è un porco, maiale, schifoso, erotomane. Lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
4: Io non la conosco, perché
3: vero? Cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
4: Ma cosa voglio?
3: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze intervistate dalle Iene che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
4: ma cosa... che cazzo me ne frega?
3: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
5: Ah, sì, ho sentito.
3: Che cosa ne pensa lei? Cosa
5: e
3: pensa?
5: Dappertutto c'è congiunzione.
3: Congiunzione.
5: Non ti attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
3: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
5: Non lo so, guardi.
3: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
5: No, no.
3: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
5: No, no,
3: a piatta
5: no.
3: Al c***o?
5: Io sono casalinga, quindi non, sì, non sono in questo mondo, quindi non...
3: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
5: No, no, no.
3: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
5: No, no, no.
3: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
5: Sì.
3: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
5: No.
3: Perché
5: assolutamente
3: no? Perché no? Perché non lo farebbe?
5: Perché il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, no? In questo modo così. È giusto, se una cosa se la merita, che ha lavorato ed è brava, allora cioè, sì.
3: Però anche,
5: non in questo modo.
3: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
5: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
3: Lei come li fa? Lei li fa bene?
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel Medioevo. Un altro.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
6: C'hai ora il culo, scusi.
3: Lei aveva il telefono nel culo?
6: Sì, me lo sono tirato fuori adesso.
3: Lei si infila il telefono in culo?
6: Quando non c'ho, quando so cosa fare, sì.
3: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
6: Con la cover, c'ho la cover su praticamente...
3: I cazzi?
6: La cosa sopra?
3: Sì.
6: E...
3: Ma non fa ridere questa roba?
6: Scusa.
3: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
6: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
3: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
6: Ma sempre... Ah, ma gli anime...
3: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
6: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
3: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dall'epatite e della sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione, amici, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
7: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più. Scusate.
8: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo che a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazzi, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi, vado a casa, dico, ah, questo Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sono ferma in macchina in mezzo alla strada. Sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io un trauma, grazie a sto pezzo di merda, ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me Brizzi m'ha violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana, mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nelle puntate precedenti, Super Comparsa, che ricopre il ruolo del dottor Stronzo, si trovava nuovamente in difficoltà a pronunciare parole che riuscirebbe a pronunciare anche un bambino di 3 anni. Con l'aiuto di Burrasconi, altro mentecatto, sono riusciti ad arrivare alla fine della scena, ovviamente in condizioni a dir poco pietose.
3: Ti faccio un gesto, eh?
4: Io capisco.
5: Sì, non molto plateale, signor Comparsa, la prego. Ecco, prego.
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Sì,
5: No, cazzo, la dalla campana!
1: Questa situazione, a dir poco pietosa, è durata la bellezza di 45 minuti. Fino a quando...
5: Non dica niente, non faccia il gesto, immagino che il signor Burrasconi abbia capito dove deve entrare. Dopo la parola di...
3: Sarebbe lei a subentrare come primario di...
4: Psiconeuroendodricocazzimbufali, scusi.
5: Burrasconi, psiconeuroendo...
1: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa, della moglie troglodita e di Burrasconi, sta diventando più lunga di Guerre Stellari. Allacciate le cinture, sopprimete le bestemmie e torniamo sul set per vedere se almeno oggi sta cagata la riusciamo a portare a casa. Motore partito, azione!
6: Sbaglia, dottor Stronzo. È il dottor Garceli Gresi, il medico più anziano. Sarebbe lui a rimpiazzarla come primario di psiconeuroendocrinoimmunologia.
3: Come dicevano i latini, Killer Faber...
5: Chi è? Ma che c'entra Killer Faber? Faber.
3: DJ.
5: No, Faber vuol dire fabbro. E anche fautore, cioè una persona che fa. Lei non mastica latino.
3: Forse ho mangiato il greco, però non so se è la stessa
5: non
3: cosa.
5: Non è la stessa cosa. Ci vogliono anni di studi classici, prego.
3: Come dicevano i latini, Faber suda.
5: No, Faber suda e l'altro canta. Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, fabbro sun.
5: No, fabbro zugna. Ma fabbro zugna. Ma chi è questo zugna? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, faber sast. Quell'equino torturato.
5: Chi è questo equino torturato? Faber est sue quisque fortune.
3: Come dicevano i latini, faber est cosquisque me con tu.
5: Senta, faccio così. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte. Prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice delle proprie sortis.
5: Sì. Perché questa?
3: La S è latino finale.
5: La S latino finale è sarda. Però non c'entra qua. Cioè, o lo dice in latino o lo dice in italiano.
3: Misto?
5: No, misto no. Io so o bianco o nero. Netto. Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria fortuna. Prego.
3: Come dicevano i latini, ognuno è artefice della propria sorte, dottoressa Propriepri. Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garcis Gresi.
5: No, Garceli Gresi.
3: Per scrupolo ho fatto sottoporre il dottor Garceli Gresi a un check-up completo. E indovini cosa ho scoperto?
6: Me lo dica lei, dottor Stronzo, cosa ha scoperto?
3: Ho scoperto che quel gran figlio di puttana...
5: Ma perché sei imbizzarrito? Non c'è scritto figlio di puttana. Non c'è scritto.
3: Pensavo desse più carattere...
5: No, non deve dar carattere. Lei è un medico, è una persona integerrima. Prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il Coronascartius.
5: Cos'è il Coronascartius?
3: Sinks.
5: No, è il Cortinarius semisanguineus.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con il risotto ai funghi.
5: Ma no, con il risotto ai funghi? Ma chi è? Gerry Scotti che lo sta avvelenando? Ma no, vabbè, togliamo Cortinarius sanguineus, che tanto è, voglio dire, è un trip de Burrasconi. Qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basio di omicete, altrimenti velenoso, prego.
3: Ho scoperto che qualcuno lo sta avvelenando con un fungo basi porco.
5: No. Non perde occasione per raspare il fondo del barile. Allora, un fungo.
3: E c'è scritto qua, basi merda.
5: Non è basi merda, è un fungo basi di omicete.
3: È un fungo basi merdoso.
5: No. Basi non è per l'entità suprema, è basi di omicete. Micete sta per fungo e basidio è la specie di fungo.
3: Un fungo basistio.
5: Basista, sì, ma che è un fungo che va contro gli altri funghi?
3: Un fungo basicani?
5: No, basicani, no, no, no. È un fungo basidio micete.
3: Un fungo basidio micete altamente velenoso.
6: Io non ho avvelenato nessuno, dottor Stronzo.
3: Ah, davvero? E comunque in questa chiavetta USB c'è un video di sorveglianza che la riprende mentre versa una fiala sospetta nel caffè del dottor Garcerigresi. Questo come me lo spiega, dottoressa Puttani?
5: No, propri ebri, non ha cambiato nome, propri ebri.
3: Scusi, stavo guardando le tette, c'ha due mele.
5: Lo so, l'abbiamo presa apposta perché è procace la signora.
3: Scusi, signorina, se le guardo il segno.
5: Signora, è sposata.
3: Con chi?
5: Con Burrasconi.
3: Scusi, Burrasconi, lei si scopa sto fighino?
4: Ah,
3: com'è possibile?
4: C'ho a Ferrari io, e comunque...
5: Non si è chiesto da dove proviene tutto l'immane budget per fare questa puttanata de merda?
4: A suon di 1000 lire qui, 1000 lire là, ho fatto il grano, Sono mica stronzo io.
5: Lo stronzo è lei, dottor Stronzo.
3: Quanto pare, mi sa di sì.
4: Sì.
5: Comunque, vabbè, possiamo chiamare la signora, rispettabilissima signora, propri ebri e non puttanone come lei anzitempo ha definito.
3: Questo come me lo spiega, dottoressa Prosperosa?
5: Propri ebri?
3: Propri ebri.
5: Non riusciamo a fare dottoressa propri ebri, però.
3: Come me lo spiega, dottoressa propri ebri?
6: E va bene, mi hai scoperto, ma non potrei dirlo a nessuno, perché ora ti sparo con quest'arma da fuoco.
3: Veramente ti scopri i burrasconi?
5: Oh, ma senta, ma questo, ma andare a cena dopo! Fate una cena, lei, la signora, la pazza di sua moglie, i tramezzini e la vacca.
7: La preparo io, però non è che siamo al ristorante, tutti a casa nostra,
5: sì.
7: Vediamo?
5: Certo.
3: Amore, questo qua si scopa burrascoglio,
5: ho capito?
7: E
4: Uè, deficiente!
8: Dai, vai a fanculo, boide!
4: Ti metto le mani addosso, storpio!
5: Sicurezza, sicurezza! Pausa! Un mese di pausa! Prenota un cazzo d'aereo per Bora Bora! Arrivo!
1: E anche questa puntata è finita in merda. Io sono un doppiatore serio. Non posso prestare la mia voce per queste troiate. Adesso vi faccio chiudere. Sparo un bel... Porco... In diretta! Ecco, me l'avete tirato fuori voi. Prenoto anch'io le ferie, ma vado a Sbora. L'isola dove te lo succhiano tutto il tempo. Addio, merde.
3: Hai capito il bugoloide?
5: No, senta, scusi le parole, abbiamo finito di accapigliarci.
9: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono leone. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zodi 105
2: sta godendo quell'unica pausa caffè della giornata? Raggiunge un'importante consapevolezza.
3: Buongiorno.

0: Si mette all'opera, ma lui non sa un cazzo di scienza, ma è pieno di soldi. Così, sul Deep Web, compra una DeLorean come quella di Ritorno al Futuro, ancora funzionante.
1: Uè, perfetto. Questa funziona. Allora, inserisco subito l'anno e vado a far fuori quella testa di cazzo là.
0: La macchina funziona e il signor Colombo si ritrova nel 1860 in casa di Garibaldi.
1: Uè, Ciccio, ma tu te sei Garibaldi?
2: Sì, lo ammetto. Benvenuto nella mia umile dimora. Vuoi arruolarti? Ho una spedizione in programma, siamo già in 1000, ma se vuoi unirti, saremo in 1001.
1: Garibaldi, sai cosa ti dico? Ma vada via al cuba!
0: E gli spara in faccia, uccidendolo. In fretta e furia torna nella DeLorean e ritorna nella sua epoca. Siamo in Italia, ai giorni nostri. No, l'Italia non esiste più. Al suo posto vi sono due nazioni distinte, una al nord e una al sud. Al nord abbiamo lo stato di Mediolanum, potenza assoluta del mondo, avanzata sotto ogni punto di vista. Macchine volanti, grattacieli splendenti, economia numero uno.
3: Uè, bentornato nel presente. Tu hai fatto fuori Garibaldi, eh? Bravo, Ciccio.
1: Uè, ma se l'è successo cos'è, Kikinshi? L'è il paradiso.
3: Eh sì, e in più devi aggiornarti. Mangia questa pillola, si chiama TAC. E con questo miracolo della tecnologia non dovrei mai più dormire per il resto della vita. Così puoi fatturare H24.
1: Osti, la ciapi subito.
0: L'ingegner Colombo ingerisce la TAC e subito comincia a fatturare come non ha mai fatto.
1: Figa, sto mondo è proprio quello di cui avevo bisogno.
0: Questa era la nazione del nord. Da sotto il Po, invece, c'è lo stato di Burrata. Una nazione completamente regredita, dove non esistono i soldi o il lavoro. Vanno avanti dormendo e uccidendo polli. Così è stato decretato dal loro capo tribù Uga Uga Cannavacciuolo, che in questa dimensione non è mai diventato uno chef.
4: Mangiate le galline, mi raccomando, e poi dormite.
0: Intanto, nello stato di Mediolanum, il ragionier Colombo sta fatturando ininterrottamente da 16 giorni, 19 ore e 47 minuti.
1: Uè, non dovendo mai dormire è davvero una figata. Però in effetti, mi farei comunque un bel caffettino, eh?
0: E allora va nel suo fidato bar.
1: Ah, va com'è bello silenzioso il bar senza i teroni. Mi fa un caffè per cortesia?
3: Caffè? Cos'è che la roba chi?
1: Oh cazzo, in effetti è proprio una roba da teroni. Vabbè, niente caffè allora.
0: E deluso da questa notizia, decide comunque di andare in Duomo.
1: Vabbè, mi farò una cosa tipica milanese, il panzerottino di Luini.
0: E come al solito, da Luini c'è la coda chilometrica. Colombo si fa tutta la coda e finalmente, davanti all'entrata, legge l'insegna. Luini, studio commercialisti.
1: No, porca troia, anche qui!
0: Ancora deluso, si avvia da solo per le vie e si guarda intorno.
1: Va, dove c'era il negozio napoletano adesso vendono i bottoni. Lì cos'è? Un negozio di cravatte. Ma guarda te se mi dovevano mancare i teroni. E sono proprio le piccole cose. Forse bastava sopportare come ho sempre fatto e via. Cioè, devo rimettere le cose a posto, eh.
0: E allora decide di riprendere la DeLorean e tornare di nuovo indietro nel tempo. Arriva nel momento in cui l'altro se stesso era appena arrivato con l'altra DeLorean e si spara a bruciapelo. Dopodiché lascia cadavere e macchina lì e ritorna nella sua epoca.
1: Oh, ora sarà tutto a posto, spero.
0: Siamo in Italia, ai giorni nostri.
1: Uè, tutto sembra essere tornato alla normalità.
0: Ma in casa sua c'è qualcuno ad attenderlo.
2: Bentornato, figlio di puttana.
1: Cosa? Garibaldi?
2: Già. Hai dimenticato l'altra DeLorean nella mia epoca. E sono qui per vendicare il Garibaldi della linea temporale in cui tu l'hai ucciso.
0: E Garibaldi uccide il dottor Colombo.
2: Ho fatto bene ad uccidere sto coglione, così come ho fatto bene ad unificare l'Italia. Dopotutto, che mondo sarebbe senza terroni?
5: Della realtà.
6: Lo Zoo di 105 presenta Porn Bab.

0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. È così che si mangia la figa.
4: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
4: Sì.
0: Sì.
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah, sì.
0: Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No.
3: Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male.
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
3: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
3: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
0: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda. Mi viene da...
0: No, dai, anche la
3: fame. Oddio, anche a me, anche a me.
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
3: Con l'happy ending.
4: Vaffanculo, puttana!
0: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
0: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Dove abita Ennio?
7: In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
8: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
9: Che cazzo vuol dire Polpacci?
8: Cosa ha abbaiato poi? Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
10: Sindaco! Che cosa vuoi?
8: Intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
10: Ma che cosa vuole?
8: Ma stia calmo, non c'è bisogno di urlare.
10: Sto lavorando.
8: Allora, senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare. E questa cosa è molto...
10: Non ho potuto andare a votare.
8: Allora, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Primo, secondo. Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei...
10: Anche le mie vacche sono cose importanti.
8: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco. Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo. Non bestemi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei?
10: Chi deve lavorare con la terra?
8: Io costruisco una palazzina di 26 piani su...
10: Ma quello che dai voglio, ma non nella mia terra, brucio bastardo!
8: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno.
10: Ma che come? No, no, no, no, niente. Vai a
8: io l'avviso.
10: La
8: domani,
10: la sala,
8: ma... non gridi, porca puttana!
10: È la mia,
8: schifo. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
10: Ma che ci deve solo provare, brucia merda! Brucia merda!
8: Cosa fa?
10: Voto, brucia merda!
8: Non me ne frega un cazzo! Lei non è.
10: Porti via! Io cosa devo fare? Le vacche dove le metto?
8: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con
10: ma
8: le ruspe.
10: Ma tua madre te le ficchi su per il culo! Brutto tanto, bastardo!
8: Ma no, ma hanno detto
10: devo lavorare!
8: Che...
10: Io non posso stare senza la terra! Ma io sono maggiorato, c'è solo quello! Cioè,
8: mi hanno detto che lei.
10: Sono dalla merda tutto il giorno!
8: Ma hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
10: Porcalo. Vai, mi incolo, ma mi incolo tua madre, mi incolo brutto bastardo. Vai, con le mie bestie io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro. Va brutta merda.
8: E poi si cala le braghe, tram nel culo a queste poveri animali, schifoso.
10: Tra tua madre, brutto bastardo.
8: Vergogna,
10: ma
8: porco.
10: Ma chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto?
8: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
10: Ma che porco, non sparo nelle gambe, devi solo provarci, brutta merda.
8: Ma cosa vuoi sparare?
10: Tu figli anni, ti ho sempre votato. Adesso ma mi che... porti via la terra, ma ti smetto la testa con un mero grano, brutta merda.
8: Hai votato l'altro giorno? Sei nato a votare?
10: No,
8: mi hai votato? Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
7: Nella prossima puntata.
9: Signor sindaco, stia calmo, signor sindaco.
8: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana.
6: Dove abita Ennio?
11: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105.
13: Sono settimane che l'opinione pubblica è indignata dalle terribili notizie che si leggono sui giornali. Il caso Weinstein ha fatto sì che dopo 20 anni attrice, modella e soubrette abbiano denunciato presunti abusi sessuali. Ma c'è una persona tra loro che ci ha particolarmente colpito. Gina Nolobrigida, 90enne, attrice, cantante e sex symbol, che dice di aver subito ben 2 abusi sessuali. Ma siamo nell'era dei social e noi abbiamo l'unica voce neutrale, l'unica voce che dice la verità, Siri. Chiediamo a lei cosa ne pensa. Siri, chi può aver abusato di Gina Nolobrigida?
14: Cerco Giulio Cesare.
13: Ma no, troppo indietro.
14: Cerco Tutankhamon.
13: Ma no, ancora troppo indietro.
14: Cerco Cristoforo Colombo.
13: Ma va, vabbè, cambiamo discorso. Siri, cosa ne pensi della sorella di Belen, Cecilia, e del suo tradimento all'interno della casa del grande fratello VIP?
14: Cerco escort in Milano.
13: Ma no, cosa c'entra? Non è un escort. Ha solamente tradito il suo ragazzo davanti a milioni di telespettatori.
14: Cerco bastarda mangiacazzi.
13: Ma no, Siri! Allora Ida Jespica, anche lei ha tradito il suo fidanzato con Jeremias, che è tra l'altro il fratello di Belen.
14: Cerco altra escort in Milano.
13: Ma no, non sono escort, sono...
14: Cerco massaggio con sbrofata finale in Milano.
13: Ma cosa c'entra? Cosa cerchi? Alla fine mica è colpevole solo lei, è colpevole anche il fratello di Belen.
14: Cerco famiglia di Belen bastardi chi vi è morto.
13: Ma no! This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nelle puntate precedenti Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
2: Incolpando Ennio per non aver votato.
3: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
2: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
3: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
2: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
4: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco, eh?
3: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
4: Ci parlo io, signor sindaco! Signor Ennio!
3: Chiama di tua madre, ti sventro!
4: Si calmi, signor sindaco, ci penso io!
5: Non è mica lei, mai dato niente!
3: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
4: Signor Ennio, guardi, ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
5: Chi sei adesso? Chi sei?
4: Sono Arnold Schwarzenegger.
5: No, lo so chi sei.
4: Allora,
5: chi sei?
4: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
5: E il sindaco.
4: Senta un attimo, signor Ennio, è
5: Allora, signor... Io ho sempre votato il sindaco, non mi vuole mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo. Brutto bastardo.
4: Perché lei non ha votato il partito delle uova? Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono le uova. Allora, signor Ennio, io mi sento. Senta, so, adesso le.
5: Tutti gli anni andavo lì, ma manca la.
4: Dia calma, signor Ennio.
5: Allora, prima della sera possiamo. Questo vino questa volta non
4: possiamo. Va bene, signor Ennio, senta, si calmi. Possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito. Non ho capito, lei ha le uova? Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
5: La cassa di uova? Di uova?
4: No, le uova. Cosa sono le uova? Le uova?
5: Ma
4: scusi, signor Ennio, lei quando.
5: Signor Ennio, ha già preso dei voti. Stai mangiando come un maiale, sei bastardo.
4: Allora,
5: tutti gli anni continui a prendere soldi.
4: Ma chi?
5: E continui a mangiare brutta merda.
4: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora, senta un attimo. Signor Ennio, allora.
5: Continua a lasciarmi le bollette, brutto bastardo.
4: Ma le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda i film porno su YouPorn e si masturba lei. È vero?
5: Ti devo dare anche la terra. Mi posso sparare io. Che cosa devo fare?
4: No, no, non la togliamo la terra. Adesso le passo il sindaco e gli offre magari gli regala la.
5: Sindaco, fammi far girare le palle, sindaco.
4: Stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha.
3: Pronto?
5: Sì, pronto.
3: Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io.
5: Non ce li ho per stare, non ce li ho, brutta merda! Vuole comprare!
3: Se fa così.
5: Ancora su no, brutta allora, merda! Allora, che cosa vuoi mangiare ancora di più di quello che mangi?
3: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, Allora.
5: Ma
3: allora.
5: Porca la.
3: Io domani mattina. Domani mattina. Ennio, signore.
5: Mi hai dato il voto, brutto bastardo d'un
3: Ennio. Domani mattina. Fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso. Fammi parlare, Ennio. Tu domani mattina mi porti due casse di uova e una mucca, e una mucca, mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti. Stai zitto! Stai zitto!
5: Ma come stai zitto? Che lo può fare una vacca! Ma mi prende anche la vacca!
3: Mi regali una. Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporto! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, uova, brutto ignorante, mostro!
5: Uova, come posso portartela giù?
3: Non me ne frega un cazzo, la
4: allora,
3: metti
4: signor sindaco, senta. Sindaco. Allora, sindaco, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura, che glielo possiamo passare.
3: Ennio, fallo parlare!
4: Signor Ennio? Pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si.
5: Ma che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la. Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
4: Ma lei è importante!
5: Mi viene a rompere le mani a me, porca la. Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare! Pronto!
1: Dove abiti?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Bentornati ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come potete vedere, siamo all'aperto, in una zona lussureggiante, selvaggia. Mi trovo negli Stati Uniti d'America, quella grossa nazione divoratrice di risorse mondiali, fatta di obesi di merda e emigrati del cazzo. Ma guardate alle mie spalle, riconoscete quelle quattro facce di merda? Sono presidenti americani, i più famosi della storia, scolpiti sul versante della montagna con uno sforzo disumano. Sì, siamo alle pendici del Monte Rushmore. Ci troviamo nel Sud Dakota, uno degli stati di questa enorme nazione di grassi guerrafondai. Pensate che si stima che vi siano più armi da fuoco che scarpe in questa nazione di merda. Ma guardate, li riconoscete i quattro stronzi? Sono rispettivamente quel parruccato di merda di George Washington, il laido ammazza indiani e schiavista di Thomas Jefferson, il merda massone di Theodore Roosevelt e poi lo sdentato del cazzo di Abramo Lincoln. Quest'ultimo famoso per essere stato rivoltellato a teatro e per avere in bocca una fetida dentiera di legno che puzzava più dei piedi di un barbone. Beh, queste facce di cazzo di 20 metri hanno praticamente fondato sto paese di teste di merda mazzabovini e sono stati fra i presidenti più importanti di questa cazzo di nazione. Grazie a questi stronzi si sono messe le basi per la nazione che oggi è tra le più grandi potenze mondiali. Ma quali sono i presidenti più importanti degli Stati Uniti e quali sono le loro peculiarità? Sicuramente tutti ricordano quel dentone sbandato scopamignotte di Kennedy, che è finito come un cocomero che cade dalle scale a Dallas nel triste evento del 1963. Grazie a lui siamo atterrati sulla luna. E poi c'è quell'attore di merda con la faccia quadrata di Reagan, un presidente che ha dato all'America film come Rambo, dove un solo uomo americano era in grado di ammazzare 3.000 persone con una freccia.
3: Rambo parla di un reduce del Vietnam, un barbone di merda con dei problemi mentali che da solo fa il culo a centinaia di uomini. Una poderosa cazzata campanilista.
2: Li avete mai visti i reduci del Vietnam? Eroinomani e senza arti? Ma chi cazzo ci crede che un capellone del cazzo sgomina da solo eserciti per salvare quattro stronzi nei campi di prigionia del Laos? Che cazzata! Ma come si elegge un presidente? Che mansioni ha? Cosa rappresenta per l'americano medio?
3: Il presidente degli Stati Uniti è un pupazzo eletto dalle lobby economiche. Viene eletto direttamente dai bifolchi del cazzo. La metà degli americani elegge un presidente perché è simpatico a Oprah Winfrey. C'è stato solo un presidente nero, ma è sbiadito dopo 2 anni.
2: Nella storia degli Stati Uniti, i presidenti hanno rappresentato lo specchio della società marcia americana. Reagan era un coglione appassionato di cinema. Clinton si è fatto succhiare l'uccello nella stanza ovale. Quel merda di Nixon era un corrotto del cazzo. Kennedy un mafioso. E poi c'è quello straccio di Trump. Un omofobo razzista, ignorante miliardario, scopamodelle. E oggi arriva una mummia di merda. Biden. Chi cazzo è Biden? Un vecchio rincoglionito che creperà a metà mandato. Ma sono cazzi loro. Noi abbiamo già i nostri problemi. E sicuramente non rasperemo mezzo gran sasso per metterci le facce di cazzo che hanno governato questo cacatoio di paese per mezzo secolo. Vi immaginate? La faccia di Renzi di 20 metri che domina Campo Imperatore. Ma visto che siamo qui e mi trovo innanzi a questa apocalittica immondizia di pietra, il mio orgoglio naturalista mi sta sopraffacendo. Sento il bisogno di lanciargli le mie feci in segno di disapprovazione, proprio come le scimmie bonobo quando si sentono in pericolo. Ecco, mi sto cacando in una mano. È calda e fumante. Ecco, tieni, basettone del cazzo. Mangiami la cacca.
4: No, fermo Alberto. No, ci sono i guardiaparco.
5: Stop, man. What the fuck are you doing? Stop, man.
2: Ecco, oh, shit. Questo stronzo è per te, parruccato.
4: Fermo Alberto, c'è la polizia.
2: Fa niente, che vengano. Ho comprato una Colt in un negozio di souvenir. Qui è più facile procurarsi un'arma che una dose di insulina in questo paese del cazzo.
5: Throw the weapon on the ground now!
2: E che cazzo ha detto l'ispanico in divisa?
4: Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata.
1: Il piacere della scopata.
0: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
8: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
9: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
10: Non intrappolato. A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la trade, insomma.
8: Ma porca. Skywalker.
10: Skywalker. Skywalker.
9: Aiuto, mi tanto Skywalker!
8: Madò, questa al sold, devo andarla a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
10: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
7: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
11: La Millennium Piccione.
8: Bobby Solo, portami dentro.
12: Ho capito! È la scoreggia nera!
8: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
9: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
8: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
10: a prenderlo in culo.
14: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
15: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
14: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
8: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
14: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
8: No!
14: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tromo!
8: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
14: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
8: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarpato di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!

0: Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
0: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
2: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
3: Pareggio? Ma si significa una zampogna?
2: Sì, però non ho bestemmiato.
3: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
4: La cintura verde, subito immediatamente, onoraria.
2: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
4: Cintura marrone, allora.
0: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
4: Bastardo, ma fiamme!
0: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
2: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
3: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello è Don Seppia, il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
2: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
3: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
5: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
4: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ha avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
5: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Nel Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia. Questo è inaccettabile nel Cristo, ma anche fuori dal Cristo.
4: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, can, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, boia, eh? È parte della nostra cultura. Se ti metto io della bestemmia, reson, perdiamo le forze come Superman con la criptonite, cula dai cani froci, boia.
0: Ma a un certo punto, Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo, gli fa un'offerta che non può rifiutare.
5: È marpichese, Lamborghini, sì. Ci sei, è Rolex, caviale, champagne, sì.
2: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
3: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
2: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
5: Serati, la Rolls Royce, la regina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le
2: mani. Ma hai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
5: Ma santo cielo, nel Cristo. Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
4: Allora, Buttei, da oggi purtroppo a se cambia rotta.
2: Intendi Maria? Quello ormai è rotta, rotto in culo!
4: Come osi, Falco?
2: Cane!
4: Benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina, Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia siamo costretti, diciamo, a purificare sta buteletta, eh? Vero, Don Seppia, che... Ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
5: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, eh? Dacci il tempo di prendere due ostie azuline, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo e poi veniamo, insomma, se tutto va bene.
0: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
2: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
4: Ma vai in monastero a pregare.
2: Canne!
4: Misericordioso! Ah. È buon che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
2: Ragazzi, è finita, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
3: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai, dai!
2: La miseria, però...
0: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, buttala a terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso...
6: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
7: Signor LaRusso, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
6: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
7: Nacho Vodo Turk, ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
6: No, quello è in pausa pranzo.
7: Ah, allora non lo disturbo. Pulire un po' che pane, già!
8: Che schifo!
0: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
3: Dai, dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, sì, anche il vaso di fiori! Dai, dai! Il piede dentro anche quello, tutto dentro!
0: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di quattro gemelli e la colpa è di Miguel.
2: Ma vaffanculo, va!
8: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
4: Fiol della roia!
2: Schifo!
4: Bastardi la rogna! Dai, fuori dal mio dojo! Dai, fuori dal mio dojo, tutti! Dai, via! Chiudete la porta! Porco! Ricomincia a respirare.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì,
9: che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando.
10: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè,
9: c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora,
5: va
9: signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì,
9: ero puttane.
5: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai al telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che
9: ha
10: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: so
9: cacca.
2: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo.
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105. Radio 105. 105. Lo zoo di 105.
4: Mi piace un cazzo.
11: Sì. La messa andevo, perché pure
4: no,
11: lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
4: no.
11: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
4: È furbo.
11: Ma lunedì viene qua.
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
11: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
11: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
12: Sì.
11: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
11: Pronto? Pronto?
13: Figlio di merda.
11: 1, 2, 3.
14: Figlio di puttana!
11: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
12: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafogli di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
1: Ciao, dimmi.
0: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
1: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans?
0: Non più, ora faccio le magie.
1: Ah, ok. Peccato.
0: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
1: Che sei strafatto, non è possibile.
0: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
1: Va bene qui?
0: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
1: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
0: Brava, sei maga anche tu? Ora il mio 3, il Duomo scomparirà. E 1, 2, 3!
1: Brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
0: Magia! Visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
1: È uscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
0: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e i rompicoglioni che suonano tutto il giorno coi tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
2: Ah sì, ti conosco. Sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
0: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
2: Ma cosa vuoi? Esce sfumo? Cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base per fumarla?
0: Quanta maria hai addosso?
2: 100 grammi, credo.
0: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
2: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci lasci via, non c'è la polizia.
0: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
2: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
0: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
2: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa. Cosa della mente...
0: No! 3! No! 3!
3: Ehi! Ti ho visto! Hai spezzato il collo al leo! Lo stai buttando!

0: perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
1: Va bene, affare fatto! Appoggiala là di fianco!
0: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa! Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
2: Aiuto, non ci vedo! Aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
1: Ehi, attenta a quella bu... Vabbè, dai, me ne rollo un'altra. 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. I Puglieni.
5: Soggetto 335219. Iperbarese spara Kit Moore.
6: Pronto?
7: Upa!
6: Pronto?
7: Upa scione da mamma te!
6: Paffamocca Kit Moore!
7: Tu sei Rick?
6: Scusa, chi sei? Guarda!
7: Tu sei ricchione?
6: Chi sei? Scusami.
7: Altamura.
6: Sì, tu chi sei? Dimmi, scusami.
7: Qua fai la caccadura.
6: Udu puccionazzo di sord, capi?
7: Cite.
6: Guarda, per fermo a cavarazza un passetto da mamma.
7: Cite morte, stramorte e vive. Volo.
5: Soggetto 248901, mugnaio ignorante incattivito con Gesù.
8: Pronto?
7: Upa!
8: Pronto?
7: Un puccione da mamma!
8: Le muerte di sierda! Cucchione, faccia di merda!
7: Lala!
8: Ci cazzo sinte!
7: Lala!
8: Alle muerte di mamma!
7: La latrin.
8: Ma perché cazzo c'è che mi sto chiamando?
7: La latrin di sorro, tu sa?
8: Coglione?
7: Un bacione da mamma da ste.
8: Di mamma da di nonna da quella puttana di merda. Mi va che mi sta a facitare, sa tu sta dico?
7: Lefe?
8: Chi sei?
7: Lefe, c'è il becchino a lungo mare.
8: Cuddu cornuto di siarda rotto un culo. Cuddu faccio le bucchine, si mette sopra... Con l'aspirapolvere face.
7: Gaetano, dite, come lo tieni l'ano?
8: Come a quella puttana di mamma, da quella squagliata, tutta rotta in culo, e da mamma da sorda, tutte le muerte che tiene. L'anima di che te stra male. Di sierda.
7: Solda.
8: Frauda.
7: Canetta.
8: Cucina.
7: Chi tu ci ha scaccato una volta?
8: Mannaggia, tutte le s***e dobbelo calendare, mannaggia, ma faccio da questo qua prima mattina.
7: Ah, tanto.
8: E frauda, sorda, sierda, e mamma, e nonna, il tuo cognato, tuo cugino, l'amico di tuo cognato, di tuo cugino, di tuo fratello, tutti, pezzo di merda.
7: Oh.
8: Culo a chi te stra, mani mila morto, con tu culo spanato di sierda. Mannaggia, mannaggia, ma non faccio da questo.
7: Solda.
8: Sangue di c***o, di chiappo, di scanno.
7: Tu tutta la casa.

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa.
0: Pronto?
1: Sì, un piccione da mamma, te?
0: Ma tu arretta l'umpa l'umpa della fabbrica di cioccolata della squasciata anch'io da mamma. Ma che ingola chi te mutti vecchia?
1: È viva.
2: È sordo, è facile.
0: È sordo, mamma, tu c'è sti affio che era bagascia manicolda a gamma aperta. Ah, la troia da mamma, te che sti appiglia la cazzo a destra e a manca sti appiglia.
1: La pu?
0: La puttana da mamma, tu sai, la puttana da mamma, tu.
1: La
0: che era bastarda figlia di troia, mannaggia, era molto cati. Ma che ingula chi te molto, ma si chiama te feo. Io sono stato due mai, sembrata a Christ, che non mi si chiama molto.
1: Le fra.
0: Non care mamma, te care fresh pulp. Care mamma, te camo a cuscio per idea che si mette sopra la barca tra una botta e l'altra. A quando si mette a fresh pulp, come una bella troia di Kirmevi, come tra l'altro lo è, attenzione, cioè non è che mo devi improvvisare. Tua madre c'ha la sua carriera, c'ha le sue skills, tra l'altro, Ancora te crinz che mamma, te è una troia di Kirmevi, ranzai. Fisce camo, ecco, vedi.
1: Pa, patate di sé, cozzo, ti sei picchiato in tuo culo.
0: C'è Yotelum, madò, c'è Yotelum, c'è altro problema, madò, c'è Yotelum.
1: Leva, che sta carattere.
0: Che è mamma te che mangia la cazzo da cavad e cioè per caso si è come dire si è stava bagnato se ne mette in ghiolo per, anzi ti dirò io so sapio sta cosa a prove se ne mette in ghiolo poi se ne mette in doppio ciao perché ovviamente la doppia penetrazione è una delle specialità della casa e poi ci avanza se ne mangia one at you sti a sbagliare tutto nella vita one at you mi va a fare tramaula arrivata. Da mettere in zimmer che mamma ti dà fuori intrattenimento d'altra mamma e poi dopo c'è qualche dio se vuole sbatta a mamma te se sbatte in fura a mamma vedi ti ho creato un business manca ti sto a domandare la parcella nel nulla però tu dici che ti nato basta che tali da nanzare che ghiom perché non ti sopporto che ti vaffa mocca che era bastarda la lorda da mamma che era bastarda era morta che la teina mannaggia
1: un baciona.
3: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio, bella radio.

la Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Sk. E questo è Sk, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro? Ski! Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500.

0: Gang Gang di Milano City Gang Gang Gang, un disco che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, sì, giusto, mio figlio. E quando? Cosa c'è?
0: No, no, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: E schere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo a dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa è normale questa? Vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo, fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello questo orologio, tuo orologio te?
0: Sì, bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno, ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo, sì, vedi cos'è, Moncler?
0: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma... è finito il mio orologio. Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a Tom sta dando ladro di me?
0: Mi è sparito l'orologio. L'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare ladro a me. Come te permetta?
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco. Spaccalo, vai.
0: Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai? Ma come mai non c'è il tecnico di regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta di fare
1: questo
0: video...
1: Ma questo va bene, è mio rulotto.
0: Devi lasciare stare
1: micro... Sta fermo, zitto, vai lontano.
0: Devi staccare il microfono.
1: Va lontano. Bellissimo il rulotto, compare.
0: Yo bro, devi lasciarlo stare il microfono.
1: Che vengono di domenica, ci mettiamo tutto intorno del microfono, dai.
0: Non mi interessa.
1: Allora, a fine... Schere...
2: Con microfono,
1: i coglioni con sta musica di schere, un po' di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i Tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
1: Tamarri.
3: Sì.
4: Salve, è il bar? Ristorante lì, panini, paninoteca?
3: Sì, chi parla?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i Tamarri, te. Hai presente?
3: No, veramente no.
4: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
3: Ma sì, diciamo così.
4: Non riesco a capire quando parli.
5: Hai detto che sei deficiente.
4: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
5: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un
4: Va
5: cazzo.
4: Va bene, dai.
6: Pronto?
5: Sei stronzo? Cosa hai detto?
6: Pronto?
5: Sì, sì, anch'io. Senti, sono Massimini di Quarto, Pidocchio.
6: Cosa?
5: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa
6: pacifico.
5: Sottomettere? Sei pacifico e ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo venire? Qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
6: A mezzanotte.
5: A mezzanotte c'hai almeno tre persone oltre te?
6: Ci sono noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
5: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito? Scemo. Comunque, senti, ma voi... Tabaio! Senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo?
6: Tutto,
5: oppure
6: tutto.
5: Fate gli hamburger di merda surgelati? Cosa fate? Oh, sto parlando! Cosa fate da mangiare lì?
6: No, abbiamo...
5: Siete dei pezzetti, capito? Spalla di prosciutto.
6: Copertoni, pane copertone facciamo.
5: Sai che ho una voglia. È incredibile. Metto
6: facciamo
5: la tua testa. Allora, facciamo così, dai, arrivo lì, metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Minchia, mi stai sul cazzo.
6: Ti aspetto, Giorgio.
5: No, no, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così. Tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso, sei allergico al piombo? Pronto? Oh, mi stavo informando, era anche carino.
4: Mi sa che è allergico al piombo, ha buttato giù subito.
5: Lo so, ma secondo me... Non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
4: Io mi accanirei su un altro.
5: Va bene, allora ti ho perdonato.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
3: No.
4: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali. Veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. Hai presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti? Devi parlare però, carogna.
3: Ma tu ti rendi conto questo?
6: Che?
4: Passami i proprietari,
3: ma
4: dai.
3: Ma carogna a chi?
4: Passami i proprietari, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
3: non
4: il capo.
3: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
4: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
3: Giovannino.
4: Me la cotogna.
5: Carogna.
3: Tu passa il proprietario, aspetta.
4: Dai, ciao carogna.
3: Ciao cucciolo. Ciao cucciolo. Ciao cucciolo.
4: Ciao, minchia, hai capito che è la toba, tutto succhiamento di punch.
6: Cioè, da dove chiami?
4: Sto chiamando da sto cazzo, che cazzo te ne frega, coglio? Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo, che cazzo fai?
6: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
4: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
5: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
5: Senti, orco del cazzo, sono Massimini di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannino a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu e poi vengo a fare il video. Hai capito?
6: Perché chiami col numero privato, scusa?
5: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
6: Perché chiami col numero privato?
5: Sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
6: Certo.
5: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
6: Bene.
5: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere le malattie, capito?
6: Va bene, a meno che già non ce l'hai.
5: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
6: Beh, sei contento. Però
5: cretino di merda!
6: Devi
5: stare
6: sotto, chiamami con il numero normale.
5: Ma cagliole, no? Di merda, ti sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
6: Dai, dai, vieni.
5: E per forza, oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
6: Sì, sì.
5: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Madonna, che voglio. Che te voglio accarezzare coi pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti? Pa, pa, pa,
6: pa, pa. Mamma mia, senti poche voce di merda.
5: Lavati le mani, eh.
6: Senti che voce.
5: Mani di palle!
6: Te lo sei, calabrotto, te lo sei, del sud.
5: Coglione di merda! Mica parli romano, mi dici che sono io terrore.
6: Che voce di merda, che spazio.
5: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
6: No, mi ci sono pulito prima il culo, poi da un filo tutta in bocca. Si viene qua.
5: È la normalità di quando cucini, comunque. Lo sanno tutti.
6: Ritardato mentale.
5: Senti, cimice! Allora. Pronto! Ma guarda questo che carattere di
4: mamma
5: merda!
4: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
5: Sto coglione, andiamo subito, che non mangio neanche, gli do subito uno schiaffo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi i tamarri cercano una cuffia da studio che abbia un cavo molto resistente per potersi strozzare.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, sono Massimi di Quarto. Siete venditori di cuffie? Cuffiai, roba di steri?
3: No, mi dispiace, sono strumenti acustici.
4: Strumenti acustici, quindi non già avete cuffie professionali, cose?
3: No, mi dispiace.
4: Avete bacchette, chitarre, quelle cose lì, insomma?
3: Esatto.
4: Ah, capito, capito. Ah, però le bacchette per la batteria ce le avete?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma ci sono delle bacchette che non si spezzano? Cioè, proprio potenti?
3: Certo,
4: potenti.
3: Basta non usarle.
4: In che senso, scusa, non ho capito.
3: Nel senso, uno non le usa, non si spezzano.
4: Vabbè, ma ho capito, ma io, se volevo chiamare un comico chiamavo Pucci, cioè non è che chiama un negozio strumenti, scusa, non ho capito. Cioè vuoi fare lo spettacolo, vuoi che ti paga anche il biglietto, non ho capito, che facciamo stamattina? Personaggissima proprio. Vabbè, comunque una risata me l'hai strappata, magari un applauso te lo faccio, brava pagliaccia.
3: Meno male, sono contenta, dai.
4: Chiamate la pagliaccia, adesso devo andare a struccare, vai.
3: Ma meno male, dai, sono contenta.
4: Vai a fare in culo, va.
3: Tu e mamma, da.
4: Grazie, ho quel sorte. Che stronza.
1: Tamarri.
5: Siga?
4: Eh?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Sì, buongiorno. Salve, senta un'informazione. Voi avete le cuffie professionali da studio? Non so.
5: Che cosa vi serve?
4: Così, per andare a portare a pisciare il cane. Mi servono per lo studio, no? Per ascoltare la musica, non ho capito.
5: Non ho capito, scusami, cosa c'entra per andare a far pisciare il cane? Che modo di parlare al telefono?
4: Ma che cazzo vuoi, coglione? Che ti ho fatto una domanda, ma hai risposto cosa mi servono le cuffie? Che cazzo mi servono per andare in piscina, scemo? Mi servono allora, per fare ascoltare
5: allora,
4: la musica.
5: Scusami un attimo che mi sto registrando questa telefonata.
4: Ma registra quel cazzo, allora registra anche questo, coglione di merda, cazzo vai!
1: Tamarri.
5: Unto.
4: Sei unto?
5: Chi è?
4: No, hai detto unto. Ah, forse è tagliata la telefonata, che c'è di fretta. Sono Massimo di Quarto, c'hai mica strumenti, cuffie professionali?
5: No, solo chitarre, qui mi spiace.
4: Ah, solo chitarre. Ce l'hai le chitarre da schiena?
5: Che sono queste chitarre da schiena, scusami?
4: Sono quelle per le risse. Quelle che si sfracellano quando le spacchi nelle schiene.
5: No, non
4: sono quelle
5: non
4: un po' più. Per me è un legno un po' più tipo balsa. Ce l'aveva un mio amico che faceva questo spettacolo, lui era un chitarrista, no? E lui c'aveva questa chitarra, se la menava, diceva, oh, questa
5: no,
4: è una chitarra da schiena.
5: Non di questa cosa.
4: Sì. Senti, magari passi là, prova a spaccartene una dietro la schiena, vediamo se ne trovo una.
5: Bravo,
4: Precisissimo. Sembra che crash proprio. Senza le corde, che sennò ti garrotto. Va bene, dai, scemo di merda, non mi sei utile, ciao. Ancora lì, stai. Io ti ho chiamata!
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
4: Buongiorno, salve signora, sono Giovannino, buongiorno. Senta, un'informazione, io ho chiamato perché avete strumenti musicali?
3: Sì.
4: Sì, avete anche le cuffie per studio?
3: Sì.
4: Senta, una cosa, un'informazione, il cavo. Perché noi abbiamo un canale YouTube, no? E dobbiamo fare una challenge dove praticamente strozziamo i colli col cavo della cuffia. È resistente?
3: Bene.
4: È resistente?
3: Sì, decisamente. Lo può usare anche per lei, penso che resista lo stesso.
4: No, no, no, no, ma facciamo video, non è che ci facciamo male, facciamo finta, però cioè non è che si rompe subito. Perché magari se
3: no,
4: noi.
3: No, resiste, non ci preoccupi.
4: Perché la challenge praticamente ci appendiamo dal balcone, dal primo piano, così se cadiamo non ci facciamo niente. Però appesi col collo con questo al collo, capito? Il cavo della cuffia.
3: Ah, bene, sì.
4: Sì.
3: Divertente.
4: Sì, sì, sì. Poi.
3: Provino per Zelig.
4: No, no, abbiamo un canale YouTube, si chiamano i Tamarri. E facciamo queste cose qua, quindi non importa, noi abbiamo lo sponsor, veniamo, quanto costa la cuffia quella che ha il cavo migliore? Dimmi.
3: 200 euro.
4: Ah, beh, non è tanto, pensavo
3: no,
4: 600.
3: Fattibilissimo, proprio per l'uso che ne deve fare.
4: Vabbè, ma no. Ma no, vabbè, no, quelli sono cazzi miei, non è che gliene deve fregare una minchia. Si faccia
3: però,
4: i cazzi suoi, non ho capito. Ma che cazzo ti fai, i cazzi miei? Ma che cazzo fai, oh, gogliola? Ma che cazzo, perché vendi gli strumenti, scema? Minchia. Minchia di spacco.
3: Ma si diverte con poco?
4: Ma che cazzo fai?
3: Poi?
4: Basta così. A posto signora, allora passo a vendere le cuffie.
3: Va bene, l'aspetto a braccia aperte.
4: Va bene, va bene. Buongiorno, grazie.
3: A lei.
4: Gentilissima, salve.
1: Tamarri.
4: Oh, sono Massimo di Quarto. Strumenti musicali, cuffie.
5: Strumento musicale? Come?
4: Che cazzo? Madonna mia, sei scivolato su una bacchetta, ti è entrata nel naso e ti ha lobotomizzato, che parli come un robot.
5: Pronto?
4: Cuffie ne hai?
5: Sì, che cuffie mi servono?
4: Praticamente mi servono delle cuffie da strozzo, perché dobbiamo fare un video su YouTube e cercavo delle cuffie con un cavo resistente. È praticamente un tiro alla fune coi colli, ci mettiamo uno di fronte all'altro, io e il mio socio del canale YouTube, e vince chi strappa il cavo dell'altro. Quindi mi serve una cuffia che abbia un cavo proprio di quelli devastanti, capito?
5: Sì.
4: Tu puoi provare a strangolarti un attimo col cavo della cuffia e vedere se è resistente?
5: Lo vedo.
4: Cioè ne hai provi un paio, ti tira una strozzata con uno con l'altro, quello che senti più resistente, me lo metti via che passa di pago.
5: Allora.
4: Datti una strangolata. Fammi anche il verso. Se riesci, così capisco. Dal verso quanto è dura la corda?
5: Dal verso.
4: Vai.
5: Comunque resistente.
4: No, prova, dai, fai. Dai, che cazzo, vengo là al volo poi.
5: Vieni tu qua e lo provi tu, va bene?
4: Allora provo su di te, va bene, dai, vengo a strangolarti.
5: Arrivo. Va bene, ti aspetto.
4: Oh, ma non ti muovere, che io entro proprio con lo scooter nella vetrata. Arrivo, ciao.
5: No, aspetta, allora avvisami perché così ti apro anche la porta di ferro.
4: Va bene, ok. Ah, perché va. Mica è zona di rapine, quello, ho capito com'è la situazione. Va bene, va, arrivo.
5: Come abiti tu? Là, uguale.
4: Wag wag anche a te, ignorante di merda, arrivo.
5: Ma va, fa un

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
4: Ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è
3: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
2: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia era la guardizione? Ma che sta guardizione, caro tu cazzo! Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai, un cazzo! Come
2: tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui... La guardia... Dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Ciao pazzi, fate uno scherzo a mio marito che fa il rappresentante per una grossa azienda di materiale elettrico. Da 10 anni guida una macchina aziendale di merda che perde i pezzi e finalmente, la prossima settimana, dopo 1000 richieste, è riuscito a farsi assegnare una Peugeot 2008 a noleggio nuova fiammante. Distruggete il suo sogno, bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor mi sì? Scusi il disturbo, la chiamo dalla Peugeot.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, mi scusi, lei sta aspettando la 208 in consegna, veicolo aziendale?
1: 2008,
2: veicolo aziendale?
1: Sì.
2: Allora, mi scusi, la sto chiamando per conto del signor che mi ha incaricato. Sì. Purtroppo mi ha passato questa pratica, non la conosco, quindi mi scusi le eventuali inesattezze.
1: Ok.
2: Allora, lei dovrebbe avere la consegna di questo veicolo per l'azienda del...
1: Sì.
2: Ok, di Napoli, giusto?
1: Ok, esatto.
2: Esattamente. Allora, purtroppo c'è stato un problema sulla consegna, nel senso che l'auto articolato che trasportava le auto ha avuto un brutto incidente durante il trasporto in Germania, perché le macchine direttamente dalla Germania. E purtroppo noi non possiamo garantire la consegna proprio di una Peugeot 2008.
1: Ah, ok.
2: Quindi, non lo so, adesso la farei parlare con uno dei miei responsabili per eventualmente, se ci fosse la necessità, quello di cambiare il veicolo, perché appunto molto probabilmente, le dico, 99 su 100, non vorrei azzardare, ma 99 su 100, la sua Peugeot 2008 purtroppo non sarà disponibile e dovremo dare un altro
1: veicolo. Certo. Quindi, ma che alternative ci sarebbero?
2: Guardi, adesso le passo il collega, perché io mi occupo di semplicemente di pratiche, quindi...
1: Ok.
2: Le passo Zangirolamo. Sei in linea, stai in linea, un secondo, le passo Zangirolamo.
1: Round 2. Pronto?
3: Sì, salve, sono Zangirolamo.
1: Salve.
3: Salve, mi scusi. Allora, io mi sto occupando appunto di raccimolare un veicolo in questo stato di emergenza a lei e alle altre 15 persone che purtroppo sono state coinvolte in questa problematica col cambio.
1: Ok.
3: Perché io, allora, a mia disposizione, guardando un po' nel parco macchine che abbiamo ritirato, perché ovviamente io non le posso dare una vettura nuova, le devo dare una vettura ritirata da un altro rappresentante che l'ha restituita dal periodo di scadenza di noleggio a lungo termine, quindi allora io ho questo
4: quale elenco,
3: aspetti un attimo, perché io ho quattro modelli che ho: la Volkswagen Scirocco del 98, è una macchina che ha, adesso guardando, circa
4: 320.000 chilometri,
3: 26 anni, diciamo, non ha, forse non è freschissima adesso, non so quanti chilometri fa lei.
1: Ne faccio un po'.
3: Quindi diciamo una macchina di 23 anni con 300.000 chilometri magari un po' pesa. Ho un Fiat Doblò, un furgone le va bene?
1: No, cioè nel senso,
3: cioè è tipo un Transit, sei presente, questi sono fatti furgoni grossi?
1: Sì, altrimenti, allora, perché furgone, cioè presentarmi dai clienti con un furgone sarebbe
3: infatti, okay. Oltretutto anche
1: di un certo
4: Flavio
1: tipo,
4: Flavio, abbiamo una Croma, se vuole, una Croma del 2006 che è tenuta molto bene, pochi chilometri.
3: Beh, è una bella vettura.
4: 150.000 circa. So, c'è la multipla,
3: ma quella del tassista, dici tu?
4: Sì, sì,
3: cazzo, però non è messa bene. Senta, una multipla, lei conosce la multipla? È bianca,
1: sì,
3: perché
1: sì.
3: Era di un tassista di Milano, però è fresca come macchina.
1: Ma tutto questo più o meno per quanto tempo non si sa, non c'è una data.
3: Questo finché non raccimoliamo, perché vediamo se le va bene anche una Renault Suspense.
1: Non so quale sia, però
3: L'hanno lanciata in concomitanza col lancio di un film, quella che guida il protagonista, adesso non so se ce l'ha presente quella nella
1: pubblicità. Ascolti, posso, allora, se, perché prima volevo parlare un attimo col mio responsabile per capire un attimo
3: lo so, però
1: cosa...
3: io siamo qua, io e mio collega, che stiamo cercando di attribuire le macchine, perché non vorrei poi che lei nell'elenco mi arriva ultimo e poi le macchine più interessanti se le prendono gli altri. Già le macchine più
4: belle, cioè l'Alfa Rabbia, se vuole, che è abbastanza
3: ma quella quella per il mercato tedesco, dici tu? Lo so, però c'è la guida a sinistra. Lei guida a sinistra?
1: No.
3: Ah, no. La Dacia Hipster le può interessare? Quella col muso che sembra un'enorme barba.
1: Ma allora anche se arrivo ultimo non è un problema, anche perché mi hanno detto che questa macchina qua che ho io adesso posso usarla fino a che, siccome c'è su 180
4: No, mi scusi, dobbiamo purtroppo ritirare la macchina, per questo che l'abbiamo contattata.
1: No, ma questa è nostra di proprietà, quella che sto usando io è nostra di proprietà e non è a noleggio.
4: Esatto.
1: Io adesso rientravo nella cerchia di quelli che del noleggio.
3: Scusa, la interrompo. Allora, se le dessi una bella moto da cross, uno Squarna 550?
1: Guardi,
3: non c'è da ridere, nel senso è una situazione complicata che si mette anche nei nostri panni. Noi abbiamo anche motociclette, una Vespa. Fa tanti chilometri lei?
1: Sì, ne faccio un po', sì. Altrimenti io ritengo quella che è di nostra proprietà dell'azienda.
3: Però scusi un secondo, però l'utilizzo della macchina lei ce l'ha in concomitanza, nel senso che le hanno attribuito anche un'altra persona che la può usare in sharing negli orari in cui la usa lei?
1: No,
3: io qua ho un nominativo di Lovito. Lovito lo conosce, il suo collega Lovito?
1: Può essere che siamo talmente in tanti che
3: praticamente lei la può usare in certi orari notturni e Lovito la usa di giorno. Cioè, il concetto è che c'è anche questo discorso da affrontare col suo titolare. Lovito poi oltretutto è una persona che ha delle disabilità articolari. Quindi, pronto?
2: Gli stavo proponendo il cavallo.
3: Gli stavo dicendo che levavamo il sedile perché Lovito ce l'hai caduto.
4: Richiamalo. È caduta.
5: Round 3.
1: Pronto?
2: Signor
1: Sì?
2: Sì, mi scusi, deve essere caduta la comunicazione. Senta, adesso è riuscito a trovare un accomodamento per quanto riguarda la vettura?
1: Non so se avete un triciclo.
2: No, allora il triciclo purtroppo l'abbiamo esaurito. Le stavamo proponendo un asino o un cavallo. Sono giovani però.
3: Sei nello zoo di 105.
4: Coglione!
1: I numeri uno.
3: Io comunque la mando la grossa e l'avrei presa.
2: Ah, sì.
1: Chi è che vi ha dato il mio numero?
4: Tua moglie.
1: Benissimo. Benissimo.
2: Perché dice che va in giro su una macchina pidocchiosa di merda.
1: Tutti i numeri uno, ecco anche lei adesso.
2: Se la disse in
4: Alessandra, grande.
1: Grandissimi. Un abbraccio.
2: Ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Buongiorno, agenzia
1: Vedai. Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi,
1: certo.
0: Quindi per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco o se sono magari mezzo e mezzo, o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che so che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa, riaggiorniamo poi per un appuntamento,
1: sì,
0: va bene?
1: Sì, le spiego, dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioni, che c'hanno il batacchio, no, sotto le gonne, che sono femmine ma in realtà sono maschi sotto, dico se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangiano?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta
0: deve
1: che non mi fanno
0: il viaggio al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che io mica me li mangio.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba. Io...
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario. Va bene, sì sì, può darsi. Ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: Brava,
1: l'ha detto lei.
2: Va bene,
1: Sento
2: bene. Con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente.
1: Non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè, io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: ho visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie comode.
1: Ma
2: solo quello. Se poi lei mi dice che di Torino.
1: Ma se io abito a Torino
2: e sono
1: per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora, mica un'inquisizione, soltanto una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché è molto offensiva.
1: Mi sembrava un po'
2: l'andazzo. Se lei è piemontese sa cosa vuol dire, è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Perché se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no?
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora, sono stata molto cortese, ho solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: alle mie
1: spalle.
2: Comunque, in Thailandia non si mangiano gli scarafaggi, abbiamo viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare chiamare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea che è pieno di travioni, frocila, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bin, ne? Stia bin, signora.
1: Stia bin lei, ne? C'è rea, stronza.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa Chondmanta? Lala?
3: Pronto?
2: Lala? Lala a trine de sordo, sta?
3: Ma famo cacchi de mur.
2: Upa? Da zoc de sordo?
4: Lala a trine de mont.
2: Afa?
4: Afangula dai sei.
2: Moc?
4: Camam.
2: Moc a sordo. So Frank tu?
4: Frank?
2: Frank sta?
4: Frank Boster.
2: Ma che la buggi ci destra mu? Cazzo, che modernà. Sigiu to caff.
4: Come?
2: Gula mamt. Cazzo.
4: Gula sort.
2: E frate pure. Si strunza tu? A fangula.
4: A mamt.
2: Frate pure.
4: Gert?
2: Moc. A mamt. Cite. Cite è morte?
4: Sarà morte.
2: Ma Tonino, l'ha mangiato l'upocina?
4: Come?
2: Gula, sorda.
4: Ammamate.
2: Pure. Frata da cadercchione. Tri. Tri tri.
4: Ricchione.
2: Trimone. Ma asciuto sarà morte. Viva cadercchione sputrata, mamma, che la bocca le zozze.
4: Tu le si scazzato con culo?
2: Ma si è mangiato se sei tu cave. Risa papà.
4: Pronto?
2: Upa!
4: Chi parla?
2: Upa, c'è una domanda, grazie, ho rotto il numero.
4: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
2: La latrina di sotto, grazie, che non mi denaro.
4: Uè! Chi sei?
2: Riccione!
4: Oh!
2: Stronz!
4: Chi sei?
2: Cornuto!
4: Peccione di mamma!
2: E cazzo di mamma, pure!

0: sono Moro.
1: Ho sceso la tutta la mamma.
2: La latrina d'esordio, sta?
0: Sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, tu puccio d'esordio pure. Upa!
0: Vito? Avrei sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, tu puccio d'esordio pure.
0: Ma monte già l'altra mano.
2: Vito?
0: Sì?
2: Si scorreggi il dito?
1: Uè, mocca la buglia giù con la zoccola di mamma!
2: Vito? Si chiude un psicologo?
0: Pronto?
2: Vito?
0: Non ti sento!
2: Vaffanculo e tiri il dito!
0: Non ti sento bene!
1: Con la zoccola di mamma di quella troia! Vito! Vito!
0: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
1: Ma fitti tu un dito!
0: E che cazzo faccio?
1: Afa! Afa! Afa in culo!
0: Ma scusa, chi sei?
1: Tu la zocca di mamma, tu andrò!
0: Ma vaffanculo proprio!
1: Tu è sordo! Che cazzo trai? Che cazzo ne so?
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: Ciao sacchi di feci, voglio fare uno scherzo al mio amico Jacopo. Il suo sogno è sempre stato quello di fare l'assistente di volo, ma il primo lavoro che ha trovato su una compagnia low cost è finito in merda perché è svenuto a bordo. Da allora sta facendo colloqui su colloqui, ma tutti lo rimbalzano perché è un po' un babacchione. Dategli una speranza. E poi finitelo. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Tycoon Air. Stiamo esaminando il suo curriculum.
1: Sì.
2: Perché stiamo procedendo ad una nuova campagna di assunzioni per la compagnia. Volevo sapere se lei è già collocato o se è ancora in cerca di impiego.
1: Al momento sto aspettando varie comunicazioni per entrare in aeroporto. Quindi al momento sì, sono ancora in cerca, però
2: non è interessato neanche a conoscere eventualmente la situazione economica, perché le spiego, Tycoon Air è una compagnia nata da poco, può contare su un investimento piuttosto sostanzioso e ha intenzione di lanciarsi su hub molto importanti, tra cui Amsterdam, Zurigo, ovviamente Milano Malpensa. Per questo noi abbiamo necessità di assumere personale quanto prima, e naturalmente le condizioni economiche sono più favorevoli adesso che in futuro.
1: Ho capito. Allora, se non è un problema, se è possibile darmi giusto un 10 minuti, 15 minuti di tempo, poi la posso richiamare? Perché vorrei sentire più che altro anche prima mia mamma, per farmi dare, diciamo, un consiglio più da genitore, diciamo.
2: Sì, non lo so se, cioè, se è proprio indispensabile.
1: No, certo, capisco perfettamente.
2: Sì.
1: No, cioè, allora non è, lo so, è proprio sì. Non lo so, è perché vorrei, allora io quello che io ho sempre voluto fare è l'assistente di volo, perché purtroppo
2: certo, ma io vedo che lei ha avuto un'esperienza precedente con Neos.
1: Esatto.
2: Com'è andata?
1: Certo. Sì, no, è andato bene, solo che poi in quel periodo avevo un problema io personale a livello di famiglia, quindi ho dovuto mollare, quindi purtroppo per quello che non sono più lì in Neos.
2: Ma allora, guardi, le dico sinceramente, quello che sul suo curriculum e il suo profilo non è particolarmente entusiasmante, aggiungendo che in un colloquio esplorativo con una compagnia nuova lei mi dice che ha bisogno di chiedere a sua madre. Sinceramente non sono particolarmente entusiasta, però
1: vedo
2: che la sua esperienza con Neos non si è conclusa in modo onorevole.
1: No, purtroppo no.
2: Che è stato respinto anche a colloqui con altre compagnie aeree, leggo qua Ita Airways.
1: Sì.
2: Quindi non lo so, il suo obiettivo di fare l'assistente di volo con queste credenziali non mi sembra particolarmente alla sua portata, ecco, cioè, non lo so.
1: Secondo me sì, io sì, ce la faccio. Sono in grado.
2: Le condizioni economiche che aveva trattato con Neos quali erano, me le può dire? Perché purtroppo questo non è indicato sul curriculum.
1: Ma intende lo stipendio?
2: Lordo annuale, sì, lordo annuale.
1: Ah, ok. Allora, lordo annuale sinceramente non me lo ricordo, però quello mensile era, diciamo. Sui 2000.
2: Lordi o netti? Lordi o netti? Senta, mi scusi, ma
1: Lordi, mi sembra.
2: Le sembra?
1: Quindi, no, erano 2000, 2002, 2003 lordi, quindi poi sui 2000 mi arrivava di netto.
2: Sì. Vabbè, senta, guardi, glielo dico fuori dai denti. Lei mi sembra un inetto. Cioè, mi sembra una persona totalmente e completamente incapace di gestire la propria vita. Cioè, Si è offeso! No, dai, che piscialetto! Ma che piscialetto è sto tizio qua? Ah, richiamalo. Round 2.
1: Quanto è saltata la linea, mi sa.
2: Ah, è caduta la linea, non è che mi ha buttato giù il telefono.
1: No, non lo farei mai, assolutamente. No.
2: Perché questo non deporrebbe a suo favore, vista la situazione attuale.
1: No, certo, io non mi permetterei mai.
2: Lei sa che le compagnie aeree sono collegate e hanno un database comune, lo sa questo?
1: No, questo no, non lo sapevo sinceramente.
2: Lei
1: no,
2: non sa neanche questo.
1: Essendo stata la mia prima compagnia, comunque io non so.
2: No,
1: diciamo.
2: era per avvertirla che nel caso dovesse cadere nuovamente la linea, così nel momento in cui io sto parlando, la avverto che le conseguenze saranno piuttosto incisive sul suo futuro lavorativo.
1: Certo, certo, no, no, ho capito. Sì,
2: Le è chiaro?
1: Sì, sì, è okay. Chiaro, sì, sì.
2: Non si azzardi mai più a riagganciarmi il telefono in faccia.
1: Com'è che si chiama la compagnia?
2: Tycoon Air.
1: Me la può fare lo spelling? Tia?
2: Ma come Tia? Scusi, ma lei non parla inglese?
1: Tango Alfa, mi dica.
2: Non è Tango Alfa, mi scusi, ma lei parla inglese?
1: Sì, parlo anche inglese, però comunque anche... in aeroporto si dice, si usa anche il... l'alfabeto aeroportuale.
2: Sì, anche farfallino, ma abbia pazienza, scusi. Lei non conosce la parola tycoon in inglese?
1: Cioè lei sì, non... so come si scrive.
2: Come
1: era
2: si
1: per
2: scrive?
1: Avere uno spelling.
2: Mi faccia lei lo spelling della parola tycoon, visto che parla l'inglese.
1: Ok. Tango Alfa.
2: Come Tango Alfa?
1: Yankee.
2: No, senta, guardi. No, ma io sa che sono incredulo. Cioè, se io non fossi la persona educata che sono, io direi che ho a che fare con un coglione. Ma come Tango Alfa? Tycoon, TY.
1: Ma scusi, non ci dicono queste parole durante una chiamata di lavoro?
2: Ma non lo so, ma lei è disarmante.
1: Ma lo sai che la Neos, quando mi ha chiamato, non si è mai permessa di rispondermi
2: ma
1: così?
2: A me di quello che fa la Neos mi interessa relativamente. Noi siamo una compagnia nuova, paghiamo come una banca. Lei mi fa lo spelling di Tycoon, TA, Tango Alfa, Tycoon. Cioè lei dovrebbe sapere l'inglese cantando. Lei non sa quanto guadagna al mese. Per rispondere un'intervista telefonica deve chiedere a sua madre. Mi scusi, ma lei è un imbecille. Cioè si guardi allo specchio, si dia uno schiaffo e dica sono un perfetto coglione.
1: Grazie, va bene.
2: No, ci mancherebbe altro. Lei è un coglione per due motivi. Uno perché non ha la più pallida idea di quello che fa nella vita. E l'altra perché è cascato in uno scherzo dello Zoo di 105.
1: Cazzo che grandi, porca
2: Jacopo! È uno scherzo di Mattias!
1: Mamma mia, oh, io lo sapevo, oh, adesso che mi hai detto lo scherzo, ho detto sicuro è lui.
2: Eh sì, è lui.
1: Porca di però, quella guarda.
2: Però anche tu, cazzo, Jacopo, sei veramente disarmante. Cioè, se fossi stato uno vero di una compagnia vera, veramente avrei buttato giù il telefono e ti avrei segnalato all'antiterrorismo.
1: Mamma mia.
2: Avvisa tua madre che ti hanno fatto uno scherzo che non si sa mai.
1: Sì, la chiamo, glielo dico.
2: Ciao Jacopo, un bacio.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao anche a te, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: T'ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angeli, dimmi.
6: Ascolta me. Sono Angelo.
4: Oi, Angeli, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda

0: è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
1: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
1: Ascolta me.
2: Sì.
1: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
1: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, già 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Passa Alberto.
3: Alberto, scusa, sono pazzo.
1: Aspetta lì,
4: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, però Angeli, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona della televisione italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
2: Buonasera a tutti, benvenuti a chi vuole essere miliardario. Anche questa sera abbiamo un ospite molto famoso direttamente dalle Iene, il famoso inviato Stefano Corti.
3: No, sono Fabio Alisei dello Zoo di 105.
2: E io che cazzo ho detto, cosa cambia, siete uguali, con la differenza che lui si scopa una bella figa, tu una vecchia che sembra Ridge di Beautiful.
3: No, siamo completamente diversi, cioè non so se ha visto mai due foto.
2: Intanto abbassa il tono, ti metto le mani addosso. Ho saputo che hai spruzzato dentro il figo e ti è nato un succhio soldi.
3: No, cioè, ce n'ho due, il grande ha 14 anni e la piccola ha 10, quindi è già un po'. Comunque i complimenti li tengo, perché Jerry, i complimenti da parte tua non capitano spesso nella vita, quindi me li tengo.
2: Chiariamo subito, io non faccio complimenti, io odio tutti, se non fossi

0: dire ti avrei già morso la giugulare.
1: Ma mi auguro di no. Già, tu sei una persona splendida, sei, cioè, un esempio per tutti noi, dai.
0: Ma sei pazzo? Io picchio le vecchie e le persone povere.
2: Ti prego, Jerry, cerca di stare calmo.
0: Ma calmo un cazzo, avrei voglia di spogliarmi nudo e pestare sto gufo di merda.
1: Ah, non lo sapevo, sono così, mi prendi un po' impreparato, un po' un fulmine a ciel sereno. Comunque appunto rientro nei ranghi perché ti stimo, poi sono anche un noto leccaculo, quindi...
0: Se sei un leccaculo perché non mi dai una bella facciata tra le chiappe. Volevo chiederti una cosa, nella tua famiglia ci sono dei gufi?
1: No, è proprio un tratto caratteristico somatico della mia famiglia, perché io... Comunque con questi grandi occhi riesco a vedere, forse sono in parte lupo di Cappuccetto Rosso, forse.
0: Tu pensa, ti giuro, pensavo fossi
1: Ecco, meno male che non l'hai detto, Jerry, perché comunque ci guardano anche i bambini, tra cui i miei, quindi.
0: Immagino che siano anche loro.
1: No, fortunatamente no, stanno bene.
0: Bene, molto bene, sicuramente finiranno col drogarsi come tutti i bambini.
1: Ah.
0: Allora mi dicono che sei un grande esperto di auto.
1: No, non so niente di auto io, non ero qua per quello, volevo fare un'altra storia, io ero per storia.
0: E per questo motivo ti abbiamo preparato delle domande sulle automobili. Prima domanda, quando è stata inventata l'automobile?
1: Che culata.
0: 29 gennaio 1866, 2 dicembre del 1775, oppure 27 novembre del 1950.
1: Adesso così a spanne, cioè adesso guardando i film di Stanleolio mi ricordo che c'erano già, quindi sicuramente prima degli anni 20. Io mi giocherei al 50-50, già.
0: Ma stracane, lo sapevo che era un ritardato. Dai forza pubblico, votate per il demente con la faccia da gufo.
1: Vabbè, adesso è minacce fisiche, scusa, già. Pazienza, ma vabbè.
0: Allora, gli storpi del pubblico hanno votato 29 gennaio 1866 oppure 2 dicembre 1775.
1: Guarda, Jerry, sono ragionevolmente sicuro che nel 1700 non ci fosse neanche la macchina a vapore, quindi scelgo l'altra, 1800 e roba lì.
0: Cosa? Purtroppo la risposta è quella giusta, nonostante abbia la faccia da coglione.
1: A volte, vedi, l'abito non fa il monaco, Jerry, inganna.
0: Sei fortunato che non mi fanno portare la pistola in studio.
2: Ti prego, Jerry, evitiamo la violenza.
0: Notaio, glielo dico senza remore, vada a fare in culo. Andiamo con la seconda domanda. Quante automobili sono state sulla Luna? 10, 340 oppure 7?
1: Vabbè, dai, questa è una cazzata, dai, nessuna, perché non ci sono strade. Come si fa? L'accendo.
0: Ma lo vedi che sei un idiota, non sai un cazzo.
1: Jerry, puoi rimettere dentro il pene, perché cioè, ci sta che non sei felice se vinco, però mi agiti il cazzo in faccia non è il massimo.
2: Ti prego, metti via il cazzo, Jerry.
0: Tacci, notare che lo sanno tutti che ti piace il cazzo.
1: Beh, comunque cosa ho vinto finora? Cioè, qualcosa mi porto a casa.
0: Hai vinto il premio di consolazione. Di cosa si tratta, notaio?
2: Il signor Alisi ha vinto un gruppo di maneschi.
0: Che meraviglia, 10 persone che ti spaccano di manate.
1: Ma cosa ci fanno dei maneschi?
3: Aia! I capelli, cazzo! Aia, dai che rimango pelato come Mazzoli, dai, aia!
0: Rimanete su Canale 5 e tra poco il film Vicitors contro Gianni Morandi. Gianni Morandi combatte contro gli alieni del pianeta Cacona. È abbastanza evidente che Gianni abbia la meglio.
2: Non raccontare il finale, Jerry.
0: Tazzi, notaio, altrimenti domani faccio vedere le foto di te, Rocco Casalino in minigonna, con la...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
4: Me la macchiate, me ne sono contento, non me lo dico io, non lo voglio oggi, vai!
3: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
4: E me lo rompi coglioni, non ho voglia di rompere, ammazzi, cazzi sua, io non mi rompi coglioni, non rompere palle.
3: No, no, scusa.
4: E me l'ha fatto il mercato, mi ha fatto una crisi del crisi. Cioè, l'internazio in crisi tutto.
3: Che,
4: ma no,
3: che cazzo?
4: Tu te l'hai fatto fare una domanda.
3: E
4: me l'ha fatto bene, ma sono qui, ma sono, due volte l'hanno fatto. Ma tanto ti può portare una guerra mondiale. Ha portato una guerra in crisi italiana, mentre che anche una piazza quest'anno.
3: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
4: Sì, dillo!
3: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo da Tassinaro, da Roma! Vai, Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump? Vai!
5: Magari gli riuscivano!
3: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
5: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
3: Invece non
5: ci sono, maledetto. È un bel carotone.
3: È un carotone, Donald Trump.
5: Sì. Che ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
3: Dove?
5: Visto che ha aumentato due. Indovina.
3: No, dica lei.
5: Le chiappe. Nelle chiappe.
3: Perché?
5: Perché ha aumentato benzina, tutto, gasolio, tutto, luce, tutto.
3: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
5: un cacacazzi in meno.
3: Un cacacazzi in meno. Quindi
5: come
3: lei fa...
5: si dice nella Bergamo Alta.
3: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
5: Manco
3: forse
5: io.
3: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
5: Bello, ma complimenti.
3: Perché
5: allora
3: ero drogato.
5: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, certo. Rompi coglioni e via. Eppure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si trombe meglio figlio del mondo. Quello lo invidio.
3: Sì, quindi vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta la è fallito, non le sembra un po' strano?
5: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e fa parlare di sé. Gran paraculo.
3: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
5: Grande, perfetto. Questa... nessun aggettivo lo veste meglio.
3: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
5: Ciao,
3: bellissimo, ciao.
5: Ciao.
3: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai, H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio di Donald Trump? Vai!
6: Che era tutta una cosa pianificata.
3: In che
6: non
3: senso?
6: Non dagli americani. Era tutta una cosa pianificata che lo vogliono far fuori, perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
3: Loro chi?
6: Lo sai, i democratici.
3: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
6: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, cioè me ne ho fatto pure la tessera.
3: Che tessera ha fatto
6: Bannacci?
3: Lei? Che tessera?
6: Bannacci
3: ha fatto lei la tessera?
6: Certo.
3: Perché? Spieghi.
6: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
3: Ecco.
6: La Meloni
3: è troppo di sinistra.
6: Secondo me sì.
3: Ecco, come, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
6: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
3: Ma questo scusi, che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
6: No, io stavo dicendo un'altra cosa.
3: Perché
6: non
3: dice
6: c'entra
3: un'altra cosa?
6: Niente.
3: Non c'entra un cazzo.
6: Sì.
3: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
6: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
3: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
6: Vado a fanculo.
3: Vada a fanculo, lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone.
7: Canzelloni.
5: Sì. Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
3: Sono il tuo raggio di sole.
5: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
3: Sempre,
5: ecco.
3: Sempre. Io se sono già il tuo amicone. Sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
5: Coglione, cane, stai zitto. Se vuoi diventare veramente un amico.
3: Sì, sempre. È quello che bramo.
5: Tasi un attimo, porco, sta fermo. Smetti la cane, ascolta.
3: Senti,
5: ma
3: gamberetto.
5: Ma tu quando parli le persone, continui. Vabbè. Aspetta quando uno...
3: Vabbè.
5: Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
3: Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetto in agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesima, Donald Trump. Vai.
5: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
3: Ecco.
5: Cosa tange?
3: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica.
5: Pasticciotto alla vaniglia.
3: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
5: Vedi quanto infame sei. Io. Tu vieni ad offendere le persone sul tuo telefono.
3: Non offendo.
5: Infame bastardo.
3: Non è un'offesa. Non è un'offesa.
5: Immaginate, ma offesa.
3: Non è un'offesa. Non è un'offesa. Non è un'offesa.
5: Sparco.
3: Trottolino.
5: Con questi nomignoli.
3: Trottolino.
5: Ma cane che mi mandano il sangue al cervello.
3: Senti.
5: Trottolino.
3: Sì, ma non finisci mai. Sei un soffiafone.
5: Maledetto, merda, mi ha sotto d'affatto, non ti parlerò più, no, non ti parlerò più, cane, ti prenderò a sbaglio, ti farò fare bingo, cane, a sbaglio, madonna, signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetto, merda, devi morire,
3: esagerato.
5: Devi morire male, devi, ti farò fare, sì, ecco,
3: sì,
5: ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime, The Iceman, maledetta, merda, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte cane e ti congelerò, ecco, sì. Farò così, sì, maledetta,
3: sì,
5: merda,
3: sì,
5: devi morire male,
3: sì,
5: tu devi morire.
3: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi. No, non ho capito, mi congela, mi scongela, mi cucina. Ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia. Andatevela a far culo, ciao.
0: Radio 105.

0: amarri.
1: Quanto baristeria?
2: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
1: Ok.
2: Cosa posso usare?
1: Viene in mia borseria, glielo posso dire. Adesso devo andare, c'è una cliente. Mi spiace, deve venire in mia borseria.
2: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
3: Borseria, buongiorno.
2: Oh.
3: Sì?
2: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci è spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassa. Tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo, minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
3: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui gente non posso stare al telefono.
2: Sei sicura?
3: Vuole passare, poi le possiamo dare qualche consiglio.
2: Sai che c'è l'accento minchia da attrice porno, proprio una roba incredibile.
3: No, guardi, buongiorno.
2: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
4: Erboristeria, mi danno il numero? No.
5: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropnol? Senti, sei erbaglio tu?
4: Sei?
5: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta? Erboristeria? Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia? Vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia?
4: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
5: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimini di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
4: Sì.
5: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso cambiate il verso, che sei una mucca, sei diventata. Madonna, quanto mi sei
4: io, a me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
5: Pensa
4: a
5: te.
4: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
5: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
4: Ah, Dio.
5: Madonna, sai che adesso.
2: Questo è già cadavere, eh?
5: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
6: Pronto, erboristeria?
5: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
6: No, Geppetto è lei.
5: No, io sono Massimini di Quarto, mi passi Geppetto?
6: Geppetto, te lo metti nel culo.
5: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
2: La moglie è pantera,
4: Buongiorno.
5: Conosci Massimino di Quarto?
4: Massimino di Quarto non lo conosco.
5: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque. Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
2: Pantera.
5: Una pantera nera mi ha risposto. Prima mi ha detto che mi devo infilare in culo.
4: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti, ecco, così.
5: È bravo, gli è scattato
4: l'allarme. Stai andando oltre il limite tu stamattina.
5: Ascolta, scemo di merda.
4: Fatti vedere, che così ne possiamo parlare.
2: La minaccia, qua.
5: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le hai procurate o no?
4: Dai, forza,
5: scemo di merda!
4: Di sorella procuro io.
5: Sai che non
4: le
5: sai il rumore che fa il sibilo di un proiettile?
4: Sì.
5: Proprio così,
4: dai,
5: senti.
4: Mi stai proprio scocciando.
5: Quando si infila nel corpo
4: fa. Presentare? Ti vuoi dire il nome?
5: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
4: Il quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
5: È basca la sorella.
2: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
4: Ma pure faccio pure tu.
2: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
5: Ma guarda questo, ma no, la gente è maleducata.
2: Maleducata proprio.
5: Ma cosa gli ho chiesto?
2: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, si dice che chi si scotta con l'acqua calda poi c'ha paura anche di quella fredda, e quindi in questi giorni stiamo leggendo con moderata preoccupazione queste notizie che arrivano sull'antivirus. Antivirus che potrebbe essere una nuova forma di Covid che risveglia in noi ricordi della pandemia, che peraltro io ho passato in modo mirevole, essendo ambiente e non come voi pezzenti in fila per il lievito del cazzo. In ogni caso, c'è anche una seconda lettura collegata un po' all'amministrazione Trump. Se ci fate caso, ogni volta che Trump va male nei sondaggi spunta qualche nuova pandemia, guerra, UFO. Però questa naturalmente è una lettura molto molto complottista. Voglio sentire voi però sul nuovo antivirus. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Cacciapalle, dalla Romagna. Vai Cacciapalle, apriamo con te. Via.
4: Cazzo, mi fai ridere. Ascolta, sì, sono immune dalle malattie infettive.
3: Perché sei immune?
4: Sono tranquillo.
3: Perché sei immune e tranquillo? Cosa ti rende tale?
4: Mi rende tale la mia tranquillità perché ho fatto un'alimentazione sempre sana, sempre stato molto sano.
3: Sì, ma sti cazzi dell'alimentazione, questo è un antivirus mortale.
4: Ma siamo sicuri?
3: Questo dicono. Se dovesse arrivare, lei che fa?
4: Chi lo dice? Ma chi lo dice?
3: I mezzi di informazione dicono che è morta pure della gente.
4: No, non succederà.
3: Perché
4: stavolta?
3: Non succederà stavolta?
4: No, da dove chiami?
3: Ma fatti i cazzi tuoi! Chi cazzo sei, Raffaella Carrà? Che devo indovinare i fagioli? Fatti i cazzi tuoi!
4: Ok. Stavi bene, ma a presto.
3: Te invece no, visto che sei immune. Stammi male a sto cazzo. Ciao, ciao, grandioso. E andiamo dallo zio Bepi, dal trattore. Zio Bepi, sta arrivando un nuovo virus, antivirus, una specie di Covid. Che ne pensi?
5: L'altro Covid ancora?
3: Sì, più o meno, ci assomiglia.
5: No, ancora no, porco tutti sarà in casa così, no, merda. Fai grosso troppo, a parte che, ti dirò una roba, sì. Mico il Covid, ho guadagnato tanti schei, te lo dico,
3: Come mai?
5: Perché tutti era senza in casa.
3: Sì.
5: E faceva i grigliate, pescava e tutto quanto, e mica portavo il vino.
3: Certo, quindi...
5: Quindi se viene fuori un altro coronavirus o Covid, merda, Covid.
3: Anta. Quindi tu insomma accoglierai positivamente l'arrivo di una nuova mortale pandemia.
5: Sì, ma non è stato un cazzo, ma per tanto te lo sai come cazzo ho fatto. Come di quando fai? Che è il negozio del vino, sì. Avevo due o tre fighe da guardare, mi sto contento, certo. Per fumo sigarette, avevo il vino, cacchi mora, tutti che altri.
3: Sarei stroncato prima dall'alcol e dal catrame che dal nuovo antivirus.
5: Beh, è un cazzo, mi sto contento, mi godo la vita, ormai 78 anni, che cazzo mi stava a me del coronavirus, antivirus, poi a virus, ma c'è un cazzo, mi bevo, sono contento, fumo e ogni tanto se riesco va ancora in frega, quindi mi stava un cazzo.
3: Perfetto! Cazzo,
5: mica posso dire.
3: È il tuo punto di vista che manda avanti il paese, un abbraccio Beppi, ciao!
5: Ciao Beppi, stame bene,
3: ciao! Ciao anche te, ciao, buon lavoro, ciao! Andiamo da Sotterfugio, vai Sotterfugio, antivirus, che cosa ne pensi? Dilla tua, vai.
6: L'antivirus è una minchiata, praticamente un sistema per riuscire a fottere tutti.
3: Sì.
6: Questo è l'ultimo tentativo che ha il governo turbomondialista, come dice uno che parla spesso in TV, su YouTube. Di incurare i prossimi.
3: Scusi, cos'è il turbomondialista? Cos'è il governo turbomondialista? Non mi è chiaro.
6: Praticamente sono quelli che hanno fatto girare il fumo fino ad oggi che stanno perdendo, quindi devono inventarsi un'altra puttanata.
3: Ma chi sono però? Chi sono questi?
6: I soliti ashkenaziti.
3: Stiamo parlando quindi di un'elite sionista.
6: Sì, bravissimo.
3: Okay. Quindi questa elite sionista, come ultimo tentativo per dominare il mondo, ha messo in giro l'antivirus.
6: Ma sì, le solite troiate, come quelle del coronavirus. Però no, guarda, dovrei venire lì in trasmissione.
3: Ma
6: per
3: non ti ci voglio
6: spiegare.
3: Qua, statene pure a casa che sono già pieno di teste di cazzo qua. Ciao, bello. Andiamo dal dottor Morte, vai dottor Morte, che cosa ne pensi dell'antivirus? Dacci la tua visione e la tua soluzione, vai dottor Morte.
7: Tutte cazzate, ci vogliono tenere per le palle, coronavirus, l'antivirus, guerra Ucraina, Palestina, tutte cazzate, per tenerci sempre appeso un filo.
3: Perché?
7: Per farci vivere nel terrore e nella questione che... Calmato! Dove vai? Capito?
3: Sì, però scusa, ti faccio questa domanda, un po' complottista. Sì. Ma non ci hai fatto caso che tutti questi virus vengono fuori quando l'amministrazione Trump traballa un po'?
7: È vero, perché quel cornuto, quello è un cornuto.
3: Ecco.
7: Quel cornuto che fa? Quando escono i file di Epstein, quando escono figli meni bomba, meni virus, capito? Tutte cazzate. Addirittura il coronavirus uscì che il pipistrello fece 900 chilometri e andò a fungere a mordere l'uomo. Calmo, dove vai Trump?
3: Esatto, quindi secondo te Trump ha messo in giro questa falsa notizia di una nuova pandemia?
7: Sì, sì, il topo, la nave da crociera, già tutto detto dai Simpson. Mo ti spiego come risolvere la situazione.
3: Oh, bravo, dammi la tua soluzione, dottor Morte. Bella,
7: allora,
3: laconica come sempre, vai.
7: Allora, andiamo a mettere Trump nel torchio.
3: Chietiti.
7: Il torchio, no, tutti un boccio, perché il torchio è uno strumento vecchio, è cingolante
3: il torchio, sì.
7: Tu prendi, ci. Allora lui fa, hello, how are you guys? Poi non ti capisce che dice, perché ovviamente sta per essere schiacciato.
3: Certo.
7: Una volta schiacciato, prendi la goccia di sangue e dici, messicani, tanti quelli sono quattro ignoranti, quattro pecora, sì. Messicani, dove verranno? Andale, andiamo con la cazzo di musica, prendi. Bevete, questo è il sangue di Trump, o meglio, un sangue di chi te stramigliardo di chi d'amore. Questo è, diciamo, il finale, no?
3: Sì, i messicani capiscono chiaramente.
7: Io sono un poliglotta, la mia lingua la capiscono ovunque.
3: Tutti.
7: Io dico, sangue di chi te stramigliardo di morto, lo capisce l'arabo, il cinese, perché comunque è una bella lingua.
3: Ma soprattutto la capiscono i coglioni come te. Ciao, grandissimo dottor Morte. Ciao. E chiudiamo la puntata odierna con il parere più atteso, quello dell'amico mio dolce da Grey School. Piccola dolce libellula tremebonda di palude.
8: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda mio cane. Senti, te l'ho già detto, hai capito o no?
3: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
8: Hai capito o no?
3: Senti,
8: smetti la brutta merda, devo per me i coglioni. Merda cane, affrontami di persona, bastardo.
3: Amico mio, crema del mio caffè,
8: non
3: carotina.
8: Non c'è niente amico mio. Non c'è niente oggi cane.
3: Oggi amico
8: devi
3: mio.
8: Chiedere scusa a tutte le donne cane. Maledetta merda,
3: le donne
8: tu
3: le scopo.
8: Sei un problema sociale,
3: no, tu
8: bastardo.
3: Sei un problema. Tu sei
8: bastardo,
3: un pazzo,
8: un infame.
3: Pazzo isterico. Senti amico mio dolce,
8: per la forza di Cristo, il potere merda. Maledetta merda cane!
3: Ma non mi
8: fa... arrivi tanto bastardo! Ti smembrerò dei testini, maledetta merda cane!
3: Rifiuto il confronto!
8: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto per piano, maledetta merda cane! Devi morire male, devi morire!
3: E niente, non sappiamo se questo antivirus ci sterminerà tutti o seppure invece una troiata propagandistica inventata dai giornali. L'unica cosa della quale siamo sicuri è che lunedì prossimo l'amico mio mi augurerà nuovamente la morte. Andatevene a fanculo, ciao!
1: Lo Zoo di 105.

0: Dottor, salve signora, sono l'operaio del 5G, stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate e mi dichi?
1: Ma per che motivo, mi scusi?
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico.
1: Sì.
0: Pronto? Oh. Lei non è chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera.
0: Allora
2: richiamo io.

0: Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
0: Ecco, ah no, signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un poco i muri di casa. Inga, hai capito?
1: No, mi scusi, parla più lentamente, per piacere.
0: Allora, signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
0: Ecco, a casa c'ha i muri?
1: Sì.
0: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
0: Minchia, un macchinario, minchia, signora, un macchinario tanto. Cioè, ha presente un minchia grande. Immagino una ruspa grande, minchia, ma la grande. Cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
0: Dai, la sto guidando io, signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia, ma la grande, cazzo. Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia, la manata all'asfalto che minchia i muri di casa glieli sbriciolo, signora. Ha capito?
1: No.
0: I muri di casa potrebbero tremare un po', che facciamo un buco nella strada. Signora! E niente, è cascata la linea.
2: No, te l'ho detto che non te c***a.
3: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
1: Un operaio di chi?
0: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori
1: sì.
0: Potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
1: Capito.
0: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
1: Va bene, le devo dire.
0: Adesso è Gidio, il mio collega.
2: Sono qua.
1: Ah, è Gidio, ho capito.
0: È Gidio, è famoso, è Gidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
1: Sì, va bene.
0: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
1: Va bene.
0: Così. No, questo è il segnale d'allarme, signora, forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
2: Cologno.
0: Cosa sente, signora?
1: No, io sento solo parole e basta.
0: Che parole sente, signora?
1: Non so capirle.
0: Non sa capirle, perché è un segnale d'allarme, signora.
1: Ah, ho capito.
0: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduard.
1: Questo qua, come cosa dici questo?
0: Branduard. Vede se lo riesce a sentire. Vede se lo riesco a sentire. Alziamo un po'.
1: Sì, lo sento.
2: Bastardo Branduard.
0: Lo sente?
1: Sì, sento.
0: Cosa dice?
1: E fa brru, cri.
0: Fa? No, è diverso. Aspetti.
2: Cu, cazzo.
1: Questo è un altro che fa tè, così.
0: Non fa tè, signore. Quella è la mosca.
1: Questo. Non lo sento.
0: Non sente.
1: Le parole non le sento.
2: Catania.
0: Questo lo distingue, signora?
1: Cosa dice questo?
0: Ma signora, lei però...
1: Britannia.
2: No, dice Catania.
1: Questo l'ho sentito.
0: Dice Catania, signora, Catania.
1: Sì, va bene, questo lo sento.
0: Okay. Benissimo, signora. Allora, quando lei sente Catania, spenga tutto in casa.
1: E io non so cosa devo fare.
2: Allora, dice che ci spezziamo la finestra con una sassata.
0: Esatto, noi ci tiriamo un sasso grosso su una finestra e quello è il segnale che la deve staccare i frigoriferi e cose, va bene?
1: No, a 7 non voglio sapere niente.
0: Sì, non stia vicino alle finestre, signore, che noi comunque con i sassi siamo veloci, cioè, minchia, come Davide
1: sì,
0: contro Golia.
1: Ma non si rompiti la finestra?
2: Sì, ce la sfondiamo.
0: Sì, tutta proprio.
1: No,
0: minchia,
1: no,
0: ce la riduco
1: no.
0: In polvere, signora. Però per la sua sicurezza.
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
7: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
8: Forrest Katz, sei brutto! Perché sono nato così brutto?
7: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny,
7: con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No, no.
9: E va a fangù.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la sold. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la sold, la sold, la sold, ah, davo dai!
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
8: sì. Sei
5: ignorante,
8: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che si chiama?
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la soldi, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Questa è una zozza.
7: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
12: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo dai, subito, dammelo sold.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Focaccia, buongiorno!
4: Buongiorno, salve!
3: Salve!
4: Salve, tutto bene?
3: Sì, dica!
4: Benissimo. È impegnata, sta lavorando? Ah, perché
3: sì.
4: Volevo ordinare della focaccia.
3: Arrivo subito, mi dà 2 minuti che finisco un signore?
4: Sì, lasci pure il telefono aperto però, non butti giù.
3: Va bene.
4: Attendo qua.
3: Ok, arrivo, eh?
4: Sì.
2: Un minuto.
3: Prego, dica tutto.
4: Eccomi, fossero tutti come lei, gentile, che lasciano il telefono aperto, così almeno io intanto mi ricarico anche la linea telefonica. Senta, allora, io dovrei prendere...
3: Tutto.
4: Sì, allora devo prendere un po' di focaccia, quella lì, la vostra, quella buona. Due teglie grosse.
3: Sì.
4: Poi, no, facciamo una e mezza.
3: Sì.
4: Poi, avete la farinata?
3: No, oh. Per ora no.
4: E poi mi serve praticamente 3 teglie di margherita.
3: 3 pizze.
4: Margherita, eh? Quella col pomodoro, la mozzarella.
3: Sì, arrivo, signore, un secondo che sono al telefono.
2: 2 minuti.
4: No, vada, che aspetto.
3: No, perché ora ho la coda. Ah. Dimmi velocemente così scrivo tutto.
4: Sì, poi...
3: Una e mezza focaccia, 3 pizze.
4: Poi con la verdura cosa avete?
3: Dimmi quello che vuoi, te lo faccio fare, non c'è problema.
4: Allora, una pizza con le zucchine.
3: Una focaccia.
4: Focaccia con le zucchine.
3: Una foca con zucchine.
4: Con dentro anche dei peperoni.
3: Zucchine più peperoni.
4: E
3: ok. E
4: poi cosa ci possiamo mettere dentro di verdura?
3: Non so, vuole il pomodoro? Arrivo, signore, arrivo subito, eh. Vuole il pomodoro? Arrivo, sono al telefono, arrivo. Vuole il pomodoro?
4: Pomodoro, sì.
3: Melanzana
4: e pomodoro.
3: Melanzana.
4: Quindi zucchine, pomodoro, melanzana e peperoni.
3: Sì. Perfetto, poi?
4: Poi mi serve un'altra focaccia.
3: Sì.
4: Col formaggio.
3: Una Recco?
2: 3 minuti.
3: Se vuole le posso fare una Recco con il cotto.
4: Allora mi fa una Recco con il cotto.
3: Una Recco con cotto.
4: Ok, scusi, mi faccio un attimo riassunto perché mi sto perdendo. Allora.
5: Non mi capisco.
4: Così tanto io mi ricarico il telefono.
3: Lei si ricarica il telefono, però la gente aspetta. Una e mezza di focaccia, 3 pizze, una focaccia con zucchine, peperoni e melanzane, una Recco con il cotto.
4: Sono indeciso adesso.
3: Intanto mi lasci per favore il tuo numero di telefono, il nome e mi dici più o meno per che ora.
4: Sì,
3: più o meno.
4: Allora, ti va bene? Mezzogiorno va bene?
3: Mezz'ora e 12, sì?
4: Sì. Fabio.
3: Fabio, ok.
4: Borghini.
3: E il numero di telefono?
4: 3.
2: 4 minuti.
4: Ma la pizza lei può farmi anche delle teglie a forma di piramide?
3: No.
4: No, solo.
3: No, come la vuole tagliata la roba? Normale o a quadretti?
4: Allora mi fa dei quadretti. Da.
3: Tutto?
4: Sì, tutto a quadretti.
3: Tutto quadretti, ok.
4: E poi a questo punto vorrei prendere anche un altro. Qual è la sua specialità? Cosa avete?
3: Le ho detto viussel, olive, farcite, sardenara.
4: Ok. Non butti giù, che mancano 30 secondi, mi sono fatto 10 euro.
2: 4 minuti e mezzo.
4: A questo punto non so se ordinarla la focaccia e la pizza, perché non lo so, adesso non ne ho più voglia. Tanto ho caricato il telefono quasi.
2: Mancano 20 secondi.
3: No, mi scusi, ma lei mi ha preso in giro, io sto lavorando, ho dei clienti.
4: No,
3: arrivederci, mi scusi, se no richiami in un altro momento,
4: no,
3: mi perdoni,
4: no,
3: no, io non voglio...
2: 10.
3: Per maleducato non ci tengo.
4: Ma mi devo caricare di 10
3: però
4: euro, signora.
3: Ma in giro in questa maniera.
4: Signora,
3: per gente
4: allora,
3: che aspetta, sono,
4: signora,
3: sono
4: però io perdo 10 euro. Ma perdo 10 euro.
3: Se vuole può richiamare tra un pochino quando vanno via i miei clienti.
4: Signora,
3: mi scusi.
4: Perdo 10 euro. Signora, non butti giù, pronto?
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico.
0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Nel prossimo decreto sicurezza è contenuta una proposta che mi fa veramente sorridere. In pratica, un premio in denaro leggermente superiore ai 600 euro per gli avvocati che dovessero riuscire a convincere un immigrato a tornarsene a casa sua. E se ci riesce, perché comunque non è facile, prende un premio dallo Stato di circa 640 euro. Siamo. No, ma questa roba qua è veramente l'italianità portata al paradosso. Cioè, siamo un popolo estremamente geniale, ma voglio sentire voi su questa proposta per il prossimo decreto sicurezza. Vi voglio sentire, scatenatevi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con lo zingaro del Veneto. Vai Zingaro, dici la tua. Che cosa ne pensi di questa ricompensa agli avvocati? Vai.
8: Ma guarda, per me gli avvocati dovrebbero esplodere. Poi sono utili solo per il divorzio. Noi altri straccioni di merda. Gli operai, 1.400, fa fatica ad arrivare a fine mese. E sto coglione 600 euro per mandare via un immigrato, te lo faccio
7: per
8: io.
7: Per convincerlo,
8: gratis,
7: non per mandarlo via, per convincerlo a tornarsene al suo paese.
8: Ma come convincerlo? Ma che cazzo vuoi convincere?
7: Non lo so.
8: Ma invece di dare 600 euro agli avvocati, non sarebbe meglio dare 600 euro allo straniero, così si integra meglio? Anche per un è giusto che rimanga qua. Prova a metterti anche nei panni di queste povere persone che devono andarsene via dal loro paese di merda per venire in un altro paese di merda. Cioè, anzi, fa ridere che loro scappano via dalle guerre e dopo arrivano qua. E forse era meglio stare nella guerra, capisci?
7: Infatti, tornatene a casa tua e vattene a fanculo. Ciao, Zingaro. Ciao,
8: merda.
7: Ciao.
8: Punto.
7: Andiamo da Ciccio Geometra. Vai Ciccio Geometra, che cosa ne pensi di questo provvedimento?
9: La forza d'opinione è che devono tornare tutti a casa.
7: Devono tornare tutti a casa chi?
9: Sì, gli immigrati. Sì.
7: Gli immigrati devono tornare tutti a casa.
9: Sì, hai capito proprio bene.
7: Quindi lei è d'accordo sul fatto di premiare con del denaro degli avvocati che convincono gli immigrati a tornare a casa?
9: Oltre ai soldi che già si pigliano.
7: Oltre ai soldi che già si pigliano.
9: Va bene, ho capito. Va bene.
7: Cosa ne pensi?
9: Lei è avvocato, quindi.